0: vive in una dimensione effimera. Come si trasmette allora ciò che per sua natura è all'apparenza destinato a dissolversi?
1: Sì, grazie della domanda, molto interessante. Diciamo che dal mio punto di vista, quello sul quale ho riflettuto più a lungo, diciamo che questa trasmissione immateriale della danza, proprio perché è un'arte senza oggetto ed è anche un'arte senza logos, non perché non abbia un significato, ma perché evidentemente non si fa con il logos, no? Con le parole. Quindi diciamo che pensare questa dimensione di trasmissione, di eredità, di memoria della danza, è interessante collegarlo proprio all'aspetto della danza che ci appare più evidente, cioè la sua visibilità. Quindi ci sono, come dire, possiamo considerare due lati della questione: la visibilità della danza, appunto, non si rapprende nell'oggetto, non si rapprende nelle cose, e però al tempo stesso non si esaurisce in ciò che si vede. Quindi la danza è un'arte della visibilità che intrattiene, proprio per la sua costitutiva, diciamo, assenza di oggetto, che intrattiene una relazione con ciò che è invisibile. Potremmo pensare alla danza come una luce visibile intorno a cui ruotano delle zone oscure, delle zone d'ombra, appunto invisibili. La danza è quasi, potremmo dire, un corpo momentaneo che rimanda a un corpo virtuale nel senso di potenziale, ricco di possibilità, un corpo glorioso, invisibile, dentro lo stesso corpo visibile. Quindi la danza ha questa grande e singolare capacità di farci vedere attraverso un corpo ciò che supera il visibile e tuttavia non è al di là di esso. Che cosa vuol significare questo? Cioè che quello che noi vediamo nella danza, proprio perché è consegnato alla sparizione e alla perdita, quello che noi vediamo davvero di visibile non si sostanzia nello spettacolo, non si esaurisce nella visione spettacolare, ma ciò che vediamo nella danza come punto massimo della, diciamo, della sua forma visibile, non sta nella rappresentazione spettacolare, ma proprio in ciò che noi non possiamo rappresentare, cioè non ci sono oggetti, non ci sono cose da rappresentare, da imitare, da riproporre, ma possiamo osservare nella danza questa, diciamo, irrappresentabilità dell'invisibile. Quindi la danza ci dà la possibilità di incarnare l'invisibile, di vederne dei suoi equivalenti nel corpo. Quindi la danza è una sorta di sistema di analogie dell'invisibile che ci fa vedere che cosa? Le linee di forza, le dimensioni, i livelli del reale, questi invisibili che rendono possibile però la visibilità stessa del mondo che noi vediamo. Quindi la danza fa esistere delle immagini dell'invisibile, la danza danza l'invisibile, e questo, diciamo, sì, modo singolare di declinare ciò che vediamo della danza, se, dal mio punto di vista, c'è un secondo aspetto proprio legato all'eredità, legato alla trasmissione, alla memoria, perché potremmo dire che la visibilità particolare della danza si installa nella visibilità totale del mondo, non solo come qualcosa che abbiamo visto, ma come qualcosa che resta vivo, e questa sua vita trasforma appunto il processo di nascita, sviluppo e sparizione del gesto, no? Perché il gesto è consegnato alla disparizione, alla dissolvenza, all'impermanenza, ma questa, diciamo, visibilità del gesto continua in una visibilità segreta che appunto continua nella invisibilità stessa del visibile.
0: Tra l'altro, in un mondo che possiamo perlomeno chiamare molto materialista, è rincuorante incontrare un'esperienza come quella della danza, che allora, diciamo, gioisce di questa impermanenza e anche dell'invisibilità che può emergere anche oltre ciò che noi appunto possiamo percepire come puramente visibile. Ma come cambia il concetto di memoria quando ciò che viene trasmesso non è quindi un oggetto della materia, ma una pratica vivente delle relazioni dei corpi?
1: Sì, diciamo che è proprio questo, questa caratteristica, quella che lei ha giustamente chiamato come una gioia della sparizione, una celebrazione della perdita, ma non è qualcosa di funereo, un cordoglio splendente, lo splendore dell'assenza che proprio ci costringe a vedere la sparizione e l'assenza non come dei momenti inconsistenti, ma come degli elementi riscattati. Quindi la danza ricolloca la anoggettualità, la mancanza di oggetti, li ricolloca questi momenti impermanenti e trova loro un senso nell'esistenza dell'uomo. Quindi la danza è come se appunto fosse una sorta di simultaneità di presente, passato e futuro che possiamo cogliere nella vita della sua visibilità, pensando appunto che la danza non si consuma nella visibilità diretta di ciò che accade, ma resta come un'assenza che conta nel mondo, che custodisce la traccia di un passaggio che resta inscritto per sempre nella memoria del mondo. E quindi mi aggancio a quello che diceva lei, è davvero interessante riflettere su questo aspetto proprio oggi che siamo nella performance totale della realtà digitale, virtuale, artificiale, dove tutto è visibile, troppo è visibile, tutto è a portata di mano, di touch, e la danza ci aiuta a recuperare la qualità delle cose che non si possono possedere, che non si possono avere, ma che compaiono, scompaiono, poi riappaiono, magicamente restano, permangono, non come oggetti da possedere, da avere, ma come qualcosa d'altro da vedere, un evento appunto in cui potremmo dire si confondono e si fondono tutti i presenti del mondo, quelli già stati, quelli che sono e quelli che saranno. Quindi diciamo che da un punto di vista potremmo anche dire che se la danza contemporanea rompe con la danza precedente, in questa rottura che ovviamente è stata sottolineata ed è come dire, da assumere, no? Come dato di superamento del precedente della danza contemporanea, in realtà però non c'è dal mio punto di vista una vera contraddizione, perché è come se la danza rivelasse qualcosa che ha sempre fatto, tutta la danza, ogni danza non ha mai smesso di essere l'atto di apparizione dei corpi del passato, del presente e dei possibili futuri, e questo che resta della danza.
0: Io prima ho usato la parola corpo, però so che lei nel suo saggio uscito per Mimesis, per una filosofia della danza, danza corpo cher, usa proprio questa espressione cher che riprende dalla filosofia di Merleau-Ponty. E dato che appunto
1: Sì.
0: stiamo parlando del rapporto anche tra ripresa e rottura della tradizione, l'idea di cher può aiutare a rifondare il paradigma della danza a partire da un'immagine diversa del corpo. Quale di Rienzo?
1: Esatto, sì, la danza si fa col corpo, ma al tempo stesso potremmo dire che attraverso il corpo ci porta fuori dal corpo, come sostanza definita, come ente circoscritto, come corpo di qualcuno, perché la danza ci porta nel mondo fatto di altri corpi e di altre vite. Quindi l'idea è stata quella di diciamo, leggere la danza contemporanea come un processo, come una pratica che ha portato il corpo oltre il limite del corpo proprio, del corpo di un soggetto, del corpo singolare di qualcuno, e quindi ha aperto un nuovo corso teorico che appunto ci rende possibile di rimetterla in discussione, di rimetterne in discussione lo statuto come arte puramente corporea, cioè che si origina e termina nel corpo di un soggetto, perché la danza in realtà, anche se si serve del corpo, non muove solo il corpo, ma qualcosa di più enigmatico che è quello che lei ha appena menzionato, cioè il concetto di share, teorizzata dal filosofo Maurice Merleau-Ponty. Che appunto un corpo, diciamo, è un tessuto universale, è un tessuto, diciamo, delle entrate e delle uscite dai nostri corpi, dai corpi delle cose, dai corpi degli altri, in cui noi passiamo, diventiamo altro, ridiventiamo noi, senza che questo sia, diciamo, né una contraddizione né una confusione, ma una nuova possibilità di relazione. Quindi noi possiamo leggere la danza contemporanea nel suo passaggio oltre il corpo, per come è stato inteso dalla tradizione occidentale, e possiamo decifrare appunto la profonda mutazione avvenuta nella danza contemporanea attraverso queste, diciamo, molteplici direzioni aperte dalla dimensione del carnale, no? Della share come che non è una cosa materiale, ma è più un sistema delle relazioni che ci sono tra noi, il mondo e gli altri.
0: Allora, io intanto mi sono fatta un piccolo archivio delle espressioni da trattenere, da conservare, emerse in questa intervista: arte di scomparire come gioia, la danza, tessuto universale, il corpo come tessuto universale. Grazie alla nostra ospite di questo quarto momento del dossier di Alphaville della settimana, la filosofa Caterina Di Rienzo. Ricordo ancora il titolo del suo saggio, Per una filosofia della danza, danza, corpo, share, uscito nel 2019 con un'edizione di Mimesis. Una edizione ampliata. Domani ultimo appuntamento con il dossier. Grazie, a presto, risentirci.
1: Grazie a voi, arrivederci.

Anna Menichetti ai microfoni della Rete 2 per la recensione di oggi, che vede una curiosa, affascinante proposta di Luigi Giordano al Bayan, cioè l'accordeon secondo la scrittura e dicitura popolare russa antica, e l'orchestra d'archi, il contrappunto, con tre pagine di Johann Sebastian Bach, dei concerti per clavicembalo. Ecco, una trascrizione in pratica e rivisitazione timbrica di qualcosa di estremamente celebre. Sono concerti in tonalità minori che vengono dal catalogo 1052, 1056 e 1058. Il 1052 è una trascrizione bacchiana di concerto per violino andato perduto, utilizzata poi nella cantata BWV 1088, i primi due movimenti nella cantata 146. Poi il 1056 in fa minore, trascrizione da un concerto per violino e archi oggi perduto, e infine il concerto in sol minore 1058, trascrizione del concerto per violino in la minore, appunto BWV 1041. Tre pagine molto celebri, assolutamente splendide, che però questo gruppo di interpreti ci propone in veste assolutamente originale e nuova, sotto il profilo timbrico certamente, ma anche e soprattutto sotto il profilo interpretativo. Qui siamo di fronte ad una operazione di grande intelligenza, perché l'associazione, il contrappunto, tende a voler dare spazio a ciò che è l'inclusione, e quindi dare la possibilità di visionare e di interpretare anche nella disabilità pagine di grandissima celebrità. Luigi Giordano ha vinto diversi concorsi, è stato peraltro il primo italiano a vincere il concorso, la competizione internazionale prestigiosissima di Vilnius, ed è accompagnato con la direzione del grande e bravo Andrea Mura. Noi abbiamo ascoltato per il momento un movimento del concerto BWV 1056, il primo movimento. Ora passiamo all'andante del concerto 1058.

davvero speciale, interessante, coinvolgente questa registrazione di Emma Vinci dei concerti di Bach. Ecco, Andrea Mura, che dirige l'orchestra d'archi, il contrappunto è fiorentino, affetto da tretra paresi spastica infantile dovuta al parto, ed è un eccellente maestro di direzione che ha lavorato sotto Mauro Cardi e con grande attività tecnica e concertistica in tutto il mondo. Luigi Giordano, abbiamo detto, la sua competenza sull'accordeon di grande livello, che ci danno questa visione dei concerti di Bach assolutamente nuova e originale, che prende spunto proprio dal concetto dell'associazione, il contrappunto, che intende davvero valorizzare a livello così globale, sotto tanti punti di vista, l'interpretazione timbrica differenziata della conoscenza che noi tutti abbiamo di pagine assolutamente memorabili. Ci lasciamo con l'Allegro dal concerto BWV 1052, che dovremo ovviamente sfumare per questioni di tempo, ma ripeto, una registrazione assolutamente originale e direi da non perdere.

0: Eccoci dunque nel Belgio, nelle Fiandre belghe in particolare, e chi ci può guidare nel Belgio se non la nostra Margherita Redaelli. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno da Bruxelles.
0: Da Bruxelles, però andiamo nelle Fiandre, vero?
1: Sì, si dovrebbe dire da Ypres, però
0: sì.
1: Ho cercato di essere aderente alla realtà.
0: Sì, ma ci spostiamo idealmente ora nelle Fiandre, perché? Perché a Ypres hai detto, giusto?
1: A Ypres, sì, nelle Fiandre,
0: ecco,
1: o Ieper.
0: Lì prende avvio un nuovo e importante lavoro di ristrutturazione di siti della Prima Guerra Mondiale. E ci sono varie iniziative di promozione di quello che si chiama Remembrance Tourism o turismo militare, cioè il turismo legato a eventi della Grande Guerra. E per potenziare questo turismo, per potenziare questo interesse, è stata stanziata una sovvenzione di 8 milioni di euro. Secondo i promotori, lo scopo è quello di difendere i valori democratici europei. Ma veniamo ai dettagli. Margherita, in particolare, che cosa è stato previsto a questo fine?
1: È un insieme di cantieri, sia materiali che non materiali. Sono stati appunto 8 milioni sono stati stanziati e in un periodo di deficit di budget in cui si tagliano la maggior parte delle voci anche sui salari, sull'educazione a livello federale in Belgio, ma anche a livello regionale, Fiandre,

0: Vallonia e a livello persino di Bruxelles. Quindi questi 8 milioni sono anche in assoluto molti di più della sovvenzione che si ebbe qualche anno fa e che fece titoli di giornale di 2,5 milioni. Perché? Per restaurare vari siti, monumenti legati appunto alla Prima Guerra Mondiale, di quello che fu uno dei teatri più sanguinosi, Ypres o Yper appunto, che fu teatro di 3 battaglie di posizione per una modestissima collinetta chiamata Il Saliente di Ypres e che vide morire in una sola battaglia 300.000 persone. Ci sono centinaia di migliaia di morti, di monumenti che li commemorano, di cimiteri, insomma non è molto allegro il tema, però l'ingente somma viene spesa in modo oculato e anche grandioso. 4 degli 8 milioni vanno a rifare completamente il più grande museo dedicato all'argomento, che si chiama Nei Campi delle Fiandre, in Flanders Fields. Altri 4 milioni sono per monumenti e si attendono, c'è una chiamata a progetto che peraltro apre proprio lunedì prossimo, l'8 giugno, per il restauro di altri siti. E poi ancora, oltre a questo stanziamento, ci sarà tutta una serie di iniziative per un anno intero di commemorazioni che avrà un titolo Monuments and Moments. Sono già però siti che sono estremamente curati e che hanno già beneficiato di restauri in quello che era poi il centenario della Prima Guerra Mondiale, quindi nel 17, ecco. Ora l'occasione è quella di festeggiare il 110° anniversario, perché in realtà molti memoriali sono stati costruiti nel 10° anniversario dalla fine della guerra, quindi una specie di commemorazione al quadrato. Alcune iniziative sono già al via. Oggi per esempio si reinstallano delle campane commemorative che saranno fatte suonare ogni giorno per sempre in uno di questi siti. Quindi se qualcuno dei nostri ascoltatori improbabilmente si trovasse a Ypres, oppure se avesse un udito molto fine, alle ore 11 sentirà i primi rintocchi di questa nuova campana.
1: Sì, ci vuole un udito davvero fine, ma chissà che qualcuno non ci ascolti da lassù, e in ogni caso chissà che non nasca l'interesse. A parte i rintocchi della campana, non si riesce a organizzare un viaggio in tempo, direi proprio di no, ma non nasca l'interesse per conoscere questi luoghi del Remembrance Tourism. Margherita Redaelli, come si presentano oggi?
0: Tu dici Remembrance Tourism, si potrebbe anche dire turismo bellico, perché effettivamente non sono grandi armamenti, anche se una fiera degli armamenti si è da poco tenuta a Bruxelles. Sono più che altro siti, appunto, come si presenta? Una piana che fu una piana devastata dai bombardamenti e rasa al suolo, e il terreno è argilloso, quindi diventò praticamente una pozza di fango, con delle lunghe file ancora preservate di trincee in cui si può entrare, ma non è che vi sia preservato un pezzo come, diciamo, il muro di Berlino, magari un pannello, ma vi sono lunghi corridoi di trincee. Si può addirittura scendere sottoterra, perché cercando di forzare il blocco una delle iniziative belliche fu appunto quella di scavare canali sottoterra per raggiungere poi i fortini dell'altra parte e farli saltare con le bombe. E poi ci sono enormi appunto cimiteri. Il più grande, Tynecot, raccoglie 120.000 tombe, quindi si vedono queste lapidi curatissime soprattutto dai britannici, perché hanno una forte presenza sui siti. Quindi ci sono queste piccole lapidi bianche in grandi file, tra cui nascono i papaveri. E quindi avere i poppies, diciamo, sulla giacca, cosa che fanno anche i britannici, avere l'idea dei papaveri come fiore del soldato, ecco, nasce proprio da qui, e nasce da una poesia che si chiama appunto I papaveri delle Fiandre, in Flanders Fields, che fu composta da un medico canadese proprio durante la prima guerra mondiale. Io credo che questo lieve suono che si sente in onda non sia il verso di un animale selvatico, bensì il fatto che tu forse stai già andando a vedere di cosa si tratta.
1: No, non sto ancora andando a vedere di che si tratta, ma sono curioso, sono molto curioso in effetti. Stavo cercando anche di capire che cosa stia dietro, appunto, l'avevi già in parte accennato, no? Prima si diceva, l'avevo accennato anch'io nell'introduzione, difendere i valori democratici europei. Che cosa stia dietro, dicevo, a tutta questa iniziativa? Si tratta di sostenere il turismo militare, se ho capito bene, nel segno della difesa della pace e della libertà in Europa.
0: Ma sì, infatti quando si visitano e quando io ho visitato questi luoghi, ecco, si ha una stretta al cuore perché si ha un senso di desolazione e un senso di quanta gente venne dal mondo per perdere la vita qui in mezzo al fango e c'è addirittura un contingente dei Maori. Ci sono canadesi, ci sono tutte le forze del Commonwealth alla fine, oltre che americani, e va detto, ci sono anche dei tedeschi che persero la vita non solo per i combattimenti, ma perché anch'essi non furono poi in grado furono sorpresi da questo nuovo utilizzo delle armi, del gas, la famosa Iprite, lo ricordiamo, viene proprio dal nome di Ypres, e che quindi si trovarono anch'essi a morire in massa. Ed è vero, insomma, dipende un po' da come la si guarda. In Belgio anche c'è un problema ulteriore, nel senso che sono le Fiandre, i soldati delle Fiandre, spesso erano ancora sotto un regime in cui i comandanti erano francesi, davano ordini, impartivano ordini in francesi a soldati semplici che erano contadini, parlavano fiammingo e il francese magari non lo capivano. Quindi anche un posto divisivo e può veicolare l'orgoglio per la morte, per la propria patria e non solo la difesa, ma anche l'eroismo del fatto di essere un soldato. Ora abbiamo visto anche con te in una delle precedenti corrispondenze che il clima in Belgio va verso, diciamo, una riflessione, una rivalutazione, diciamo, anche della guerra. Grandi interesse per il lavoro delle forze armate, diffusione di kit di emergenza alimentare e di sopravvivenza tra la popolazione a grande domanda, e qualche segno si può intravedere anche attraverso questo tema. Figurati che ogni anno c'è una maratona che si chiama In Flanders Fields, nei campi delle Fiandre, e fino a qualche anno fa ad ogni corridore veniva assegnato il nome di un soldato nel campo opposto, proprio per fare una riflessione sulla miseria della guerra, un punto di vista umano. Quest'anno o da qualche anno viene invece assegnato il nome di un soldato del proprio paese, come se si riportasse alla vita un soldato del proprio paese. Nulla di male, ma è un cambiamento. E anche infatti il discorso può essere visto da varie parti. E appunto ho citato la miseria della guerra, era un'espressione che usò un ministro qualche tempo fa. Quest'anno il ministro Del Pretere, nel lanciare questa iniziativa, disse hanno lottato questi soldati per difendere la nostra civiltà, la pace, ma anche i nostri valori, e oggi la cosa è molto pertinente, ovviamente non solo per motivi economici, perché ha un indotto turistico enorme, ma anche perché oggi siamo in un contesto in cui Trump e Putin minacciano i nostri valori. Se si va a leggere la poesia In Flanders Fields, e tu forse sarai d'accordo con me, fa sempre bene leggere poesie, si vede che l'idea è questa. A un certo punto c'è un verso che dice: continua la nostra guerra col nemico, ti passiamo dalle nostre mani morenti il testimone, e se romperai questa catena o se tradirai la nostra fede, noi non dormiremo più. Insomma, come si può guardarla questa cosa? Da due lati e dipendentemente dall'area del tempo. Lasciamo ai posteri la sentenza ardua, se dopo i combattimenti di posteri ne resteranno ancora.
1: Ecco, Margherita Redaelli, grazie per questa corrispondenza che in effetti è partita come una riflessione di fatto sul turismo, ma alla fine si è conclusa quasi come una riflessione sul senso della memoria e sul nostro rapporto con la guerra. Non tanto la guerra del passato, ma di riflesso inevitabilmente anche la guerra oggi. Grazie mille dunque Margherita Redaelli, ci risentiamo per una prossima corrispondenza. Buona giornata.
0: Un mesto saluto da Bruxelles, grazie.

0: Luca Scarlini è drammaturgo, saggista, traduttore, performer. Profondo conoscitore del panorama culturale internazionale, vanta una grande esperienza nell'organizzazione di eventi culturali. È autore prolifico, consulente editoriale e insegnante in diverse scuole e università. Eclettico, sagace, profondamente curioso, offre uno sguardo originale sull'attualità. Luca Scarlini commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Alessandro De Rosa. Lo spazio compositori del nostro concerto.ch di oggi è dedicato a Ignacy Jan Paderewski, pianista, compositore, uomo politico e una delle personalità più influenti della storia polacca tra 8 e 900. Nato nel 1866 in Podolia, allora parte dell'impero russo, Paderewski raggiunse una fama internazionale come pianista prima di diventare poi una figura di primo piano nel processo che portò alla ricostruzione dello Stato polacco dopo la Prima Guerra Mondiale. Nel 1919 fu anche primo ministro e ministro degli esteri della Polonia. La Svizzera occupa un posto particolare della sua biografia. Negli anni 90 dell'Ottocento, infatti, acquistò una proprietà a Morges, sulle rive del lago Lemano, e il Canton Vaud divenne uno dei luoghi in cui trascorse lunghi periodi della sua vita. Dopo la sua morte, avvenuta negli Stati Uniti nel 1941, la villa di Morges rimase uno dei principali luoghi della memoria paderewskiana in Europa. Apriamo con una breve pagina pianistica che testimonia il legame tra Paderewski con il repertorio del salotto coltivato nella seconda metà dell'Ottocento. Compositore meno prolifico di altri grandi pianisti della sua generazione, privilegiò opere destinate al proprio strumento, spesso inserite nei programmi delle sue tournée internazionali. Ascoltiamo quindi questa edizione di questa canzone in sol maggiore di Paderewski con il pianoforte di Karol Radziwanowicz.

Abbiamo appena ascoltato Canzone in Sol maggiore di Ignacy Jan Paderewski, Karol Radziwanowicz al pianoforte, e proseguiamo il concerto punto CH oggi dedicato a questa eminente figura, pianista, compositore, lo dicevamo, uomo politico che si rifugiò anche in Svizzera, e infatti proprio a questo legame, a questa relazione è dedicato questo concerto. Proseguiamo infatti con la Sinfonia in Si minore opera 24, Polonia, composta tra il 1903 e il 1908. Questa sinfonia è la più vasta opera orchestrale di Paderewski. Il lavoro nacque nel contesto delle celebrazioni del 40° anniversario dell'insurrezione polacca del 1863 contro l'impero russo. Paderewski concepì la sinfonia come un omaggio alla storia e all'identità nazionale del suo paese. La prima esecuzione ebbe luogo a Boston nel 1909 e ne ascoltiamo quindi il primo movimento, Filarmonia Pomorowska, direttore Bohdan Wodyczko.

Era il primo movimento della Sinfonia Polonia Opera 24 di Ignacy Jan Paderewski con la Filarmonia Pomorska. Il direttore invece era Bohdan Wodyczko. E da qui ci spostiamo in un altro lavoro, un preludio al terzo atto di Manru, Opera 20, Fantasia dell'Opera Manru. Qui un arrangiamento di Walter Rabl. L'unica opera lirica di Paderewski e Manru,

completata nel 1901, su libretto tratto dal romanzo La capanna oltre il viaggio di Józef Ignacy Krasetski. L'opera affronta il tema dell'emarginazione e del conflitto tra comunità diverse. Rimane ancora oggi l'unica opera polacca ad essere stata rappresentata al Metropolitan Opera di New York. E ascolteremo dapprima il preludio al terzo atto e successivamente la fantasia sinfonica elaborata dal compositore e direttore viennese Walter Rabl, di cui parlavo prima, sui principali temi dell'opera. Qui la Krakow Philharmonic Orchestra è diretta da Roland Bader.

Erano musiche tratte dall'opera Marru di Ignazy Jan Paderewski, il preludio al terzo atto e la fantasia orchestrale elaborata da Walter Rabl. Ignazy Jan Paderewski fu una figura difficilmente classificabile secondo i canoni abituali, l'abbiamo detto, virtuoso del pianoforte, compositore, mecenate, ma anche diplomatico, uomo di Stato, addirittura primo ministro e degli esteri, ministro degli esteri per un periodo in Polonia. La Svizzera rappresentò per lui non soltanto un luogo di residenza, ma anche uno spazio di lavoro, riflessione e incontro con la vita culturale europea. A Morges, sulle rive del lago Lemano, continuò a ricevere musicisti, intellettuali e personalità politiche fino agli ultimi anni della sua vita. Con questo ricordo e queste musiche si conclude lo spazio compositore del nostro concerto.ch dedicato oggi a Paderewski e ai suoi legami con la Svizzera. Grazie per l'ascolto e a presto risentirci. Un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa.

0: E siamo arrivati al momento dell'approfondimento di Alphaville. Benvenuta Cristina Artoni.
1: Ciao Francesca, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Era il 1936 quando John Steinbeck scriveva: è la California a ospitare e a richiedere la maggior parte dei nuovi nomadi. In questi articoli verrà effettuato uno studio sintetico di questi vagabondi. Ci sono almeno 15.000 migranti senza tetto che percorrono lo Stato in lungo e in largo, e si tratta di un esercito abbastanza numeroso da meritare l'attenzione di ogni abitante della California. Così Steinbeck raccontava il suo nuovo progetto. Reduce dal successo di Pian della Tortilla, lo scrittore era stato ingaggiato per una serie di reportage per il San Francisco News. Con un lavoro sul campo raccontò la grande migrazione provocata dalla siccità e dal collasso agricolo delle pianure americane.
1: E protagonisti assoluti, come lo diceva lo stesso Steinbeck, i vagabondi, come li nomina a più riprese, agricoltori indipendenti ridotti alla fame e all'indigenza. Il risultato fu un grande lavoro di denuncia che verrà poi raccolto nel libro I Nomadi, portato da poco di nuovo in libreria dalla casa editrice Il Saggiatore. Una serie di articoli che aiutò Steinbeck a partire per un viaggio personale e letterario che poi lo avrebbe portato, condotto alla nuova sua grande opera che è Furore.
0: In questa mezz'ora andiamo quindi in viaggio insieme a Steinbeck tra nomadi, migranti e vagabondi del passato e del presente. Anche oggi con noi due ospiti. Buongiorno Cinzia Scarpino, benvenuta in Alphaville.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Professoressa associata di letteratura anglo-americana presso l'Università degli Studi di Milano, i suoi interessi di ricerca e le sue pubblicazioni spaziano dalla letteratura statunitense degli anni 30 e 40 e della seconda metà del Novecento agli studi ambientali, ai media e agli screen studies. E ben ritrovato anche a Enrico Palandri, benvenuto.
3: Grazie, buongiorno.
0: Scrittore, tra i molti suoi romanzi ricordiamo l'ultimo uscito nel 2017 pubblicato da Bompiani intitolato L'inventore di se stesso. Lei scrive su Doppio Zero, ha insegnato a Londra all'University College e ha tenuto conferenze di letteratura in molti angoli del mondo, tra cui anche gli Stati Uniti e il Canada. Scarpino, Steinbeck, che è stato uno dei più grandi scrittori americani, viene spesso associato al suo impegno sociale e di denuncia. Prima di parlare della sua scrittura, ricordiamo brevemente quindi il suo percorso. Da dove arriva il suo impegno?
2: Sì, intanto è giusto ricordare che Steinbeck nel 1962 riceve il premio Nobel, no? Perché insomma della caratura poi internazionale anche di Steinbeck si parla magari poco. Steinbeck nasce a Salinas, in California, vicino a Monterey, in una delle aree più agricole più ricche del paese, viene da una famiglia media. Studia a Stanford, ma poi abbandona gli studi presto, all'inizio si mantiene facendo lavori stagionali di diverso tipo e poi nel 1935 esce e pubblica questo suo romanzo breve che è Tortilla Flat, Pian della Tortilla, che è un successo anche commerciale. Di che cosa si tratta? Si tratta di un romanzo breve, comico, satirico di un gruppo di picari messicano-americani senza soldi ambientato proprio nella Salinas Valley. Ma nel 1935 Steinbeck sta già lavorando a un libro ben più impegnato, che è La Battaglia, che uscirà nel 1936, che è un romanzo proprio di sciopero, ispirato al tentativo sindacale di organizzare i braccianti agricoli californiani in quegli stessi anni. È un romanzo impegnato che finisce però per alienargli tanto le simpatie marxiste, per il modo in cui Steinbeck ritrae i sindacalisti, tanto i cartelli dell'agricoltura, dell'agribusiness californiano. Però Steinbeck diventa con La Battaglia lo scrittore impegnato, esperto dei problemi della manodopera agricola californiana, e da qui nasce la collaborazione con il San Francisco News,

0: questo quotidiano di San Francisco, diciamo impegnato a sinistra, che gli chiede di pubblicare una serie di articoli sui migranti, questi fittavoli bianchi in fuga dalle pianure centrali e dalle dust bowls, dalle tempeste di sabbia. Escono così con un corredo fotografico firmato da Dorothea Lange, che in quegli stessi anni, nel 1936, sta facendo questi scatti fotografici ai campi californiani, da cui è tratta Migrant Mother, che è forse l'immagine più iconica della Grande Depressione, ed è così che nasce l'impegno di Steinbeck.
1: Enrico Palandri, lei sul libro I Nomadi di Steinbeck ha scritto un lungo articolo su Doppio Zero. In questi 7 reportage raccolti nel volume, lei sottolinea che lo scrittore diventa testimone di un momento straordinariamente drammatico, un'emergenza climatica che sconvolge l'agricoltura e costringe i contadini a spostarsi. Quindi torniamo su questo: quanto è stata l'entità della Dust Bowl, di queste tempeste di sabbia?
2: Diciamo che purtroppo questo è uno di quei temi che si leggono negli anni, appunto avviene tra, mi sembra, negli anni tra il 33 e il 36, una cosa così, e sono 300 tempeste di sabbia, una dietro l'altra, che costringono a migrare questi lavoratori che stanno piuttosto bene. Appunto, a me è venuto in mente, quando si gira nella campagna italiana, appunto zone piuttosto benestanti, o per il prosecco, per il lambrusco, non facciamo tanto vino, o l'allevamento degli animali, eccetera, eccetera, cioè zone che potremmo dire di classi medie, insomma, non braccianti, che vengono improvvisamente impoveriti, improvvisamente, proprio perché il terreno è diventato incoltivabile. E anche questo purtroppo a me ha ricordato cos'è oggi la pianura padana, perché io la faccio spesso in macchina col finestrino aperto, c'è una puzza tremenda di fertilizzanti, allevamenti di animali, eccetera. Allora mi chiedo quanto può durare una cosa del genere, perché quello che succede col Dust Bowl è che, dunque, era la cosa seguita alla crisi economica del 29, a cui gli agricoltori delle regioni, diciamo, degli stati centrali, l'Ohio, eccetera, eccetera, rispondono, diciamo, alla crisi economica incrementando la produzione, proprio gli allevamenti e la produzione, e questo fa sì che il suolo di superficie, che è quello più importante nell'agricoltura, viene sfruttato eccessivamente, diventa terribilmente vulnerabile. Cioè, quando iniziano a esserci le tempeste di sabbia, non sono altre che delle tempeste di vento che portano via questo suolo di superficie e rendono appunto inagibile questo terreno. Quindi quello che è molto interessante nel libro di Steinbeck è che in realtà non si occupa di un problema così dell'agricoltura dal punto di vista generico, ma proprio di queste classi medie impoverite che improvvisamente sono esposte a delle condizioni disastrose. Lui descrive, poi è un grandissimo cronista, quindi ti fa sentire che cos'è la povertà, bambini senza scarpe, tutta la gente che vive in una baracca senza stanze, col suolo di terra, e che vengono aggredite da questi, oggi noi in Italia li chiamiamo caporali, ma sono sostanzialmente dei vigilantes che sono assoldati proprio per tenere in riga questa popolazione, che ha anche memoria di avere più diritti e di avere appunto una vita più agiata, più organizzata, e quindi delle comunità, eccetera. E quindi da Dust Bowl è questa cosa qui, questo incredibile inaridimento di una zona che era fertile e che è tornata fertile, perché poi, come sapete, oggi è una zona in cui si produce moltissimo, anche troppo.
3: Una realtà ambientale che appunto diventa sociale, perché accettando la proposta del San Francisco News di scrivere un reportage sulle condizioni appunto dei migranti in California, Steinbeck abbraccia il giornalismo, ma con uno stile proprio narrativo. Lei prima lo definiva grande cronista, si rifà una serie di pratiche discorsive e convenzioni linguistiche. Era la necessità di rimanere divulgativo per raccontare, per anche sensibilizzare su un tema sociale così drammatico, Scarpino?
0: Sì, siamo nel pieno del New Deal di Roosevelt e delle sue agenzie federali, che sono molte, che si ricordano per gli acronimi, e che questo enorme pacchetto di riforme del New Deal di Roosevelt ha il merito proprio di alimentare con finanziamenti pubblici senza precedenti un impegno anche intellettuale volto proprio a rappresentare quel terzo povero della popolazione americana prostrato dalla Grande Depressione, no? Questo terzo povero che diventa il cardine di una produzione giornalistica e documentaria progressista di questo periodo. Quindi le terre riarse colpite dalle Dust Bowl di cui parlava Enrico Palandri, i loro fittavoli bianchi, soprattutto del sud e delle pianure centrali che migrano poi verso la California, diventano il simbolo di questa crisi. Ecco, il riformismo documentaristico alimentato dal New Deal orienterà la radio, la stampa, la letteratura e anche il cinema, e sfrutterà in chiave anche propagandistica questa piaga, questa ferita che, come ricordava Palandri, è oltre che umana, ambientale. E d'altronde però è proprio i contributi delle classi medie americane che guarda questo riformismo del New Deal per commuoverli, per convincerli della bontà dei programmi federali a sollievo dell'economia. Quindi I Nomadi di Steinbeck appartiene a questa stagione di giornalismo impegnato, no? Di cui per esempio il genere del cosiddetto photo essay book, il libro documentario a cavallo tra fotografia e saggio sociologico letterario, sarà per molti versi il genere più autentico, quindi collaborazioni tra giornalisti e fotografi, per esempio, anche molto celebre. Quali sono le convenzioni stilistiche, no, usate da queste cronache? Un grandissimo cronista, diceva Palandri, è vero. Beh, quali sono? L'uso di resoconti fattuali asciutti, ricorso a statistiche, impiego di case studies che sono frutto di ricerche sul campo, ma anche retoricamente l'appello a intraprendere azioni governative in grado di sollevare le condizioni dei migranti, no? E tutto questo si trova in questi articoli che formano questo libro, I Nomadi.
1: Ecco, Enrico Palandri, lei lo diceva anche poco fa, lo scrittore in queste pagine dei Nomadi ha come protagonisti gli agricoltori che si ritrovano con guadagni improvvisamente azzerati. Lo sfruttamento intensivo li porta di fatto a emigrare. Ecco, sono vittime, per così dire, del sistema economico? Lei scrive su Doppio Zero che Steinbeck individua le grandi corporazioni come il vero nemico. Sono loro i responsabili di questa catastrofe?
2: Plus a chance, questo voglio dire, sembrano di nuovo le storie che abbiamo intorno oggi, sì, con Monsanto, eccetera, eccetera. Comunque sì, questi sono, cioè Steinbeck fa un atto di accusa, e volevo notare sulla cosa che diceva la Scarpino, perché a me piace molto pensare a come Steinbeck è arrivato poi anche da noi, e come la documentazione di questa situazione sia poi veramente la base di quello che sarà il neorealismo italiano, sia dal punto di vista fotografico, quindi con le immagini, eccetera, eccetera, ma soprattutto come atteggiamento dell'intellettuale. Questa è una grandissima novità, cioè se noi pensiamo, beh, che noi avevamo il fascismo, eccetera, ma e quindi non è che si potesse fare un reportage di questo tipo, ma c'è un coraggio proprio politico, sociale, umano, e poi non le voglio distinguere queste cose, è proprio un coraggio dello scrittore nel dire, raccontare queste cose vuol dire veramente entrare nel proprio. Infatti lui poi vincerà il Nobel, no, soprattutto per Furore, che in fondo è basato su questo materiale. Comunque, appunto, per rispondere alla sua domanda, tutte queste cose devo dire le ha scritto benissimo, la Scarpino ha fatto una bellissima postfazione che è molto illuminante, piena di raccordi, quindi io ci metto poco del mio, e qui rendo omaggio a, e non solo a lei, ma proprio c'è un gruppo a Milano che lavora benissimo su queste cose, anche San Pietro che ha curato il reportage sul viaggio in Russia di Steinbeck e Robert Capa, cioè, veramente si vede che in Italia si lavora forse anche meglio che in America su Steinbeck. Comunque sì, il vero obiettivo polemico è la grande corporazione, perché la grande corporazione lavora senza vedere chi sta impiegando, cioè è proprio mentre questi fittavoli lavoravano per lo più in proprio, cioè erano piccoli imprenditori di se stessi, stessi. Quando arrivano in California entrano in una realtà economica che loro non conoscevano, cioè lavorano come braccianti, ma sono tantissimi braccianti e vengono, e forse c'è il punto per la nostra sensibilità più critico, perché entrano in competizione con cinesi e giapponesi che sono un'altra migrazione, e lì Steinbeck naturalmente non ha la sensibilità che abbiamo noi, anzi c'è probabilmente qualcosa che noi oggi chiameremmo razzismo, perché li vede solo come competitori. Non riconosce a questi gruppi di migranti gli stessi diritti dei bianchi sfrattati dalle pianure centrali che sono l'oggetto del suo reportage. Ecco, quindi sì, direi appunto che le grandi corporazioni sono il nemico, ecco, questo indubbiamente.
3: Le grandi corporazioni come il nemico, poi ci ritorniamo anche riflettendo sull'attualità. Però poco fa Palandri ci diceva che in qualche modo Steinbeck è stato l'apripista, attraverso il suo lavoro giornalistico e letterario, l'apripista del neorealismo italiano. Ma possiamo definire i nomadi anche come l'apripista al capolavoro furore di Steinbeck? E se sì, cosa lo rende tale, Scarpino?
0: Beh, intanto ringrazio Palandri, giuro che non ci eravamo messi d'accordo per le parole molto belle sul lavoro su Steinbeck, anche di Luigi San Pietro, con cui appunto mi ero anche consultata. Allora, per rispondere a questa domanda, io direi sia per l'approccio stilistico, sia per i temi sociali, per entrambi gli aspetti, perché i nomadi, che in realtà poi è un titolo interessante, forse uno dei più incisivi che potevano esserci in italiano, per un titolo che in realtà in inglese è The Harvest Gypsies, gli zingari del raccolto, no? Per questa serie di articoli del San Francisco News. Ecco, i nomadi costituisce proprio un serbatoio tematico e formale a cui Steinbeck poi attinge per scrivere furore, perché da un lato ritroviamo gli stessi temi, l'abbiamo detto, l'esodo dei contadini impoveriti verso la California, lo sfruttamento della manodopera migrante bianca, il potere dei grandi cartelli agricoli, ma anche l'esperienza dei government camp, che erano questi campi appunto governativi voluti dalla Resettlement Administration, una delle agenzie del New Deal, proprio in California, per alleviare insomma le sofferenze di questi Hokies, di questi appunto fittavoli migranti provenienti dalle regioni centrali. Ed è proprio nel government camp che tocca con mano questa realtà e che conosce poi Tom Collins, a cui dedicherà furore, che li ha organizzati. E lo fa con molto coraggio, lo diceva bene Palandri. Quindi sicuramente i temi, direi anche il coraggio, come diceva Palandri, ma poi dall'altro anche la sperimentazione di una forma narrativa che già nei nomadi mescola l'osservazione diretta, tipica del giornalismo, però anche tipica di una certa sociologia, di una certa antropologia americana dello stesso periodo, ai dati, ai casi concreti e a quella che è fortissima la denuncia sociale, no? Quindi nei 7 articoli pubblicati su San Francisco News emerge già quella capacità di alternare uno sguardo collettivo a quello individuale, che poi è una delle caratteristiche più originali di Furore, in cui ci sono gli intercapitoli in cui si parla della storia californiana e poi i capitoli che riguardano la vicenda dei Jod, no? Di questa famiglia di Hokies che appunto si muove dall'Oklahoma verso la California. In questo senso i nomadi non è soltanto un'anticipazione dei temi appunto di Grapes of Wrath, di Furore, ma il luogo in cui Steinbeck mette appunto il metodo narrativo che renderà probabilmente possibile, unitamente a una fortissima tensione proprio all'impegno, al commitment, il capolavoro poi del 1939.
1: Ecco, in questo viaggio con Steinbeck ci stiamo muovendo anche tra passato e presente. Una domanda per entrambi: un elemento che rende le pagine di Steinbeck ancora estremamente attuali è un punto controverso e che Cinzia Scarpino ricorda nella sua postfazione: il problema del razzismo nelle campagne. Ecco, quali sono queste radici del razzismo degli anni 30 in California che ritroviamo anche oggi? Prima Enrico Palandri.
2: Io appunto me lo sono molto chiesto, perché naturalmente uno dei temi forti di Vance, soprattutto del vicepresidente, ma che aleggia in tutta la destra americana di oggi, è il parlare a una classe bianca impoverita che è quella di nuovo delle pianure centrali, ma non più per una crisi ambientale, o almeno non solo per quella, questa volta soprattutto per una crisi industriale, e parlargli con come sottotesto una quasi una tradizione del razzismo, che probabilmente, anzi sicuramente va anche più in là, sicuramente arriva fino alla tratta degli schiavi, ma che è come se, siccome io non credo che le razze esistano, perché esistono solo fatti culturali, la razzializzazione dei conflitti sociali, se si può dire così, cioè attribuire a delle differenze biologiche o culturali le motivazioni del razzismo, è una cosa secondo me appunto abietta, e questo lo si vede purtroppo anche come un elemento parallelo nel libro di Steinbeck, cioè il vero conflitto è tra questi bianchi impoveriti. E diciamo subito che è un elemento abbastanza laterale, non approfondito naturalmente da Steinbeck, e quindi non disturba la lettura, non è una cosa che ti fa mettere giù il libro, però naturalmente uno leggendo ha dei sospetti, ma il vero conflitto appunto è tra una classe media impoverita e dei migranti come i cinesi e i giapponesi, che sono disposti a sacrifici incredibili e che creano una competizione insostenibile per questi bianchi impoveriti. Ecco, quindi direi che da lì, ma anche da più lontano, fino a quello che è il serbatoio di pregiudizi su cui lavora il trumpismo, mi sembra che ci sia purtroppo una continuità drammatica. E una cosa che voglio ricordare di Steinbeck è che, guardate, che negli anni 30 non è che gli Stati Uniti fossero un paese socialista, cioè per questo ci voleva del coraggio. Lui c'era naturalmente contro e si metteva contro, ma appunto, e lo faceva vincendo, ma contro delle opinioni che erano sponsorizzate da altrettanti editori, da altrettanti, cioè, quindi era, e dalla politica, eccetera. Cioè lui si mette nella striscia del New Deal, però non è che l'America sia diventata socialista in quel momento, c'è un tentativo di raddrizzare una situazione drammatica, che è quella che è successa dopo la crisi del 29, ma che è una crisi del capitalismo.
1: Cinzia Scarpino, sulla questione appunto del razzismo.
0: Sì. Ma ha già detto molto Enrico Palandri, insomma, che cos'è questo razzismo sottotraccia? Sono d'accordo con Palandri, che insomma non è, è indiretto, comunque sottotraccia nelle pagine di questi articoli di Steinbeck e indirettamente poi anche in Furore, che peraltro ha reso Steinbeck un autore molto inviso a molte minoranze etniche. Beh, Steinbeck idealizza i migranti bianchi provenienti da queste pianure basso centrali, abbiamo detto il Texas, l'Arkansas, il Missouri, l'Oklahoma, che arrivarono a frotte, insomma, in California tra il 35 e il 38, li idealizza come i veri americani, no? Pieni di risorse, eredi dell'ideale dei piccoli proprietari terrieri di stampo jeffersoniano. Li chiama proprio, in uno di questi articoli, the best of American stock, no? Quindi intelligenti, pieni di risorse, se solo gli viene data un'opportunità, socialmente responsabili. Quindi Steinbeck non parla mai direttamente di che cosa? Di quel grande serbatoio di manodopera agricola che ha permesso storicamente alla California di diventare una potenza economica e che è costituito da sempre da immigrati cinesi, filippini e messicani. Questa manodopera, che viene, come dire, implicitamente rimossa dalla narrazione degli Okies, degli anni 30 in generale, sono pochissimi testi che ne parlano, va però letta anche in un altro discorso, cioè da un punto di vista retorico questa semirimozione ha anche a che fare con lettori a cui Steinbeck è tutto un certo riformismo, se non proprio socialista, comunque insomma liberal del New Deal, cerca di raggiungere, e questi lettori sono lettori bianchi medi. Quindi l'implicazione qual è? Il discorso che fa retoricamente Steinbeck, e non solo lui, qual è? Che se si negano i diritti costituzionali fondamentali ai cittadini americani, che appunto sono questi Okies provenienti dalle pianure centrali, questi americani diventano altri, cioè diventano una classe senza terra, diventano appunto dei nomadi, dei gypsies. E ovviamente per farlo la strada è il riformismo liberale del New Deal e di Roosevelt. Ecco, questo mi sento di dire, ma poi sono molto d'accordo con quanto invece ha detto Palandri su quanto questa razzializzazione sia ancora mutatis mutandis centrale nel discorso politico americano oggi.
3: E tra l'altro il contesto è completamente diverso, però ne stiamo parlando proprio a pochi giorni dalla strage in Calabria dei braccianti d'origine afghana e pakistana che sono stati bruciati vivi perché semplicemente volevano lo stipendio che spettava loro. Chiaramente questo è un discorso che riguarda un altro contesto, però certe questioni, certi problemi permangono, e l'abbiamo fatto partendo dai primi decenni del Novecento di Steinbeck. Siamo arrivati anche a una riflessione sul presente, quindi ringraziamo i nostri ospiti: Cinzia Scarpino, professoressa associata di letteratura angloamericana dell'Università degli Studi di Milano e curatrice del libro I Nomadi di John Steinbeck, pubblicato dal Saggiatore, e grazie molte anche allo scrittore Enrico Palandri. Una mezz'ora quindi nel segno di John Steinbeck e le sue pagine dedicate ai migranti e ai lavoratori stagionali. Grazie ad entrambi.
1: Grazie, arrivederci.
2: Grazie a voi, arrivederci.
3: Grazie Cristina.
0: Grazie a voi, arrivederci.

0: Il giorno che Sugar si sveglierà prima di mezzogiorno, beh, quel giorno, guardi, quel giorno quelle schiappe dei Philadelphia Phillies batteranno gli Yankees.
1: Oh, attenta! Ma cosa...
0: È stato un piacere, Daisy. Mi faccia andare a dare lezioni di baseball a quell'attoruncolo di Jimmy Lido. Vieni qua!
2: Aspetti, aspetti, signor Di Maggio, voglio dire, Mr. Di Maggio, è che io, a dire il vero... Io, a dire il vero, volevo chiederle se... Sì, se... Insomma, se potrei venire a intervistare Marilyn a casa vostra. Questo volevo chiederle.
3: Se vuoi rivivere, io ci sono, Marilyn Monroe. Originale radiofonico e regia di Margherita Coldesina. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
4: Rete 2.

vista approfondimenti, collegamenti in diretta, ma in questa prima ora invece la voce sarà soltanto la mia, ma sarà soltanto la mia per modo di dire, perché insieme leggeremo i giornali e quindi darò voce alla parola scritta. E cominciamo dalle prime pagine dei quotidiani della Svizzera italiana, il Corriere del Ticino e la Regione. Vediamo i titoli principali e poi fra qualche minuto anche l'argomento, gli argomenti degli editoriali. Sul Corriere e anche sulla Regione la notizia principale in taglio alto è la capitale culturale della Svizzera per il 2030. Il titolo del Corriere del Ticino dice: Aarau capitale culturale, il Ticino guarda al 2033. Si legge nel sommario: è stata preferita la città argoviese a Bellinzona, Lugano e Thun in vista del 2030, deluse le delegazioni del nostro cantone, ma questo lavoro ora non vada disperso. L'ultima frase tra virgolette è la dichiarazione delle delegazioni. Dopo la Chaux de Fonds nel 2027, l'onore di rappresentare la cultura nazionale nel 2030 spetterà quindi ad Aarau. E in taglio medio invece, sempre sulla prima pagina del Corriere del Ticino, c'è un titolo sul vertice del G7, il titolo è tra virgolette: dobbiamo proteggere Ginevra. Nostra intervista a Carole Anne Cast, direttrice del Dipartimento delle Istituzioni a Ginevra. Si legge poi nel sommario: a Ginevra si avvicina il giorno tanto temuto della manifestazione contro il G7 di Evian-les-Bains. E appunto il Corriere del Ticino intervista la direttrice del Dipartimento delle Istituzioni, secondo cui sono state prese le misure necessarie, ma sarebbe irresponsabile promettere il rischio zero. Poi segnalo sempre sulla prima pagina l'editoriale di Paolo Galli sull'argomento principale, quindi sulla capitale della cultura, questo lo vedremo fra poco, e in taglio basso un intervento di Tito Tettamanti, un biglietto per Marte, il titolo, la nuova meta di Musk, dall'indubbia genialità che talvolta confina con la follia e la follia progettuale, è di portare noi esseri umani su Marte. A tal fine Elon Musk vuol quotare SpaceX, la sua società, con la quale si prefigge di realizzare sistemi e tecnologie per portare la vita su altri pianeti, per capire l'universo. Così scrive Tettamanti, il quale dice che si è naturalmente lontani da questo obiettivo, ma l'essere lontani non esclude che ci si possa arrivare. È vero, diversi voli sperimentali della società di Musk, come quelli del suo concorrente Bezos, non hanno avuto completo successo, ma anche le cognizioni e i risultati raccolti con gli insuccessi sono utili per fare progressi, accumulando esperienza. Così dunque sul Corriere del Ticino, la prima pagina, abbiamo visto i pezzi che partono dalla prima pagina. Vediamo sulla Regione, il titolo principale, abbiamo detto, è sullo stesso argomento: Capitale Culturale 2030, Aarau la spunta sul Ticino, questo sulla Regione. Sottotitolo: deluse le candidate Lugano con Locarno e Mendrisio e la solitaria Bellinzona, ma edizione 2033 ipotecata se di nuovo in corsa, Badaracco dichiara treno da non perdere. Titolo principale dunque e un titolo invece a centro pagina sull'ex macello, sulla demolizione dell'ex macello a Lugano: il tetto non era a rischio crollo, tra virgolette, lo conferma il perito, pare emergere il vero motivo della demolizione, evitare la rioccupazione. In prima pagina c'è l'editoriale principale di Daniel Ritzer sul futuro del governo ticinese, lo leggeremo fra poco, e un intervento di Enrico Lombardi, Le ceneri del ceneri, sul titolo d'apertura, sulla capitale culturale 2030. Enrico Lombardi dice che questo episodio, che certamente si correrà ora a ridimensionare, mostra in tutta la sua sordità l'incapacità cronica da parte del Canton Ticino di concepire un progetto qualsiasi, neppure culturale, in grado di dare concretezza all'idea di una città cantone. E questo episodio dunque, in cui abbiamo contrapposto a un'idea di unire le persone una sfida interna, un ennesimo infinito derby municipalistico, dice tutta la misura di quel che siamo, di quel che è la nostra piccola, lamentosa, litigiosa provincia, una realtà orticellare e autolesionista ripiegata su se stessa con uno sguardo ad alzo ombelico che nell'ambito della politica federale di coesione si dichiarerà una volta di più duramente penalizzata,
mentre le occasioni se le brucia da sé. Altra cenere sul Monte Cenere. Così Enrico Lombardi.

Le Verbier di André Mainviel, la voce di André Mainviel, lui stesso compositore di questo brano nel 2016. Vediamo come promesso gli editoriali sui quotidiani della Svizzera italiana. Abbiamo visto prima che la notizia d'apertura per entrambi è la capitale culturale 2030, cioè Aarau, e il fallimento delle delegazioni ticinesi. Abbiamo visto che su questo c'è un intervento di Enrico Lombardi sulla regione, mentre l'editoriale principale di Daniel Ritzer parla di altro, e sul Corriere del Ticino invece l'editoriale principale di Paolo Galli approfondisce proprio questa questione. È stata preferita Aarau a Lugano e Bellinzona e anche a Thun, e c'è poco da sindacare, scrive Galli. Anzi, visto che il progetto pilota per il 2027 ha coinvolto la città romanda di La Chaux-de-Fonds, ci avrebbe sorpreso se la giuria avesse premiato per il 2030 la Svizzera italiana, tenendo il concetto ancora una volta in quella che la maggioranza del paese vede come una delle sue periferie. Presentarsi con due progetti distinti e concorrenti, per quanto lecito, è comunque in fondo confermato a tutti che il Ticino ancora ragiona in maniera provinciale. Di fronte a un'opportunità gustosa, Bellinzona e Lugano, presentatasi con il supporto di Locarno e Mendrisio, non hanno voluto, vale per entrambe, fare un passo indietro e rinunciare nell'ottica di un bene comune, dandosi magari due differenti tempistiche, ragionando quindi sul lungo periodo. Così scrive Paolo Galli, il quale poi approfondisce e dice che certo non hanno perso per questo motivo le due candidate ticinesi, ma per questo non hanno neppure fatto bella figura. Ragionare sulla cultura che verrà è però stato un esercizio interessante, e questo concorso ha un grosso merito, e cioè di stimolare l'idea di cultura come movimento. La cultura è dinamica, è sì insieme di conoscenze, ma un insieme in continua, infinita ridefinizione. È sano quindi riflettere sul valore che la cultura porta alle città e a chi le vive tutto l'anno o anche solo di passaggio. Alle città, ma anche all'intera nazione, è questo il senso del progetto fra diversità culturale e coesione nazionale. Una responsabilità, quella a cui sono chiamate le città scelte, che va oltre l'opportunità turistica. Così Paolo Galli sul Corriere del Ticino. Sulla regione, invece, Daniel Ritzer parla del governo ticinese con riferimento all'annuncio di posto vacante appeso alla poltrona della direzione del Dipartimento delle Finanze. Christian Vita ha annunciato la sua intenzione di non ripresentarsi. Daniel Ritzer ricorda il giudizio del presidente della Camera di Commercio ticinese Andrea Gheri, secondo cui il bilancio della gestione Vita è insufficiente e ora serve una visione chiara alla testa del Dipartimento. Una sentenza, scrive Ritzer, che se non altro fa capire quanto, al di là dei ringraziamenti di circostanza, la conclusione del ciclo vittiano sia stata vivamente caldeggiata dai vertici degli ambienti economici e del Partito Liberale Radicale, che siano un po' le stesse persone, è puro caso. L'UDC, nel mentre brucia tutti e in tempo zero si dichiara ufficialmente pronta a prendere le redini del DFE, e c'è chi ipocritamente inorridisce per la corsa al Cadreghino, a cui in verità ambisce da mo', tanto da avere fondato un proprio partito per arrivarci, e chi, capendo l'andazzo, posta sui social un reel assurdo, per di più a titolo personale, per dire tardi e male, anche noi socialisti siamo pronti a condurre il DFE. Così scrive Daniel Ritzer con riferimenti a varie prese di posizione dei giorni scorsi. Dal canto loro i liberali non escludono che sia finalmente tempo di cambiare aria, aggiunge, è da un po' che strizzano l'occhio al mondo della scuola. Oggi, di fronte a questo circo indecente, conclude Ritzer, con il cantone spalle al muro, le finanze a rischio collasso, la popolazione esausta, la politica aggrovigliata su di sé, incapace di individuare, proporre, accordare una via d'uscita ragionevole dal punto di vista economico e sociale, forse oggi è giunta l'ora di compiere un passo decisivo, una decisione sia metodologica che metafisica, come quella di Horacio Oliveira, protagonista di Rayuela di Giulio Cortázar. Bisogna toccare il fondo, perché solo da lì ci si potrà essere
ci potrà essere una possibilità di vera rinascita, la cortasariana via della purificazione attraverso la degradazione. E quindi Daniel Ritzer immagina il 12 aprile 2027, immagina l'UDC che prende le redini del DFE perché, come pensa Oliveira, senza affondare nella merda non c'è modo di riconoscere l'aria pulita. Questo è Daniel Ritzer su La Regione.

Questo era il gruppo The James Hunter Six del cantante inglese James Hunter con Till I Hear It From You, un brano del 2020 dall'album Nick of Time. Sul Corriere della Sera c'è un corsivo, il corsivo di oggi, che parla di una notizia minore, ma è una notizia meritevole di venire ricordata, proprio perché si tratta anche, tra l'altro, di una notizia nata all'interno del Corriere della Sera. La vicenda è quella di un piccolo caso di cronaca, in fin dei conti, che però ha avuto un eco al di là dell'immediato riferimento. Ne parla Elisabetta Soglio, che ricorda l'accaduto. Una persona lascia fuori dalla stazione centrale la bicicletta con il lucchetto a Milano, la stazione centrale a Milano, e lascia la bicicletta con il lucchetto e dimentica agganciato il mazzo delle chiavi di casa. Un passante le nota e dice: beh, qui è il rischio che la bicicletta sparisca. Invece di tirare diritto si avventura fino al binario 21, dove affida le chiavi a un agente della polizia ferroviaria, torna alla bici e lascia un biglietto con le indicazioni per recuperare il mazzo. Il viaggiatore rientra alla sera convinto di non trovare più né chiavi né bici e invece finisce tutto bene. Ciclista scrive al Corriere della Sera e il Corriere della Sera racconta l'episodio, e anche la persona che ha portato le chiavi alla polizia, l'angelo della bici, come lo chiama Elisabetta Soglio, legge la notizia e scrive a sua volta per ringraziare chi ringrazia. La gentilezza e il senso civico non dovrebbero fare notizia, scrive Elisabetta Soglio. Bisogna dire però che oggi abbiamo urgente bisogno di valorizzare queste storie di ordinaria gentilezza per richiamarci alla nostra umanità, a un desiderio di fratellanza e sostegno reciproco che forse neppure sappiamo di avere, ma che pulsa dentro di noi. Abbiamo bisogno di ripeterlo uno con l'altra, perché sorridere di più, usare piccole attenzioni, dire grazie, per favore e scusa ci può aiutare a vivere meglio. Ecco perché la gentilezza e il senso civico diventano notizia, perché ne abbiamo bisogno. Elisabetta Soglio ricorda poi quello che scriveva nel 1977 Aldo Moro: certo, il bene non fa notizia. Quello che è al suo posto, quello che è vero, quello che favorisce l'armonia, è molto meno suscettibile di essere rilevato che non siano quei dati fuori dalla regola i quali pongono problemi per l'uomo e per la società. Ma questo non esclude che nella realtà ci sia il bene più del male, l'armonia più della discordia, la norma più dell'eccezione. (Susurra)

0: Abbiamo ascoltato un brano dall'album Mondo Cane del 2010 di Mike Patton, cantante statunitense e leader di rock band come i Faith No More e Mr. Bungle. E questo brano 20 km al giorno, tratto appunto dall'album Mondo Cane, è il risultato di una tournée teatrale con l'orchestra filarmonica Arturo Toscanini di Parma ed è una cover di un brano di Nicola Arigliano. Vediamo altri spunti dai quotidiani. Sul Sole 24 Ore c'è un approfondimento di Carlo Marroni sul bullismo, sull'emergenza bullismo della contemporaneità, e Carlo Marroni prende spunto dal volume La vita viva, manuale antibulli, scritto da Anna Pettene per Il Melangolo. L'autrice è avvocato e presidente del Comitato Regionale Ligure dell'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile. E secondo Anna Pettene, secondo Carlo Marroni, il bullismo è una vera e propria emergenza, un'emergenza riconosciuta da più parti, compresi i media, soprattutto in concomitanza con le angoscianti notizie di cronaca di ragazzi umiliati, perseguitati e massacrati ripetutamente dai coetanei. Eppure, nonostante tutto questo, il fenomeno continua a essere erroneamente considerato un normale rito di passaggio, una prova necessaria per farsi le ossa, per saggiare la propria struttura, una scorza dura e resistente a una polpa tenerissima in cui affondare lame quotidiane. Il bullismo resta così un problema sottovalutato dall'opinione pubblica. Spesso si dice è una ragazzata, oppure viene teorizzato attraverso analisi fredde, dal punto di vista emotivo, con l'effetto di allontanarlo dalla percezione concreta di chi lo vive. Nel suo La vita viva, manuale antibulli, Anna Pettene va a fondo in una delle piaghe più profonde della società che colpisce i giovani e spesso i più deboli e che causa anche a volte dei danni irreparabili. Il fenomeno è stato ed è oggetto di studi che partono da lontano, in particolare a partire dagli anni 70, ed è individuato come la prevaricazione ripetuta da parte di una o più persone a danno di un'altra. Il bullismo, scrive Anna Pettene, citata da Carlo Marroni, è arroganza che causa oppressione e umiliazione continua. È una sproporzione di forza sfruttata con vigliaccheria. Chi subisce vive una sofferenza inaudita, una depressione crescente, la sensazione di essere uno zero, di non avere qualità. Il bullismo può essere fisico ma anche verbale, le parole a volte feriscono più delle botte e lasciano lividi che non si vedono. La vittima vive una persecuzione, le giornate sono tutte uguali, le notti un inferno e a volte la morte sembra l'unica uscita dal tunnel. Basterebbe forse che qualcuno dicesse a chi vive questa sofferenza «Come stai? Non ti curare degli haters, odiano anche se stessi». Avvicinarsi con empatia, è la conclusione, può salvare chi soffre.
1: Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak.

0: Affabulazione, né L'ammiraglio, in cui Giosuè Calaciura ritrae un Cristoforo Colombo bugiardo noto per l'affabulazione della sua dialettica. In Donna Regina di Teresa Ciabatti, dove i personaggi, un boss, una madre, una figlia che vuole morire, si raccontano nelle loro rappresentazioni. Nel rapporto fra padre e figlia di Rimpatrio, primo romanzo di Eve Guerra. Storie che ci riportano ad Affabulazione di Pasolini, in cui il conflitto tra padre e figlio rappresenta, tragicamente, un'epoca. Affabulazione. Scrivere per interrogare la realtà. A cura di Sabrina Pisu. Alice. Libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, prove di dialogo tra Kiev e Mosca. Il presidente ucraino Zelensky è tornato ad auspicare un confronto con il suo omologo russo Putin per mettere fine alla guerra russo-ucraina. In una lettera aperta il leader ucraino propone un cessate il fuoco durante i negoziati e di andare oltre all'intesa discussa un anno fa con il presidente americano Trump durante il vertice in Alaska. Secondo Zelensky, un incontro diretto potrebbe tenersi anche in Svizzera, l'eventuale data ancora tutta da stabilire. Non si è fatta attendere la risposta del Cremlino, che lo ha invitato a Mosca, dove le porte sono sempre aperte, ha sottolineato il portavoce Dmitry Peskov, stando al quale Putin non ha ancora avuto modo di prendere visione dalla proposta ucraina. Putin, che è tornato a indicare l'ex cancelliere Schröder quale possibile mediatore tra le parti. Da un fronte caldo ad un altro proseguono le trattative a distanza tra Stati Uniti e Iran per trovare una soluzione che porti ad un'intesa e alla fine delle ostilità nella regione medio orientale. Nelle scorse ore il presidente americano Trump è tornato a ribadire la supremazia del suo paese nel conflitto, che terminerà presto sia con le buone sia con le cattive, chiaro riferimento al suo ad una possibile ripresa delle ostilità, di fatto mai concluse, visti i continui attacchi e controattacchi. Obiettivo della Casa Bianca, la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz e la rinuncia al libero sviluppo del programma nucleare iraniano. Il presidente cinese Xi Jinping si recherà in visita lunedì e martedì prossimi in Corea del Nord, a darne notizia le autorità di Pechino, stando alle quali il viaggio è stato deciso in risposta all'invito giunto nei mesi scorsi dal leader nordcoreano Kim Jong-un, l'ultima volta di Xi Jinping a Pyongyang risale a 6 anni fa. In Albania ora, dove migliaia di persone manifestano da giorni contro la costruzione di 2 strutture di lusso finanziate da Jared Kushner, ovvero il genero del presidente americano Trump. Secondo i manifestanti, i cantieri minacciano aree incontaminate del paese, un caso finito anche sotto i riflettori dalla locale procura speciale anticorruzione. Ce ne parla il nostro collaboratore dei Balcani, Giovanni Vale.
3: L'Albania appartiene agli albanesi. È attorno a questo slogan che migliaia di persone manifestano da giorni in centro a Tirana contro la costruzione di 2 resort di lusso sulla costa. I progetti sono promossi da Jared Kushner e Ivanka Trump, rispettivamente il genero e la figlia del presidente americano Donald Trump, e interessano delle aree inabitate e dal grande valore naturalistico. Parliamo della zona di Valona, nel sud dell'Albania. L'interesse di Jared Kushner per la costa albanese è stato annunciato diversi anni fa, ma è solo da aprile che una recinzione è apparsa per delimitare l'area interessata dai lavori. Secondo l'Organizzazione per la Conservazione e la Protezione dell'Ambiente Naturale in Albania, l'inizio dei lavori è avvenuto illegalmente, senza informazioni né consultazioni pubbliche e in un'area formalmente protetta. L'opacità del progetto ha attirato l'attenzione anche della Procura Speciale Anticorruzione, ma per il primo ministro Edi Rama non sono possibili passi indietro sul dossier.
2: La Svizzera schiererà circa 4.000 soldati durante il G7, in programma a metà giugno a Evian in Francia. Sarà rafforzata in particolare la sorveglianza dell'aeroporto e del lago di Ginevra, delle principali vie di comunicazione delle frontiere. Dal 10 al 19 giugno sono inoltre previste restrizioni ai voli in funzione dei controlli sui droni. L'evento, lo ricordiamo, riunirà nei pressi del confine svizzero i leader delle maggiori economie mondiali, tra cui il presidente statunitense Trump. Fino a questa sera su delle Alpi, passaggio a tempo abbastanza soleggiato nella seconda parte della giornata, aumento della nuvolosità e nuovi rovesci in serata. Oltre Alpe, al mattino ancora nuvoloso e ultimi rovesci, seguiti da ampie schiarite. A seguire ora le notizie sportive.
4: Lo sport.
5: Buongiorno da Patrick Locatelli. Brel Embolo ha ottenuto il visto per volare negli Stati Uniti. Dopo gli accertamenti del caso, l'attaccante della nazionale ha ricevuto dunque la via libera dalle autorità e potrà raggiungere i compagni in California. Lo farà questo pomeriggio. Intanto, in amichevole, la Spagna ieri sera non è andata oltre l'1-1 con l'Iraq, addirittura sconfitta 2-1 a Nantes alla Francia, che ha perso contro la Costa d'Avorio. E per un mondiale quasi pronto a essere vissuto, ce n'è uno ancora tutto da guadagnare per la nazionale femminile, che questa sera alle 19:30 inaugurerà la AIL Arena di Lugano, affrontando Malta nelle qualificazioni alla rassegna ridata dell'anno prossimo. Rossocrociate prime con 10 punti a più 3 sulla Turchia. La finale femminile al Roland Garros opporrà la 19enne russa Mirra Andreeva la sorprendente 24enne polacca Maja Kwalinska, che ha vinto il suo 9° match consecutivo dal primo turno di qualificazione, approdando in finale dove potrà giocarsi il primo slam in carriera. Oggi nel tabellone maschile sono in programma le due semifinali, da prima Zverev contro Mensik, a seguire la derby tra Arnaldi e Cobolli. Concludiamo con l'atletica e la Diamond League svoltasi a Roma. Incoraggiante terzo posto per Angelica Moser, che nell'asta ha saltato 4,80 m. Solamente sesto Jason Joseph nei 110 ostacoli.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Baciami piccina con il trio vocale delle Pupini Sisters in un brano inciso nell'album Dance Dance Dance del 2020. Vediamo le pagine culturali sui quotidiani della Svizzera italiana dopo aver visto titoli editoriali e contenuti di attualità nella prima mezz'ora della nostra trasmissione. Sul Corriere del Ticino e anche sulla Regione c'è un ricordo di Mario Matasci, appassionato enologo e collezionista ticinese, nato a Tenero nel 1931. E sul Corriere del Ticino in particolare a ricordarlo è Joe Rezzonico, che ricorda appunto la sua nascita da una famiglia di origini verzaschesi, il suo diploma alla scuola di enologia a Montagibert nel 1953 e il fatto che abbia svolto fino al 1987 la funzione di enologo nella ditta di famiglia. I fratelli Matasci, appassionato di arte figurativa, dagli anni 70 ha organizzato diverse mostre nella sede della ditta a Tenero e in seguito al deposito di Riazzino, una ex fabbrica trasformata in luogo di esposizione. La sua collezione, scrive Gio Rezzonico, è particolare perché coerente al suo modo di essere, di sentire le problematiche dell'esistenza umana. Le opere selezionate inducono alla riflessione, all'introspezione, non sono mai scelte per caso, oppure in base al successo di un artista o ancora seguendo le mode dei tempi. Venivano acquistate perché suscitavano in lui emozioni, così come nei visitatori che la domenica pomeriggio, giorno di apertura al pubblico, si recavano al deposito per ammirarle e per anni non mancò mai un appuntamento. Alle 14 di ogni domenica Mario era presente ad accogliere i suoi visitatori, curioso di condividere con loro le emozioni davanti alle opere della sua collezione esposte a rotazione. E la collezione, arricchita da una vasta biblioteca d'arte, appartiene ora a una fondazione che dovrà garantire continuità dopo la sua morte. Questo è il ricordo di Matasci sul Corriere del Ticino. Anche sulla Regione c'è una pagina di ricordo con testimonianze sul Corriere da Gio Rezzonico, sulla Regione testimonianze di Dalmazio Ambrosioni, Claudio Guarda e Luigi Pedrazzini. Sulla Regione si trova anche un articolo di Virginia Antoniucci che presenta l'incontro che domani alle 22 chiuderà Poi Estate, il festival in corso a Lugano. L'incontro si chiama IA, quando l'intelligenza artificiale avanza, e vedrà la presenza di Roberto Gorini, fondatore di Original, e dell'artista e poeta Fosco Valentini, insieme a Jonathan Zanette e Mauro Valsangiacomo. Ci sarà anche un sistema di intelligenza artificiale, un poeta a braccio tecnologico che improvviserà versi in tempo reale davanti al pubblico. La domanda di Virginia Antoniucci, una delle sue domande, è: c'è il rischio che l'intelligenza artificiale diventi un recinto invisibile capace di standardizzare il pensiero, la lingua e l'arte? Risponde Roberto Gorini: è un rischio culturale enorme. Quattro aziende decidono quali parole la macchina preferisce e quali idee considera appropriate, e mezzo pianeta chiede consiglio a strumenti che hanno tutti la stessa testa, gli stessi pregiudizi. In biologia, quando una specie perde la diversità, si chiama anticamera dell'estinzione. La potenza di calcolo è il nuovo petrolio, da lì deriva la sovranità digitale, che oggi significa sovranità culturale. Risponde anche l'altro ospite, Fosco Valentini: la concentrazione del potere delle intelligenze artificiali dovrebbe ricordarci che ogni supremazia dell'uomo sulla Terra è storica e contingente, ma non può essere considerata teorizzabile, etica e assoluta. La visione immaginativa, quell'immaginario che noi chiamiamo amore, non appartiene agli algoritmi. Oggi il nostro compito è armonizzare il rapporto fra corpo e macchina, sapendo che dietro le tecnologie emergenti possono nascondersi interessi di mercato, ma anche una sostanziale difficoltà di rapporto con l'arte e la poesia. E abbiamo visto alcuni contenuti culturali sulle pagine dei quotidiani della Svizzera italiana.

Sono le 6:50 e abbiamo appena ascoltato un brano con il pianista e compositore statunitense Benny Green, nato nel 1963, un brano dall'album Then and Now, For Regulars Only, un brano del 2018. C'è un articolo di Massimo Recalcati sulla Repubblica in cui dice che bisogna ripensare la figura del padre. Jacques Lacan parlava di evaporazione del padre in riferimento alla nostra epoca e, secondo Recalcati, la crisi del discorso educativo che la figura dell'evaporazione del padre evoca è sotto gli occhi di tutti, ma la sua soluzione non può consistere nel contrastare questa crisi restaurando l'antica autorità del padre padrone. Né può essere del resto sottolineare l'importanza delle regole nel processo educativo. Questa seconda tendenza trova i suoi sostenitori in un corteo variopinto di giornalisti, mental coach di ogni genere, psicologi, educatori sociali e personaggi televisivi che si impegnano a spiegare ai genitori come fare la loro parte in modo corretto nell'educazione dei figli. Sono due illusioni agli antipodi: da una parte la restaurazione del padre padrone e dall'altra parte invece la riduzione dell'educazione alla mera regolazione della vita dei figli. Si insiste spesso, dice Recalcati, sul cosiddetto rispetto delle regole, dimenticando, come ricordava già Paolo di Tarso ben prima di Freud, che il paradosso delle regole consiste nel fatto che esse non fanno altro che suscitare il desiderio della loro trasgressione. È un paradosso che conosciamo bene, dice Recalcati. La vita regolata coltiva inevitabilmente l'evasione dalle regole. Anzi, più le regole diventano rigide, più la spinta alla loro infrazione aumenta. Lo ricordava Charles Lasseug, un grande psichiatra francese, il quale diceva che ogni insistenza genera resistenza. L'ingiunzione a studiare provoca resistenza allo studio, quella a stare fermi provoca una risposta iperattiva, quella a mangiare degenera nell'anoressia mentale. Che cosa sostiene allora Recalcati? La sua ipotesi è quella di ripensare il padre dai piedi. I figli necessitano della funzione paterna, che però non può più essere identificata con il padre in quanto genitore biologico. I figli necessitano di incontrare delle testimonianze incarnate di una legge che non sia alternativa e antagonista al desiderio, ma condizione della sua possibilità. E cosa significa? Significa che c'è padre ogni volta che si trasmette il senso umano della legge, che è quello che non si limita a interdire il desiderio, ma che rivela la possibilità del desiderio come ciò che è in grado di dare senso alla vita. C'è educazione non dove c'è interdizione o regolazione della vita, ma dove la vita del figlio si accende e può trovare la sua forma singolare, dove essa incontra il proprio desiderio come espressione della sua più profonda vocazione. Padre, conclude Recalcati sulla Repubblica, è il nome che possiamo dare a chi offre una testimonianza di questa possibilità.

La cantante slovacca Julia Korzakova ci porta alle 6.57, c'è ancora tempo per un breve suggerimento di lettura nella nostra rassegna stampa. Su Il Sole 24 Ore, Chiara Beghelli intervista Giorgio Sarné, amministratore delegato di Montblanc, la ditta che produce penne. Di per sé poi ci si occupa dell'andamento economico della ditta, ma si parla anche della scrittura. L'atelier Montblanc, nella storica manifattura di Amburgo, dà lavoro a 60 artigiani e Giorgio Sarné ricorda che la scrittura ci ricorda la nostra individualità e ci invita a ricordarla. E, infatti è appena stato presentato la collezione High Art History di Montblanc, e una collezione che ribadisce questo fatto, che scrivere è un modo per ritrovare la nostra individualità in un mondo sempre più denso e rumoroso. È anche un antidoto ai rischi dell'intelligenza artificiale. Siamo tutti attratti dall'innovazione e dal futuro. Anche Montblanc ha lanciato Digital Paper, un blocco note digitale che ricrea il vero effetto della carta, ma non ci può essere civilizzazione senza la scrittura. Perfino oggi, che sul pianeta siamo 8 miliardi, se solo lo 0,1% scrivesse andrebbe benissimo. Stiamo riscontrando, dice Giorgio Sarné, un grande interesse per la scrittura in tutti i mercati, anche nei più giovani, che sono attratti dall'attività di tenere un diario. Chiara Beghelli nota che abbiamo bisogno di ritrovare una nuova profondità nel lavoro, magari legata al concetto giapponese di Ikigai, fare ciò che si ama, che si sa fare bene, di cui il mondo ha bisogno e per cui si è pagati. È vero che ho riflettuto leggendo questo articolo e sono sobbalzato leggendo il prezzo della penna Montblanc High Art History, edizione in pezzo unico, per 1,6 milioni di euro. E visto che in questo stesso momento sto invece tenendo in mano una penna Biro da 50 centesimi, mi sono detto: guarda com'è vasta la differenza economica nel mondo delle penne. Con questa penna da 1 milione 600.000 posso scrivere le stesse cose che con la mia piccola Biro. Ricordando che l'importante in fondo non è la penna, e forse mi sentirei un po' in imbarazzo in effetti a tenere in mano una penna tanto preziosa, addirittura magari non saprei che cosa scrivere, e di sicuro, di questo sono sicuro, la perderei. È vero che lo stesso Giorgio Sarné dice: la realtà è complessa e noi offriamo semplicità, perché alla fine anche le nostre penne più preziose devono sapere scrivere. Quello è l'essenziale, il motto infatti della ditta, formulato insieme a Wes Anderson, che curò una campagna per il marchio, è Let's Write. Iniziamo a scrivere, vediamo dove ci porterà, e ci porterà di sicuro nel perderci, perché la scrittura in fondo, questo è anche il bello, non è altro che una piccola guida allo smarrimento.

0: E continuerà a crescere il prezzo delle abitazioni in montagna. Le località più care nell'arco alpino sono svizzere. E alla fine il visto è stato rilasciato. Breel Embolo raggiungerà già oggi i compagni negli Stati Uniti in vista del mondiale. Fino a questa sera su delle Alpi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Nella seconda parte della giornata aumento delle nuvole e nuova pioggia in serata. Al di là delle Alpi il mattino ancora nuvoloso, ultima pioggia seguita da ampie schiarite.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La voce di Tony Bennett ci porta alle 7:06. State ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli e abbiamo come sempre passato la prima ora della nostra trasmissione impegnati nella rassegna stampa, quindi nel dare voce alle parole di carta che vengono da tutto il mondo, e come sempre poco dopo le 7 ci apriamo invece alle voci reali, a cominciare dalla voce del nostro corrispondente in Egitto, Marco Alloni, e il primo ospite di questa mattinata su Rete 2. Marco Alloni, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: Oggi parliamo di un fatto di cronaca che fa discutere in Egitto e anche da noi. Parliamo della giovane italiana Nessy Guerra, che vive dal 2022 bloccata in Egitto dopo essere stata accusata dall'ex compagno italo-egiziano di adulterio e condannata per questo da un tribunale del paese a 6 mesi di reclusione e lavori forzati. E per sfuggire all'arresto si è nascosta in una località segreta e manda di continuo appelli attraverso collegamenti video per poter essere rimpatriata.

0: in Italia insieme alla piccola figlia Aisha. Marco, come leggi tu questa situazione, tu che vivi in Egitto da ormai 30 anni?
1: Ma intanto devo dire che la vicenda mi ha lasciato letteralmente costernato, perché io conosco piuttosto bene il funzionamento dell'apparato giuridico egiziano, e per quanto sia pieno di falle a un simile livello di arbitrio, se vogliamo chiamarlo così, non credo sia arrivato molto spesso. Detto questo, è chiaro che tutto si gioca su un ordinamento giuridico che comprende appunto l'adulterio come reato, e quindi se questa è la legge, una legge naturalmente dal mio punto di vista del tutto anacronistica, credo che ci sia ben poco da fare. Il punto è comunque un altro: quando anche Nancy Guerra fosse stata adultera, e nessuno ovviamente lo può sapere, come mai è possibile che l'accusa possa essere serenamente accolta se proviene da un ex marito che ha più volte dato mostra di aggressività, di stalking, di minacce e di quant'altro nei confronti della donna, e che ancora, malgrado tutto questo, continua a girare a piede libero per il paese? Ecco, io credo che non procedere legalmente nei confronti dell'uomo in qualche modo sia ancora più grave che procedere legalmente per adulterio o presunto adulterio nei confronti di Nancy Guerra.
0: E questo caso, caso di Nancy Guerra, ha sollevato un putiferio un po' ovunque, non solo in Italia, dove la Farnesina e lo stesso ministro Tajani stanno seguendo la situazione, ma anche nell'opinione pubblica internazionale. Dobbiamo credere che si tratti di un caso del tutto isolato, oppure delle vicende analoghe si sono presentate già anche in passato?
1: Ma io direi che il caso giuridico è abbastanza inconsueto, però qui il problema è un altro, e cioè la quantità sterminata di situazioni in cui donne straniere si trovano impelagate in rapporti con uomini egiziani o di doppia nazionalità, come in questo caso, da cui escono di solito con problemi enormi, se non proprio gravi o molto gravi, come quello di Nancy Guerra, sicuramente molto simili. E questa è una piaga che in Egitto, soprattutto nelle località turistiche, è diffusissima. Da una parte ci sono queste giovani o meno giovani signore che si fanno incantare dall'arte di seduzione degli egiziani, e dall'altra uno stuolo di maschi che in qualche modo riescono sempre ad abbindolarle, per cui in cambio delle loro profferte, diciamo, sentimentali o sessuali, dopo settimane, mesi o anni addirittura, o le prosciugano o le ricacciano, o si fanno regalare appartamenti e auto e poi le abbandonano, o semplicemente si fanno mantenere, e guai a cercare di liberarsi di loro, perché poi scatta lo stalking, le minacce o addirittura in certi casi anche la violenza. Per cui direi che, malgrado in Egitto ci siano tantissime brave persone, a queste donne andrebbe davvero suggerito di non lasciarsi incantare troppo facilmente, perché ormai la strategia di questi maschi a metà tra i Latin lover, i prostituti, gli incantatori, i manipolatori, è cosa da queste parti ben nota, o almeno che dovrebbe essere ben nota.
0: E proprio di questi giorni è una notizia che molti giornali hanno cominciato a riportare. L'ex compagno di Nancy Guerra avrebbe minacciato il vice console onorario di Hurghada di sparargli alle gambe e di farlo finire in sedia a rotelle se non gli avesse dato i soldi che reclamava. E di quali soldi parlasse non è ancora ben chiaro, ma certo l'episodio è di una gravità assoluta. Come ti sentiresti di commentarlo?
1: Ma Purtroppo è la tattica degli impuniti, o almeno di quelli che credono di poter eternamente rimanere impuniti, perché è ovvio che se la giustizia egiziana non procede immediatamente contro un simile individuo, siamo davvero di fronte all'assurdo più assurdo. Però c'è un fatto che vorrei ricordare per situazioni come queste. Dietro a episodi come quello del viceconsole onorario di Hurghada c'è sempre o quasi sempre un'idea che in qualche modo è retaggio sia di 300 anni di colonialismo europeo sia della rigida mentalità macista mediorientale, e cioè il fatto che estorcere soldi agli occidentali e ancora di più, come in questo caso, alle donne occidentali, in molti casi alle donne cosiddette facili occidentali, sia a suo modo un diritto, cioè sia lecito, sia in qualche modo un atto riparatorio, perché ancora appunto vige una mentalità secondo cui gli occidentali, essendo dei privilegiati, in qualche modo debbano restituire al terzo mondo il mal tolto, e questa è un'altra piaga che si innesta perfettamente in quella di Nessy Guerra di cui abbiamo parlato, ma che naturalmente richiederebbe un'intera puntata solo per essere affrontata, ecco.
0: E in effetti, a partire dal caso di cronaca, si approfondisce poi rilevando un'intera attitudine antropologica e sociale. Ma intanto abbiamo fornito i connotati primari di questa situazione. Grazie mille, Marco Alloni, per questa corrispondenza dall'Egitto. Buona giornata e alla prossima.
1: Grazie a te, Andrea. Saluti a tutti. A presto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo ascoltato il brano Bored dall'album Bewitched, The Goddess Edition del 2024 della cantante islandese Laufey, all'anagrafe Laufey Lynn Jonsdottir. E ora da Antonio Zambrini Plays Nino Rota del 2013, il pezzo in cui il pianista e compositore milanese Antonio Zambrini, appunto, insieme ad Andrea Di Biase al contrabbasso e Antonio Fusco alla batteria, interpreta uno dei brani più emblematici di Nino Rota, la colonna sonora per il film Otto e mezzo di Fellini.

0: Antonio Zambrini interpreta 8 e mezzo di Nino Rota.
1: L'agenda.
0: Cominciamo dalla musica classica. L'orchestra della Svizzera italiana si esibirà stasera in un concerto diretto da Alessandro Cadario, solisti Corrado Giuffredi e Paolo Beltramini al clarinetto, musiche di Mozart, Mendelssohn, Mangani. E tutto ciò al mercato coperto di Mendrisio alle ore 20. Ulsu in Cadrega, blues e musica dal Mediterraneo e dai Balcani con la Beta Trois Têtes e Nubras Ensemble a San Pietro di Stabio nella masseria Prospece Rara alle ore 21. 35 anni di Vent Negru, musica folk, serata di presentazione del nuovo album dell'ensemble Vent Negru alla Levada, a Locarno al Teatro Paravento alle ore 19. E per concludere ricordo il Festival Internazionale di Teatro in Spazi Urbani Territori a Bellinzona, in vari luoghi tutto il giorno. Il programma si trova su territorifestival.ch.

0: Cent'anni tutti d'un fiato. Appuntamento del centenario della Civica Filarmonica di Mendrisio. Ospite, l'Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione, Alessandro Cadario. Solisti, Paolo Beltramini e Corrado Giuffredi. Clarinetti. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn e Michele Mangani. Cent'anni tutti d'un fiato. In diretta su Rete 2 dal mercato coperto a Mendrisio. Oggi alle 20.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Inutile e umiliante, Hezbollah non aderisce al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e il Libano. Decretiamo una tregua e poi parliamo di pace a quattro occhi, è il senso della lettera aperta inviata dall'ucraino Zelensky al russo Putin. Rendere meno semplice l'esenzione dal servizio militare per i giovani con doppia cittadinanza è il senso di due mozioni adottate a Berna. È in crescita e continuerà a crescere il prezzo delle abitazioni in montagna, le località più care nell'arco alpino sono svizzere. E alla fine il visto è stato rilasciato, Brel Embolo raggiungerà già oggi i compagni negli Stati Uniti in vista del mondiale. Proseguono gli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano nel sud del Libano. I governi di Israele e Libano si erano accordati per rinnovare il cessate il fuoco entrato in vigore a metà aprile con la mediazione degli Stati Uniti. Tuttavia il movimento sciita non è stato incluso nelle discussioni, che ha definito inutili e umilianti, aggiungendo che continuerà ad attaccare Israele ed i suoi soldati in territorio libanese fin tanto che non si saranno ritirati. Sofia Stroppini.
4: Il cessate il fuoco concordato tra Israele e Libano è subordinato all'interruzione degli attacchi del movimento sciita Hezbollah. Come si legge nella dichiarazione congiunta siglata dalle parti con la mediazione degli Stati Uniti, si tratta di un passo verso l'accordo globale che si cercherà di rinegoziare nella seconda metà del mese di giugno. Nelle discussioni però non è stato incluso Hezbollah, che ha rifiutato l'accordo. Il suo capo, Naim Qassem, ha chiesto un cessate il fuoco complessivo e il ritiro israeliano dal paese. Fin tanto che ci saranno ancora soldati israeliani in Libano, ha affermato, Hezbollah continuerà ad attaccare Israele. Al contempo, il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha detto che l'esercito di Israele non lascerà il sud del Libano fino a che Hezbollah proseguirà gli attacchi contro il nord di Israele. Ha aggiunto che fino a quel momento i civili libanesi sfollati non potranno fare ritorno alle loro abitazioni. Gli attacchi reciproci tra l'esercito israeliano e Hezbollah sono infatti proseguiti nelle ultime ore, specialmente nel sud del paese, nonostante il cessate il fuoco formalmente in vigore. Secondo il Ministero della Salute libanese, il conflitto ha provocato oltre 3.500 vittime negli ultimi tre mesi.
3: Decretiamo una tregua e parliamo a quattro occhi di pace. È il senso di una lettera aperta inviata ieri dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'omologo russo Vladimir Putin. Non possiamo più contare sulla mediazione statunitense, ha precisato il presidente ucraino, perché in questo momento l'amministrazione Trump è impegnata su altri fronti. Luogo e data sono da stabilire. Zelensky ha indicato la Turchia, i paesi del Golfo, ma anche la Svizzera. Molti, precisa, sono in grado e disposti a ospitare un simile incontro. Il Cremlino ha risposto invitando Zelensky a Mosca e precisando che non serve un cessate il fuoco per avviare colloqui. In Albania migliaia di persone manifestano da giorni contro la costruzione di due resort di lusso finanziati da Jared Kushner, il genero del presidente americano Donald Trump. Secondo i manifestanti, i cantieri rischiano di minacciare delle aree finora incontaminate del paese. Sulla vicenda ha aperto un'inchiesta anche la Procura Speciale Anticorruzione dell'Albania. Il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
5: L'Albania appartiene agli albanesi. È attorno a questo slogan che migliaia di persone manifestano da giorni in centro a Tirana contro la costruzione di due resort di lusso sulla costa. I progetti sono promossi da Jared Kushner e Ivanka Trump, rispettivamente il genero e la figlia del presidente americano Donald Trump, e interessano delle aree inabitate e dal grande valore naturalistico. Parliamo della zona di Valona, nel sud dell'Albania, e più precisamente dell'isola di Sazan, in passato adibita a base militare, e di una parte della laguna di Nart, situata sulla terraferma e importante punto di transito per gli uccelli migratori. L'interesse di Jared Kushner per la costa albanese è stato annunciato diversi anni fa, ma è solo da aprile che una recinzione sormontata da filo spinato è apparsa nella laguna di Nart per delimitare l'area interessata dai lavori. Secondo l'Organizzazione per la Conservazione e la Protezione dell'Ambiente Naturale in Albania, l'inizio dei lavori è avvenuto illegalmente, senza informazioni né consultazioni pubbliche e in un'area formalmente protetta. L'opacità del progetto, che avrebbe un valore di 1,4 miliardi di euro, ha attirato l'attenzione anche della Procura Speciale Anticorruzione, o SPAC. A inizio settimana i procuratori speciali hanno confermato di aver aperto un'inchiesta sul controverso declassamento dell'area, approvato nel 2024, e alla base degli investimenti esteri. Ma per il primo ministro Edi Rama, che pure è aperto al dialogo con i manifestanti, non sono possibili passi indietro sul dossier. Voglio fare dell'Albania una destinazione invidiabile nella regione, ha detto Rama, e questo progetto fa parte di tale impegno.
3: E ora una breve segnalazione. Parleremo dell'impero finanziario della famiglia Trump, che ruota attorno ad oltre 500 società attive negli ambiti più disparati, non soltanto quello immobiliare, anche nel nostro approfondimento, che è Modem, che andrà in onda nella diretta di Rete 1 a partire dalle 8:30. Per molti cittadini con doppia nazionalità potrebbe non essere più così semplice evitare il servizio militare in Svizzera. È il messaggio che arriva dal Consiglio nazionale, che ha approvato due mozioni che puntano a rivedere alcuni accordi internazionali, in particolare quello con la Francia. Michel Volonté.
6: La prima mozione approvata dal Consiglio nazionale coinvolge soprattutto i giovani con doppia nazionalità franco-svizzera. Attualmente, infatti, partecipando in Francia a un'unica giornata informativa, conosciuta come la giornata della difesa e della cittadinanza, i giovani con doppio passaporto possono essere esentati dalla scuola reclute svizzera. Un accordo del 2010 equipara infatti quella giornata francese a un servizio sostitutivo, un escamotage usato da circa 700 persone ogni anno. La mozione chiede ora al Consiglio federale di dire chiaramente a Parigi che questa equivalenza non sarà più riconosciuta. Il consigliere federale a capo della difesa, Martin Pfister, ha provato a frenare. Per lui ritirare unilateralmente l'accordo creerebbe incertezza giuridica, meglio rinegoziare, secondo Pfister, e non strappare. Ma la maggioranza del nazionale ha tirato dritto anche per mettere pressione al governo in un momento in cui l'esercito fatica a trovare nuove leve. La seconda mozione allarga il discorso a tutti i cittadini con doppia nazionalità, chiede che un servizio militare svolto all'estero sia riconosciuto solo se paragonabile per durata e impegno a quello svizzero, altrimenti chi vive in Svizzera dovrà pagare l'intera tassa d'esenzione. Pfister ha ricordato che i casi sono pochi, circa 900 all'anno, tra cui una novantina di cittadini svizzeri con anche nazionalità tedesca e una trentina di italo-svizzeri, numeri troppo bassi, secondo il consigliere federale, per rimettere mano a tutti gli accordi già siglati. Ma anche qui il nazionale ha scelto un'altra strada: 120 voti a favore, 71 contrari. Ora la parola passa agli stati, che in passato avevano già respinto un testo simile.
3: In Svizzera le colate detritiche non sono una rarità, si tratta di frane molto fluide, simili a vere e proprie ondate di fango con un potenziale distruttivo elevato. Per la prima volta i ricercatori dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio sono riusciti a delineare con maggiore precisione lo sviluppo e la dinamica di questi fenomeni. Dati preziosi che permetteranno ora di pianificare in modo più mirato le misure di protezione nelle aree a rischio. Maria Iannuzzi.
7: Per capire come si comportano le colate detritiche, i ricercatori hanno trasformato l'Il Graben, un vallone torrentizio in vallese, in un vero laboratorio a cielo aperto. Qui ogni anno si verificano diverse colate detritiche e una delle aree più attive d'Europa e da una ventina d'anni è sotto costante osservazione dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. La novità nei dati pubblicati ora sta nella loro completezza. Per la prima volta i ricercatori sono riusciti a seguire senza interruzioni una colata lungo 2 chilometri, registrando tutte le fasi grazie a una rete di geofoni, sensori interrati, che rilevano le vibrazioni prodotte dal passaggio di fango, massi e detriti. Le misurazioni hanno permesso di chiarire un aspetto finora poco conosciuto, la formazione di vere e proprie onde, alte diversi metri, che avanzano più velocemente del resto della massa. I dati mostrano inoltre che queste onde crescono man mano che scendono verso valle e possono superare le briglie torrentizie senza perdere forza. Briglie che, va ricordato, non sono progettate per fermare le colate, ma per contenere e guidare il flusso. Secondo i ricercatori, queste nuove conoscenze permetteranno di migliorare la progettazione delle infrastrutture di protezione e di valutare meglio i rischi nelle zone dove abitazioni e infrastrutture sorgono vicino a corsi d'acqua soggetti a colate.
3: Per molti rimangono un lusso inarrivabile, ma gli appartamenti di vacanza nelle Alpi sono sempre più richiesti. Le destinazioni svizzere rimangono le più care, con Gstaad e St. Moritz a guidare la classifica. A dirlo uno studio di UBS, secondo il quale il rincaro è destinato a proseguire. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
8: I dati delle piattaforme immobiliari lo confermano, le case di vacanza sono sempre più richieste, valida alternativa agli alberghi strapieni per i clienti facoltosi, ma anche oggetto del desiderio di molti giovani professionisti che lavorano da remoto e apprezzano la qualità di vita in montagna. La domanda cresce, alimentata dai tassi di interesse bassi, l'offerta non tiene il passo e così lo studio UBS rileva un aumento dei prezzi del 4% nel 2025 nell'arco alpino, del 6% in Svizzera e Italia.
9: Gstaad ist die teuerste Region im Alpenraum.
8: E la regione più cara in tutto l'arco alpino è Gstaad, dove gli appartamenti di vacanza di fascia alta costano ormai 25.000 franchi al metro quadro, ha spiegato l'economista della banca Maciej Skoczek. La località dell'Oberland bernese supera così l'Engadina, con St. Moritz al secondo posto, seguiti da Verbier, Andermatt e Zermatt, una top 5 tutta svizzera davanti alla francese Courchevel. I rincari maggiori in Svizzera si sono registrati nei Grigioni, in particolare a Davos Clusters. Altre regioni rimangono più abbordabili, ma la tendenza al rialzo, secondo i ricercatori di UBS, è destinata a proseguire anche nei prossimi anni.
3: Nel 2025 Amazon ha investito 60 miliardi di euro in Europa. Lo ha comunicato la società ieri durante un evento a Londra organizzato da Amazon stessa. Investimenti che hanno contribuito a creare decine di migliaia di posti di lavoro. Sentiamo Marzio Minoli.
10: La narrazione di questi ultimi anni dice che le cosiddette big tech statunitensi, tra le quali citiamo Microsoft, Apple, Google, Meta e la stessa Amazon, stiano in qualche modo condizionando in parte le politiche di Donald Trump. Quello che forse viene messo meno in evidenza sono gli investimenti che queste società fanno in Europa. Amazon, in occasione dell'evento dal titolo Consegnare il futuro, un incontro che la società organizza ogni anno, ha fornito le cifre di questi investimenti. Nel 2025 in Europa sono stati investiti 60 miliardi di euro in infrastrutture, forza lavoro e tecnologia, una cifra importante che si aggiunge ai 55 miliardi investiti un anno prima. Insomma, in 2 anni Amazon in Europa ha messo sul tavolo qualche cosa come 115 miliardi di euro, ai quali bisogna aggiungere ulteriori 10 miliardi annunciati sempre ieri durante l'evento, che creeranno in totale 25.000 posti di lavoro. Il totale dei posti di lavoro legati ad Amazon in Europa è dunque arrivato a 1,5 milioni. Le cifre sono impressionanti e mettono chiaramente in luce quanto la potenza delle big tech statunitensi sia estremamente elevata e sarà dura contrastare questa egemonia. Un solo dato: tramite la piattaforma di Amazon, le piccole e medie imprese europee nel 2025 hanno raggiunto per la prima volta i 60 miliardi di euro di vendite.
3: E da parte mia con questo per ora è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto e buona giornata.
2: Lo sport.
11: Buongiorno da Patrick Locatelli. Brel Embolo ha ottenuto il visto per volare negli Stati Uniti. Dopo gli accertamenti del caso, l'attaccante della nazionale ha ricevuto dunque il via libera dalle autorità e potrà raggiungere i compagni in California. Lo farà questo pomeriggio. Intanto, in amichevole, la Spagna ieri sera non è andata oltre l'1-1 con l'Iraq, addirittura sconfitta 2-1 a Nantes alla Francia, che ha perso contro la Costa d'Avorio. E per un mondiale quasi pronto a essere vissuto, ce n'è uno ancora tutto da guadagnare per la nazionale femminile, che questa sera alle 19:30 inaugurerà la AIL Arena di Lugano, affrontando Malta nelle qualificazioni alla rassegna ridata dell'anno prossimo. Rossocrociate prime con 10 punti a più 3 sulla Turchia. La finale femminile al Roland Garros opporrà la 19enne russa Mirra Andreeva la sorprendente 24enne polacca Maja Kwalinska, che ha vinto il suo 9° match consecutivo dal primo turno di qualificazione, approdando in finale dove potrà giocarsi il primo slam in carriera. Oggi nel tabellone maschile sono in programma le due semifinali, da prima Zverev contro Mensik, a seguire la derby tra Arnaldi e Cobolli. Concludiamo con l'atletica e la Diamond League svoltasi a Roma. Incoraggiante terzo posto per Angelica Moser, che nell'asta ha saltato 4,80 m. Solamente sesto Jason Joseph nei 110 ostacoli.
1: La meteo.
12: Fino a questa sera a sud delle Alpi ci sarà il sole, ma a cominciare da mezzogiorno, nella seconda parte della giornata, aumenteranno le nubi nel cielo e nella serata ci sarà di nuovo la pioggia. A nord delle Alpi il mattino ancora nuvoloso, finirà la pioggia e poi ci saranno ampie schiarite.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ascoltiamo ora Mack the Knife, un classico di Kurt Weill per quanto riguarda la musica. Il testo originale era di Bertolt Brecht, un classico con la voce di Rufus Wainwright, una incisione nell'album I'm a Stranger Here Myself, dedicato proprio al repertorio di Kurt Weill, inciso nel 2025.
2: Thank you all for coming tonight. Drive home safely, and stay dry.

Abbiamo ascoltato Kuumba Frank Lessi, la voce di Kuumba Frank Lessi, cantante e trombonista con la Mingus Big Band nel 2015, Jelly Roll, il titolo del brano composto dallo stesso Mingus. E ora ascoltiamo un disco del cantante e chitarrista americano Sam Emidon, Oldenfjord.

0: Decretiamo una tregua e poi parliamo di pace a quattro occhi, il senso della lettera aperta inviata dall'ucraino Zelensky al russo Putin. Rendere meno semplice l'esenzione dal servizio militare per i giovani con doppia cittadinanza, il senso di due mozioni adottate a Berna. Fino a questa sera su delle Alpi passaggio a tempo soleggiato, nella seconda parte della giornata aumenteranno le nubi e di nuovo in serata la pioggia. A nord delle Alpi il mattino ancora nuvoloso e ultimi rovesci seguiti da ampie schiarite.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sono le 8 e 4 minuti, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli e in particolare abbiamo ascoltato un brano tradizionale, Mia mamma vuol che fila, con la voce di Ginevra Di Marco e la voce e le percussioni di Gigi Biolcati. E si tratta di una ripresa 50 anni dopo dello spettacolo Bella Ciao, messo in scena per il Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 1964 dal Nuovo Canzoniere Italiano, gruppo a suo tempo fondato da Roberto Leidi, Sandra Mantovani, Fausto Amodei e Michele Luciano Straniero, e poi appunto riproposto con le canzoni che vengono reinterpretate, ma hanno sempre quella patina nemmeno di antichità, ma in fondo quella patina di eterno presente che hanno le canzoni popolari. E per il nostro consueto momento di rassegna stampa, ogni giorno qualche minuto dopo le 8, oggi leggiamo un articolo del Tagesanzeiger e lo facciamo con Sandro Benini. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Si tratta di un articolo che in qualche modo predispone alla stagione dei bagni e soprattutto dei bagni poi nel mare e nei fiumi, nei laghi, ma anche nelle piscine, nei bagni pubblici. E in questo caso si tratta di un articolo che riporta la controversia sul divieto dei vestiti dei costumi lunghi, dei burkini, ma anche dei costumi da bagno integrali, per esempio per bambini, nelle piscine del Canton Ginevra. Se non sbaglio.
1: Sì, esattamente. Di questo argomento parla la mia collega Alexandra Kedves, perché recentemente il Parlamento del Cantone di Ginevra ha approvato una legge. Il disegno originario di questa legge promossa dall'UDC voleva vietare i burkini nelle piscine, cioè questo costume da bagno, come tu hai detto, che copre, no, tutto il corpo. Poi alla fine la maggioranza del Gran Consiglio ha votato a favore di un divieto indiretto per evitare evidentemente l'accusa di discriminazione o di islamofobia. Allora, secondo i parlamentari, per motivi igienici in acqua sono consentiti solo costumi da bagno, d'abbigliamento che non vanno oltre le ginocchia e che non coprono le braccia. Questo vale sia per gli adulti che per i bambini. Questa legge quindi non menziona esplicitamente il burkini, anche se ovviamente il burkini rientra nel divieto, e questo ha scatenato comunque le proteste di chi ritiene la norma islamofoba e anche ad esempio da parte di genitori i cui figli indossano magliette da bagno a maniche lunghe con protezione UV. Queste magliette proteggono dai danni del sole soprattutto i bambini o anche adulti con la pelle sensibile e sono raccomandate dai dermatologi e dalla Lega Svizzera contro il cancro, a seconda del tipo di pelle e delle circostanze. Però adesso, grazie tra virgolette questa legge, queste magliette insieme ai burkini nel cantone di Ginevra non sono più consentiti per andare a fare il bagno in una piscina pubblica. Poi Kedves nel suo articolo descrive le regole in vigore negli altri cantoni che normalmente non sono così severi come le regole

0: che adesso sono vigenti a Ginevra, e poi sull'argomento dell'igiene, Kedvesh intervista l'esperto di igiene tedesco Klaus-Dieter Zastroff, che spiega dettagliatamente quale tipo di abbigliamento sia più o meno igienico quando si fa il bagno in piscina. Ad esempio Zastroff dice, una regola abbastanza fondamentale e semplice: più vestiti si indossano, meno la situazione è igienica, anche se dipende molto dal tessuto, dal materiale e dal taglio. Il problema dei tessuti non è solo il fatto che diffondono germi nell'acqua, ma anche, questo io non lo sapevo, che assorbono il cloro, e questo significa che in presenza di una grande quantità di tessuti nell'acqua il cloro disinfettante si riduce rapidamente. Allora, il burkini, cosa dice sul burkini? Dipende del taglio, dipende del materiale, è più o meno igienico, però non molto igienico, questo bisogna dirlo. Alla domanda su che cosa sarebbe più igienico in assoluto, Zastroff risponde: fare il bagno nudi. Temo che questo non sia veramente una soluzione al problema di cui stiamo parlando.
1: Direi di no.
0: Sembrare... no, direi forse di no. Però, vabbè, può sembrare un argomento anche, se vogliamo, banale, però in fondo, secondo me, è importante perché tocca la convivenza nella vita di tutti i giorni, riguarda diverse concezioni dell'igiene e anche del senso del pudore, e l'intervista del Tagesanzeiger di oggi cerca di porre questo dibattito, se vogliamo, su basi oggettive e scientifiche. Ecco, per questo, secondo me, va letto.
1: Sì, in effetti ci si potrebbe fare un piccolo saggio di filosofia, perché i temi trattati sono parecchi: il senso del pudore, l'igiene, e poi ancora le questioni filosofiche, religiose, le paure e anche il senso conviviale di riunirsi intorno all'acqua, che in fondo è un gesto ancestrale da parte degli esseri umani. Tutto questo, lo ricordo, lo trovate sul Tagesanzeiger, nella pagina di Cultura e Società, e lo abbiamo presentato ora, è un articolo di Alexandra Kedves, e ce l'ha presentato Sandro Benini, che ringrazio. Ci risentiamo per la prossima rassegna stampa. Buona giornata.
0: Grazie a te, buona giornata.

Abbiamo ascoltato un brano con la voce del cantante brasiliano Siba e il trombone di Galego do Trombone. Il titolo è Pisando in Parsa de Guerra, pubblicato nel 2008. E ora la voce di Sylvia Sims con la chitarra di Kenny Barrell.

0: In altre parole.
1: Sono le 8:18. Un saluto da Andrea Fazioli per l'ultima puntata di In altre parole di questa settimana e un saluto naturalmente al nostro ospite che è con noi fin da lunedì, Luca Scarlini. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Mi viene in mente per la puntata di oggi una parola che mi è sempre piaciuta molto, che è Coccovocco, che è un luogo letterario che si trova in Moby Dick di Melville, e un personaggio dice che è una isola che non è segnata in nessuna carta, perché i posti veri, dice, non lo sono mai, i posti veri non si trovano mai su una carta. E forse questa concezione di posti che sono al di là della possibilità di poterli raggiungere segna il fascino che abbiamo tutti noi per i luoghi fantastici. Poi nello stesso tempo abbiamo però anche il desiderio di trovarli, questi luoghi fantastici, nella realtà. Di questo oggi vogliamo parlare, e vogliamo parlarne, Luca Scarlini, a partire da un libro che è uscito per Elekta, un libro curato da Luca Scarlini che presenta dei testi di Fabrizio Clerici, nato nel 1913, morto nel 1993, pittore, architetto, scenografo, intellettuale, che aveva questo gusto, questa passione per il fantastico, per i luoghi che ci sono senza esserci. Luca Scarlini.
2: Senz'altro, Fabrizio Clerici ha dipinto meravigliosamente delle città abbandonate, le civiltà antiche lontanissime. Nei suoi scritti spesso ha raccontato la costruzione di immaginari di città che sono legate a quelle che noi abitiamo, ma che sono poi delle città fantastiche. Ad esempio, nel libro scrive meravigliosamente di Piranesi, e non solo delle carceri di invenzione, ma anche delle incisioni delle antichità romane, in cui le antichità romane sono un po' quelle che esistono, un po' una sorta di costruzione immaginaria dell'artista. Ed è naturale che Fabrizio Clerici fosse legato a Alberto Savigno, di cui era amico intimo, ed è personaggio principale di un libro che è davvero una sorta di modello per raccontare delle città a partire da quelle reali e scoprire quelle immaginarie che ci stanno accanto, che è Ascolto il tuo cuore, città di Savigno, che tratta di Milano, una Milano prima della guerra, una Milano ancora antica, standaliana, in cui si va lentamente, piena di giardini, e una città in cui ci sono sempre porte d'uscita per andare verso qualche altra dimensione. Milano, non per caso così legata ai soldi, all'economia e alla razionalità, è una città che ha prodotto nell'immaginario molte uscite dal mondo. Basti ricordare che tra poco è il 60° anniversario dell'uscita di un grande capolavoro di immagine e parola, che è Poema fumetti di Dino Buzzati, in cui, in un posto oggi affollatissimo di Moscova, Buzzati inventa Via Saterna, che è una vietta stretta stretta, che ha un ingresso direttamente sull'Ade. E da lì Orfi, nobiluomo che fa il cantante beat in un locale, vede entrare la sua amata Eura e quindi entra nell'Ade per cercare di recuperarlo, ovviamente andando incontro al suo scacco usuale, come tutti gli Orfei della storia.
1: Quindi in fondo abbiamo citato in questo caso il primo grande luogo immaginario dell'umanità, l'aldilà, in cui Orfeo compie il suo viaggio e poi naturalmente non resiste alla tentazione di voltarsi indietro per controllare se Euridice lo stia seguendo, e quel grande luogo immaginario per eccellenza, poi immaginario o reale, ma a seconda di come lo si interpreti, ma immaginario nel modo in cui è descritto, che è l'aldilà dantesco. E da qui, da questi capostipiti ai luoghi immaginari anche di Ariosto, fino a oggi non cessa l'attrazione per cercare ciò che non esiste, proprio però all'interno della realtà che esiste.
2: Quella è la questione. Tra l'altro UTET aveva pubblicato nel 2017 un dizionario dei luoghi letterari immaginari di Anna Ferrari, che spiegava anche quanti di questi luoghi siano stati ricercati dalle persone. Tra quelli a me particolarmente cari c'è Arkham, la città del mito di Cthulhu, dell'orrore che si manifesta dal passato incommensurabile di H.P. Lovecraft. E come molte persone cercano ancora il famoso libro maledetto Necronomicon, ogni anno c'è qualcuno che va nel Maine, nel Rhode Island, a cercare la città maledetta del mito di Cthulhu. E lì la questione è naturalmente che non meno persone a Londra cercano il famoso binario e mezzo che porterebbe a Hogwarts, la scuola di Harry Potter. Ci sono quindi luoghi immaginari creati, romanzi di successo, film di successo, PlayStation e quant'altro, che entrano nell'immaginazione e lasciano un segno molto forte.
1: E poi ci sono i luoghi che non ci sono, ma che vengono creati proprio perché molte persone vanno a cercarli. Non è mai esistito un 221B in Baker Street, sempre a Londra, ma quante persone vanno a cercarlo e hanno in qualche modo affisso una targa, hanno cercato di ricreare una realtà immaginaria anche in quella reale.
2: Certo che sì, ma in Italia l'esempio più famoso è a Verona, è la famosa casa inesistente di Romeo e Giulietta, che non è legata a nessun fatto reale, ma è un mito creato negli anni 30 a scopo turistico, che ormai è diventato una specie di delirio frequentato da migliaia di persone. E poi lì bisogna andare anche un po' verso la dimensione, che non è meno fascinosa, delle città ideali, che dal Rinascimento in poi, soprattutto in Italia, hanno avuto infinite manifestazioni. E è interessante come, se uno pensa a Pienza, la città naturalmente del Papa culto umanista Gian Silvio Piccolomini, molti di questi esempi ci sono anche nel Novecento. Uno dei più affascinanti è la Scazzuola, che è una città immaginaria creata da Tommaso Buzzi, architetto, designer, artista di straordinaria qualità, che dagli anni 40-50 creò questo posto che è vicino ad Orvieto, che è una sorta di città metafisica dove ognuno degli elementi della città ha un significato molto preciso, spirituale, e dove ormai vanno infiniti visitatori. Un tempo era un luogo per pochi, ormai ogni weekend la Scazzuola è presa d'assalto perché è diventata, come molti altri luoghi, come dire, che stanno tra realtà e immaginazione, una foto opportunity da Instagram gettonatissima. Stesso si dica per Tresigallo, provincia di Ferrara, che è una città metafisica creata al tempo del fascismo e che sembra veramente una quinta di un quadro di Giorgio De Chirico. O anche per il Giardino dei Tarocchi di Niki de Senfal, che è a Garavicchio, in Maremma verso Capalbio, dove la grande artista franco-americana ha creato questa enorme struttura che è una città fatta delle sue grandi donne madri, giocata sui simboli degli arcani maggiori dei tarocchi. Sono luoghi nati da un istinto personale, da una volontà personale di creazione, ma che stanno suscitando sempre più interesse nel pubblico e che evidentemente vanno anche nell'idea di una città che sia vivibile, mentre le metropoli sono sempre più ostili e sinceramente invidibili.
1: Beh, in effetti la ricerca della città ideale nel Rinascimento, anche per esempio nella città di Dio di Campanella e nel tentativo di metterla in pratica, aveva ancora la concezione che si potesse davvero creare una città ideale anche nella realtà, e questo invece oggi forse è sempre più difficile. Mi viene in mente anche il concetto delle città invisibili di Italo Calvino, dove dietro c'è la forza e la speranza di trovare in mezzo all'inferno quello che non è inferno e di dargli spazio, come si legge nello stesso libro. Questa ricerca inesausta della città ideale significa che c'è comunque ancora da qualche parte la possibilità, la visione di un modo diverso di abitare insieme.
2: Quello è, ma poi è anche affascinante che molte di queste città ideali, nate anche con le migliori intenzioni, poi fatalmente sono andate incontro al disastro.
1: Il rischio delle utopie, sì.
2: È sempre l'utopia reca in sé il proprio germe di autodistruzione. Forse il caso più affascinante di cui mi sono occupato molto negli anni è Sabbioneta, che piaceva molto anche a Fabrizio Clerici, citato all'inizio di puntata, città creata da Vespasiano Gonzaga Colonna, uomo di armi e anche culto tra il 1554 e il 1591, e città legata a una sorta di ossessione del controllo, perché tutto è sempre sotto l'occhio del Signore. E appena il signore è morto, ed era un signore molto violento, era talmente violento che ha ucciso un figlio, l'unico maschio, nell'occasione di un alterco per questione di diritti di precedenza, e quella città poi è rimasta una sorta di Atene abbandonata, meravigliosa, nel fondo delle campagne. Vespasiano pensava che quella città strappata alle sabbie, alle paludi, sarebbe diventata una delle città principali d'Italia, ma ciò era solo nella sua immaginazione.
1: E in effetti forse mi viene da dire, a volte è meglio accontentarsi dell'imperfezione delle città reali. Forse un difetto delle città ideali è proprio questo, che tentano di essere perfette.
2: Senz'altro quello sì, anche perché c'è dietro una volontà personale molto forte, che è evidentemente anche una volontà in qualche modo tirannica, che vuole tutto ordinato secondo quel tipo di visione. E peraltro un'altra città costruita idealmente, che è a tutti gli effetti un carcere, molto celebre, anche quella ormai ha una sua popolarità, è Palmanova, che è città fortezza per eccellenza austro-ungarica, e città evidentemente che fa venire anche gli incubi, perché è veramente come se ci fosse un occhio che ti guarda continuativamente dall'inizio alla fine. Il grande studioso di storia dello spettacolo, Ludovico Zorzi, analizzando il corridoio vasariano a Firenze, raccontava di come i medici avessero pertugi per spiare i loro sudditi da ogni possibile angolazione. E quindi in quel caso la città ideale per il padrone, scusate, che la determina, non certo per i cittadini.
1: Sì, viene voglia di fuggire davvero nella Cocovoco di Melville, che però non esiste, appunto, è un'isola ideale e si trova nelle pagine del libro, che è sempre il modo migliore per viaggiare. Ricordo anche il volume da cui siamo partiti, Fabrizio Clerici, Scritti, simili sognanti fantasticherie, a cura appunto di Luca Scarlini, edito da Electa. Grazie mille Luca Scarlini per essere stato con noi questa settimana. Tutti gli appuntamenti si possono riascoltare su RSS. 6.ch/rete2, grazie mille, buona giornata e alla prossima.
2: Grazie a voi, arrivederci, a presto.
0: Rete 2.

0: hanno avuto successo e popolarità. I loro libri sono stati tanti e importanti. Eppure i loro nomi sono stati dimenticati. 10 puntate per riscoprire la grandezza delle produzioni letterarie di altrettanti autori scivolati nell'oblio, per ricostruirne la biografia e il percorso creativo, mettendo in luce le loro opere più significative. Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano da leggere o rileggere. A cura di Maria Grazia Rabbiolo. Oggi alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Decretiamo una tregua e poi parliamo di pace. A quattro occhi è il senso della lettera aperta inviata dall'ucraino Zelensky al russo Putin. Rendere meno semplice l'esenzione dal servizio militare per i giovani con doppia cittadinanza è il senso di 2 mozioni adottate a Berna. Ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato una lettera aperta indirizzata al suo omologo russo Vladimir Putin, in cui gli propone di incontrarsi per porre fine al conflitto tra i due paesi. Nel messaggio chiede anche un cessate il fuoco totale per consentire il corretto svolgimento dei negoziati. Non è la prima volta che Zelensky avanza simili proposte che non hanno finora mai trovato il favore del presidente russo. Sofia Stroppini.
3: È un invito a incontrarsi faccia a faccia e decretare la fine della guerra, quello di Zelensky. Una prima reazione è giunta dal portavoce del Cremlino, che ha dichiarato che il presidente ucraino è il benvenuto a Mosca. Zelensky, tuttavia, aveva già scartato questa possibilità in partenza, scrivendo nella lettera che Mosca non è il posto per un leader ucraino, così come Kiev non lo è per un leader russo. I colloqui proposti da Zelensky dovrebbero tenersi piuttosto in un paese neutrale come la Svizzera o in uno che ha manifestato disponibilità ad ospitare colloqui tra nazioni in guerra, ad esempio i paesi del Golfo e la Turchia. Zelensky ripone poche speranze negli Stati Uniti. Nel messaggio afferma che non conviene aspettare che spostino l'attenzione sul conflitto tra Russia e Ucraina, perché sono al momento troppo concentrati su altri fronti, in particolare quello medio orientale. Dal canto suo, il presidente statunitense Donald Trump ha accolto con favore la possibilità di un incontro tra i due leader, negando il disinteressamento da parte degli Stati Uniti alla questione e rivendicando il ruolo da lui ricoperto nel processo di mediazione.
2: Proseguono gli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano nel sud del Libano. I governi di Israele e Libano si erano accordati per rinnovare il cessate il fuoco entrato in vigore a metà aprile con la mediazione degli Stati Uniti. Tuttavia, il movimento sciita non è stato incluso nelle discussioni, che ha poi definito ieri inutili e umilianti, aggiungendo che continuerà ad attaccare Israele e i suoi soldati in territorio libanese fin tanto che non si saranno ritirati. In Albania migliaia di persone manifestano da giorni contro la costruzione di 2 resort di lusso finanziati da Jared Kushner, il genero del presidente americano Donald Trump. I cantieri rischiano di minacciare delle aree finora incontaminate del paese. Sentiamo il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
4: L'Albania appartiene agli albanesi. È attorno a questo slogan che migliaia di persone manifestano da giorni in centro a Tirana contro la costruzione di 2 resort di lusso sulla costa. I progetti sono promossi da Jared Kushner e Ivanka Trump, rispettivamente il genero e la figlia del presidente americano Donald Trump, e interessano delle aree inabitate e dal grande valore naturalistico. Parliamo della zona di Valona, nel sud dell'Albania, e più precisamente dell'isola di Sazan, in passato adibita a base militare, e di una parte della laguna di Nart, situata sulla terraferma e importante punto di transito per gli uccelli migratori. L'interesse di Jared Kushner per la costa albanese è stato annunciato diversi anni fa, ma è solo da aprile che una recinzione sormontata da filo spinato è apparsa nella laguna di Nart per delimitare l'area interessata dai lavori. Secondo l'Organizzazione per la Conservazione e la Protezione dell'Ambiente Naturale in Albania, l'inizio dei lavori è avvenuto illegalmente, senza informazioni né consultazioni pubbliche e in un'area formalmente protetta. L'opacità del progetto, che avrebbe un valore di 1,4 miliardi di euro, ha attirato l'attenzione anche della Procura Speciale Anticorruzione, o SPAC. A inizio settimana i procuratori speciali hanno confermato di aver aperto un'inchiesta sul controverso declassamento dell'area approvato nel 2024 e alla base degli investimenti esteri. Ma per il primo ministro Edi Rama, che pure ha aperto al dialogo con i manifestanti, non sono possibili passi indietro sul dossier. Voglio fare dell'Albania una destinazione invidiabile nella regione, ha detto Rama, e questo progetto fa parte di tale impegno.
2: Nel 2025 Amazon ha investito 60 miliardi di euro in Europa e creato decine di migliaia di posti di lavoro. Sentiamo Marzio Minoli.
1: La narrazione di questi ultimi anni dice che le cosiddette big tech statunitensi, tra le quali citiamo Microsoft, Apple, Google, Meta e la stessa Amazon, stiano in qualche modo condizionando in parte le politiche di Donald Trump. Quello che forse viene messo meno in evidenza sono gli investimenti che queste società fanno in Europa. Amazon, in occasione dell'evento dal titolo Consegnare il futuro, un incontro che la società organizza ogni anno, ha fornito le cifre di questi investimenti. Nel 2025 in Europa sono stati investiti 60 miliardi di euro in infrastrutture, forza lavoro e tecnologia, una cifra importante che si aggiunge ai 55 miliardi investiti un anno prima. Insomma, in due anni Amazon in Europa ha messo sul tavolo qualche cosa come 115 miliardi di euro, ai quali bisogna aggiungere ulteriori 10 miliardi annunciati sempre ieri durante l'evento, che creeranno in totale 25.000 posti di lavoro. Il totale dei posti di lavoro legati ad Amazon in Europa è dunque arrivato a 1,5 milioni. Le cifre sono impressionanti e mettono chiaramente in luce quanto la potenza delle big tech statunitensi sia estremamente elevata, e sarà dura contrastare questa egemonia. Un solo dato: tramite la piattaforma di Amazon, le piccole e medie imprese europee nel 2025 hanno raggiunto per la prima volta i 60 miliardi di euro di vendite.
2: Per molti cittadini con doppia nazionalità potrebbe non essere più così semplice come lo è ora evitare il servizio militare in Svizzera. È il messaggio che arriva dal Consiglio nazionale, che ha approvato due mozioni che puntano a rivedere alcuni accordi internazionali, in particolare quello con la Francia. Michel Volonté.
5: La prima mozione approvata dal Consiglio nazionale coinvolge soprattutto i giovani con doppia nazionalità franco-svizzera. Attualmente, infatti, partecipando in Francia a un'unica giornata informativa, conosciuta come la giornata della difesa e della cittadinanza, i giovani con doppio passaporto possono essere esentati dalla scuola reclute svizzera. Un accordo del 2010 equipara infatti quella giornata francese a un servizio sostitutivo, un escamotage usato da circa 700 persone ogni anno. La mozione chiede ora al Consiglio federale di dire chiaramente a Parigi che questa equivalenza non sarà più riconosciuta. Il consigliere federale a capo della difesa Martin Pfister ha provato a frenare. Per lui ritirare unilateralmente l'accordo creerebbe incertezza giuridica, meglio rinegoziare secondo Pfister e non strappare. Ma la maggioranza del nazionale ha tirato dritto anche per mettere pressione al governo in un momento in cui l'esercito fatica a trovare nuove leve. La seconda mozione allarga il discorso a tutti i cittadini con doppia nazionalità, chiede che un servizio militare svolto all'estero sia riconosciuto solo se paragonabile per durata e impegno a quello svizzero, altrimenti chi vive in Svizzera dovrà pagare l'intera tassa d'esenzione. Pfister ha ricordato che i casi sono pochi, circa 900 all'anno, tra cui una novantina di cittadini svizzeri con anche nazionalità tedesca e una trentina di italo-svizzeri, numeri troppo bassi, secondo il consigliere federale, per rimettere mano a tutti gli accordi già siglati. Ma anche qui il nazionale ha scelto un'altra strada: 120 voti a favore, 71 contrari. Ora la parola passa agli stati che in passato avevano già respinto un testo simile.
6: La meteo. Oggi a sud delle Alpi una giornata abbastanza soleggiata, in serata tornerà a piovere. A nord ancora nuvoloso il mattino, ma poi ampie schiarite, temperatura massima a sud 25 gradi, a nord 20. Domani sabato il mattino nuvoloso, ancora un po' di pioggia, a nord abbastanza soleggiato con possibili rovesci isolati pomeridiani in montagna. Temperature a sud fra 13 e 22 gradi, a nord fra 9 e 22.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Cuore grammatico, questo è il titolo del brano che stiamo per ascoltare con la piccola orchestra Avion Travel, la voce è quella di Peppe Servillo, segnalo anche Fausto Mesolella alle chitarre, Mario Tronco alle tastiere, Beppe D'Argenzio al sax e ai fiati dall'album Opla del 1993.

0: L'orchestra è la Jazz Georgia, diretta dal compositore americano Chuck Owen. E stiamo ascoltando Chelsea Shuffle, Chuck Owen and the Jazz Georgia. E questo ci porta alle 8:50 e come sempre ci concediamo il piacere di sfogliare una rivista che può essere cartacea, virtuale, di tutto il mondo e di tutti i generi. Oggi una rivista che approfondisce un tema che mi è particolarmente caro.
1: La rivista.
0: Parliamo oggi di Thriller Café, un sito che trovate all'indirizzo thrillercafé.it, e si tratta di uno dei maggiori siti, di uno dei luoghi più importanti dedicati al poliziesco in tutte le sue sfaccettature, al giallo, al noir, al thriller appunto. È un luogo in cui, una sorta di locale virtuale, come dice l'intestazione stessa del sito, in cui c'è un barman che serve aperitivi letterari in tutte le tonalità di colore in cui si declina questo genere è tanto amato e tanto importante anche dal punto di vista letterario: gialli, neri e naturalmente rosso sangue. E ne parliamo con il barman di questo sito, con Giuseppe Pastore. Buongiorno e benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Dunque, grazie della presenza. È un bar mattutino stavolta, quindi più che aperitivi, vista l'ora a cui andiamo in diretta, si tratta di una colazione giallo, nera e rosso sangue. Una bella storia quella di Thriller Café, un sito nato così quasi per caso, si può dire, o senza avere dall'inizio grandi ambizioni, e poi un sito che si è ritrovato ad avere una grande forza e un'autorevolezza. Come è cominciata l'avventura di Thriller Café?
2: Ah, guarda, la storia di Thriller Café è abbastanza articolata, ma la condenso perché non so se bastano poi 8 minuti. Io nel 2003 ho avuto un incidente stradale, sono stato investito da un'auto e quindi per una lunga fase della mia vita sono stato impossibilitato a fare molto perché ero a casa, a letto, e a quell'epoca leggevo molti gialli, molti thriller. Mi dissi: perché non inizio a scrivere il mio romanzo, vediamo se ci riesco. E quindi iniziai a documentarmi un po' per insomma scrivere qualcosa di credibile, ecco, qualcosa che non fosse un puro esercizio, ma fosse qualcosa che potesse avere una dignità. E quindi iniziai a navigare il web alla ricerca di consigli di scrittura, di siti che facessero un po' da chioccia per giovani scrittori, e collaborando con un sito web che si chiama latelanera.com, poi iniziai ad avere il pallino di aprire il mio sito personale. Quindi aprì Thriller Café mentre studiavo di giorno da ingegnere elettronico e di notte cercavo di gestire questo sito che esponeva i miei pensieri sulle letture gialle che facevo.
0: E poi all'inizio il sito faceva un po' fatica, e poi a un certo punto ha cominciato a crescere.
2: All'inizio il contatore ShinyStat, per chi se lo ricorda, segnava 2 visite, 3 visite al giorno, quindi era abbastanza deprimente tutto quel lavoro che poi non veniva ripagato da nessuna visita. E quindi un po' lo stimolo fu: cerchiamo di capire come funziona Google, cerchiamo di capire perché la gente su Google non trova i miei contenuti. E la cosa poi nei fatti mi ha portato ad abbandonare il mio lavoro da ingegnere elettronico nel tempo e diventare, ecco, un esperto di digital in generale, perché poi adesso lavoro per una importante azienda, gestisco dei canali digitali per questa azienda. Nel frattempo Thriller Café è cresciuto, sicuramente è passato da una dimensione un po' personale a una dimensione più magazine, se vogliamo, perché adesso abbiamo una 15 di collaboratori stabili, e nei fatti da quasi 20 siamo là.
0: E il sito è anche diventato molto strutturato. Una cosa interessante è che sì, è rivolto agli appassionati del genere, però cerca anche di essere una piattaforma per rispondere alle curiosità di chi è agli inizi e di chi magari non si raccapezza nella selva di generi e sottogeneri del poliziesco. C'è anche una sezione proprio sui sottogeneri del giallo.
2: Sì, guarda, un po' l'ambizione è quella di essere un archivio, se vogliamo. Oggi c'è una rincorsa continua alla novità. Thriller Café sicuramente ha tantissimi contenuti che sta cercando di organizzare, tra l'altro. Le guide ai sottogeneri, secondo me, sono utili per chi si avvicina al genere, soprattutto perché ti danno un po' quella bussola tra tante possibili sfumature, sfaccettature, in modo da capire effettivamente cosa possa essere adatto a te o per chi già legge dei gialli, per capire un po' quali sono le radici del genere e andare a riscoprire un po' degli autori del passato, che secondo me una delle missioni del sito effettivamente è quella di fare da aiuto nella navigazione, nell'esplorazione anche di titoli non recentissimi che comunque però sono capitali del genere e che vanno riscoperti.
0: Sì, una cosa utile può essere proprio quella di far durare i libri, perché è vero che nel panorama editoriale oggi si bruciano molto in fretta e allora un'operazione come quella del Thriller Café può farli restare un po' di più del tempo, perché i ritmi editoriali saranno veloci, ma i lettori hanno anche bisogno del tempo per approfondire, per scoprire.
2: Assolutamente, ma ti dico, alcune delle sezioni del sito tra le più visitate sicuramente ci sono le sezioni dedicate alle serie di personaggi, ne abbiamo oltre 300 pagine di serie dedicate, sì, pagine dedicate a serie di personaggi, tra l'altro c'è anche Lia Contini da qualche parte.
0: Ah, ecco, quindi fa parte anche lui del bar
2: Sì,
0: di Thriller Café.
2: perché riorganizzare tutti questi contenuti sicuramente una fatica immane. Dare ai lettori la possibilità di navigare per genere, per serie, per autore, per trope, per ambientazione. Insomma, alle volte, sai, è difficile trovare le cose semplici da navigare, anche se vai su Wikipedia e non esci più. Quindi l'ambizione di Thriller Café è aiutare il lettore a trovare sia le novità del giorno, queste sicuramente perché ogni giorno pubblichiamo da 20 anni, ma anche ritrovare bei libri che stanno sepolti nelle pagine di tanti siti e nessuno li trova.
0: Sì, e poi si tratta di avere un'autorevolezza, qualcuno che ti porta le opinioni. Se tu navighi su internet tutto è uguale, mentre qui c'è qualcuno che porge il contenuto, un barman appunto. Magari per concludere, Giuseppe Pastore, fra i mille contenuti ne segnaliamo uno, magari uscito di recente, una chicca, qualcosa di particolare che chi ci ascolta può andare a cercare?
2: Ma sì, volentieri. Allora, come dicevo, noi abbiamo novità tutti i giorni. In questi giorni abbiamo ripubblicato una recensione a Drive di James Allis, sicuramente un romanzo che merita di essere letto, anche se è uscito molti anni fa.
0: Un
2: Io
0: piccolo
2: penso che
0: classico nel
2: sia
0: suo
2: da
0: genere, sì, da riscoprire o da scoprire.
2: scoprire o da riscoprire, esattamente. L'abbiamo pubblicata proprio ieri, quindi penso che possa essere una lettura da consigliare.
0: E quindi chiudiamo con questo consiglio e chiudiamo col consiglio in generale, poi andare a cercare quello, ma di andare a fare due passi su Thriller Café. Thrillercafé.it è l'indirizzo, c'è anche poi la possibilità di iscriversi alla newsletter per rimanere aggiornati e di fare ricerche all'interno del sito. Grazie mille Giuseppe Pastore per averci presentato Thriller Café, ci risentiremo poi per sentire le novità del sito. Intanto grazie, buona giornata e alla prossima.
2: Grazie a te, vi aspetto al bancone.
0: Certo, con una
2: Ciao.
0: colazione o un aperitivo. Grazie e buona giornata.
2: Ciao.

Stiamo ascoltando il quartetto del pianista Mark Copland che ci porta alle 9 del mattino, ora di salutarci. Qui finisce Verde Aurora da parte di Andrea Fazioli, l'augurio di passare una splendida giornata, ma finisce fra poco, non finisce subito perché c'è un documentario, un imperdibile laser che ci porta in uno splendido paese. Che dico un paese? Poschiavo è un paese travestito da cittadina elegante, incastonato nella valle come un vero e proprio gioiello, con un panorama stupendo, le montagne, il lago, i tetti in piode che sembrano brillare come argento a guardarli dall'alto. È un mondo sospeso nel tempo, è un paese abitato da persone che amano il paese e che parla il dialetto del luogo e che è attenta a tutti gli eventi che accadono. 13 anni fa un orso ha scosso gli animi di questa comunità, è arrivato, ha diviso chi lo voleva, chi non lo voleva, poi M13, questo è il suo nome, è stato preso, e qualche settimana fa è arrivata la notizia di un nuovo avvistamento, un altro orso, questa volta senza collare, quindi molto più misterioso, si sta avvicinando a Poschiavo. Che cosa dirà la gente? Ricomincerà a parlare? Le voci raccolte da Valentina Grignoli in questo laser raccontano, fra le altre cose, anche di questo misterioso nuovo avvistamento.

0: prossima fermata Poschiavo. Nesta al Poschiavo.
1: La notte era successo.

Campo Schiavo è un paese travestito da cittadina elegante, incastonato nella valle come un vero e proprio gioiello, il lago blu, le montagne fitte ai lati, i tetti in piode che a guardarli dall'alto sembrano d'argento. Un mondo sospeso nel tempo dove ogni angolo dice leggenda e l'emigrazione ha portato i suoi frutti a casa. Un popolo fiero e accogliente dove la gente ti saluta per strada con un ciao d'ordinanza e poi ti parla in dialetto poschiavino. A metà strada, tra due confini che sembrano stretti, ma dentro ci si sta comodi, l'Italia e la Svizzera di lingua e cultura tedesca, lungo quel trenino che fa sognare. In questo luogo pullulano ristoranti e osterie, la gente esce in piazza e ognuno dice la sua. 13 anni fa un orso ha scosso gli animi di questa comunità, abituata in realtà alle battaglie interne, basti pensare allo storico contrasto tra cattolici e riformati. L'orso è arrivato e ha diviso e come una leggenda è subito stata caccia alle streghe. Tra chi lo vuole o chi no, chi lo mitizza e chi lo demonizza, è stata una battaglia molto sentita e combattuta anche in piazza e nei ritrovi comuni. Le voci giravano, si ingrandivano, divampavano in questa piazza che di roghi ne aveva già conosciuti tanti. Poi M13, questo è il suo nome, è stato preso, andava di fatto fatto, e le armi sono state deposte. Ma è di qualche settimana fa la notizia di un nuovo avvistamento in zona. Un altro orso, questa volta non collarato, quindi molto più misterioso, si sta avvicinando a Poschiavo. Cosa dice la gente? Ricomincerà a parlare? Le voci raccolte in questo laser raccontano anche questo.

0: Non sono ancora le 7. Poschiavo si sta svegliando. È già attraversata da quel traffico di auto che dalla Val Poschiavo porta al Bernina e poi in Engadina. Io sto andando a lasciare della stazione, dove intorno al tavolo rotondo c'è il primo ritrovo della giornata. Di voci sul paese, sulla valle, su quello che succede, attraversando il paese che ancora sta dormendo, e passo in questa piazza che di solito è piena di chiacchiere, ma in questo momento è vuota, ci sono solo le campane che suonano a riempirla. Buongiorno.
1: Grazie.
2: A te.
3: È molto soggetto al tempo e a cosa c'è da fare. Un po' come adesso parlare degli orsi o del lupo, sono discorsi di tavolo rotondo. E questi sicuramente implementano un po' il discorso e le discussioni attorno a tutto ciò. Io anche il sabato mattina che sono chiuso, comunque i clienti di tutti i giorni, come vedono la luce, entrano, magari non trovano il pane fresco così, perché quello faccio solo quello che ho bisogno, però comunque un caffè si fa senza nessun problema e si raccontano quattro storie, che siano poi positive o negative o parlare di questo o quello. Le discussioni sono a ampio raggio, ogni tanto arriva uno, dice stamattina c'era un controllo delle dogane sul lago e allora si inizia a parlare di quello o di quell'altro. Allora diciamo che ognuno ha la sua idea e ognuno è bravissimo come racconta la sua e ognuno ha ragione. Allora si parla di tanto, di orsi, di lupi. Allora, il problema secondo me è che adesso le montagne sono vissute fino in cima e non c'è più posto per entrambi. L'orso dovrebbe fare l'orso. Se l'orso ha paura, come vede una persona scappa, non è un orso problematico. Il problema è quando l'orso vuol ritornare nei paesi, ma forse la colpa è nostra che adesso le montagne sono abitate fino in cima. Perciò forse un esamino di coscienza dovremmo farcelo anche noi, no?
0: La piazza è ancora vuota. Mi fa sempre un po' specie perché ho letto che più di 160 sono stati i processi alle streghe qua, dicono.

0: fino a 200 donne uccise, accusate di stregoneria. Per cui diciamo che è una piazza che parla, anche lei, anche se non ha più voce, racconta molte storie del passato.
1: Io non consumo, io non parlo. La mia amica Lola.
2: Ciao Fabri.
0: Poschiavo è un paese com'è? È aperto o chiuso?
3: Oddio, aperto o chiuso? Le montagne direbbero che è chiuso, però come tutte le cose chiuse ha anche un sacco di lati positivi e di opportunità. In realtà siamo aperti verso nord e sud e non solo in quel senso lì. Cioè penso che Poschiavo sia un paese che dà un sacco di opportunità. Proprio forse perché è contenuto anche, perché non è illimitato.
0: All'interno del paese ci si sente liberi?
3: Oddio, liberi finché incontri gli altri. Cioè, la cosa bella che ho pensato nell'ultimo periodo è che non ci si sente soli. È un paese dove è impossibile sentirsi soli e questa è già una gran bella cosa. Se poi non sentirsi soli possa voler dire anche libertà, potremmo discuterne, ecco. Dico sempre che Poschiavo funziona bene anche perché c'è ancora il tema della reputazione. Cioè la gente ha ancora una reputazione da salvare. E da una parte questo è un freno sociale che non ti lascia sparare a zero su tutto e tutti, che in questi tempi di social media e di leoni da tastiera è una cosa anche positivo secondo me.
0: Mi vorrei rifare a un periodo in cui dire la propria era d'obbligo rispetto a una questione che ha colpito un po' tutto il paese, e quando c'è stato l'orso.
3: Interessante, perché c'era questo alter ego dell'orso che aveva creato questo profilo on Facebook, no, di M13, per cui le cose che si dicevano appunto nei bar e così dicevano venivano dette ufficialmente solo da quel canale lì, no? Cioè lo sparlare un po'. Ma non lo so, secondo me si è caricato anche molto di significato che poi alla fine non so neanche se fosse necessario. L'orso in realtà secondo me vuol dire un sacco di altre cose, è un po' quella cosa che va a scavare un po' nel non detto, nel... A me non ha dato un gran fastidio e penso che la gente quello che doveva dire lo ha detto, poi l'orso poverino è finito anche male, quindi lasciamolo in pace. Ma Poschiavo le cose si dicono, se non si è convinti di questo basta andare una volta a una tavola rotonda, al Tavolo Rodon come chiamiamo noi, e lì le cose vengono dette in maniera molto aperta e sincera. Perché è proprio uno di quei posti dove c'è molta vita, c'è molta sincerità, bisogna un po' imparare a starci. Beh, a me piace fare un po' l'intruso ogni tanto e penso che il giorno che moriranno quei tavoli rotondi lì morirà una parte importante del nostro stare assieme. Io ne frequento uno ogni tanto dalle 5:30-6 di mattina, il primo caffè che apre, ed è proprio conosciuto un po' anche per quello, cioè i tradizionali frequentatori vanno proprio anche lì. Adesso non faccio nomi né cognomi, però è un posto veramente interessante. Sono proprio quelli che fremono per dire la propria già sin dalle prime ore del mattino e sono situazioni divertentissime, tra l'altro. Ci sono stato recentemente il primo giorno di pesca, quindi c'erano tutti quelli che non andavano a pesca che sparlavano di quelli che andavano a pesca. No, è divertentissimo, sì.
0: Ma com'è vivere a Poschiavo?
4: Ma è bellissimo, si sta bene, siamo in un paradiso.
2: Puschiavin?
0: Sì.
4: È che lo San parla molto a Puschiavin.
0: Si parla tanto, eh?
4: Tanto, tanto, almeno la nostra generazione sì. Di quasi sessantenne. La nostra festeggiata è una sessantenne.
0: È qua dentro?
5: Sì.
0: Devo andare da sola?
5: No, dentro. Io
0: vai prima tu.
5: Per misurare una settimana, posso la testa, sì.
0: Oh no! Uffa, effetto.
5: Ecco, questo qui è M13, che ha combinato un po' di scompiglio, un bar Poschiavo, 12-13 anni fa, e hanno abbattuto.
0: Tu eri già qua?
5: Sì, sì. Lavoravo per i giornali, era una cosa pazzesca quel momento lì, bisogna proprio dirlo. Mia moglie è sempre stata pro orso e lei ha sempre scritto articoli per il Bernina, lavoravamo. Articoli che sensibilizzavano su il comportamento dell'animale, insomma degli orsi, come sentire esperti, ha pubblicato interviste con esperti, ecco. Però qui non passava, ma qui c'hanno effettivamente quel momento lì. Mia moglie è stata un po', ma anche minacciata, ma si minacciavano un po' tutti. I contadini e gli ambientalisti minacciavano i contadini e ecco, non era tipo Far West. No, a parte una volta che hanno portato delle pecore davanti al comune per protestare i contadini, delle pecore sbranate da M13.
0: Sì.
5: Però era un po' una situazione che la gente aveva paura di uscire effettivamente di casa, e anche perché
0: sì,
5: era molto confidente effettivamente, ma perché questo orso qui, maschi giovani partono e vanno, i loro giri per le Alpi, diciamo così, lui ha una discendenza particolare perché viene dall'orsa che si chiama Jurka. Io vengo da Kles, dove sono stati rilasciati gli orsi
0: in Trentino,
5: vicino, cioè sono stati rilasciati nel parco dell'Adamello Brenta, e loro avevano 10 orsi, li hanno liberati nel giro di 2 anni. E poi, insomma, chiaramente escono dal parco e vanno anche in altri territori, insomma, alpini, montani, ecco. E un'orsa, la prima che ha partorito, si chiamava Yurka e ha partorito appena sopra Kles. La pasturavano, diciamo così, per fare le fotografie e quindi mettevano i polli vicino alle case, le galline, andava lì, mangiava e si è abituata un po' effettivamente all'uomo questa orsa. Perché l'uomo l'ha educata a avvicinarsi alle case per vedere se trovava da mangiare. Quella discendenza lì, compresa la orsa che ha ucciso quel ragazzo.
2: Sì, il runner. E M13 era un discendente.
5: Sì, esatto. No, voi avevate paura. Quindi
2: c'era paura tanta.
5: Case, sì. Ah, questi c'erano tanta paura.
2: Ma anche voi avevate paura.
5: Dicevo, volevamo vederlo. Sì, però le guardie forestali ci dicevano no, non è possibile, non possiamo portarvi nei posti.
2: E cos'è che mi consiglia?
6: Ma allora abbiamo un grottino che è un pochino stagionato.
0: Sì. Prendo quello.
6: Sì. Sì. L'ultimo orso.
2: Ah, ce n'è stato un altro dopo che hanno...
6: No, prima.
0: Poi ce n'è uno che è passato anche, no?
6: Sì, secondo me poi passano. Anche che passano e nessuno si accorge di niente. Adesso si accorgono perché mettono queste fototrappole. Iniziano a girare, guardare. Dopo mi ricordo che erano in giro con queste antenne a sentire i rumori, allora anche la gente guarda, sono andati là, provo ad andare anch'io, lo voglio vedere.
7: C'è anche tanta gente che lo voleva vedere.
6: Sì, cioè, in macchina, ma e così disturbano anche l'altra.
0: Ma non è per...
6: Un anno mi è capitato, ero su, quel giorno lì aveva nevicato un pochino. E ho visto le orme, sì, stavo camminando, dico qua, e un po' dopo mi hanno detto sì, è passato di qua. Io non l'ho visto perché era davanti a me, io camminavo ma senza saperlo in un sentiero, ho visto le orme. Ah, dico, ma
7: e l'hai capito subito che erano sì, orme,
6: sì, sì,
7: troppo
6: sì,
7: grandi,
6: sì, sì, sì, e poi dove ero non è che girano i cani a spasso.
7: Ah,
6: e ho capito che era lui.
2: Anche le orme.
0: Uno dei locali più vivaci e comunque pieni sempre la sera di Poschiavini è l'osteria del Borgo da Orlando. Qua c'è ancora lo stantish, il tavolo rotondo, come mi hanno detto che si chiama.
8: Sì, c'è ancora, noi ne abbiamo uno all'interno e uno all'esterno per sicurezza, quindi lo stantish si usa ancora perché permette un pochino di sapere i chiacchierici di paese, le piccole news. Devo dire che non è più come una volta, eh. Fino a pochi anni fa era proprio il punto cruciale, c'erano gli orari dove arrivavano certa fascia d'età, c'era l'altro orario dove arrivavano gli altri e quindi era un appuntamento fisso quotidiano, oggi meno.
0: C'è questa cosa che non si può prendere il posto nello stantish, se un turista arriva e vuole sedersi lì per esempio.
8: Bella questa informazione che lei ha, assolutamente sì, ci sono i posti fissi, io mi ricordo dei personaggi di cui adesso non voglio dire il nome, ma erano orgogliosissimi e gelosissimi del proprio posto e guai se uno si metteva in quel posto lì. È bello però vedere come arrivano i turisti, specialmente dalla Svizzera tedesca, quando vedono un tavolo di una certa dimensione dicono no, qui non mi posso sedere perché questo è lo Stammtisch, quindi qui non posso, vero? E invece li lasciamo sedere.
0: Cioè, M13.
8: Sapevo che arrivavi lì. Sì, è stato un periodo molto particolare perché io ero rientrato da poco, quindi era il 2012, l'anno in cui il 2013 ci ho lasciato le penne, e io ero uno di quelli favorevoli all'orso. Beh, io sono stato puntato a dito, veramente ero, non ero una bella persona in quel momento, ma me ne sono reso conto solo dopo, perché non mi sembrava di fare niente di male essere difensore dell'orso, anzi mi sembrava di essere alla parte giusta, e invece ho dovuto rendermi conto col passare dei mesi che la gente era talmente terrorizzata, c'era talmente panico in paese, che ti assicuro che c'è ancora gente che non mi passa la porta perché io venivo visto come una persona dal lato sbagliato. No, ma in quei giorni lì, quei mesi lì, si discuteva dell'orso dalla mattina alle 7 fino a mezzanotte. Sempre, non c'era un altro tema, non c'era un altro argomento, si parlava di orso. Dopo c'erano i pochi favorevoli e i tanti contrari e le discussioni si infiammavano e mi sono reso conto, ma solo, ripeto ancora una volta, solo dopo, che non era un discutere, era proprio panico, c'era gente proprio impanicata e quando me ne sono poi reso conto ho smesso di mettermi di mezzo, ho smesso di dire che ero favorevole, perché non volevo ferire queste persone, perché mi rendevo conto che soffrivano.
0: Il suo ruolo è anche un ruolo un po' extra partes.
8: Assolutamente, io dovrei sempre stare a metà, però a volte si fa fatica, insomma, no? Devo stare attento a non entrare in discussioni troppo accese. Un pochino posso accendere la miccia, ma non più di tanto, quindi...
0: Cosa si parla in questo periodo allo Stantici?
8: Ma non è un momento di grandissime discussioni, un pochino politica, un po' di elezioni, però non è molto sentita, è un'elezione cantonale, diventerà più accesa quando diventerà comunale quest'autunno, quando allora sì, si diventerà un pochino più accesi. In questi giorni qua mi piace perché si parla molto di Inter e Milan e Juve, quindi io sono interista e mi piace che se ne parli.
2: Grazie.
9: Vai pure. Siamo turisti.
0: Si sente dall'accento che siete turisti, in effetti.
9: Metti per caso.
10: Dici questo?
9: Sì. Ormai non abbiamo più paura dell'orso.
10: Nix verstande.
11: Nix verstande.
6: Andiamo verso la piazza. Andiamo,
0: sì. Scusi se la disturbo. Lei è Poschiavino, giusto? Vive...
12: Abito qua.
0: Abita qua?
12: Sì.
0: Da quanti anni?
12: Praticamente da 60 anni, ne ho 70.
0: C'è stato un periodo in cui si è parlato tantissimo di Poschiavo, anche al di fuori, per la questione di M13 dell'orso. Lei si ricorda questo periodo?
12: Sì, certo, l'ho visto.
0: E com'è stato viverlo dall'interno?
12: È stato raccogliere il mio telefonino dall'asfalto 3 volte prima di riuscire a fargli una foto. Stavo salendo, andando verso l'Engadina, ma ho attraversato la strada. Mi sono fermato per fotografarlo e, come detto, il mio telefonino era 3 volte per terra e prima devi riuscire a fare qualcosa. Sono riuscito un po' a immortalarlo, però era troppo veloce, era troppo... E naturalmente l'agitazione era tanta, anche perché non sapevo se avevo le chiavi della portiera della macchina in tasca. La sono fatta addosso, sì, proprio letteralmente.
0: E lei era una di quelle persone che lo voleva o che non lo voleva qua?
12: Per tutti questi argomenti che riguardano la natura e il rapporto con l'uomo, io penso che si possa e si debba convivere. Certo, quando magari dopo l'invadenza diventa troppa, che può essere anche dall'umano, nei confronti dell'animale non va bene. Dal momento che io abito qua, ho la casa qua vicina al limite del bosco, i guardiacaccia mi avevano detto che in un certo periodo era praticamente anche là. Anche questa primavera c'era il lupo, ma non mi fa niente.
0: La mia domanda è anche rispetto alla paura che ritorni un tempo in cui non è così piacevole andare al bar a bersi un bicchiere di vino bianco perché si è obbligati a discutere subito di questa cosa.
12: Ma tendenzialmente non sono una persona che parla tanto, quello che ho detto adesso generalmente lo dico in un mese.
0: Poschiavo, anche i morti parlano. Subito dietro la chiesa c'è un ossario che contiene, come dice la parola, pieni di teschi che guardano, di scritte: oggi son vivo e domani morto, a ricordarci di vivere il tempo presente, perché quello che ci aspetta è tutto quello che si vede qui ora. Buongiorno.
13: Buongiorno.
0: Lei di cosa si occupa? Si occupa di tenere in ordine...
13: In ordine le chiese.
0: Ok. Il sacrestano,
13: custode...
0: Ce ne sono tante. Quante ce ne sono a Poschiavo?
13: Diverse. Io ne seguo 12. E parliamo da Poschiavo verso montagna, verso Albernina.
0: Ah, è un bel lavoro.
13: Quelle del sud.
0: Ma tutte le chiese cattoliche?
13: No, che... protestante ce n'è una, due. Una al comune di Brusi e una al comune di Poschiavo.
0: Ah, ce ne sono solo due. E rispetto all'ossario, quanti teschi ci sono dentro?
13: Sopra i 600.
0: Quindi quelli che vediamo lì sono tutti...
13: Sono tutti, ma era il cimitero che c'era attorno alla chiesa, Non è un evento catastrofico, no? Era semplicemente perché Napoleone aveva fatto togliere i cimiteri attorno alle chiese, l'hanno spostato fuori dal paese. E quindi hanno tolto i teschi per ricordare questo evento.
0: E per ricordarci anche di goderci la vita, dalle scritte che ci sono.
13: Sì. Dalle scritte sì, sono troppo forti però, alcune.
0: Grazie.
13: Dopo chiudo.
0: Lasciate il pericolo del peccato, se provare non volete, le pene del dannato. Questi sono dei moniti, più a comportarsi bene. Morto, la morte è una ladra famosa. Ah, la morte è una ladra famosa che per rompere i mondani disegni se ne va. Furiosa, e me ne vado anch'io, perché questo luogo comincia a farmi veramente paura. Lei qui, mi hanno detto, è il panettiere?
14: Giusto, io gestisco una panetteria. Sono stato, dopo l'apprendistato in Ticino 2 anni, dopo sono stato a lavorare da mio padre, che è la panetteria dei genitori, 7 anni, poi sono andato a Zurigo, 5 anni, e poi sono tornato in valle.
0: Come si trova in valle?
14: Bene, benissimo, sì, mi sento qua a casa.
0: È un posto dove le persone vanno via, come è successo a lei, e poi tornano?
14: Sì, però purtroppo non tutti, tanti vanno anche a studiare, però dopo magari rimangono o a Zurigo, a Covera o insomma nella Svizzera interna.
15: Io ci sto bene, un paesino tranquillo, poi abito al centro, così ho le comodità dei negozi, perché ho dato giù la macchina quando mi sono divorziata e posso stare senza. Già non è come una città, però le cose essenziali ci sono.
0: E qua nel centro del paese vi incontrate,
15: sì,
0: in tanti?
15: Sì, per persone con un po' di problemi o disabili o così, è una buona cosa che c'è questo... come dire, come si può, di struttura, e c'è il negozio e si fa tante belle cose.
0: E quando siete attorno al tavolo come ora, di solito chiacchierate?
15: Sì.
0: Di cosa chiacchierate?
15: La radio è del più del meno, così.
0: Lei come si sentiva rispetto all'orso e rispetto anche al fatto che dividesse così tanto le persone e che se ne parlasse così tanto?
15: Ma io personalmente ho paura, avrei paura. Perciò secondo me hanno fatto bene a... insomma, ucciderlo, no? Per la sicurezza delle persone.
0: Sì. Sta tornando, l'hanno visto.
15: È un santo cielo, ancora. Sì, l'hanno visto, mi sembra Miralago, e non so. Io non vado tanto per i boschi, però mi fa un po' paura.
0: Alle 6 di sera la piazza è illuminata dal sole che entra di lato. La piazza si popola di gente che fa l'aperitivo, che si prepara alla cena. Le voci rimbombano tra i tavolini all'aperto, che sono sempre di più perché questi giorni fa molto caldo. Si sente parlare molto anche tedesco, perché c'è un turismo di giornata, ma ci sono anche persone che abitano qua. Io vado all'osteria del borgo, dove sono tutti fuori a chiacchierare.
16: Com'è vivere?
17: Bellissimo, si respira bene. Si dice ciao a tutti, si gioca in piazza con i bambini, no? Bello, bello, bello, l'aria buona.
18: Problemi?
17: Problemi a Poschiavo, semmai l'inverno, il passo del Bernino, se no. Sono nata qua, poi mi sono sposata, abbiamo fatto mezzo giro del mondo e con 4 figli eravamo in Italia, abbiamo deciso torniamo a Poschiavo perché si può vivere meglio. E adesso tutti i figli, lavoriamo tutti insieme, ognuno ha la sua casa, ho fatto tutte le scuole qua. Poi ho fatto l'apprendistato alla Coop e finito l'apprendistato mancavano venditrici, che c'era ancora la Coop a San Carlo, ma hanno rifilato San Carlo a gestire la Coop di San Carlo da sola. E lì era l'unico negozio che c'era da lavorare, i contadini che prendevano la cosa, 50 kg di grano. E lì ho conosciuto mio marito, perché veniva dalle 6 alle 6 e mezza a fare la spesa per la cena, no?
18: Ciao!
17: Ciao!
18: Ciao.
17: Dopo 6 mesi che mi corteggiava, una volta gli chiedo, ma questa storia, come avevo 18 anni, e allora mi fa, io voglio sposarti, poi io dipingevo quadri così, mio marito Michelangelo, vuoi che non sposo un Michelangelo? Tutto felice, gli dico, ma ci sposiamo quando? È fra 2 o 3 anni, perché non abbiamo soldi. Allora lo guardo, gli faccio, ah, allora la storia finisce qui. Dopo 6 mesi ci siamo sposati, a quei tempi eri maggiorenne, 21 anni, mio papà e mia mamma sono dovuti andare in comune a fare la firma e allora io gli ho detto, guarda che voglio una famiglia grande e numerosa, che tutti insieme si potesse fare qualcosa. Sì, ma che su d'accordo, a 28 anni avevo già 4 figli e a 43 sono diventata nonna la prima volta. E adesso 12 nipoti, eh? Ho cominciato a dipingere quadri, poi ho cominciato a fare porcellana, anzi no, prima porcellana, poi quadri, acrilico, olio, così. E poi mio papà aveva una cava qua sopra dove faceva le pieghe dei tetti così, e io dovevo lavare i piatti tutta la settimana, in modo che il sabato mi portava una pieda con dentro un buchino in cima da mettere dentro un nastrino, dove io dipingevo tutti i fiori da lavar poschiavo, no? I fiori, la rosa alpina, la stella alpina, i fiori speciali. E una volta con una ventina di questi piede qua ho fatto un mercatino poschiavo. Nel giro di 2 ore ho venduto tutto. E allora lì è nata l'idea, ma perché non si può lavorare la pietra di Poschiavo, che abbiamo pietre belle in giro. Tutti lavoriamo insieme, tutti sono creativi, i gioielli così vengono disegnati, le collane, gli anelli, gli orecchini, così vengono disegnati. Mentre le sculture, ognuno ha il diritto di fare la scultura come si sente di farla. Allora ultimamente, c'ho la testa, quando ero giovane, che mio papà andava a caccia, e allora vado in giro a cercare le radici, ecco. Sono girata 2 anni in Valposchiavo a cercare un cervo, l'ho trovato, l'ho finito ieri.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Abbiamo ascoltato il laser dal titolo Voci di Paese di Valentina Grignoli, che potete ritrovare nella sezione podcast del sito web della RSI. E ora le notizie.
2: La storia della costumista Cecilia Tognetti. Appena rientrata in Ticino, dopo 3 mesi a Budapest, sul set della nuova serie HBO Dune Prophecy, trionfatrice agli ultimi Costume Designers Guild Awards. La passione per i videogiochi della bellinzonese Eleonora D'Onofrio, che si è trasformata in professione e l'ha portata per 10 anni a Londra in produzioni del calibro di Avatar e Jurassic World. Charlot incontra 2 artiste di straordinario talento, partite dal piccolo Ticino e salite ai più alti livelli dell'industria cinematografica. È anche un modo per conoscere 2 professioni poco note, fra le tante che si muovono dietro le quinte di un artigianato cinematografico in via di ridefinizione. La costumista e la designer 3D, a cura di Barbara Camplani. Charlot, domenica alle 14:35.
3: Rete 2.
4: Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Gabriele Borer. Decretiamo una tregua e poi parliamo di pace. A 4 occhi il senso della lettera aperta inviata dall'ucraino Zelensky al russo Putin. È in crescita e continuerà a crescere il prezzo delle abitazioni in montagna. Le località più care nell'arco alpino sono svizzere. E alla fine il visto è stato rilasciato. Brelembo lo raggiungerà già oggi, compagni, negli Stati Uniti in vista del mondiale. Ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato una lettera aperta indirizzata al suo omologo russo Vladimir Putin, in cui gli propone di incontrarsi per porre fine al conflitto tra i 2 paesi. Nel messaggio chiede anche un cessate il fuoco totale per consentire lo svolgimento dei negoziati. Non è la prima volta che Zelensky avanza simili proposte, che non hanno finora mai trovato il favore del presidente russo. Sofia Stroppini.
6: È un invito a incontrarsi faccia a faccia e decretare la fine della guerra, quello di Zelensky. Una prima reazione è giunta dal portavoce del Cremlino, che ha dichiarato che il presidente ucraino è il benvenuto a Mosca. Zelensky, tuttavia, aveva già scartato questa possibilità in partenza, scrivendo nella lettera che Mosca non è il posto per un leader ucraino, così come Kiev non lo è per un leader russo. I colloqui proposti da Zelensky dovrebbero tenersi piuttosto in un paese neutrale come la Svizzera o in uno che ha manifestato disponibilità ad ospitare colloqui tra nazioni in guerra, ad esempio i paesi del Golfo e la Turchia. Zelensky ripone poche speranze negli Stati Uniti. Nel messaggio afferma che non conviene aspettare che spostino l'attenzione sul conflitto tra Russia e Ucraina, perché sono al momento troppo concentrati su altri fronti, in particolare quello medio orientale. Dal canto suo, il presidente statunitense Donald Trump ha accolto con favore la possibilità di un incontro tra i 2 leader, negando il disinteressamento da parte degli Stati Uniti alla questione e rivendicando il ruolo da lui ricoperto nel processo di mediazione.
5: In Svizzera le colate detritiche non sono una rarità. Si tratta di frane molto fluide, simili a vere e proprie ondate di fango con un potenziale distruttivo elevato. Per la prima volta i ricercatori dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio sono riusciti a delineare con precisione lo sviluppo e la dinamica di questi fenomeni. Dati preziosi che permetteranno di pianificare in modo più mirato le misure di protezione nelle aree a rischio. Maria Iannuzzi.
7: Per capire come si comportano le colate detritiche, i ricercatori hanno trasformato l'Il Graben, un vallone torrentizio in vallese, in un vero laboratorio a cielo aperto. Qui ogni anno si verificano diverse colate detritiche. È una delle aree più attive d'Europa e da 20 anni è sotto costante osservazione dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. La novità nei dati pubblicati ora sta nella loro completezza. Per la prima volta i ricercatori sono riusciti a seguire senza interruzioni una colata lungo 2 chilometri, registrando tutte le fasi grazie a una rete di geofoni, sensori interrati, che rilevano le vibrazioni prodotte dal passaggio di fango, massi e detriti. Le misurazioni hanno permesso di chiarire un aspetto finora poco conosciuto, la formazione di vere e proprie onde, alte diversi metri, che avanzano più velocemente del resto della massa. I dati mostrano inoltre che queste onde crescono man mano che scendono verso valle e possono superare le briglie torrentizie senza perdere forza. Briglie che, va ricordato, non sono progettate per fermare le colate, ma per contenere e guidare il flusso. Secondo i ricercatori, queste nuove conoscenze permetteranno di migliorare la progettazione delle infrastrutture di protezione e di valutare meglio i rischi nelle zone dove abitazioni e infrastrutture sorgono vicino a corsi d'acqua soggetti a colate.
5: Per molti rimangono un lusso inarrivabile, ma gli appartamenti di vacanza nelle Alpi sono sempre più richiesti. Le destinazioni svizzere rimangono le più care, con Gstaad e St. Moritz a guidare la classifica. A dirlo uno studio di UBS, secondo il quale il rincaro è destinato a proseguire. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
8: I dati delle piattaforme immobiliari lo confermano. Le case di vacanza sono sempre più richieste, valida alternativa agli alberghi strapieni per i clienti facoltosi, ma anche oggetto del desiderio di molti giovani professionisti che lavorano da remoto e apprezzano la qualità di vita in montagna. La domanda cresce, alimentata dai tassi di interesse bassi, l'offerta non tiene il passo e così lo studio UBS rileva un aumento dei prezzi del 4% nel 2025 nell'arco alpino, del 6% in Svizzera e Italia.
9: Gstaad ist die teuerste Region im Alpenraum.
8: E la regione più cara in tutto l'arco alpino è Gstaad, dove gli appartamenti di vacanza di fascia alta costano ormai 25.000 franchi al metro quadro, ha spiegato l'economista della banca Maciej Skoczek. La località dell'Oberland bernese supera così l'Engadina, con St. Moritz al secondo posto, seguiti da Verbier, Andermatt e Zermatt, una top 5 tutta svizzera davanti alla francese Courchevel. I rincari maggiori in Svizzera si sono registrati nei Grigioni, in particolare a Davos Klosters. Altre regioni rimangono più abbordabili, ma la tendenza al rialzo, secondo i ricercatori di UBS, è destinata a proseguire anche nei prossimi anni.
5: Nel 2025 Amazon ha investito 60 miliardi di euro in Europa, lo ha comunicato la società ieri durante un evento a Londra. Investimenti che hanno contribuito a creare decine di migliaia di posti di lavoro. Sentiamo Marzio Minoli.
10: La narrazione di questi ultimi anni dice che le cosiddette big tech statunitensi, tra le quali citiamo Microsoft, Apple, Google, Meta e la stessa Amazon, stiano in qualche modo condizionando in parte le politiche di Donald Trump. Quello che forse viene messo meno in evidenza sono gli investimenti che queste società fanno in Europa. Amazon, in occasione dell'evento dal titolo Consegnare il futuro, un incontro che la società organizza ogni anno, ha fornito le cifre di questi investimenti. Nel 2025 in Europa sono stati investiti 60 miliardi di euro in infrastrutture, forza lavoro e tecnologia, una cifra importante che si aggiunge ai 55 miliardi investiti un anno prima. Insomma, in due anni Amazon in Europa ha messo sul tavolo qualche cosa come 115 miliardi di euro, ai quali bisogna aggiungere ulteriori 10 miliardi annunciati sempre ieri durante l'evento, che creeranno in totale 25.000 posti di lavoro. Il totale dei posti di lavoro legati ad Amazon in Europa è dunque arrivato a 1,5 milioni. Le cifre sono impressionanti e mettono chiaramente in luce quanto la potenza delle big tech statunitensi sia estremamente elevata e sarà dura contrastare questa egemonia. Un solo dato: tramite la piattaforma di Amazon, le piccole e medie imprese europee nel 2025 hanno raggiunto per la prima volta i 60 miliardi di euro di vendite.
5: Ed è tutto per il Radio Giornale delle 9, ora c'è lo sport, buona giornata.
11: Lo sport.
12: Ben ritrovati. Brelle Embolo ha ottenuto il visto. L'attaccante della nazionale svizzera dunque partirà verso gli Stati Uniti tra qualche ora. Il nostro inviato Paolo Laurenti.
13: Decollerà tra poche ore da Zurigo e raggiungerà i compagni a San Diego in serata, con ben 3 giorni di ritardo e un logico fastidio per quanto accaduto. Probabilmente con un po' più di zelo da parte della federazione questo intoppo si sarebbe potuto evitare. Brele Embolò difficilmente parteciperà all'amichevole di domani contro l'Australia, ma quantomeno potrà prepararsi per il debutto del 13 contro il Qatar, e Mourad Yakin tira dunque un sospiro di sollievo nell'avere a disposizione di nuovo il suo centravanti titolare. Come titolare è tornato ad essere in nazionale Nico Elvedi, è lo svizzero con il record di presenze in Bundesliga e con la maglia del Borussia Mönchengladbach ha superato la leggenda del club Günther Netzer. Tuttavia Elvedi 2 anni fa, nel periodo più negativo della sua carriera, non aveva nemmeno giocato un minuto all'Europeo in Germania. Si è rimboccato le maniche, si è affidato anche a un allenatore della velocità e si è riconquistato il posto nell'11 rossocrociato per un mondiale che ha per il grigionese il sapore di rivincita. Sì, naturalmente non è stato bello rimanere in panchina, è stata una piccola delusione, ma ho reagito, ci ha spiegato Elvedi, e ora sono felice di potermi godere questo mondiale. Da un anno in effetti, conferma lo stesso difensore, vengo seguito anche da un allenatore dello sprint. In precedenza non riuscivo più a raggiungere i 32 km orari nello scatto e lavorare con lui mi ha aiutato molto, mi sento meglio in campo, più veloce, ho infatti recuperato un paio di chilometri orari. Tra i giocatori più veloci della squadra Elvedi indica
14: Manu ist richtig schnell, dann Ndoye.
13: Akanji Ndoye, insomma, mentre Elvedi è sicuramente tra i più costanti nel rendimento ultimamente. Viene da chiedersi se a 29 anni e dopo un decennio al Mönchengladbach non sia giunto forse il momento per il salto in una squadra di maggior blasone.
14: Ja, ich bin jetzt 11 Jahre in Gladbach.
13: Sono al Borussia da 11 anni ormai e ho ancora un anno di contratto, ma non ho ancora pensato a cosa potrebbe succedere dopo i mondiali. L'attenzione al momento è solo rivolta alla nazionale in modo da poter giocare il mio miglior torneo e poi vedremo cosa succederà, ha concluso Nico Elvedi.
12: E per un mondiale quasi pronto a essere vissuto ce n'è uno ancora, tutto da guadagnare per la nazionale femminile che questa sera alle 19:30 inaugurerà la AIL Arena di Lugano affrontando Malta nelle qualificazioni alla rassegna iridata dell'anno prossimo. A Roland Garros spazio alle semifinali maschili, Zverev contro Menchik, a seguire il derby tra Arnaldi e Cobolli. La finale femminile sarà domani, Andreeva Kvalinska. Nell'hockey infine i Carolina Hurricanes hanno pareggiato i conti nella finale dei playoff di NHL contro i Vegas Golden Knights, battuti nella notte appunto 4-3 all'overtime.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno da Lara Bergliaffa e benvenute e benvenuti all'ultimo incontro con Parade per questa settimana. Io inizio facendo le mie congratulazioni alla Via Latte, il pellegrinaggio musicale con il paesaggio come teatro, che ieri si è visto assegnato uno dei premi speciali di musica Svizzeri 2026. Ne abbiamo parlato ieri nel pomeriggio con il presidente della giuria del premio, Gian Andrea Costa. Congratulazioni vivissime quindi a questo progetto ticinese e al suo ideatore e realizzatore Mario Pagliarani. Vi ricordo che il Gran Premio Svizzero di Musica 2026, quello principale, è invece andato alla cantante yodel e mediatrice culturale Nadia Res. Noi tra poco parleremo dell'edizione di quest'anno del concorso Regina Elisabetta, per poi dare uno sguardo agli appuntamenti di oggi nella Svizzera italiana e su Rete 2. Attenzione, perché, come annunciato ieri, nello spazio dell'agenda vi daremo modo di vincere due coppie di biglietti per il primo appuntamento della serie dei concerti dei Serviti, che domani, sabato 6 giugno, avrà come protagonista il violinista Ilja Gringols. Il concerto sarà alle 20:30 nella chiesa di San Giovanni di Mendrisio. Ma non contattateci adesso per questi biglietti, non è ancora il momento, lo faremo dopo le 10. Dopo l'agenda degli appuntamenti dal vivo, vedremo quale sarà l'offerta musicale di Rete 2 oggi e in particolare, dopo il notiziario delle 10:30, metteremo la lente su concerto.ch, che potrete seguire dopo Alphaville alle 13:30. Alle 10:45 ci lasceremo con la recensione, oggi a cura di Luca Damiani, che ci presenterà una nuova incisione dell'opera La Belle au Bois Dormant di Charles Silver con la Filarmonica Nazionale Ungherese diretta da György Bashagyi. Sarà la recensione a traghettarvi ad Alphaville, che inizierà alle 11. E veniamo allora al concorso Regina Elisabetta. L'edizione 2026 si è svolta dal 25 al 30 maggio. Per chi non conoscesse questo evento, il Regina Elisabetta è uno dei concorsi internazionali più prestigiosi per giovani musicisti classici. Si svolge a Bruxelles ed è pensato come trampolino verso una carriera internazionale. Non premia solo la virtuosità fine a se stessa, ma anche la capacità di reggere i recital, il repertorio concertistico, le prove con l'orchestra, la pressione mediatica e spesso prevede anche un brano imposto. Oggi il concorso ruota principalmente tra quattro discipline: violino, pianoforte, canto e violoncello, e queste quattro discipline si susseguono a rotazione. Il 2026 è stato l'anno del violoncello e il laureato della competizione è l'italiano Ettore Pagano, che con il primo premio ha ottenuto un riconoscimento in denaro di 25.000 euro e il prestito esclusivo per 4 anni dello storico violoncello Gofriller Casals del 1710, messo a disposizione dalla Fondazione Pau Casals. Andiamo a sentire subito questo violoncellista, sul quale vi darò qualche notizia biografica più tardi, in un momento della finale del concorso, con un estratto dalla Sinfonia Concertante in Mi minore per violoncello e orchestra, opera 125 di Sergei Prokofiev. Ettore Pagano suona con l'Orchestra Nazionale del Belgio, diretta da Anthony Hermus.

Abbiamo così ascoltato qualche minuto dall'esibizione in finale di Ettore Pagano, il violoncellista vincitore dell'edizione 2026 del concorso Regina Elisabetta, che si è concluso qualche giorno fa. Diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, Ettore Pagano, nato a Roma nel 2003, studia attualmente all'Università delle Arti di Berlino. L'anno scorso è stato insignito del premio Abbiati dall'Associazione Nazionale Critici Musicali, ha vinto l'ICMA Classic Award e il premio Giovani del Teatro La Fenice di Venezia. E questi sono solo gli ultimi premi atterrati nel suo palmarès. Qualche mese fa, l'8 gennaio, in Europa in concerto, la sera, vi avevo proposto il primo concerto per violoncello di Camille Saint-Saëns, proprio con lui come solista, insieme all'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Andrés Orozco Estrada. In effetti, Ettore Pagano ha già una bella carriera iniziata alle spalle, anche se per il momento non si sente parlare molto di lui. Ma non possiamo che aspettarci grandi cose, o meglio, altre grandi cose, da questo giovane violoncellista italiano che speriamo di vedere presto anche qui nella Svizzera italiana. Lo ascoltiamo ancora una volta, se lo merita, stavolta però con l'Orchestra Sinfonica di Düsseldorf, diretta da Vitaly Alekseyniuk, nella Rapsodia Ungherese di David Popper.

Ettore Pagano era il solista in questa rapsodia ungherese di David Popper con l'Orchestra Sinfonica di Düsseldorf diretta da Vitali Alexieniuk. Facciamo le nostre congratulazioni al giovane violoncellista italiano, classe 2003, che ha vinto il primo premio del concorso Regina Elisabetta qualche giorno fa. E dall'attualità musicale internazionale passiamo agli appuntamenti musicali nella Svizzera italiana. Diamo avvio alla nostra agenda con un concerto che abbiamo già avuto modo di presentarvi ieri, ovvero il primo appuntamento con l'edizione 2026 dei concerti dei Serviti di Mendrisio. Domani, sabato 6 giugno alle 20:30, nella chiesa di San Giovanni, Ilja Gringholz si esibirà in un recital per violino solo. In programma ci sono la sonata Bach Werkeverzeichnis 1001 e la partita Bach Werkeverzeichnis 1004 di Johann Sebastian Bach, nonché la sonata e la minore di Johann Georg Pissendel, che è un contemporaneo di Bach. Ve l'avevo preannunciato ieri, per questo concerto Rete 2 regala due coppie di biglietti ed è giunto il momento di assegnarli. Il nostro numero di telefono è 079-382-6765. Avete la possibilità di scriverci un messaggio WhatsApp indicandoci il vostro nome o di farci una telefonata per aggiudicarvi questi biglietti a disposizione che andranno i più veloci. Vi ripeto il nostro numero 079-382-6765. Aspettando di sapere chi potrà sentire gli Gringholz come ospite di Rete 2, noi ascoltiamo dalla sonata per violino e clavicembalo numero 6 in Sol maggiore, Bach Werkeverzeichnis 1019, sempre chiaramente di Johann Sebastian Bach, gli ultimi due movimenti, l'Adagio e l'Allegro. Qui chiaramente gli Gringholz non è solo, con lui c'è Francesco Corti.

Da un CD edito da Arcana nel 2025 dedicato a Johann Sebastian Bach, che ha anche per protagonisti Ilja Gringols al violino e Francesco Corti al clavicembalo, abbiamo ascoltato gli ultimi due movimenti della sonata numero 6 in Sol maggiore Bach Werkeverzeichnis 1019 di Johann Sebastian Bach. Vi ricordo che abbiamo in palio due coppie di biglietti per il concerto di domani sera alla Chiesa San Giovanni di Mendrisio per la serie Concerti dei Serviti, che stanno aspettando chi chiamerà il numero 0763826765. L'altra possibilità è mandare un messaggio WhatsApp. Aspettando i vincitori, noi ascoltiamo ancora un estratto dallo stesso CD, è sempre Johann Sebastian Bach, ma stavolta si tratta della sonata per violino e clavicembalo numero 2 in La maggiore. Abbiamo quindi sempre Ilja Gringols e Francesco Corti.

0: Abbiamo ascoltato di Johann Sebastian Bach il secondo movimento dalla sonata per violino e clavicembalo numero 2 in La maggiore, Bach, Werkverzeichnis 1015. Questo per ricordarvi che domani sera ci sarà il primo appuntamento con la serie dei concerti dei Serviti a Mendrisio. A suonare per un recital di violino solo sarà Ilja Gringols. Noi abbiamo ancora a disposizione una coppia di biglietti. E quindi da questo momento potete continuare a raggiungerci, ma solo per messaggio WhatsApp, sempre al numero 079 382 6765. Ripeto, 079 382 6765. Ricordo a tutti voi all'ascolto che è possibile nel sito web dell'RSI, nella sezione podcast, riascoltare l'intervista che Barbara Tartari ha fatto a Ilja Gringols ed è andata in onda ieri nello spazio di Montmartre. E ora andiamo avanti con la nostra agenda perché ci sono altri appuntamenti nella Svizzera italiana. Vi segnalo due appuntamenti di domenica. Alle 17 nella cattedrale San Lorenzo di Lugano suonerà l'orchestra Arcadia diretta da Piotr Nikiforov. In programma ci sono l'Ouverture Leonore di Ludwig van Beethoven, la danza slava numero 2 di Antonin Dvořák e sempre Dvořák, l'ottava sinfonia. L'Arcadia, fondata nel 2001, è un'orchestra sinfonica che unisce circa 50 musicisti, tra amatori di alto livello, insegnanti, studenti di musica ed ex professionisti, ed è diretta da Piotr Nikiforov dal 2003. 2023, scusate, non da così tanto. Sempre domenica, ma alle 18 nella Chiesa Nuova di Locarno, avrà inizio la sesta edizione di Verbano Musica Estate con un concerto del chitarrista ticinese Stefano Moccetti. La rassegna di quest'anno porta il titolo Musica Elvetica, ma non vi dico di più, perché a spiegarci tutto sarà Tommaso Maggiolini, il direttore artistico della rassegna, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Buongiorno, Tommaso.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Buongiorno Tommaso. Allora, Tommaso, raccontaci innanzitutto cos'è Verbano Musica Estate e qual è il suo focus.
1: Allora, Verbano Musica Estate è una rassegna di musica da camera che è nata nel 2021 e si svolge durante il mese di giugno in diverse località della regione di Locarno. È una rassegna che è nata su iniziativa mia e di altri due colleghi, che sono Valentina Londino e Nicola Mottini, con l'obiettivo di creare appunto nuove opportunità di esibizione per giovani musicisti professionisti, con un particolare occhio di riguardo appunto ai musicisti ticinesi, svizzeri o comunque che operano alle nostre latitudini.
0: E quanti concerti avete in programma per l'edizione 2026 e quali sono gli artisti che ospiterete?
1: Allora, quest'anno abbiamo in programma 6 concerti che avranno appunto inizio dal 7 di giugno fino al 28. E come già giustamente citato, avremo Stefano Moccetti che aprirà la rassegna con un concerto solistico. Seguirà il duo Uriani-Pesic, composto dalla contralto luganese Emma Uriani e la pianista Jelena Pesic, che si esibiranno il 14 di giugno a Brissago. Seguirà l'Ensemble Astera, che è un quintetto di fiati premiato al concorso Nielsen, che si esibirà il 20 di giugno a Losone. Poi proseguiremo con l'Ensemble Chimérico, che si esibirà il 21 di giugno all'Elysarion di Minusio, e concluderemo con il weekend del 27 e il 28 giugno con l'Orchestra Canova al Castello di Locarno e un duo di violoncelli, Pezzoli Mesaros, il 28 di giugno.
0: Vogliamo magari andare all'appuntamento più vicino, quindi al concerto con Stefano Moccetti. Che cosa abbiamo in programma?
1: Allora, abbiamo in programma appunto un recital chitarristico con due prime esecuzioni, che sono i due brani che si legano appunto al tema della rassegna, che è Musica Elvetica, che sono una trascrizione a quattro mani di un brano scritto originariamente per coro da Ivo Antonini, e che Mocetti presenta in un arrangiamento che è appunto sviluppato insieme al compositore, quindi per chitarra sola. L'altra perla del programma è un'altra prima esecuzione, si tratta questa volta di un brano scritto dallo stesso Mocetti, si chiama Overwintering, che eseguirà appunto in prima assoluta accanto ad opere più note, più frequentate dal repertorio chitarristico, come un preludio di Villa-Lobos o un preludio di Chopin arrangiato da Tárrega.
0: Sì, e tra questi brani vedo che c'è anche per esempio un brano di Agustín Barrios. Allora, noi potremmo fare un ascolto per entrare un po' nel mood di questo concerto, quindi di Agustín Barrios ascoltiamo la danza paraguaya, e questo ascolto è tratto da una puntata di Musica Viva che abbiamo tenuto il 3 maggio 2022 negli studi di Besso. A suonare abbiamo per l'appunto Stefano Mocetti, qui con Anton Jablokov al violino.

0: Abbiamo ascoltato Stefano Moccetti alla chitarra e Anton Jablokov al violino nella Danza Paraguaya di Agustín Barrios. Questo per ricordarvi il concerto di domenica alle 18 nella Chiesa Nuova di Locarno come inizio della rassegna di Verbano Musica Estate. Noi stiamo parlando con Tommaso Maggiolini, che è il suo direttore, e io adesso, Tommaso, ti chiederei, oltre al concerto che abbiamo qua accanto domenica, se c'è uno degli appuntamenti della rassegna che vuoi sottolineare in particolare.
1: Sì, penso al concerto del 21 giugno, quello dell'Ensemble Chimérico, che presenta un programma un po' particolare perché si tratta di un concerto monografico che abbiamo intitolato Omaggio a Josef Lauber. Josef Lauber è stato un compositore svizzero oggi ancora poco frequentato, vissuto a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, che è stata una figura molto importante in realtà per la musica svizzera e ultimamente lo stiamo pian pianino riscoprendo. E il concerto presenta una panoramica in realtà molto ridotta della composizione cameristica di Lauber. Lauber è stato un compositore estremamente prolifico e molto interessante, per cui invito il pubblico a partecipare. Sarà un concerto sicuramente appunto interessante e coinvolgente.
0: Dici ancora la data per sicurezza?
1: 21 giugno, ore 18:30 al Centro Elisarion di Milusio.
0: Benissimo, grazie mille Tommaso e buon lavoro con la tua
1: Grazie.
0: rassegna.
1: Grazie mille.
0: E dopo aver parlato di Verbano Musica Estate, noi arriviamo all'ultima segnalazione di oggi, con qualcosa di cui abbiamo già avuto modo di parlare, perlomeno in parte in questi giorni, ma che si estende sull'arco di tutto il 2026, il centenario della Civica Filarmonica di Mendrisio. Il calcio d'avvio era stato dato con il concerto del Venerdì Santo, che ha visto la Civica, diretta come sempre da Carlo Balmelli, eseguire una trascrizione della Settima Sinfonia di Dmitri Shostakovich. Musicalmente parlando, gli eventi per la celebrazione di questo centenario riprendono oggi e andranno avanti fino a domenica. Concentriamoci su questo ricco fine settimana perché avremo sicuramente in futuro tempo di parlare del resto. Allora, anzitutto stasera alle 20 al Mercato Coperto di Mendrisio suonerà l'Orchestra della Svizzera Italiana. E qui la nostra agenda degli appuntamenti dal vivo si mischia alla programmazione di Rete2 perché non solo potrete ascoltare il concerto a Mendrisio, avrete modo di non mancare l'evento anche restando comodamente a casa vostra perché Rete2 lo trasmetterà in diretta nello spazio di prima fila con la presentazione di Paolo Borgonovo. Poiché il concerto dell'Osi rientra nelle celebrazioni di una banda e in questo evento sono naturalmente gli strumenti a fiato a essere in qualche modo messi in rilievo. Quindi, incastonati tra l'ouverture dall'opera Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart e la quarta sinfonia di Felix Mendelssohn, quella conosciuta come l'italiana, si potranno ascoltare sempre di Mendelssohn il Concertstück numero 2 per due clarinetti orchestra e poi sempre per lo stesso organico, ma di Michele Mangani, il Concertpiece. I solisti sono i due clarinettisti dell'Osi che condividono il primo leggio, Corrado Giuffredi e Paolo Beltramini. Non vorrei rovinare a chi ha in programma la presenza a questo concerto il piacere di scoprire le due pagine per due clarinetti e orchestra. Ascoltiamo dunque l'ultimo movimento della Sinfonia Italiana di Mendelssohn, quello che si ispira direttamente a un vivace ballo popolare italiano, il Saltarello. Lo facciamo con un'esecuzione chiaramente dell'orchestra della Svizzera italiana e che si esibiva all'Acchi il 29 ottobre 2020 sotto la direzione di François Leloup.

0: E questa era l'orchestra della Svizzera italiana con il direttore François Lelot, impegnata nell'ultimo movimento della Quarta Sinfonia di Mendelssohn. Questo per ricordarvi l'attuale tranche dei festeggiamenti per il centenario della Civica Filarmonica di Mendrisio di questo fine settimana, che comprendono anzitutto un concerto dell'Osis stasera alle 20, che vi abbiamo presentato. Domani sera, non più in diretta radiofonica, come succederà per il concerto dell'orchestra della Svizzera italiana, sul palco del Mercato Coperto ci sarà l'Orchestra Sinfonica di Fiati della Fanfara dell'Esercito Svizzero. In questa occasione la formazione sarà eccezionalmente diretta da Carlo Balmelli. Domenica in mattinata, infine, Carlo Balmelli tornerà in azione, ma con la sua Civica Filarmonica di Mendrisio. Trovate maggiori informazioni sul sito della formazione bandistica, ma qualche informazione da insider ve la darà anche Rete 2 oggi pomeriggio a partire dalle 16:35, perché Lucia Bentoglio ha intervistato i due solisti di stasera e potrete così apprendere qualcosa in più sul concerto. Noi siamo adesso arrivati al momento delle notizie.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Cristina Piccino è giornalista e critica cinematografica. Seleziona film per il Filmmaker Festival di Milano. Insegna video arte alla Nuova Accademia di Belle Arti a Roma. Cura pubblicazioni sul cinema e da sempre ama esplorare gli intrecci tra immaginari e narrazioni. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12:35.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Nuove operazioni dell'esercito israeliano hanno provocato diverse vittime nelle scorse ore. Si conta il decesso di un ragazzo palestinese di 18 anni raggiunto da colpi d'arma da fuoco ieri sera in una località della Cisgiordania. Stando al quotidiano israeliano Haaretz, il giovane lanciava ordigni incendiari contro veicoli immatricolati nello Stato ebraico. Un raid sulla striscia di Gaza invece ha provocato il decesso di una ragazza sempre di 18 anni nei pressi di Khan Yunis, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese. E proseguono anche gli scontri in Libano tra le forze israeliane e il movimento sciita di Hezbollah, non incluso nella tregua concordata tra Tel Aviv e il governo di Beirut. Arriva poi dall'Oman la notizia di un'esplosione avvenuta in un terminal petrolifero considerato snodo cruciale per l'esportazione di idrocarburi. Come riportato dai media locali, i danni sono limitati. Alcune fonti parlano del coinvolgimento di un drone. Dagli Stati Uniti Donald Trump ripone fiducia in un eventuale incontro fra i presidenti di Ucraina e Russia. Trump ha citato la lettera aperta inviata ieri a Mosca dall'omologo ucraino Zelensky, che invita Putin ad approfondire l'intesa discussa l'anno scorso in Alaska fra lo stesso presidente russo e il leader americano, ora impegnato su altri fronti di guerra. Zelensky propone anche una tregua durante i negoziati con la Russia e indica la Svizzera quale sede di un incontro. Un incendio nel canton Berna ha danneggiato nella notte il sottotetto della stazione di Burgdorf. La polizia non segnala feriti e l'evento non ha avuto conseguenze sulla circolazione ferroviaria. L'entità dei danni resta da accertare. Infine, il gruppo chimico Givaudan ha acquisito una partecipazione di maggioranza nella società spagnola Eurofragrance, specializzata nella creazione di profumi di lusso. Ha sede a Barcellona e impiega oltre 600 dipendenti. I dettagli dell'operazione non vengono noti. Oggi a sud delle Alpi, meteo svizzera prevede tempo soleggiato. In serata non si escludono rovesci o temporali. Nel resto del paese nuvoloso e ancora piogge sparse. Domani coperto a sud nella prima parte della giornata con rovesci residui. Oltre Alpe abbastanza soleggiato con possibili piogge isolate nel pomeriggio in montagna.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Siete di nuovo in parade con Lara Bergliaffa al microfono. Noi abbiamo ancora una decina di minuti a nostra disposizione. Io vi ricordo che sono ancora in palio due biglietti, una coppia di biglietti per il concerto di Ilja Gringols nel quadro della rassegna Concerti dei Serviti di Mendrisio, che si terrà domani sera alla chiesa di San Giovanni con inizio alle 20:30. Se volete ottenere questa coppia di biglietti potete inviare un messaggio WhatsApp allo 079 382 6765. Ripeto, 079 382 6765. Tra poco vedremo che cosa ci sarà a concerto.ch alle 13:30, ma prima vi segnalo che alle 16, in Voi che sapete, Lalita del Parente e Barbara Tartari discuteranno con Nil Venditti, giovane direttrice d'orchestra, e Luisa Sclocchis, giornalista e critica musicale, della situazione delle donne direttrici d'orchestra al giorno d'oggi. E adesso andiamo a fare un piccolo assaggio del tema che Alissa Nembrini ci proporrà oggi pomeriggio alle 13:30 in concerto.ch. secca. Ebbene, il tema è un tema doppio perché ci dedicheremo a due musicisti che non sono svizzeri ma hanno un forte legame con la Svizzera e hanno appena pubblicato insieme un CD edito dall'etichetta elvetica Claves. Il titolo dell'album è Bicinia e i nomi dei due musicisti, Sini Simonen e Alexandre Foster. La prima al violino e il secondo al violoncello, nella pubblicazione Claves presentano duetti che attraversano oltre 4 secoli di storia della musica. Ne ascoltiamo un esempio diciamo decisamente recente della contemporaneità, con Roland Moser. Ascoltiamo il suo Rondò mit einem Januskopf.

0: Questi erano Sidney Simonen e Alexandra Foster, impegnati in un estratto dal loro CD di recente pubblicazione Bicinia per l'etichetta Claves. Abbiamo ascoltato Rondò mit einem Januskopf del compositore bernese 83enne Roland Moser. A questi due artisti è dedicato il concerto .ch di oggi pomeriggio. E nel frattempo abbiamo anche assegnato tutti i biglietti per il concerto di Ilja Gringols di domani sera. I miei complimenti a chi è stato il più veloce e anche chiaramente un augurio di un buonissimo concerto, sarà sicuramente così. Siamo arrivati al termine di Parade ed è tempo di lasciarvi alla voce e alla recensione di Luca Damiani, che ci presenta una pubblicazione dell'etichetta Bruzzani, un doppio CD con l'opera La Belle au Bois Dormant di Charles Silver, eseguita dalla Filarmonica Nazionale Ungherese diretta da György Vaseghi. Alle 11 sarete in Alphaville con Francesca Rodesino, mentre noi ci ritroveremo per il concerto .ch dopo il radiogiornale. Una risentirci a dopo da Lara Bergliaffa, quindi.
1: La recensione di Parade.

Così inizia la musica di Charles Silver per La Belle au Bois Dormant. Si tratta di una bellissima pubblicazione, si tratta in effetti di un libro vero e proprio con due CD, che vede protagonisti il Centre de Musique Romantique Française, Palazzetto Bruzzane di Venezia, di cui parleremo. È un'edizione con Gheorghi Vascheghi, che dirige l'Hungarian National Philharmonic Orchestra e dello stesso coro, con Guylaine Girard, Julien Dron, Kate Aldrich, Thomas Dollier e altri interpreti. Ma innanzitutto parliamo de La Belle au Bois Dormant, di cui abbiamo ascoltato Marche du Baptême, cioè la marcia del battesimo, ed è appunto all'inizio di quest'opera, opera che purtroppo, come molti hanno sottolineato, è stata scritta da Charles Silver, che peraltro era uno dei più promettenti allievi di Jules Massenet, ma subito dopo dimenticato. Iniziamo dunque a ricordare l'autore, era Charles Perrault, forse uno dei più importanti autori, scrittori francesi, proprio di fiabe, in alcuni casi certamente prese da altri testi, come la celeberrima Cenerentola, è nato nel 1628 a Parigi, nello stesso luogo morto nel 1703. A lui dunque si deve questa celebre opera, che è stata utilizzata appunto dal compositore Charles Silver per uno dei suoi più celebri al tempo lavori. Il libretto, che naturalmente aiuta questa fiaba, ha in più dei personaggi come Jacotte e Barnabé, che portano qualche cosa di più divertente nella struttura della fiaba. Ebbe la sua prima, molto applaudita, al Théâtre de la Monnaie di Bruxelles, ma non ebbe mai una prima parigina, e qualcuno pensa che questa sia una delle ragioni per cui non ha avuto il grande successo che forse avrebbe meritato. Qualcuno ha scritto che appunto la Bella si è addormentata, ma anche la musica di Charles Silver, che ha dovuto aspettare molti anni per essere ripresa. La composizione è stata dedicata, e naturalmente cito, alla mia cara moglie, che era la cantante Madame Brejean Silver, e ha collaborato Charles Silver con Michel Carré e Paul Collin per adattare appunto la fiaba al palcoscenico operistico, con l'introduzione di personaggi, come abbiamo detto, e con una musica molto particolare che anticipa e ricorda anche ovviamente alcuni colleghi coevi di Charles Silver. Dopo aver ascoltato dunque il prologo, vi invito ad ascoltare il Ballet General, siamo nel terzo atto della Belle au Bois Dormant di Charles Silver, e il balletto in un'opera francese non può certo mancare.

La Belle au Bois Dormant, terzo atto, Ballet Général. Stiamo parlando dunque di questa opera di Charles Silver, nato nel 1868, morto nel 1949, che aveva studiato al Conservatorio di Parigi, allievo, abbiamo detto, di Jules Massenet, vincitore del Premier Grand Prix de Rome nel 1891, celebre per alcune opere e anche per questa che fu composta proprio durante il suo soggiorno a Villa Medici nel 1895. Abbiamo detto che è un'edizione a cura del palazzetto Brusane. Brusane è un palazzetto che si trova a Venezia e che attualmente è il centro della musica romantica francese, cioè è un luogo dove si vuole ridare alla musica francese, in particolare ottocentesca, una possibilità di essere ascoltata. Situato nel quartiere San Polo, vicino alla Basilica dei Frari, il Casino Zane fu costruito nel 1695. Finito nel 1697 ed è un luogo all'inizio di svago, adesso appunto che contiene questa importante istituzione. Tra l'altro, se capitate da quelle parti, potrete fare visita a questo luogo che contiene gli affreschi di Sebastiano Ricci e gli stucchi di Abbondio Stazio. Aggiungiamo che la missione di questo luogo, questo centro della musica francese, è proprio la riscoperta e la diffusione a livello internazionale del patrimonio musicale francese, quello che si è sviluppato fra il 1780 e il 1920. Si occupa sia di musica da camera, sia di musica sinfonica, sacra e lirica, senza poi dimenticare i generi leggeri che, peraltro, caratterizzano la chanson francese, l'opéra comique, l'operetta. È un centro che è stato inaugurato nel 2009 e che promuove anche la produzione e la pubblicazione di varie registrazioni, il coordinamento di cantieri di ricerca, l'organizzazione di convegni in collaborazione con diversi partner, una collana di libri, ma noi ci stiamo occupando di quella pubblicazione di questa edizione, appunto, a cura di Gheorghe Vaišeghi e dell'Hungarian National Philharmonic Orchestra, de La Belle au Bois Dormant di Charles Silver. Una celebre fiaba, quella della Bella Addormentata, con uno sviluppo abbastanza noto e quindi su cui è inutile soffermarsi. E invece soffermiamoci appunto su questa meravigliosa musica, con cui adesso concluderemo la nostra recensione. E naturalmente è il momento positivo, cioè quando finalmente la Bella Addormentata si risveglia. Mes amis, voici votre reine. È infatti il quarto atto finale, La Belle au Bois Dormant, in questa bella edizione Bruzane dell'opera di Charles Silver, La Belle au Bois Dormant.

Alphaville. Le 11 di venerdì 5 giugno inizia Alphaville. Benvenute e benvenuti da Francesca Rodesino e da tutta la redazione. Oggi iniziamo dalla fotografia che evoca un vecchio mito, quello americano, che rileggeremo con gli occhi del presente. Subito dopo, alle 11.30, ultimo atto del dossier dedicato alla danza e a ciò che si può tramandare. La domanda oggi sarà: come può il movimento danzato farsi archivio? Poi torniamo sul tema della capitale culturale svizzera 2030, dopo la notizia di ieri che vede Aarau come vincitrice. Alle 11.45, infatti, cercheremo di capire che ne sarà del progetto ticinese che ha coinvolto le tre città, Lugano, Mendrisio e Locarno. D'accordo, non è stato il vincitore, ma c'è qualcosa del progetto che potrà essere messo a frutto? Nell'approfondimento poi ci interrogheremo sulle ripercussioni globali del blocco dei fertilizzanti nello stretto di Hormuz. Alle 12, minuto più, minuto meno.

0: Abbiamo appena sentito L'abile di Elena Paparusso da una registrazione del 2024. Realtà e mito del sogno americano del passato si trovano esposti nella nuova mostra della Fondazione Rolla a Bruxelles. Le foto, selezionate dalla collezione privata di Filippe e Rosella Rolla, portano le ambizioni oltreoceaniche del passato nel Mendrisiotto. La mostra, dal titolo Was America, è stata inaugurata pochi giorni fa e si potrà visitare fino al 25 ottobre. Per noi l'occasione di parlarne con il curatore indipendente Francesco Zanot, che si è occupato di questa esposizione. Buongiorno e benvenuto a Rete 2, Zanot.
1: Buongiorno, grazie.
0: La mostra Was America è nata da una conversazione tra lei e i coniugi Rolla. Ci può dire di più sull'intenzione da cui questo progetto è scaturito?
1: Sì, certo. Allora, questa mostra si è nata da una intenzione, ma anche da una intuizione, direi, di Phil e di Rosella Rolla. Phil è nato ed è cresciuto negli Stati Uniti, in California, proprio per l'esattezza, prima di trasferirsi in Italia e poi in Svizzera. E per questo ha potuto vedere con i suoi occhi il processo che ha portato prima al boom e poi all'erosione, per così dire, della classe media, che è il soggetto di questa mostra. Quindi si è trattato di un processo molto breve, no? Questo della erosione della classe media, tra l'altro che è avvenuto tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e la grande crisi del 2008. Phil e Rosella, che sono sempre alla ricerca di nuove idee, di nuove prospettive, di chiavi di lettura per attraversare la loro collezione di fotografie, questa volta hanno deciso di concentrarsi, forse anche sull'onda delle vicende politiche di questi ultimi anni, su un soggetto molto ricorrente nelle loro opere, che è appunto questo della classe media. E di qui ovviamente viene anche il titolo, no? Questo Was America. Questa mostra è sostanzialmente il racconto di un paese che oggi non esiste più, che è cambiato radicalmente sia nell'apparenza sia nella sostanza. E Rosella e Phil sanno che mi interessa molto alla fotografia, all'arte, in generale alla cultura americana, e così mi hanno, come dire, chiamato per contribuire a rileggere una volta ancora la loro collezione a partire da queste premesse. Ecco, è andata così.
0: La classe media quindi come soggetto della mostra, ma in quali occasioni furono scattate le fotografie presenti appunto nella vostra esposizione? Perché so che ci sono degli autori, diciamo, famosi, ma ci sono anche degli autori anonimi. Si può parlare di una differenza anche di sguardo e di intenti tra queste tipologie diverse di fotografie?
1: Sì. In questa mostra sono state mescolate le opere di fotografi molto noti, per esempio di Richard Avedon, di Edward Weston, di Coniugi Baker, di Margaret Wolf-White e di molti altri, con alcune immagini di fotografi professionisti, probabilmente fotografi di architettura, di pubblicità. E certamente una differenza si può notare, no? Tra queste, diciamo così, tipologie di autori, ma si tratta di sfumature, perché l'intento di tutti, più o meno noti, è stato generalmente quello di documentare la realtà che si trovavano di fronte, di registrare dei fatti, applicando uno sguardo generalmente neutrale, uno sguardo oggettivo. Devo aggiungere che questo non si traduce però in una serie di immagini fredde, di immagini distaccate. C'è il rigore nella rappresentazione, ma c'è anche l'apprezzamento e la vicinanza nei confronti di una serie di soggetti che vengono descritti nei minimi dettagli, vengono descritti con cura, vengono descritti con attenzione. Uno dei campioni del cosiddetto stile documentario in fotografia è stato Walker Evans. Quando Luigi Ghirri, il famoso fotografo italiano, scriveva delle fotografie di Walker Evans, le descriveva come delle carezze

0: alle cose che venivano inquadrate. E così accade nella gran parte di queste fotografie, in cui l'inquadratura è un gesto di grande rispetto e genera quasi una sorta di forma di contatto con ciò che si osserva, con ciò che viene inquadrato.
1: Documentazione ed emozione, quindi all'interno di queste fotografie. Zanot, lei nella sua introduzione al volume che racconta la mostra afferma che la fotografia non è soltanto una forma d'arte, ma anche un dispositivo sociale. Come interviene quindi in questa mostra la funzione sociale della fotografia? Lei prima faceva allusione al soggetto della classe media, quindi ci vuole magari dire qualcosa anche su questo punto?
0: Sì. Quando scrivo che la fotografia è un dispositivo sociale, intendo dire che non è soltanto una tecnica per produrre delle immagini o per realizzare delle opere d'arte, ma è anche uno strumento che organizza delle relazioni, dei comportamenti, identità e vuol dire, forme di potere all'interno di una società. In questa mostra, ad esempio, spesso i fotografi appartengono alla stessa classe media dei soggetti che rappresentano, e allora la fotografia diventa lo strumento ideale per raccontare la normalità di ciò che si trovano davanti, ciò che hanno davanti appartiene alla propria quotidianità, alla loro quotidianità, e spesso non c'è niente di spettacolare, no? Nulla di particolarmente sorprendente in queste fotografie, e devo dire che siamo nel cuore del sogno americano, che non è fatto di pepite d'oro, di eccessi, ma il sogno appunto della normalità è basato essenzialmente sui pilastri della casa, della famiglia, del lavoro, dei consumi accessibili. E in queste fotografie si vedono case e quartieri progettati per stare vicini anziché per difendersi dagli altri, luoghi di lavoro in cui gli individui collaborano in funzione di un progetto comune, negozi che funzionano come spazi di aggregazione. Insomma, la normalità, la semplicità, il senso della comunità sono i termini che immagino, penso, meglio descrivano questa condizione, che hanno fatto anche, se vogliamo, da guida alla selezione delle opere di questa mostra.
1: Was America è il titolo della mostra appena inaugurata pochi giorni fa a Bruxelles alla Fondazione Rolla. Noi siamo felici di averne parlato con Francesco Zanot, curatore dell'esposizione. Grazie e a risentirci presto.
0: Grazie a voi ancora per l'invito.

0: Abbiamo sentito Magic Malik, flautista ivoriano cresciuto in Guadalupe. Qui l'abbiamo sentito nel suo Flea Kolovev, registrato nel 2022. Ieri è stata comunicata la morte dell'enologo e collezionista ticinese Mario Matashi dopo una lunga malattia. Era nato a Tenero nel 1931 e fino al 1987 aveva svolto la funzione di enologo nella ditta di famiglia, la Matashi Fratelli S.A. Mario Matashi è stato anche un grande appassionato d'arte figurativa. Diverse sono le mostre da lui organizzate e anche la sua collezione, arricchita da una vasta biblioteca d'arte, veniva spesso aperta al pubblico. Per anni, alle 14 di ogni domenica, Mario Matashi era presente per accogliere i suoi visitatori e le sue visitatrici. Questo lascito ora appartiene a una fondazione che continuerà il suo operato. Sentiamo un frammento da un'intervista laser con Mario Matashi, andata in onda nel 2018 a cura di Emanuela Burgazzoli.
1: Io ero enologo 50 anni fa, quindi un viticoltore mi chiama, mi dice: senti, troviamoci in un'osteria. E mentre aspetto questo viticoltore, entra questo signore che si chiamava Erwin Sauter, che non avevo mai visto prima, e il quale ha un dipinto sotto braccio. E mi dice: sono rimasto senza soldi, non potresti, non ti interessa? Io, che non avevo mai comprato un dipinto in vita mia e nemmeno un libro d'arte, insomma, noi in casa non c'erano, insomma, opere d'arte. Noi veniamo da una famiglia contadina di Sonogno, non avevamo neanche l'acqua in casa. E fatto sta che poi sto quadro, più quasi per compassione, l'ho acquistato, cioè gli ho detto: sì, va bene, quanto costa? 200, ma mi spiace, non li avevo su di me. E lui mi dice: non è un problema, te lo porto. Infatti, il giorno dopo è arrivato e mi dice: ecco, c'ho qua il quadro. Io gli ho dato i soldi e poi dice: non posso fare una mostra qua in cantina? E lì io dico: no, veramente, guarda, non me ne intendo d'arte, ma non ho mai sentito che si fanno le mostre nelle cantine, si fanno, non so, nei musei, nelle gallerie. E lui, insomma, insisteva, sto poveraccio. E poi era un uomo anche molto robusto, insomma, mi faceva un po' paura. Gli ho detto: ma ci sarebbe una possibilità. Abbiamo acquistato la Villa Ielmini, però questa casa non veniva utilizzata. Era previsto che la si demolisse, ma avendo delle cantine così belle, è una cantina storica, insomma, no? E così si è rimasta. E gli ho detto: questo caro Erwin Sauter, ho detto: guarda, ci sarebbe questa possibilità. E mancava un po' la luce, mancava tutto, ma in poco. E ha fatto la prima mostra nel 68. Fatto sta che poi si è sparsa un po' la voce, e a quei tempi non c'era Villa dei Cedri, non c'era Casa Rusca, non c'era il Museo Cantonale, quindi altri artisti mi hanno chiesto: so che c'è un posto così che lei mette a disposizione. E così davo la chiave a tutti. Non capivo niente d'arte, insomma. Ecco, poi a poco mi sono fatto la mia piccola cultura, diciamo una parola grossa, ma un po' così. Qualcuno mi ha detto: la sua collezione non ha un valore, diciamo, però ha un viso, e questo mi sembra un complimento. Non è assolutamente speculativo, non ho mai comperato un quadro dicendo: questo magari aumenterà di valore. La prima cosa, un quadro deve darmi un'emozione. Non mi interessa tanto la firma, ma il quadro stesso deve. Ho cominciato a guardare fuori casa, insomma. Non è che sono partito, andato negli Stati Uniti, no. Ecco, ho cominciato a vedere Locarno, gli artisti di Locarno, gli artisti di Bellinzona. Se questo spazio ha un valore, ammesso che abbia un valore, è che qua si vedono degli artisti nostri, e quando dico nostri intendo naturalmente lombardi, ecco. E poi sono, con qualche rara eccezione, artisti della mia generazione. Io ho raccolto artisti che la maggior parte li ho conosciuti personalmente, perché è importante per me, per capire se l'opera è autentica, non autografa, ma autentica, deve corrispondere al carattere dell'artista, altrimenti c'è qualcosa che non va.
0: Queste erano le parole dell'enologo e collezionista ticinese Mario Matashi, scomparso ieri a 94 anni dopo una lunga malattia. Noi abbiamo recuperato alcuni frammenti da un laser andato in onda nel 2018 a cura di Emanuela Burgazzoli.

Dall'album Picasso, L'arte di amare, abbiamo sentito questo brano omonimo del 2025, dell'anno scorso, del musicista Fabrizio Bosso insieme alla cantautrice italiana Kama. Intanto vi do anche il nostro numero di telefono per commentare eventualmente con noi la puntata, 079 382 67 65. Al dossier di Alphaville ci arriviamo però con Dunia, della cantante franco-algerina Nesrine.

0: Il nostro percorso all'interno della danza tra pratiche e saperi da ereditare, da tramandare, arriva oggi alla sua conclusione. Spunto di questo dossier è il Festival di Danza Contemporanea Internazionale Lugano Dance Project, organizzato dall'AC di Lugano, che partirà il 10 giugno. Durante questa settimana ci siamo interrogati su come poter creare e ricreare attraverso la danza un senso di identità, di continuità, ma anche di alterità. Oggi riprenderemo il filo di questa riflessione per mettere a fuoco l'idea di archivio della danza. Ne parliamo con chi un progetto di questo genere l'ha realizzato. Buongiorno Enrico Coffetti, presidente dell'associazione Crome, cronaca e memoria dello spettacolo, da cui è nato il Museo Multimediale della Danza con sede a Milano. Benvenuto.
1: Benvenuti, grazie e buongiorno a tutti.
0: Coffetti, allora, cosa vi ha spinti a voler ancorare la danza a uno spazio di persistenza? Come nasce la vostra idea di costruire un archivio della danza?
1: La nostra è stata un po' un caso fortuito, perché abbiamo fatto la prima rassegna di danza in video a Milano, proprio in Piazza Duomo, all'attuale Museo del Novecento, e raccogliendo tutto il materiale ci siamo resi conto che avevamo un patrimonio sicuramente destinato per poter essere consultato e poter essere a disposizione di tutti, di danzatori, di coreografi, di studiosi, di storici, di appassionati, perché da questo patrimonio ovviamente potevano trarre molte informazioni, molte notizie, molti stimoli.
0: Quali sfide pone la conservazione della danza rispetto ad altre forme artistiche, magari più facilmente documentabili? In fondo una performance di danza, ma il discorso vale anche per il teatro, esiste in un certo senso soltanto una volta, ogni sua esecuzione non è mai uguale a quella che, diciamo, quella precedente, a quella successiva. Come si fa quindi a conservare la danza?
1: Certamente questo è il problema. In realtà non si può conservare la danza nel suo divenire, possiamo solamente fissarne dei momenti molto particolari. Tenete conto per esempio che molti spettacoli vengono registrati senza il pubblico e quindi manca un elemento fondamentale dello spettacolo dal vivo. Ecco perché noi tutto quello materiale che raccogliamo la chiamiamo danza dal vero, ovvero sia autentica, ma non è la stessa cosa che la danza dal vivo, e di conseguenza noi cerchiamo di fermare e di ragionare e di elaborare quello che viene fermato in certi specifici momenti della danza. E innanzitutto ricordate che queste riprese della danza sono nate anche per superare la possibilità di tramandare una coreografia ai posteri, non solo attraverso la notazione scritta tipo Laban, ma attraverso proprio la produzione di un video che riproducesse i passi e le coreografie.
0: A proposito proprio di questo, visto che il tema del nostro dossier settimanale è la danza e l'eredità, se guardiamo in avanti, perché gli archivi, lei ce lo stava dicendo, questo fanno, conservano per condividere, certo, sincronicamente con il pubblico, ma anche per tramandare, ecco, che valore ha un archivio delle pratiche coreutiche per le generazioni del futuro?
1: Io credo che sia un valore molto alto, perché ad esempio tutto quello che è stata l'esplosione della danza del Novecento, la scoperta della danza moderna, postmoderna e contemporanea, ovviamente ha seguito un tragitto che è stato legato alla storia culturale e sociale dell'ultimo secolo, e quindi questo è un patrimonio che può servire ai giovani creatori, ai giovani artisti, per recepire e per capire esattamente quali sono stati questi contatti. E molto spesso quel che voi, una cosa che viene spesso ripetuta dai critici di danza rispetto ai giovani autori, è che ripercorrono strade già percorse senza averle conosciute. E quindi questo può servire per poter proseguire in progressione, non semplicemente per ripetere o per recuperare.
0: Entriamo nel Museo Multimediale della Danza, progetto nato circa 30 anni fa, che vi ha permesso di sviluppare la prima postazione multischermo digitale di consultazione del patrimonio Crome. Ci fa accedere idealmente a questa postazione? Cosa permette di vedere e che genere di materiali più in generale sono conservati all'interno dell'archivio?
1: Certo, ora questa postazione multischermo era una postazione sperimentale che noi facemmo alla fine degli anni 90. Ora tutto il mondo è cambiato, ovviamente, e tutto quanto il nostro museo si è trasferito su una piattaforma online, una piattaforma interattiva dove il consultatore può entrare e attraverso un codice particolare può addirittura costruire una propria playlist, può lasciare i propri commenti, può aggiungere informazioni sui filmati che noi proponiamo, in modo tale che sia veramente una fruizione totale e molto elaborata. Ovviamente quello che noi offriamo sono diversi nostri fondi, sono i fondi che abbiamo raccolto nel corso degli anni e che spaziano attraverso la danza di tutte le epoche e di tutte le nazioni, anche rispetto alla danza etnica, alla danza folk, alla danza pop, alla danza, alle danze più diverse che una persona può essere interessata a vedere.
0: Proprio stasera, tra l'altro, alle 18.30, alla Fabbrica del Vapore di Milano sarà presentata una vostra installazione partecipativa dal titolo Unarchiving Danza Cronaca, che parte proprio dai materiali del Museo Multimediale della Danza per attivare quello che non compare di per sé nei documenti d'archivio. Di cosa si tratta?
1: Esattamente, questa è una delle azioni che noi facciamo per far vivere l'archivio, perché un archivio non è come una parafrasi, un campo di concentramento di documenti che vengono conservati e chiusi, ma anzi devono continuamente confrontarsi col presente. E come confrontarsi col presente e con le nuove generazioni? Unarchiving è uno di questi esperimenti che è stato creato da due artisti, Jacopo Ienne e Ariadne Micou, che propongono alcuni dei filmati del nostro archivio e li propongono in una sorta di formato di cronaca sportiva, dove il pubblico, uno per volta, è invitato a fare la cronaca di quello che vede nello schermo. E quindi questo è un modo per capire come viene descritta e vissuta e poi viene partecipata con gli altri presenti del pubblico. E questa è una possibilità molto, come dire, partecipativa, importante per vivere la danza così in impronta, in cronaca.
0: Far vivere la danza, far vivere gli archivi attraverso questo racconto partecipativo. La ringrazio tanto Enrico Coffetti, presidente dell'associazione CROME, Cronaca e Memoria dello Spettacolo, da cui è nato il Museo Multimediale della Danza di Milano, che abbiamo raccontato in questo ultimo momento del nostro dossier di Alphaville. Grazie mille, grazie infinite, buon lavoro.
1: Grazie a voi e naturalmente sarete sempre ospiti della nostra piattaforma.
0: Ricordo ancora che il Lugano Dance Project, il festival di danza internazionale contemporanea che ci ha dato lo spunto per questo dossier, partirà il 10 giugno all'AC e anche in altri luoghi della città. A presto, Coffetti.
1: A presto, grazie mille.
2: Rete 2.

entro in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra, fate un bagno caldo.

Paolo Conte con Via con me, una traccia inclusa in un album del 2021 intitolato Live at Venaria Reale, appunto del cantautore Paolo Conte, cronaca di un concerto tenuto nella reggia di Venaria Reale.

0: Abbiamo sentito O Que Temo Que Deseio della cantante portoghese Lina. E siamo al momento della pagina del giorno. Era dicembre scorso quando le città di Lugano, Locarno e Mendrisio presentavano la propria candidatura congiunta a capitale della cultura svizzera 2030. E Cosima, decidendo invece di correre da sola, ha fatto anche Bellinzona. Ieri è infine arrivata la decisione del comitato bernese che delle quattro candidature ha accantonato le due ticinesi e quella di Thun per premiare il progetto della città di Arau. La giuria indipendente di esperti, composta da 10 membri, ha deciso sulla base di 6 criteri principali: gli obiettivi e le ambizioni delle città, le offerte culturali, la partecipazione culturale anche della scena indipendente, la gestione, le finanze e anche l'esperienza nell'organizzazione di grandi eventi. Secondo la giuria, la candidatura di Arau si è distinta per un programma culturale attrattivo ed evolutivo, sostenuto dal motto, lo dico in italiano, Arau collega le persone, gli spazi, il tempo. Io intanto do il benvenuto a Luigi Di Corato, direttore di Visione Cultura della città di Lugano, ben ritrovato ad Alphaville.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Buongiorno. Partiamo proprio dalla notizia di ieri. Lei, Di Corato, avrà avuto forse modo di conoscere e valutare anche i progetti dei concorrenti e nello specifico anche quello di Arau. E allora, sportivamente, cosa le era piaciuto di quel progetto? C'era qualcosa che l'aveva colpita?
1: Ma in realtà non abbiamo avuto modo di vedere gli altri progetti perché i dossier sono rimasti segretati fino, e probabilmente lo rimarranno ancora per un po'. Abbiamo potuto vedere, come tutti, gli abstract, che erano quelli che erano stati pubblicati, sì. E francamente gli altri candidati non si erano molto scoperti, quindi del progetto di Arau non si sapeva molto, anche se fanno veramente un buon lavoro. Cioè, era il candidato, a mio avviso, più temibile, e infatti è quello che si è poi aggiudicato la contesa.
0: Allora, l'ottenimento di questo titolo, oltre alla soddisfazione, avrebbe portato anche finanziamenti e visibilità importanti. Lei ha rappresentato la città di Lugano in questa corsa con Locarno e Mendrisio, lo dicevamo prima. Unione che ha positivamente colpito, perché spesso tra le nostre città c'è forse una sorta di, chiamiamola, rivalità. Parlando di politica culturale, in questo caso invece avete trovato un accordo. Ci riassume brevemente i punti principali del progetto che avete condiviso e che aveva per titolo La Svizzera vista da sud?
1: Sì, grazie della domanda. Il progetto proprio proponeva una visione da uno dei territori più periferici del nostro paese, che spesso è in qualche modo visto come o un luogo di vacanza o con un luogo difficilmente comprensibile. In realtà la potenzialità creativa, quindi non solo il paesaggio, non solo la potenzialità turistica, ma proprio la capacità di produrre contenuti anche grazie alla lingua italiana, che come sappiamo è una lingua nazionale, anche se poi tutti noi siamo costretti ad imparare le altre due se vogliamo in qualche modo esprimerci nel nostro paese, era la chiave di volta sulla quale abbiamo voluto puntare. Quindi una candidatura che aveva l'obiettivo di far parlare la Svizzera in italiano e di dare una prospettiva potenziando le capacità creative dei territori e potenziando finalmente anche le condizioni di lavoro della scena indipendente, che a questo punto avrebbe avuto uno scenario completamente dedicato, quasi.
0: E se si volesse fare un po' di autocritica, secondo lei cosa non ha convinto del tutto allora del progetto o su cosa bisogna continuare a lavorare?
1: Ma io penso che si confrontavano diverse visioni rispetto a che cosa fosse o a che cosa dovesse essere la capitale culturale svizzera. Noi ci siamo sostanzialmente concentrati sulla visione che sta prendendo la capitale europea, quindi in cui le città sono sostanzialmente in funzione del far emergere i territori. Quindi non sono più le protagoniste, non è più come negli anni 90 che si guardava alla rigenerazione urbana, no? Si riguardava delle città che erano un po' delle belle addormentate da riporre al centro della scena, ma il trend attuale delle capitali europee è piuttosto quella di fare in modo che città e territori siano più coesi e soprattutto che si immagini un'area più vasta in cui l'incidenza dello sviluppo a base culturale sia maggiore e possa anche portare con sé un'evoluzione anche di sviluppo economico, per esempio fra zone rurali e le zone urbane, per esempio fra le industrie culturali e creative e lo sviluppo industriale in senso proprio. Quindi integrazione, la coesione nazionale. Abbiamo guardato in quella direzione. Altri hanno guardato invece in una direzione appunto un pochino più anni 90, che è quella dello sviluppo di una città poco conosciuta, con un forte potenziale, come per esempio hanno a Roma, la stessa Bellinzona, e che effettivamente rispetto a Lugano non sono così note. In questo caso eravamo Lugano con Locarno, che è altrettanto molto nota anche grazie al festival, e Mendrisio, che grazie all'Accademia di Architettura è comunque un punto di riferimento ormai anche a livello internazionale, e pensavamo appunto di concentrarsi sulla cultura del contemporaneo e sul fare rete. E evidentemente ha prevalso l'altra visione, no? Quella piuttosto dello sviluppo di una singola città poco nota ma con un forte potenziale.
0: Visioni diverse. Nelle varie occasioni in cui questo progetto è stato presentato alla popolazione, avete tutti insistito molto sul fatto che comunque, anche se non aveste vinto, questo progetto avrebbe comunque trovato una sua declinazione, in tono e naturalmente misura minore, ovviamente, venendo a mancare i fondi e i contributi previsti. Ma cosa, secondo lei, quindi si potrebbe realizzare di questo progetto? Io mi sono annotata delle parole: integrazione, coesione, valorizzazione linguistica, scena indipendente. Su cosa possiamo lavorare?
1: Beh, sicuramente possiamo lavorare insieme, perché è l'alchimia straordinaria che si è creata tra le tre città, sia dal punto di vista dei tre municipi che delle divisioni cultura o dei servizi culturali, è fondamentale. Quindi è veramente un'energia che vogliamo continuare ad alimentare, che probabilmente ci porterà a un protocollo di collaborazione, nonostante appunto non ci sia stato il conseguimento del titolo, per cominciare a fare politica culturale condivisa su scala territoriale, quindi uscire dal cono, dai silos nelle quali le singole città purtroppo rischiano di ristagnare, per cercare di avere una visione differente. E questa sarà sicuramente la prima fase. La città di Lugano continuerà il percorso di sostegno, di potenziamento del sostegno alla scena indipendente. Sono quasi pronti i nuovi regolamenti per il sostegno alla cultura, che finalmente prevedono il riconoscimento della figura dei professionisti della cultura e delle fonti di finanziamento dedicate, ma anche la possibilità di condividere eventi, prospettive di ricerca. Quindi questo è un po' quello che vorremmo continuare a perseguire. Così come anche l'idea di proporci al resto del paese in maniera diversa, non tanto per le bellezze del nostro passato, per quello che ci hanno dato in dote le generazioni passate, ma per quello che siamo in grado di proporre oggi, di produrre oggi, anche per dare una prospettiva di sviluppo culturale alle generazioni più giovani.
0: Quando parliamo di capitali della cultura svizzere, stiamo comunque parlando di una novità. La prima sarà infatti la Chaux de Fonds il prossimo anno, nel 2030 sarà quindi Aarau, e i giochi poi si riapriranno per il 2033, che sembra lontano, ma sappiamo che per progetti di questa importanza bisogna lavorare a lungo e in anticipo. È immaginabile che per il 2033 corriate ancora insieme?
1: Ma penso proprio di sì, ma c'è un piccolo dettaglio nelle regole del bando di ingaggio alla capitale culturale svizzera, che è riservata a città con più di 20.000 abitanti. Ecco, nella Svizzera italiana le città con più di 20.000 abitanti sono solo due, sono Lugano e Bellinzona. Quindi io penso che ritornare ad una contesa che ci porti a concorrere non sia lungimirante. Io penso che per il 2033, dati gli sforzi che entrambe le città, nel nostro caso le tre città insieme, oltre che Bellinzona, hanno messo in campo per cercare di dare il meglio in assoluto con i loro progetti, ecco, sia venuto il momento, forse grazie a un aiuto più forte da parte del Cantone, che per ora è rimasto abbastanza alla finestra nonostante abbia garantito in caso di vittoria un importante finanziamento, ecco, questo possa essere effettivamente la chiave di volta, perché l'alternanza su base linguistica non credo sia così facilmente perseguibile, no? Visto le dimensioni del nostro territorio rispetto alla Svizzera interna o alla Svizzera romanda. Ecco, credo che adesso sia veramente il momento di aiutarci a una politica culturale dirompente che possa metterci insieme per il 2033.
0: Anche perché leggevo proprio che l'Ufficio Federale di Statistica ha pubblicato i dati relativi agli operatori culturali nel 2025 e il Ticino si evidenzia che ha perso un terzo dei suoi operatori culturali in un anno soltanto, quindi è importante riuscire a coordinarsi per continuare a sviluppare la politica culturale in Ticino, anche grazie ad aiuto aiuti, appunto, speriamo nel 2033 anche federali. Grazie Luigi Di Corato per aver commentato con noi la notizia di ieri che ha visto escluse le due candidature ticinesi a capitale svizzera della cultura 2030 a favore di Arau. A presto e a risentirci, buon lavoro, grazie.
1: Grazie a voi, a presto.

Santa Merino, ah, mamma sono capaci di rosine, veri veri meri, Santa Merino, ah, ah, sono i semi veri no capaci, mamma veri veri semi, Santa Merino, ah, mamma sono capaci di rosine, veri veri meri, Santa Merino, ah, ah, sono i semi veri no capaci, mamma veri veri semi, Santa Merino, ah, mamma sono capaci.

0: Siamo all'approfondimento di Alphaville. Benvenuta Cristina Artoni.
1: Eccoci, eccoci. Buongiorno Francesca, un saluto a chi ci ascolta.
0: La guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha reso sempre più evidente la dipendenza a livello globale dai combustibili fossili, ma non solo. A questo si aggiunge un altro elemento che potrebbe avere conseguenze su tutti noi. La chiusura dello stretto di Hormuz, infatti, ha messo in crisi anche le filiere di approvvigionamento dei fertilizzanti chimici, scuotendo un sistema agricolo già reso molto fragile dal cambiamento climatico. La carenza dei fertilizzanti potrebbe avere presto ricadute pesanti sui cicli produttivi e mettere in crisi il sistema alimentare globale.
1: E la questione fertilizzanti era emersa anche nel 2022 dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Anche in quel caso c'erano state interruzioni nella fornitura dei fertilizzanti azotati di cui l'Ucraina era un importante esportatore. E il protrarsi della guerra e l'embargo ai fertilizzanti russi ha spinto l'Unione Europea a puntare sui paesi del Golfo Persico, anche con notevoli investimenti per garantirsi di fatto forniture necessarie. Arabia Saudita, Oman, Qatar sono diventati quindi i paesi di riferimento per i sottoprodotti degli idrocarburi destinati a produrre fertilizzanti, e con la guerra in Iran poi è saltato tutto.

0: Mici, da cui dipende l'agricoltura moderna?
1: Beh, allora sostanzialmente sono tre lettere, NPK, quindi azoto, fosforo e potassio, che sono alla base di tutti i fertilizzanti chimici che noi poi utilizziamo in agricoltura. E questi sono i tre elementi che immettiamo tutti i giorni nell'agricoltura industriale. Quindi sono loro i fattori scatenanti di questa crisi e anche sono loro quelli che vengono prodotti, soprattutto l'azoto, nelle zone che avete descritto prima, intorno allo stretto di Hormuz. Quindi tutta la crisi sta intorno a queste tre lettere che dominano l'agricoltura industriale, purtroppo.
0: Alessandro Giraudo, l'agricoltura convenzionale, quindi moderna, dipende fortemente da questi tre nutrienti. Dove ritroviamo questi nutrienti?
2: Beh, allora, lì è molto semplice, circa il 30% di questi consumi sono prodotti nella regione del Golfo e il resto invece sono prodotti chiaramente in Russia, negli Stati Uniti e in vari paesi che dispongono di energia. La cosa che però è drammatica è che attualmente, per esempio, pensate che dal Golfo uscivano prima della guerra circa una sessantina di navi cariche di questi prodotti e quindi attualmente con questo problema siamo davanti a una crisi drammatica perché attualmente c'è una stima di una decina di navi che attendono per uscire. Quindi c'è veramente un po' un impatto per l'istante sui prezzi, questo è evidente. Secondo, proprio sulla disponibilità, io parlo con dei responsabili dell'agricoltura americana, i quali mi dicono: ma noi abbiamo visto, per esempio, che le semine dei prodotti.
0: Abbiamo perso la linea, è caduta la linea,
3: La
0: quindi.
3: ripristiniamo subito. Magari allora continuiamo direttamente con Bocci. In agricoltura, azoto, fosforo e potassio risultano imprescindibili per quali produzioni?
1: Beh, allora, risultano imprescindibili in questo momento per tutte le produzioni agricole. Fondamentalmente, però, il grosso viene utilizzato sui cereali. Quindi stiamo parlando di frumento, riso, mais, che sono le tre principali culture che sfamano tutto il mondo. La cosa da capire, però, di questa crisi che stiamo vivendo oggi è: uno, è necessario utilizzare tutti questi fertilizzanti chimici in agricoltura o possiamo avere un modello diverso di agricoltura che non si basa su questi fertilizzanti? E la seconda domanda è: a chi diamo i cereali che, come dire, produciamo con questi fertilizzanti? E, come dire, nel secondo caso, questa risposta ha molta attinenza con le nostre diete alimentari, perché la maggior parte di questi fertilizzanti che poi finiscono in questi campi dei cereali, poi finiscono a sfamare gli animali che poi diventano carne nei nostri piatti. Quindi sì, c'è un rischio di sicurezza alimentare, soprattutto per i paesi che sono dipendenti dalle forniture dalle zone intorno a Hormuz, quindi tanti paesi africani e asiatici, meno l'Europa, ma poi dobbiamo mettere in discussione le nostre diete, perché se diamo la maggior parte di questi cereali all'industria zootecnica per poi produrre carne a basso costo, questo sistema non funziona più.
0: Riccardo Bocci, tra poco ridiamo la parola a Alessandro Giraudo con cui abbiamo ripristinato il collegamento. Però le volevo chiedere,
2: Sono
0: ma
2: di ritorno.
0: ecco, tra poco
2: Grazie.
0: cediamo la linea anche a lei. No, volevo capire però da Riccardo Bocci, ma da quanto usiamo questi fertilizzanti chimici?
1: Beh, allora, il grande momento di cambio in agricoltura è quella che viene chiamata rivoluzione verde. Quindi quel momento storico che nasce nel secondo dopoguerra, quindi dopo la seconda guerra mondiale, soprattutto in Messico e sponsorizzato dagli Stati Uniti, che ha portato la chimica di sintesi in agricoltura. Quindi, e in questo caso sul frumento. Quindi da allora il mondo agricolo è cambiato. Ovviamente prima avevamo lo stesso necessità di fertilizzanti, soltanto tanto che venivano prodotti da altre parti del mondo, non so, il guano che si andava a prendere in Latin America per poi concimare i campi. La cosa che mi sembra utile anche da avere come punto di riferimento è che già nel 2004, quindi stiamo parlando di 22 anni fa, alcuni autori scrivevano articoli su riviste come Harper's in Inghilterra dal titolo Il petrolio che mangiamo. Cioè sono 20 anni. che sappiamo che noi mangiamo petrolio e non più agricoltura. C'era un

0: ricercatore americano che si chiamava Pimentel, che faceva negli anni 70-80 i calcoli delle calorie rispetto a quanto ci costa fare agricoltura e quanto poi prendiamo dai prodotti agricoli, e che ci raccontava che nel 1940 negli Stati Uniti avevamo una caloria fossile utilizzata per produrre agricoltura, ma generavamo 2,3 ca calorie alimentari. Negli anni 70 eravamo 1 a 1, cioè l'agricoltura oggi è un settore fortemente, quello industriale, fortemente dipendente dal petrolio. Se non ci fosse il petrolio, non sapremmo più come fare.
1: Giraudo, prima stavamo parlando
2: Ma
1: degli...
2: io, allora,
1: Sì,
2: scusatemi, io
1: volentieri, si
2: aggiungerei
1: vuole
2: anche il
1: reagire,
2: gas.
1: certo.
2: Ecco, scusatemi, vorrei anche aggiungere il gas perché, come noi sappiamo, l'85% di un concime azotato è CH4, quindi è metano. Quindi il gas è anche molto, molto importante.
1: Con lei, Giraudo, prima stavamo parlando dell'impatto sui prezzi e sulla disponibilità. Vuole continuare da qui?
2: Bah, eventualmente, allora, basta vedere i grafici, per molto tempo questi prodotti sono stati relativamente stabili a livello di prezzi, poi c'è stata una prima violenta impennata con la crisi dell'Ucraina, chiaramente che è un grande esportatore di questi prodotti, ma anche la Russia, e soprattutto si esportano dal Mar Nero, e poi adesso siamo nella seconda grande ondata di speculazione, sapendo che per esempio anche i prodotti che sono ottenuti con del potassio e del fosforo stanno salendo, e noi sappiamo che poche quantità di questi prodotti sono realizzate proprio nella regione del Golfo Persico. Quindi di fatto siamo anche davanti a una violenta speculazione di carattere, chiamiamolo finanziario se vogliamo, che penalizza chiaramente il mondo agricolo.
1: Una domanda per entrambi, facciamo un po' un passo indietro. Perché i fertilizzanti chimici e i combustibili fossili sono a loro volta intrecciati da stretti legami? Riccardo Bocci.
0: Ma perché comunque il petrolio ci serve per produrre questi fertilizzanti chimici, è la materia prima da cui partiamo. Quindi l'industria per produrre questi fertilizzanti ha bisogno di combustibili fossili. Ci siamo scordati che, come dire, l'agricoltura era un settore dove, grazie all'energia solare, convertivamo l'energia solare in calorie alimentari. Oggi sì, c'è sempre l'energia solare con la fotosintesi, però un certo modello di agricoltura è diventato sempre più dipendente da questi combustibili fossili. Qual è, come dire, l'analisi che non abbiamo fatto in questi 20 anni, no? Da quando appunto il mondo scientifico metteva in guardia dal fatto che mangiavamo petrolio e che non abbiamo messo in piedi un altro sistema agricolo? Perché poi, quando dicevo prima rispetto all'industria alimentare, no? Noi abbiamo un'industria alimentare e noi mangiamo troppa carne, per cui negli Stati Uniti, per esempio, hanno una dieta che gli fa mangiare il doppio delle calorie necessarie. Quindi quelle calorie inutili che noi mangiamo, che non ci servono, finiscono nel grasso che conserviamo adiposo sul nostro corpo, che poi finisce in salute pubblica. Cioè è proprio un sistema perverso che alla fine si riversa sui nostri corpi e alla fine sulla salute pubblica. Questo sistema dovremmo riuscire a cambiare grazie alla crisi che stiamo vivendo oggi.
1: Alessandro Giraudo, un sistema perverso?
2: Ma purtroppo sì, penso che il dottor Bocci abbia assolutamente ragione, nel senso che ci rendiamo conto attualmente che stiamo producendo degli ossimori in modo permanente, no? Quindi facciamo per esempio questa scelta di tipo alimentare, poi dopo produciamo l'industria della chimica che lavora per la farmaceutica, poi ci inventa dei prodotti per dimagrire, no? Quindi direi che stiamo creando dei problemi per dopo risolverli, no? Quindi mi sembra che abbiamo creato delle entità enormi che chiamerei il famoso ufficio complicazione affari semplici, no? Nel senso che veramente siamo davanti a una realtà in cui, meno male che talvolta sbattiamo contro un muro e ci rendiamo conto che stiamo vivendo in modo abbastanza assurdo. È chiaro chiaro che il mondo del business è molto lieto di tutto questo, perché di fatto creiamo dei bisogni, quindi bisogna soddisfarli, però di fatto stiamo veramente perdendo il nostro tempo, molto molto onestamente. Adesso non dico che a partire da domani chiaramente avremo una rivoluzione violenta e andiamo contro quello che abbiamo fatto, però sarà necessario. D'altro canto però bisogna pensare che nel 1950 eravamo 1,5 miliardi di cereali prodotti, siamo a più di 3 miliardi adesso, quindi significa che c'è stato qualche cosa, e sapendo anche che le superfici dedicate all'agricoltura sono salite solo del 7%, quindi significa che abbiamo introdotto qualche bacchetta magica, che io chiamerei i concimi, oltre che la tecnologia e così via, e che ci ha permesso di incrementare questo tipo di produzione, sapendo, secondo la statistica per me molto importante, ancora una volta, che nel 1950 eravamo 2,5 miliardi di abitanti sulla Terra, siamo 8,240 in questo momento, quindi bisogna nutrire tutta questa gente, però stiamo esagerando, ecco questo è il punto.
3: Secondo alcuni dati raccolti a livello globale, un terzo dei fertilizzanti commerciati via mare passava attraverso Hormuz prima che Trump e Netanyahu decidessero di bombardare l'Iran, che sappiamo ha un controllo strategico sullo stretto. Ma oltre ai fertilizzanti chimici, quali altre materie prime e intermedie restano bloccate ora?
1: Alessandro Giraudo.
2: Ma io partirei da una curiosità, proprio l'elio, no? Quindi un gas stranissimo con cui noi ci siamo abituati all'elio per gonfiare i palloncini dei bambini, ma di fatto l'elio è essenziale nel settore medico, perché tutte le analisi che si basano sulla risonanza magnetica hanno bisogno di elio per raffreddare i magneti che sono utilizzati per questo tipo di analisi, ma quindi tutti gli ospedali in tutto il mondo hanno questo problema, oltre ai produttori di microchips, che hanno bisogno ancora una volta dell'elio, perché è un gas che permette di raffreddare la produzione, e senza l'elio abbiamo un problema maggiore. Ecco perché per esempio in questo momento in alcune regioni dell'Asia che sono specializzate in queste produzioni hanno già ridotto la produzione, perché hanno veramente bisogno dell'elio, cioè o abbiamo l'elio e si lavora, o non ne abbiamo e allora si fermano le linee di produzione. Poi chiaramente tutto il petrolio, cosa significa? È della plastica, quindi abbiamo dei problemi molto molto seri in questo settore. O per esempio pensate che attualmente i prezzi del cotone stanno salendo, perché il 55% dei prodotti tessili nel mondo è prodotto con degli idrocarburi, il resto è invece cotone, lino, lana e così via, e quindi con l'incremento dei prezzi del petrolio chiaramente il prezzo del cotone sta salendo, quindi ci rendiamo conto primo di alcune siamo un grande domino, no? Quindi quando qualcosa si muove da qualche parte c'è tutta una catena che si muove, e siamo in una, ancora una volta utilizzo un termine dei giochi dei bambini, in un grande Lego in cui tutto è molto molto interconnesso, e lì veramente lo stiamo scoprendo, perché negli anni per esempio 70-80 questo succedeva in misura molto molto inferiore, adesso invece siamo veramente interdipendenti e ce ne rendiamo conto ma ogni giorno, ecco, e questa è una cosa per me molto molto importante.
1: Ecco, secondo alcuni esperti, anche se lo stretto di Hormuz riaprisse in tempi stretti, ci vorrà del tempo per assorbire lo shock di questo blocco. Ecco, siamo però in assenza di miracoli improvvisi, quindi l'aumento del costo dei fertilizzanti di fatto contribuisce a una nuova ondata di inflazione alimentare, come ci dicevano i nostri ospiti. Ecco, ma dobbiamo prepararci ad una crisi alimentare globale, Riccardo Bocci?
0: Allora, non credo da questo punto di vista, perché soprattutto l'impatto che sta avendo Hormuz non è sull'Italia, cioè noi sì siamo anche dipendenti da quei prodotti che arrivano da quella parte del mondo, ma non così tanto come altre realtà dell'Africa e del sud-est asiatico, quindi avrà un impatto non così forte. Quello che mi piacerebbe è che questo momento potesse servire per riflettere su quanto diceva prima anche il professor Giraudo sull'interdipendenza. Noi rispetto agli anni 70-80 anche cosa abbiamo fatto in questi ultimi 25 anni? Abbiamo sempre di più ridotto la mano del controllo pubblico, per esempio, sulle scorte dei cereali. Abbiamo sempre di più lasciato il mercato dei cereali, quindi non solo il mercato delle materie prime, in mano al capitalismo, in qualche modo. Quindi alla libera gestione da parte delle imprese che gestiscono le commodities. Quindi gestire una crisi alimentare vuol dire anche gestire le scorte, ma il pubblico ormai non gestisce più le scorte perché gli anni di neoliberismo hanno detto che dovevamo lasciare questo alla mano del libero mercato. Ecco, secondo me crisi di questo tipo ci devono far riflettere su quanto siamo fragili come sistema mondo e su quanto c'è bisogno di un controllo da parte del pubblico per risolvere questo tipo di crisi.
1: Professor Giraudo, al di là appunto dell'ondata di inflazione, dobbiamo prepararci a una crisi alimentare globale, cosa ne pensa?
2: No, io condivido l'avviso del dottor Bocci, nel senso che abbiamo delle scorte di tipo, se penso ai cereali o anche di animali, stock di animali molto molto importanti, però c'è ancora un vecchio problema che è quello che per esempio nel caso del petrolio noi abbiamo delle scorte strategiche nel mondo intero, nel caso dei cereali non abbiamo delle scorte, sì ce ne sono, ma non sono gestite da un'entità pubblica che può decidere questo tipo di misura. Chi decide saranno le grandi imprese specializzate nel trading di materie prime, localizzate molto spesso in Svizzera, e che decideranno cosa fare. Naturalmente agiranno in funzione dei prezzi, quindi se i prezzi salgono libereranno certe scorte, se invece i prezzi non salgono le tengono assolutamente. E questo per me è un grosso problema proprio di rischio molto molto serio. Cioè io non anticipo una crisi di tipo alimentare, però siamo veramente, dobbiamo, io direi, guardarci nello specchio e riflettere su quelle scelte che abbiamo fatto nel passato, se sono scelte intelligenti oppure se sono solo il frutto di una certa razionalità che ha dei limiti per definizione. Quindi non voglio accusare il capitalismo, né i capitali, né i grandi soldi, però le scelte sono state fatte in larga misura in funzione di questi criteri e questo mi sembra sia un errore che stiamo pagando, ecco.
3: Siamo d'accordo sul fatto che bisogna riflettere molto sulle scelte che abbiamo fatto, ma Bocci vuole aggiungere qualcosa alle parole di Giraudo proprio su questo punto?
0: Ma sì, mi piace raccontare al pubblico chi controlla questo sistema. Abbiamo parlato di trading, no? Però la cosa divertente è chi sono i nomi. Noi spesso quando parliamo di agricoltura, io lavoro molto nel mondo dell'agricoltura biologica alternativa, abbiamo sempre in mente i cattivi che sono le multinazionali del seme, no? Quindi Monsanto, questi spauracchi di cui... però poco sappiamo che per esempio il commercio delle commodities è controllato da quelli che si chiamano l'ABCD del commercio mondiale, che sono Archer Daniels, Midland, Bunch, Cargill e Dreyfus, che controllano tutta la gestione delle commodities a livello internazionale. Questo sono la BCD del commercio, no? E di questo non ne parliamo minimamente. Abbiamo un sistema di oligopolio che anche da un punto di vista economico sarebbe da combattere, che controlla anche le scorte. Quindi, come diceva il professor Giraudo, non abbiamo un sistema pubblico in grado di, come dire, intervenire per non far aumentare l'inflazione, per far scendere i prezzi al consumo, ma in realtà questo sistema funzionerà all'opposto, ovviamente in funzione di A, B, C, D e delle loro convenienze economiche.
3: Ma allora Bocci, quali sono le aree geografiche che rischiano di essere le più colpite dalla crisi alimentare, dal suo punto di vista?
0: Dal mio punto di vista sono sostanzialmente gli stessi, nel senso che chi sta adesso in Africa dovrà cominciare a preoccuparsi anche per questo, oltre a tutti i problemi che già hanno. Noi abbiamo una serie di fortune per cui riusciremo a resistere, però tutti i paesi del Corno d'Africa, Nord Africa, ma anche asiatici, avranno delle serie ripercussioni. L'India stessa.
1: Certo, ecco, in questo quadro globale possiamo dire davvero fragile, in cui il sistema alimentare è in balia delle molte varianti geopolitiche, quali poi possono essere però le possibili soluzioni e con quali margini? Alessandro Giraudo.
2: Ma io temo che non ci siano molte molte soluzioni, perché abbiamo parlato di queste grandi multinazionali. Io ho lavorato per una delle ABCD, una delle quattro, e mi rendo conto onestamente che queste case, che sono accompagnate da altre case nel settore dei minerali, nei settori delle materie prime, sono estremamente potenti e decidono molte molte cose. Paradossalmente, e qui bisogna ringraziarli globale, nel senso che di fatto riescono a gestire tutta la logistica di questi enormi problemi con delle navi, con dei trasporti, con dei flussi, però chiaramente hanno un obiettivo di fare dei soldini. Basta vedere per esempio il successo delle imprese che trattano il petrolio nei primi tre mesi di quest'anno. Aramco ha guadagnato un fracco di soldi, Total a Parigi ha guadagnato 5 miliardi, guarda caso, e quindi hanno cavalcato in modo molto brillante questo tipo di fluttuazione dei prezzi, e queste imprese paradossalmente proprio approfittano, quindi guadagnano molto più denaro ogni volta che ci sono delle fluttuazioni molto molto violente dei prezzi, perché hanno una agilità primo culturale, secondo finanziaria, che permette loro di reagire con una rapidità incredibile, che sia alle 2 di notte, che sia alle 3 del mattino, che sia alle 14 o alle 15 con l'apertura del Borsa di Chicago. E quindi cosa significa questo? Significa che siamo un po' prigionieri di questo mondo che non riusciamo a controllare. Per molto tempo abbiamo avuto per esempio una organizzazione che aveva quasi il monopolio dell'offerta del petrolio, si chiama OPEC, sta perdendo potere molto bene, però c'è un potere che si è trasferito per esempio nel settore, quindi parliamo dei cereali, parliamo di altre materie prime come tutti i metalli, e lì sarà molto difficile, perché gli stati non riescono a controllare anche tramite una legislazione, controllare dei movimenti. Per esempio, una cosa molto semplice, con tutti questi vincoli che sono stati imposti per esempio a Singapore o nel trading in Svizzera, molte case hanno trasferito la loro operatività e quindi la loro giurisdizione e la loro responsabilità giuridica a Dubai, per esempio. Magari adesso stanno andando via perché qualche bomba arriva e li preoccupa, però Dubai ha visto un flusso enorme che è partito da Ginevra, da Losanna e da Zug, oltre che da Singapore, di varie case di trading che hanno deciso di delocalizzare da questi hub classici e tradizionali in un paese dove si può fare quello che uno desidera fare, ecco. E quindi per esempio anche tutta la flotta per esempio del petrolio, la flotta ombra russa, transita legalmente via Dubai, per esempio. E questo significa che cosa? Che noi dovremmo veramente imporre delle condizioni giuridiche a certi paesi che non accetteranno mai di rialzare questo tipo di operazioni, perché perderanno la loro posizione strategica nel mondo della finanza.
1: Noi siamo quasi in chiusura, però volevamo sentire almeno una battuta da Riccardo Bocci, se vede possibili soluzioni, ci dia speranze.
0: Ma sì, nel senso che io seguo anche con la mia associazione tutti i lavori dentro la FAO, dentro quindi l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di agricoltura. Penso che dovremmo avere la forza anche come Unione Europea di rilanciare il tavolo del multilaterale. Capiamo che siamo un ecosistema mondo fragile, e io vedo l'unica strada quella di riattivare quegli intrecci di multilateralismo che purtroppo alcuni governi, tra cui gli Stati Uniti, stanno in qualche modo, come dire, venendo meno ai loro impegni, che però sono l'unica strada verso un modello diverso, ecco. Quindi ricominciamo ad ascoltarci e ricominciamo a mettere in piedi percorsi multilaterali che lavorino insieme per il bene comune.
3: Rilanciare il multilaterale, provare a imporre condizioni giuridiche. Grazie ai nostri ospiti con cui abbiamo cercato di fare chiarezza sulle sfide a cui siamo confrontati con la chiusura dello stretto di Hormuz. Molti temi implicati: sicurezza alimentare, disuguaglianze sociali, anche migrazione del potere economico in certi paesi. Grazie a Alessandro Giraudo, professore di geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi all'INSEC di Parigi, e grazie anche a Riccardo Bocci, agronomo e direttore tecnico della rete Semi Rurali. Grazie ad entrambi.
1: Grazie davvero.
2: Buongiorno, grazie a voi.
3: E grazie a Cristina.
1: Grazie a voi.

0: E siamo ai titoli dell'RG.
1: Rete 2.
0: Zelensky scrive a Putin: incontriamoci, mettiamo fine alla guerra, la mossa di Kiev in un momento di rilancio della diplomazia anche da parte europea. Ancora un drone, questa volta marittimo, colpisce in Romania, non ci sono vittime, è il secondo episodio in una settimana, i sospetti portano in Russia. Diagnosi e trattamento dell'endometriosi vanno migliorati. Un rapporto del Consiglio federale evidenzia lacune nella gestione delle malattie femminili. Aule scolastiche con temperature sopra i 40 gradi. Dai pediatri un grido d'allarme e alcune proposte. In Italia sarà un mese di giugno complicato per i trasporti, scioperi soprattutto giovedì prossimo e tratte chiuse per i lavori come la Stabio Malpensa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Quando tu baila Pami di Roberto Fonseca ci ha portato alle 12:35 e quindi alla nostra serie di Alphaville, quinta puntata oggi della serie intitolata Sottratti all'oblio, curata da Maria Grazia Rabbiolo. Incontriamo la quinta voce letteraria.
1: Sottratti all'oblio, 10 scrittori del Novecento italiano, da leggere o rileggere. Con Maria Grazia Rabbiolo.
2: Ancora oggi, quando si fa il nome di Guido Morselli, viene un nodo alla gola. Come mai? Perché tutta la sua produzione narrativa e saggistica è di altissima qualità e nessun editore ha saputo accorgersene per tempo. Perché alla fine di tanti suoi tentativi, anche con personalità del calibro di Italo Calvino e di Vittorio Serini, si è sentito completamente abbandonato e incompreso e si è tolto la vita. E perché il successo è arrivato subito dopo la sua morte a piene mani. Quasi una beffa. Successo di critica e di pubblico con la casa editrice Adelphi che in 6 anni, dal 74 al 1980, pubblica ben 8 titoli. E nel 2002 il primo volume dei romanzi nella preziosa collana La nave Argo a cura di Valentina Fortichiari. L'impressione è che nonostante questi sforzi editoriali postumi per far finalmente conoscere l'autore, sforzi anche premiati, Morselli sia rimasto vittima, ancora una volta, del suo personaggio. È più facile, infatti, rimanere affascinati dalla sua storia personale di intellettuale libero di dedicarsi solo allo studio e alla scrittura grazie all'appoggio finanziario del padre. Fa più presa la sua tragica vicenda che non la lettura approfondita delle sue opere. Per quanto scritti con uno stile impeccabile, di rara pulizia e precisione sia a livello sintattico che lessicale, i suoi sono testi che fanno riflettere, scuotono, interrogano, tutti diversi uno dall'altro per gli argomenti trattati, ma tutti simili nello sforzo continuo da parte dell'autore di confezionare libri fuori dal comune, speciali. Andiamo però con ordine. Guido Morselli è nato a Bologna nel 1912 da famiglia più che benestante. Nel 1914 Morselli si trasferiscono a Milano a seguito del padre, chimico, dirigente della casa farmaceutica Carlo Erba. Morselli, allievo indisciplinato, a casa a 16 anni comincia a leggere i classici, molti filosofi e molti storici, un'abitudine che non abbandonerà mai. Al liceo incontra Antonio Banfi, insegnante di filosofia, che lo seguirà anche dopo con un occhio di riguardo. Si laurea in legge, compie il suo dovere di ufficiale in Sardegna e successivamente, tra la fine del 42 e l'8 settembre del 43, in Calabria. In quei mesi inizia la stesura regolare dei quaderni di diario. Nel 48, mentre la famiglia, terminata la parentesi bellica, torna a Milano, Morselli decide di restare a Varese, nella villa dove erano sfollati. Legge, scrive articoli, frequenta assiduamente Maria Bruna Bassi, un'amica di 10 anni più grande, figura fondamentale nella sua vita.

Gli anni 40 lo vedono impegnato in svariati generi di scrittura. È un periodo di apprendistato o di rodaggio, anche se due suoi testi, due saggi sono già usciti, Proust o del sentimento da Garzanti nel 43 e Realismo e fantasia da Bocca nel 47, entrambi pubblicati a spese del padre, ad ogni modo gli unici della sua vita. E ha tra le mani anche due romanzi, Uomini e amore e Incontro col comunista. Negli anni 50 accadono tre fatti importanti. Il Mondo, la rivista di Mario Pannunzio, nel 54 gli pubblica due corrispondenze da Bonn. Emerge qui lo stile giornalistico che lo accompagnerà sempre. Gli viene rifiutato dalle principali case editrici il saggio di carattere religioso, fede e critica. E nel 58, dopo la morte del padre, si trasferisce, anzi si ritira, a Santa Trinita, nel territorio di Gavirate, poco lontano da Varese, nella casina rosa da lui stesso disegnata, rigorosamente senza elettrodomestici e telefono. Da lì continuerà a scrivere lettere a esponenti del mondo culturale, politico, scientifico e artistico. Si presenta, discute, dibatte. Vorrebbe entrare, cerca di entrare in quelle realtà, ma nello stesso tempo le rifugge. L'indole ombrosa non lo aiuta nei rapporti, men che meno con i lettori consiglieri delle case editrici. Ma vedere pubblicati i suoi testi diventa via via sempre più un'esigenza quasi fisiologica. Ogni no ricevuto è una ferita profonda e di no ne arriveranno diversi. Negli anni 60 da Vittorio Sereni della Mondadori per il romanzo Un dramma borghese, da Italo Calvino delle Einaudi per Il comunista, e poi ancora un no, pochi mesi prima di morire, all'inizio del 73, da parte di nuovo di Vittorio Sereni, per Contro passato prossimo, romanzo saggio con al centro le pagine riunite sotto il titolo Intermezzo critico, in cui Morselli riassume il senso della sua operazione narrativa.

0: L'ultimo terribile smacco arriva in piena estate, luglio 73. Rientrato da una breve vacanza in montagna, nella buca lettere trova due dei dattiloscritti di Dissipazio HG che aveva spedito alle case editrici. Dissipazio HG, il suo capolavoro, ultimato nel 72. Come è potuto accadere? Se lo chiedeva sgomenta anche Maria Corti, quando ha aperto i 5 scatoloni con tutte le carte, giunti al suo fondo manoscritti all'indomani della morte di Morselli. Romanzi incredibilmente originali, mai banali, in cui confluiscono episodi di storia reale e di fantasia, ma verosimili, con personaggi veri e personaggi inventati, il tutto senza contraddizioni, sul filo di una prosa cristallina, essenziale. Certo, richiedono concentrazione, ma ripagano il lettore con molta generosità. Eccovi una prova. Leggo da Dissipazio HG, dove HG stanno per Humani Generis. A mezzogiorno infilavo l'autostrada. All'una ero in vista di Crisopoli, il luogo dove ho risieduto più a lungo e che ho detestato con deliberazione, spregiato con fervore. Adesso lo rivedevo con sollievo. Il mistero della mia valle, spopolata d'improvviso, si sarebbe dileguato rapidamente, risibilmente, anzi, mi conveniva non parlarne, c'era caso di farmi ricoverare. Nella città borsa i nosocomi sono stranamente numerosi e frequentati. Ma a chi parlarne se non incontravo segno di vita? Tutto, dai sobborghi al centro, chiuso, silenzioso, vuoto. Tutto a posto. È in ordine, ma immobile e fuori dal tempo, perché è l'uomo che fa il tempo delle cose. E non si vedeva un uomo, non ne rimaneva uno.
1: Abbiamo sentito la quinta puntata dedicata a Guido Morselli della serie letteraria Sottratti all'oblio, a cura di Maria Grazia Rabbiolo. La serie torna la prossima settimana con altri nomi, altre letterature.

Abbiamo sentito il duo formato da Newt all'anagrafe Claudio Domestico e da Alessandro D'Alessandro con il loro nuovissimo brano registrato quest'anno nel 2026, Maruzzella. Intanto sono le 12:48, quasi 47:48. Alphaville per oggi termina qui, grazie per averci seguito da parte mia, Francesca Rodesino, e da tutta la redazione, oggi composta da Cristina Artoni ed Elisa Rossello. Tra poco, dopo il radiogiornale, c'è concerto.ch, ci sono poi tutti gli altri programmi del Musicale a K. Stasera vi aspetta Michele Serra. Da parte mia, intanto, buon fine settimana.

0: Affabulazione, né L'ammiraglio, in cui Giosuè Calaciura ritrae un Cristoforo Colombo bugiardo noto per l'affabulazione della sua dialettica. In Donna Regina di Teresa Ciabatti, dove i personaggi, un boss, una madre, una figlia che vuole morire, si raccontano nelle loro rappresentazioni. Nel rapporto fra padre e figlia di Rimpatrio, primo romanzo di Eve Guerrat. Storie che ci riportano ad Affabulazione di Pasolini, in cui il conflitto tra padre e figlio rappresenta, tragicamente, un'epoca. Affabulazione. Scrivere per interrogare la realtà. A cura di Sabrina Pisu. Alice. Libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Zelensky scrive a Putin: incontriamoci, mettiamo fine alla guerra, la mossa di Kiev in un momento di rilancio della diplomazia anche da parte europea. Ancora un drone, questa volta marittimo, colpisce in Romania, non ci sono vittime, è il secondo episodio in una settimana, i sospetti portano in Russia. Diagnosi e trattamento dell'endometriosi vanno migliorati, un rapporto del Consiglio federale evidenzia lacune nella gestione delle malattie femminili. Aule scolastiche con temperature sopra i 40 gradi, anche questo è stato il caldo anomalo di maggio, dai pediatri un grido d'allarme e alcune proposte. In Italia sarà un mese di giugno complicato per i trasporti, scioperi soprattutto giovedì prossimo e tratte chiuse per lavori come la Stabio Malpensa. Un faccia a faccia per mettere fine al conflitto russo-ucraino è quanto proposto a Volodymyr Zelensky e a Vladimir Putin. In una lettera aperta al suo omologo russo, il presidente ucraino esprime l'intento di incontrarsi senza attendere l'intervento degli Stati Uniti, troppo impegnati sul fronte medio orientale. Allora iniziamo da qui con il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Davide, ricordiamo che Zelensky non è nuovo a simili proposte, finora respinte da Putin. Questa volta, con questa lettera pubblica, che è una novità, c'è qualcosa di diverso? Ci sono indizi che l'incontro possa concretizzarsi?
4: Ma per il momento non sembra proprio estremamente probabile. Abbiamo già visto il portavoce del Cremlino rispondere invitando Zelensky a Mosca, l'unica città che per ovvi motivi Zelensky aveva escluso come possibile luogo dell'incontro. E insomma, è, come hai detto, un copione che abbiamo già visto. Ci sono già stati altri inviti al dialogo diretto che però finora non avevano portato a niente. Quello che è forse più importante in questi giorni è il momento e la modalità con cui è avvenuto questa offerta. La lettera aperta del presidente ucraino è sì un'offerta di dialogo, però insomma è anche un po' una sfida. Zelensky sottolinea le difficoltà dell'esercito russo, accusa Mosca per l'invasione illegale del paese. Insomma, sembra quasi che Putin sia solo parzialmente l'obiettivo di questa comunicazione e che il vero destinatario forse sia più il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a cui Zelensky vuole dimostrare da un lato che non solo l'Ucraina è più pronta alla pace di quanto non lo sia la Russia, ma gli vuole anche dimostrare che Mosca ha grosse difficoltà sul campo di battaglia, molte di più di quanto è disposta ad ammettere.
3: Ecco, allargando lo sguardo si nota anche un certo attivismo diplomatico da parte europea. Come leggere queste mosse?
4: Sì, direi che questo è un altro aspetto molto importante del balletto diplomatico di questi giorni. Non dobbiamo aspettarci un viaggio del cancelliere tedesco a Mosca nei prossimi giorni, però allo stesso tempo è chiaro che Germania, Francia, Regno Unito stanno attivamente discutendo con Kiev sulle modalità con cui iniziare a mediare un negoziato tra Russia e Ucraina, sostituendosi agli Stati Uniti che si sono un po' tirati fuori in questa fase. Secondo gli europei, nei prossimi mesi ci sarà una vera e propria finestra negoziale in cui potrebbe essere possibile ottenere un cessate il fuoco, grazie alla coincidenza di una serie di eventi come le difficoltà russe sul fronte e le elezioni di medio termine degli Stati Uniti a novembre, che potrebbero portare al Congresso americano una maggioranza ben più ostile alla Russia dell'attuale. Ma gli europei partono da una chiara linea rossa. La Russia si deve fermare dove si trova, mentre, come sappiamo, il Cremlino vuole che gli ucraini si ritirino dal Donbass, una richiesta che Putin, tra l'altro, ha ripetuto anche ieri.
3: Davide Maria De Luca in diretta, grazie per queste spiegazioni. Intanto la Romania è stata presa di mira da un drone marittimo esploso senza far vittime nel porto di Costanza sul Mar Nero. Chiara Savi, cosa sappiamo su quanto accaduto?
5: Sappiamo che un drone marittimo, l'equivalente di un drone volante controllato da remoto ma che appunto viene teleguidato in acqua, è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza, situato sulla costa occidentale del Mar Nero. Per motivi precauzionali l'area è stata evacuata, si temeva un'esplosione che effettivamente c'è stata ma che non ha causato vittime. Dei siti web rumeni mostrano le immagini di una colonna di fumo nero che sale dal porto. Poco dopo il Ministero della Difesa rumeno ha comunicato che altri 3 droni marittimi, simili a quelli impiegati nel conflitto in Ucraina, sono stati intercettati dal sistema di sorveglianza delle frontiere del Mar Nero, che attraverso radar e sensori traccia le navi e altri oggetti nell'area marittima di interesse. Per il momento non sappiamo che fine abbiano fatto. Ricordo che in Romania questa settimana è stata trovata una mina marittima lungo la costa non lontano dal confine con la Bulgaria e che venerdì scorso un drone di fabbricazione russa, come è stato appurato, aveva colpito un palazzo residenziale nella località di Galati, città sul Danubio, non lontana dai confini con la Moldova e l'Ucraina. Un drone

0: stamattina il Consiglio federale adottando il rapporto sulla strategia da applicare, il rapporto da cui emergono delle mancanze strutturali del sistema sanitario elvetico nella gestione delle malattie tipicamente femminili. Da Berna, Alessio Veronelli.
1: Malattia cronica che comporta notevoli limitazioni e disagi per le donne che ne sono affette, l'endometriosi deve essere meglio diagnosticata e trattata. Coloro che ne sono affette, all'incirca una donna su 10 in età fertile, soffrono magari per anni prima che venga riconosciuta la causa dei sintomi, formulata una diagnosi e iniziato un trattamento adeguato. Per il Consiglio federale sono proprio le sfide legate a diagnosi e trattamento a rappresentare una chiara necessità di intervento e benché per migliorare la situazione attuale siano già state prese diverse misure, è stata ora incaricata la Commissione federale per la qualità di tenere conto espressamente di queste malattie nei propri obiettivi strategici. Per il governo è insomma necessario considerare maggiormente le malattie tipicamente femminili nella ricerca e nella formazione. In aggiunta, l'Ufficio federale della sanità pubblica dovrà esaminare le modalità per analizzare i dati già disponibili sulla situazione assistenziale delle donne affette da endometriosi. Per il Consiglio federale, infine, la sensibilizzazione su questa malattia va migliorata nell'assistenza sanitaria, nel mondo del lavoro e nelle istituzioni scolastiche.
0: L'Unione Sindacale Svizzera lancerà un referendum se il Parlamento confermerà che i salari stabiliti dai contratti collettivi nazionali prevalgono sui salari minimi cantonali. Le due Camere hanno chiuso le divergenze introducendo eccezioni per cantoni come Ginevra, Neuchâtel e Ticino, già dotati di salari minimi cantonali che per legge primeggiano sui CCL. La riforma è in attesa del voto finale del Parlamento a fine sessione. L'Assemblea dei Delegati dell'USS ritiene la decisione un attacco alla volontà popolare e al potere di acquisto di lavoratori che operano in settori che hanno paghe molto basse. Restiamo in ambito sindacale in qualche modo, perché questa mattina a Bellinzona il comitato no allo smantellamento di FFS Cargo è stato ricevuto dal governo ticinese, rappresentato dalla vicepresidente Marina Carobbio Guscetti e da Christian Vitta. All'incontro anche il presidente della deputazione alle Camere federali Bruno Storni. Sul tavolo la ricerca di un terreno comune per difendere il Ticino e i posti di lavoro, dopo che Cargo ha comunicato che a sud delle Alpi, pur senza licenziamenti, è prevista la soppressione di una quarantina di impieghi. Il timore di tutti è un disimpegno sempre maggiore delle ferrovie a sud delle Alpi, togliendo importanti possibilità lavorative sul territorio. Sentiamo il rappresentante del comitato, Matteo Pronzini.
2: Con il Consiglio di Stato vi è sostanzialmente, cito l'espressione che hanno usato loro, un sostegno alle nostre richieste per quanto riguarda la difesa dei posti di lavoro, e in più il Consiglio di Stato sarà presente ufficialmente alla manifestazione del 12 di giugno a Chiasso alle ore 18. Quello che è emerso dall'incontro è che sono estremamente preoccupati della perdita di questi posti di lavoro e soprattutto della logica che muove l'FFS, che è una logica di concentrare oltre Gottardo e di fatto di sacrificare il Ticino, e di conseguenza sono d'accordo con noi. Auspico che anche la deputazione faccia gioco di squadra e difenda in modo determinato e anche con un sostegno come il Consiglio di Stato questa rivendicazione e la difesa di questi posti di lavoro.
0: Matteo Pronzini del comitato no allo smantellamento di FFS Cargo. È iniziato questa mattina un atteso interrogatorio dei proprietari del locale Le Costa Elazione nell'ambito delle indagini sulla tragedia di Capodanno a Cramontana, ha costato la vita a 41 persone. Rispetto alle tre udienze già avvenute per entrambi, in questa i due coniugi vengono messi per la prima volta a confronto. Sono vari gli aspetti sui quali hanno dato delle versioni diverse alle procuratrici, per esempio sulla provenienza dei pannelli di schiuma fonoassorbente da dove si è sviluppato l'incendio, sulla responsabilità della formazione del personale, sulla suddivisione dei compiti tra di loro. Negli ultimi giorni il clima si è fatto più mite in linea con le medie stagionali, ma la serie di giornate canicolari di alcune settimane fa ha riacceso i riflettori su una delle conseguenze di questi fenomeni: le temperature troppo alte nelle aule scolastiche e le ripercussioni per la salute dei bambini. Ne abbiamo parlato con un pediatra che mette in guardia, chiede adeguamenti infrastrutturali e parla del Ticino come di un modello da seguire. Il perché nel contributo di Anna Riva.
3: Oltre 30 gradi in diverse regioni della Svizzera. Quello appena trascorso è stato un mese di maggio anomalo, con a tratti quasi 10 gradi sopra la norma stagionale. Nelle scuole la canicola ha dato filo da torcere a bambini e ragazzi, per loro natura particolarmente vulnerabili, vista la loro capacità di regolare

0: la temperatura corporea meno performante. Il dottor Patrick Hetzel, membro dell'Associazione Professionale Svizzera dei Pediatri di Base, parla di un problema ancora sottovalutato.
1: In alcune aule scolastiche sono già state registrate temperature nettamente al di sopra dei 35 gradi, fino a 42 gradi in Svizzera.
0: Il pediatra, attivo nel canton Basilea Città, si dice preoccupato.
1: Se la colonnina di mercurio sale oltre i 25 gradi, verso i 30 o 35, il corpo rischia di surriscaldarsi. La capacità di apprendimento, per esempio, cala nettamente a partire dai 25-26 gradi e i meccanismi di difesa del corpo raggiungono i propri limiti dai 28-30 gradi.
0: Sempre dai 28 gradi, prosegue l'esperto, un apprendimento sano e normale, per così dire, non è più possibile. Ma Hetzel non è il solo a lanciare l'allarme. L'Associazione Svizzera degli Insegnanti chiede che tra i 26 e i 30 gradi si abbandonino le aule scolastiche e si studi per esempio nel bosco o nelle cantine e che dai 30 gradi le lezioni vengano addirittura interrotte. Per il dottor Hetzel, la Svizzera italiana potrebbe in un certo senso fare scuola.
1: Il Ticino, quale cantone più meridionale della Svizzera, ha il vantaggio di avere vacanze estive più lunghe. Se si volesse quindi estendere le ferie, ci si potrebbe orientare al modello ticinese.
0: Sono però anche altre le possibili misure a disposizione, secondo Hetzel. Si va dall'arieggiare le aule in maniera adeguata per arrivare fino a ripensare gli edifici scolastici isolandoli più efficacemente e con un occhio di riguardo per ombre e verde. Appelli questi che il pediatra spera non cadano nel vuoto una volta di più.
2: Torniamo all'estero, in Germania, dove continua a far discutere lo schiaffo ricevuto in sede ONU due giorni fa durante la votazione per un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Germania è infatti rimasta a mani vuote, al suo posto hanno ottenuto una poltrona Austria e Portogallo. Per il governo Merz una amara sconfitta e una perdita di reputazione a livello nazionale. Da Berlino il nostro collaboratore Walter Raue.
3: È un fallimento a tutto campo del cancelliere degli esteri, come amava definirsi Friedrich Merz all'inizio del suo mandato. Pur essendo il quarto principale finanziatore delle Nazioni Unite, nonostante la massiccia campagna di promozione politica avviata da Berlino a livello internazionale, la Germania non ha ottenuto un seggio non permanente al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Christoph Heusgen, ex direttore della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera e dal 2017 al 2021 ambasciatore tedesco all'ONU, descrive così le ragioni di questa sconfitta. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la Germania è stata fra i primi paesi a reagire, ha condannato le violenze del diritto internazionale, i crimini contro l'umanità compiuti da Mosca, ha sostenuto Kiev e le sanzioni contro la Russia. Lo stesso atteggiamento Berlino non lo ha però assunto contro le violazioni compiute ad esempio da Israele o anche dagli Stati Uniti. In questi casi Berlino ha relativizzato il diritto internazionale, ha assunto un ruolo ambiguo. La Germania è oggi isolata ed indebolita, tuonano i partiti dell'opposizione, ma anche all'interno della maggioranza si sollevano critiche nei confronti del cancelliere. Friedrich Merz ha disertato l'ultima assemblea generale delle Nazioni Unite, preferendo restare a Berlino per il dibattito parlamentare sul bilancio. L'Austria invece era presente a New York con suo cancelliere, il presidente e il ministro degli esteri.
2: In Italia il mese di giugno, il mese appena iniziato, si annuncia problematico per quanto riguarda i trasporti, ma non solo, visto che sarà segnato da numerosissimi scioperi che interessano diversi settori. Tutto questo proprio all'inizio del periodo estivo, contrassegnato da moltissima gente in viaggio per le vacanze. E allora ne parliamo con il nostro collaboratore Alessandro Braga per fare un po' il punto della situazione. Alessandro, che cosa ci aspetta?
4: Dai treni agli aerei, passando per il trasporto pubblico locale e la scuola, fino ai dipendenti degli uffici pubblici. Insomma, dopo un mese di maggio che ha comunque visto numerosi momenti di protesta e conseguenti disagi per i cittadini, il mese che è appena iniziato rischia di essere da bollino nero, se si vuole usare una terminologia legata proprio agli spostamenti nei mesi di vacanza. Si parte l'8 giugno con alcune regioni italiane dove si fermano i mezzi del trasporto pubblico locale, ma il vero giorno da segnare sul calendario è giovedì prossimo, l'11 giugno. Per quel giorno infatti è stato indetto lo sciopero nazionale dei trasporti dalle sigle di settore dei sindacati confederali. Lo stop è per tutta la giornata, dalle 9 alle 17, e viste le sigle che lo hanno convocato, ci si deve aspettare un'adesione altissima con la soppressione della gran parte delle tratte. Considerate che in gran parte delle regioni italiane le scuole chiuderanno proprio in questi giorni, dando il via al primo grande esodo verso le località di villeggiatura. Non è un caso che il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, stia cercando di trovare una soluzione che eviti lo sciopero e pensa anche alla precettazione dei lavoratori. Agli scioperi diffusi si deve poi aggiungere un altro fattore di criticità per chi vuole viaggiare: i tantissimi lavori di ristrutturazione di una buona parte della rete ferroviaria italiana. Giusto per fare un esempio che tocca molto da vicino i viaggiatori svizzeri, a causa di lavori infrastrutturali la linea che da Stabio porta all'aeroporto di Malpensa sarà chiusa dal 7 giugno fino al 5 luglio e i treni saranno sostituiti da autobus.
2: Ecco, dunque inizia il periodo delle ferie, inizia il periodo nero anche degli scioperi. Perché sono così frequenti proprio in questo periodo?
4: In realtà anche i mesi scorsi sono stati contrassegnati da tantissime giornate di sciopero, ma è vero che le prossime settimane vedono un'impennata dei giorni di protesta. Uno dei fattori che porta a questa situazione è sicuramente il fatto che nelle intenzioni dei promotori uno sciopero, oltre che per la percentuale di adesione, si può considerare riuscito se porta a livelli di disagio alti, perché questo mette al centro dell'attenzione le problematiche per cui si protesta. In qualche modo serve anche a fare pressione alla controparte per ottenere i risultati sperati. Altrettanto vero però è che i disagi subiti dai cittadini rischiano di essere un boomerang che li allontana dalle ragioni degli scioperanti. E poi ci sono le motivazioni degli scioperi, che in certi casi, come quelli ad esempio sulla richiesta di maggior sicurezza per i lavoratori del settore trasporti, incontrano la simpatia dei viaggiatori, visto che anche loro spesso sono vittime di atti di violenza. La stessa cosa si può dire anche per le proteste che chiedono aumenti di stipendio o maggiori garanzie contrattuali, mentre gli scioperi, diciamo, più politici, quelli contro la crisi economica o per la situazione in Palestina, invece sono visti male da chi li ritiene solo un modo per saltare un giorno di lavoro, magari attaccato al fine settimana, in modo da poter fare una giornata di vacanza in più.
2: Grazie Alessandro Braga. Ha fatto il giro del mondo nelle ultime ore l'annuncio della morte di Mahrzan Satrapi, celebre artista franco-iraniana. Aveva disegnato e raccontato un Iran in bianco e nero, una visione cupa, critica del suo paese d'origine, di quel regime. Era nota soprattutto grazie alla trasposizione cinematografica della sua opera Persepolis. Ecco un suo ricordo.
5: A quell'epoca conducevo una vita tranquilla e senza storia, una vita da bambina. E avevo due ossessioni: potermi radere un giorno le gambe.
6: Nel corso della sua vita aveva illustrato la repressione sotto il regime dello Shah d'Iran, ma anche la repressione della Repubblica Islamica, che dal 1979 ha poi stravolto in un'altra direzione la vita nel paese.
7: Il velo è sinonimo di libertà.
6: Si era stabilita in Francia per potersi esprimere liberamente e criticare apertamente le condizioni di vita nel suo paese d'origine, in particolare la condizione delle donne, i loro diritti. Ieri è apparso lo scarno comunicato. Mahrzan Satrapi si è spenta all'età di 56 anni, morta di tristezza, dice il testo, senza aggiungere altro, lasciando aperte alcune speculazioni su come Mahrzan si sia veramente congedata. Morta di tristezza poco più di un anno dopo la scomparsa di suo marito, definito l'amore della sua vita. Una fine un po' in contrasto con il tono vivace e battagliero di Satrapi e del suo lungometraggio Persepolis, premiato al Festival di Cannes nel 2007.
8: Abbasso lo Shah! Abbasso lo Shah! Abbasso!
9: Margi, a letto, subito!
8: Abbasso!
6: Il suo spirito combattivo la spinse anche a respingere il più alto riconoscimento della sua patria adottiva, la Legion d'Onore, rifiutata a causa del suo profondo disagio nei confronti di quella che aveva definito l'ipocrisia francese, con il suo rifiuto nel concedere il visto ai giovani iraniani in cerca di libertà.
10: Ho lezioni tra 5 minuti.
11: Sì, ma non deve correre così. Quando lei corre, il suo di dietro fa dei movimenti, come dire, impuditi.
10: E voi evitate di guardarmi il culo.
2: E questo era un servizio di Piero Grabeck con cui si chiude questa edizione del Radio Giornale. Vi lascio lo sport e l'augurio di un buon pomeriggio.
12: Lo sport. Buongiorno e ben ritrovati. Iniziamo dal calcio. Stasera si accendono per la prima volta le luci dell'AIL Arena di Lugano, stadio inaugurato dalla nazionale svizzera femminile impegnata dalle 19:30 contro Malta nelle qualificazioni alla rassegna iridata dell'anno prossimo. Nell'hockey sono noti i gruppi del Mondiale del 2027. La Svizzera è stata inserita nel gruppo della Finlandia, della Svezia e della Germania, padrone di casa. Inserite pure Lettonia, Austria, Slovenia e Ucraina. Nel tennis, alla Roland Garros spazio alle semifinali maschili. Dalle 14:30 il tedesco Zverev affronta il ceco Menchik, a seguire il derby italiano tra Arnaldi e Cobolli. Infine Urs Lehmann ha rassegnato le dimissioni, non sarà più l'amministratore delegato della Federazione Internazionale di Sci. Alla base della decisione ci sarebbero i soliti disaccordi con il presidente della FIS, Johan Eliasch.
13: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio. Al sud sarà un pomeriggio abbastanza soleggiato, si svilupperanno dei cumuli nel corso delle ore che in tarda serata o nella notte porteranno a temporali isolati, possibilmente anche forti, in particolare nella zona del Verbano. In Engadina sarà più nuvoloso ma tendenzialmente asciutto. Le massime al sud si situeranno in generale attorno ai 25 gradi. Al nord è atteso tempo abbastanza soleggiato, specialmente sull'altopiano, ma non si escludono isolati rovesci. Le massime oggi raggiungeranno i 18-19 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, sabato 6 giugno. Al sud sarà inizialmente nuvoloso con alcuni rovesci sparsi, poi si passerà tempo almeno in parte soleggiato, anche se in Engadina il miglioramento arriverà un po' dopo. Al nord si avrà per contro una giornata abbastanza soleggiata fin da subito, ma verso le Alpi sarà più nuvoloso con rovesci alternati a schiarite. Sia al nord che al sud le temperature massime si situeranno attorno ai 22 gradi. E queste per il momento erano le nostre ultime informazioni. Questa sera torneremo con gli ultimi aggiornamenti. A voi l'augurio di una buona giornata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.

Buongiorno da Lara Bergliaffa e benvenute e benvenuti all'ultima puntata della settimana con Concerto.ch. Abbiamo aperto il nostro incontro con un brano, un bicinium a due voci, il numero 24 di Orlando di Lasso, in una versione resa da violino e violoncello. E oggi è sui due musicisti che lo interpretavano che è caduta la scelta di Alissa Nembrini, che seleziona focus e brani del nostro programma. Al violino c'era Sini Simonen e al violoncello Alexandra Foster in questo brano estratto da un CD edito di recente da Claves dal titolo Bicinia. Due musicisti promossi da un'etichetta elvetica, dunque la Claves, fondata a Thun quasi 60 anni fa, nel 1968. E questo anche se i nostri interpreti non hanno il passaporto russo crociato. Sini Simonen è finlandese e ha studiato però alla Musikakademie di Basilea. Alexandre Foster è canadese del Quebec, ma anche lui ha studiato a Basilea, alla Scuola Cantorum, e dal 2023 è professore di violoncello alla Scuola Universitaria di Musica della stessa città. Qui si è anche stabilito. Torniamo al CD Bicinia. Qui Sini Simonen e Alexandra Foster presentano duetti che attraversano oltre 4 secoli di storia della musica. Bohuslav Martinu, Kaija Saariaho, Maurice Ravel, Roland Moser ed Elena Winkelmann, con pagine molto brevi di György Ligeti e Orlando di Lasso, come quella che abbiamo appena ascoltato. Dalla stessa pubblicazione ascoltiamo ora il primo movimento, l'Allegretto, dal duo per violino e violoncello numero 2 di Bohuslav Martinu.

Con l'allegretto dal duo per violino e violoncello numero 2 di Bohuslav Martinu eravamo sempre nel CD Bicinia, edito da poco da Klaves, che ha come protagonisti la violinista Sini Simonen e il violoncellista Alexander Foster. Martinu ha scritto questo duo a fine 1958 a Schönenberg, presso Pratteln, non lontano da Basilea. È infatti qui che il compositore ceco, poi naturalizzato statunitense, ha trascorso gli ultimi mesi della sua vita, ospite di Maya e Paul Zacher. I Zacher cercavano di fare in modo che Martinu potesse seguire le cure migliori per curare un cancro allo stomaco e, grazie a numerose commissioni di Paul Zacher, il compositore era ben inserito nella vita musicale basilese. Purtroppo nel 1959 il cancro ha avuto la meglio. Abbiamo ancora un ascolto dal disco della Klaves, la sonata per violino e violoncello di Maurice Ravel. Il brano è dedicato alla memoria di Claude Debussy, morto nel 1918. Ravel ci lavora a lungo, completandolo solo nel 1922, e il brano è diventato uno dei grandi capolavori della storia della musica. Invece di imitare le armonie opulente di Debussy, Ravel prende le distanze da qualsiasi dimensione impressionistica, forse cercando le vie future che Debussy aveva suggerito con la linearità delle sue ultime opere cameristiche. Da questa sonata ascoltiamo il primo movimento, l'Allegro. All'esecuzione abbiamo sempre Sini Simonen e Alexander Foster.

Zini Simone in violino e Alexandra Foster violoncello erano qui impegnati con l'allegro dalla sonata per questi due strumenti di Maurice Ravel. Abbiamo ascoltato questi due musicisti in coppia in alcuni estratti dal CD di Claves Bicinia edito quest'anno. Andiamo avanti ora su due binari separati e ci dedichiamo anzitutto a Zini Simonen. La violinista finlandese nel corso della sua carriera ha ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi internazionali solistici e cameristici, come quello prestigioso dell'ARD. Attualmente è il primo violino del quartetto Darky Castalian e insegna violino alla Royal Academy of Music. L'ascoltiamo ora impegnata in una pagina famosissima, il Forellen Quintet, il quintetto La Trota di Franz Schubert. Deve il nome all'utilizzo, come base per delle variazioni, del tema del Lied La Trota, sempre di Schubert. Zini Simonen eseguiva questo quintetto il 4 agosto 2024 nella chiesa St. Georg di Ernen con Alinka Rove alla viola, Chiara Enderle Zamatanga al violoncello, Jordi Carrasco Hielm al contrabbasso e Paolo Giacometti allo Hammerflügel, la versione del pianoforte a disposizione della famiglia Baumgartner ai tempi.

Il quintetto composto da Zini Simonen violino, Alin Karobe viola, Chiara Enderle Samatanga violoncello, Jordi Carrasco Hielm contrabbasso e Paolo Giacometti hammerflügel ha interpretato il quintetto La maggiore, La trota, opera postuma numero 114 di Franz Schubert. E dopo esserci dedicati unilateralmente a Zini Simonen, passiamo ad Alexandre Foster. Il violoncellista del Quebec è membro fondatore del trio Calvino, con il quale si è esibito in tutto il mondo. Il canadese, che ha anche una formazione in musica antica, da molti anni è primo violoncello dell'ensemble barocco Les Passions de l'âme. Dal 2023 è professore alla Scuola Universitaria di Musica di Basilea. Lo ascoltiamo in una formazione munita di strumenti storici, nell'interpretazione del rondò dal quartetto per pianoforte, violino, viola e violoncello in Do maggiore di Ludwig van Beethoven. Con Alexandre Foster ci sono Mert Lüthi al violino, Sonoko Asabyuki alla viola e Leonardo Miucci al pianoforte. Il CD dal quale lo estraiamo è del 2020 e dell'etichetta Dynamic della RCI.

0: Con il rondò dal quartetto per pianoforte, violino, viola e violoncello in Do maggiore di Ludwig van Beethoven, interpretato da Meret Lüthi al violino, Sonoko Asabyuki alla viola, Alexander Foster al violoncello e Leonardo Miucci al pianoforte, abbiamo concluso la puntata di Concerto.ch di oggi. Grazie ad Alissa Nembrini per aver come sempre selezionato i brani e a voi per il vostro ascolto. Un saluto da Lara Bergliaffa.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2. Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Varon.
1: Bentrovate a tutte le persone in ascolto. Oggi il ridotto dell'opera è all'insegna della riscoperta. Partiremo da una produzione scenica dell'Opéra di Parigi di un'opera intitolata Ercole Amante, lo stesso nome della più nota opera di Cavalli, ma in questo caso la compositrice è Antonia Bembo, una compositrice veneziana d'origine ma trasferita in Francia con un destino molto particolare. Questa produzione l'ha vista per noi Mattia Palma, che ci racconterà tutto. Poi nella seconda parte passeremo invece ad un oratorio, l'oratorio di Bernardo Pasquini, che risale al 1687, si chiama I fatti di Mosè nel deserto. Ne è appena uscita la prima registrazione discografica in assoluto e ne converseremo con il clavicembalista e direttore d'orchestra Thomas Chigioni, che ha guidato naturalmente l'esecuzione che poi è stata incisa. Partiamo però da Parigi.

0: Nell'esecuzione dell'ensemble Cappella Mediterranea, diretta da Leonardo García Alarcón, era questa l'ouverture di questa opera riscoperta, riportata in scena, anzi per la verità portata in scena per la prima volta in questi giorni all'Opera di Parigi, l'opera Ercole Amante di Antonia Bembo. Mattia Palma è qui con noi per raccontarci di questa produzione, a partire, direi, Mattia Palma, proprio dalla scoperta di questo titolo, no? Che è un titolo inconsueto di una compositrice spesso menzionata ma poi invece raramente ascoltata.
1: Sì, grazie, bentrovate e bentrovati. Nel caso dell'Ercole Amante di Antonia Bembo non siamo davanti soltanto alla semplice riscoperta di una compositrice dimenticata o di un'opera che è stata lasciata in un cassetto per tre secoli. Naturalmente anche questo conta, ma sarebbe riduttivo. Quest'opera è interessante perché compensa un'amnesia della storia dell'opera europea e lo stesso Alarcón, in una bella intervista nel programma di Sala, ricorda che il repertorio che noi ascoltiamo è davvero una percentuale irrisoria rispetto a tutto ciò che è stato scritto. E nel caso di Antonia Bembo è molto interessante capire il personaggio a partire dalla sua biografia, che ha davvero qualcosa di romanzesco, anche di molto moderno, direi. Antonia Bembo, veneziana, studia con Francesco Cavalli, quindi con uno dei grandi padri dell'opera del Seicento, e ha una vita personale durissima perché dopo aver sposato l'aristocratico Lorenzo Bembo, con cui ha tre figli, poi tenta di separarsi a causa anche delle violenze del marito, però non riuscendo a liberarsi del marito legalmente, alla fine lascia Venezia e fugge, va a Parigi, dove viene accolta alla corte di Luigi XIV come cantante, perché Antonia Bembo, ricordiamo, era soprano, e a quel punto ottiene una pensione reale, un alloggio, e passa il resto della vita a comporre musiche dedicate al Re Sole. Ercole Amante viene composta nel 1707 e Bembo utilizza lo stesso libretto di Francesco Butti che già il suo maestro Cavalli aveva messo in musica quasi 50 anni prima.
0: Tra l'altro c'è questo elemento della relazione con Luigi XIV, no? Perché l'opera a Cavalli fu commissionata da Mazzarino per le nozze di Luigi XIV, poi per vari motivi non andò in scena in quel momento, andò in scena due anni più tardi. Quando Antonia Bembo recupera quel libretto, Luigi XIV ormai è un anziano sovrano.
1: È molto importante capire che Antonia Bembo occupa un punto di incrocio molto speciale tra Venezia e Parigi, tra Cavalli e Lully, tra opera italiana e tragedie lyrique francese, ed è come se fosse la prima importante manifestazione, una delle prime importanti manifestazioni di quella fusione dei gusti nazionali che poi porterà alla nascita di un linguaggio veramente europeo.
0: Si potrebbe forse dire, semplificando molto, che forse Bembo porta lo stile italiano del canto, la vocalità dell'opera italiana, e si appoggia su una tradizione strumentale francese. Vogliamo dire qualche cosa anche della musica e di come Leonardo García Alarcón l'ha affrontata?
1: Alarcón ha giocato molto su una sonorità francese all'interno di un tactus, mi verrebbe da dire, un ritmo italiano. Quindi ci sono forme italiane come l'aria, l'arioso, i recitativi, però dentro una apparato formale da tragedia lirica francese, quindi ci sono cinque atti, cori, danze, scene spettacolari, scrittura orchestrale ricchissima, e però ci sono anche quella libertà espressiva tipica dell'opera italiana, che deriva chiaramente da Cavalli, e una scrittura vocale davvero sorprendente, di grande virtuosismo, e questo sembra guardare avanti verso Handel più che verso il suo maestro. Anzi, verrebbe quasi da dire che forse Cavalli stesso non avrebbe riconosciuto il linguaggio della sua allieva. È una scrittura molto più nervosa, più piena di contrasti improvvisi, di cambi davvero inaspettati, di prospettiva.
0: E allora ascoltiamolo anche un esempio della scrittura vocale di Antonia Bembo. Giunone, la voce è quella di Julia Fuchs.

0: Come già per l'estratto precedente, anche quest'aria che abbiamo appena ascoltato proviene dalla registrazione della produzione parigina dell'Ercole Amante di Antonia Bembo con la guida di Leonardo García Larcón, un cast naturalmente anche importante non solo nel senso della qualità dei nomi ma nel senso anche del numero dei personaggi e degli interpreti. La trama in estrema sintesi, no? È di un Ercole anziano la cui nuova fatica, se vogliamo, è quella di tentare di sedurre una fanciulla giovane che peraltro è l'innamorata del figlio, e attorno a questo si muovono naturalmente gli dèi e tutto quanto per complicare questa trama lungo 5 atti sostanzialmente fino a un esito tragico per il protagonista.
1: Questo intreccio che descrivevi è probabilmente una delle cose più interessanti dell'opera, perché dietro all'apparato mitologico e celebrativo destinato alla corte di Luigi XIV si nasconde in realtà un dramma estremamente umano, a partire proprio dal protagonista, che non è l'Ercole, l'eroe delle 12 fatiche, l'uomo più forte del mondo antico, simbolo di forza, virtù e tutto quello che pensiamo. È tutto il contrario. Ercole qui è appunto in là con gli anni, si lamenta delle sofferenze amorose, è innamorato appunto di Iole, che però è promessa al figlio, quindi insomma questo padre che diventa rivale del figlio sembra un dramma borghese ottocentesco, freudiano, non so, e appare impulsivo, incapace di controllarsi e anche molto ridicolo in certi momenti. È come se riprendesse il personaggio, e qui veramente Antonia Bembo si spinge molto oltre rispetto a Cavalli, dicevo, è come se riprendesse il topos letterario dell'eroe effemminato, nel senso chiaramente di un certo tipo di tradizione teatrale, l'eroe che ha smarrito la propria identità guerriera ed è ormai dominato dalle passioni. Peraltro Ercole effemminato era il titolo proprio di un'opera del periodo.

0: La voce è quella di Andreas Wolf nel personaggio di Ercole. Questo era proprio l'inizio dell'opera, questo personaggio, ci diceva Mattia Palma, che si riallaccia a una tradizione di personaggio fra virgolette effeminato, ovvero sia di guerriero che ha smarrito la sua identità guerriera.
1: Ovviamente poi intorno a questi personaggi umani agiscono le divinità, e questo ci fa entrare nel meccanismo tipicamente barocco dell'opera. Ci sono Venere e Giunone, che sono come forze che intervengono continuamente nel destino degli uomini, e in particolare Giunone è sostanzialmente la regista dell'azione, è lei che organizza gli inganni, che manipola gli eventi. E poi però ci sono anche alcune figure secondarie ma affascinanti, come il Paggio, che è interpretato da un controtenore e che ha qualcosa nel suo interrogarsi ingenuamente sulla natura dell'amore e dei sentimenti, ha qualcosa che poi arriverà fino al cherubino mozartiano.

0: Abbiamo dunque ascoltato un estratto di questo personaggio, il Paggio, di cui ci parlava poco fa Mattia Palma. La voce era quella di Theo Imar, però Mattia Palma, è un po' inevitabile a questo punto arrivare alla questione dello spettacolo, no? Abbiamo un po' sviscerato la musica e l'esecuzione da parte dei cantanti, le scelte di Alarcón, ma naturalmente questa era una produzione scenica. Quello che ci raccontava prima Mattia Palma a proposito anche di una che emergeva molto bene, differenza molto importante nel modo in cui Antonia Bembo intende il libretto e quindi legge i personaggi, intende la drammaturgia rispetto a come aveva fatto Cavalli mezzo secolo prima, quindi al fatto che abbiamo un libretto di un'altra epoca, se vogliamo, rispetto al momento in cui lo mette in scena, lei ci legge altre cose. La regista, che è una regista che lavora soprattutto nel Regno Unito, Nisha Jones, legata alla Royal Opera House, all'English National Opera, però ha lavorato naturalmente in molti luoghi in Europa, era già stata all'Opera di Parigi nel 2022 per una produzione di Nozze di Figaro. Nelle note di regia dichiara di voler proprio mettere in luce la modernità di quest'opera, di rintracciare dentro a questa trama un elemento potente di attualità per quanto ci riguarda.
1: Ma a me sembra che la sfida principale di Nisha Jones fosse quella di non vedere Ercole Amante come un magnifico oggetto intellettuale, ma appunto, come dicevamo prima, una partitura dimenticata in un cassetto, ma come un lavoro destinato davvero al teatro. Mi sembra che abbia scelto chiaramente questa seconda strada, provando quindi a restituire all'opera una dimensione della meraviglia tipica dell'epoca, l'epoca spettacolare dell'immaginario della corte di Luigi XIV. E per Nisha Jones l'idea stessa di mettere in scena quest'opera coincide con una trasformazione continua dello spazio e con continue sorprese visive che, dal punto di vista tecnico, risolve con un enorme led wall messo sul fondo che ricostruisce continuamente gli ambienti, cieli, palazzi, paesaggi, mondi infernali. È una soluzione che è contemporanea, ma che però cerca di recuperare quella logica barocca della metamorfosi continua, e direi che questa capacità di mettere insieme il gusto spettacolare barocco con una sensibilità moderna emerge molto bene anche nei costumi, che sono molto belli ed efficaci. Devo dire che lo spettacolo funziona soprattutto sul piano della chiarezza narrativa, questo non era affatto scontato, i personaggi abbiamo visto che sono tantissimi, non è semplice riuscire a far sì che lo spettatore non si perda mai in tutte le scene, in tutti gli intrecci. Sono rimasto un po' più perplesso sul piano interpretativo dell'opera, nel senso che io non ho visto veramente un tentativo di portare anche la drammaturgia su un piano più contemporaneo. Questo sforzo mi sembra sia stato fatto soprattutto sul piano visivo che sul piano della scrittura scenica dello spettacolo.
0: Però questo Ercole che abbiamo ascoltato prima in effetti ha un po' un'aria, potrebbe essere, non so, nella cerchia di un oligarca piuttosto, no? Oppure un personaggio di quelli che stavano nel giro di Epstein, ha un po' quell'aspetto lì, quindi forse è vero, è un richiamo visivo, però sembra, io ho visto solo le immagini, non ho visto lo spettacolo, sembra abbastanza trasparente.
1: È anche vero che però da un punto di vista poi delle azioni che vengono proposte non si arriva mai a quel tipo di interpretazione, lo spettatore non è mai disturbato come se appunto Ercole fosse veramente nel circolo Epstein.
0: Quindi alla fine c'è una sorta di simpatia nei confronti di questo personaggio che invece dovrebbe scomparire.
1: Sì, lo si mette in ridicolo, si mostra la sua fragilità, però in realtà non lo si accusa mai veramente, o meglio, sicuramente sì dal punto di vista più razionale, ma non tanto per quello che emotivamente proviamo vedendo lo spettacolo.
0: Allora, grazie moltissime a Mattia Palma per averci raccontato questa nuova produzione dell'Ercole Amante di Antonia Bembo, che è stata messa in scena a partire dal 28 maggio, in realtà la recita del 28 è saltata, quindi di fatto a partire dal giorno successivo all'Opéra di Parigi, dove rimane in scena per chi avesse l'opportunità di andarla a vedere fino al 14 giugno prossimo. La direzione di Leonardo García Alarcón per una produzione firmata firmata invece per la regia da Nesha Jones, moltissimi naturalmente interpreti, alcuni dei quali oggi abbiamo ascoltato. Grazie mille a Mattia Palma per averci raccontato questa produzione.
1: Grazie a voi.

0: E questo dunque era ancora un ascolto tratto dalla produzione parigina dell'Ercole Amante di Antonia Bembo, in particolare era dal quarto atto il coro dei sacrifanti, e se qui la forza dell'eroe, come abbiamo sentito, si scioglie nel desiderio, un'altra riscoperta qui propriamente seicentesca, torniamo indietro di 20 anni, mostra come attraverso la legge e la parola il caos diventi ordine spirituale. Parliamo infatti di un oratorio, I fatti di Mosè nel deserto, un oratorio di Bernardo Pasquini, di cui è uscita poco tempo fa per Da Vinci Classics la registrazione. La dirigeva Tomà Chigioni, che è qui con noi. Buon pomeriggio, benvenuto Tomà.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Raccontiamo proprio dall'inizio la storia di come è emersa questa partitura.
1: Il Mosè di Pasquini è un oratorio conservato manoscritto alla Biblioteca di Modena, che fortunatamente è una biblioteca che ha digitalizzato tutto l'archivio musicale ed è accessibile con molta facilità da remoto, da computer. Durante il periodo del Covid c'era molto tempo per dedicarsi a progetti lunghi e, avendo una passione per la trascrizione dei manoscritti, mi è capitato sotto gli occhi questo manoscritto stupendo della biblioteca, e poco a poco ho iniziato a trascriverlo. Ho visto che aveva tutte le condizioni che stavo ricercando in un manoscritto, quindi era di una durata abbastanza contenuta, aveva solo 4 voci, gli strumenti erano solamente archi, quindi una scrittura a 4 parti, dico solamente perché in altri oratori Pasquini scrive di fatto per un concerto grosso, quindi anche con l'idea di eseguire questa musica ci sarebbe stato un impegno molto maggiore. Poco a poco mi sono trovato davanti agli occhi un capolavoro e mi sono innamorato di questo pezzo e ho continuato a trascriverlo, all'epoca, che era credo il 2020-2021, solo con l'idea di trascriverlo. Poi il nostro ensemble all'epoca era ancora strumentale, quindi non abbiamo potuto eseguirlo. Nel 2025 avevamo ormai introdotto un ensemble vocale e quindi oggi siamo contenti di presentare al mondo la prima registrazione integrale dell'oratorio I fatti di Mosè nel deserto di Pasquini.
0: Ne approfitto per dire che se qualcuno fra le persone che ci sta ascoltando è un po' un fissato come sono io, questo manoscritto, che in effetti è molto bello, proprio una bellissima grafia letteralmente, è accessibile anche online. Le meraviglie del digitale fanno sì che si trovi online sia appunto la digitalizzazione della partitura manoscritta, sia il libretto d'epoca, che è di Giovanni Battista Giardini, e anche questa forse è un po' una storia da raccontare, no? Cioè, questo oratorio è uno di un ciclo dedicato a Mosè che questo Giardini scrisse, ma che poi fu musicato da compositori diversi.
1: Sì, diciamo, nella corte estense di Modena ci fu questa commissione per i principali compositori di musica sacra dell'epoca di comporre un ciclo di 7 oratori dedicati a vari episodi della vita di Mosè, e questo di Pasquini è uno di quelli, e con questa commissione si spiega un tema così specifico, perché molto spesso gli oratori avevano magari un tema più ampio e questo esemplare di Pasquini invece si concentra su episodi molto circoscritti, e addirittura, essendo diviso in 2 parti, Pasquini, diciamo, allunga il brodo utilizzando in tutta la prima parte dell'oratorio una tecnica del flashback, facendo raccontare ai personaggi che si ritrovano a cena cosa è successo negli oratori precedenti. Quindi di fatto lo sviluppo narrativo della storia vera e propria è confinato solo in mezzo oratorio, nella seconda parte, dove c'è tutta l'azione.
0: L'oratorio, si sa, è una versione un po' facile e semplificatoria nel raccontarlo, ma insomma è nato proprio perché a Roma c'erano delle limitazioni forti nella possibilità di mettere in scena delle opere liriche, e quindi l'oratorio riempiva, diciamo, anche quello spazio dal punto di vista dell'interesse del pubblico. Quindi talvolta gli oratori hanno una dimensione narrativa che diventa quasi teatrale. È il caso anche di questo oratorio di Pasquini?
1: Credo di sì. Pasquini usa, coerentemente con la sua epoca, usa tutte le risorse tecniche e compositive per focalizzare al massimo l'affetto dei vari brani che descrive. Ci sono dei momenti in cui i personaggi raccontano di essere afflitti da una carestia e quindi stavano morendo di fame, e la scrittura di Pasquini, ad esempio, in quel momento lì è estremamente lenta, è una densità immobile quasi, no? E rende perfettamente la mancanza di energie che ha una persona in quelle condizioni.

In altri momenti, invece, la scrittura, proprio quando parla degli attimi più concitati, che sono quelli della battaglia tra il popolo israelita e gli amaleciti, la scrittura invece diventa immediatamente combattiva, direi quasi. La cosa interessante è che la durata dei singoli pezzi è molto breve in questo oratorio, e questa caratteristica dà una grandissima fluidità al pezzo, che dura, non so, 1 ora e 20, 1 ora e 25 nel totale, ma scorre con grandissima facilità perché le arie ancora non sono strutturate col da capo e hanno questa durata molto breve. Quindi la caratterizzazione dei singoli momenti deve essere fatta in maniera molto efficace, e secondo me in questo Pasquini è davvero un maestro.

0: voci sono Maddalena De Biasi, soprano in veste di Mosè, Josué è Sofia Sala, mezzo soprano, Getro è Santiago Garzón Redondo, baritono, e poi c'è un tenore con la veste di narratore. Questo ovviamente invece è proprio qualcosa di caratteristico, no? Dell'oratorio, che ci porta fuori dalla dimensione teatrale. Com'è la scrittura vocale di Pasquini?
1: Credo che sia una scrittura per alcuni versi un po' strumentale. Ad esempio mi vengono in mente delle arie del basso che sono ancora scritte secondo l'uso dell'epoca, diciamo sulla falsa riga della linea del basso strumentale, con degli ornamenti. Quindi la linea del basso ogni tanto capita che sia un po' artificiale nella scrittura vocale, però con un cantante bravo come quello che abbiamo avuto questo limite viene bypassato. Nelle altre voci devo dire non siamo ancora in un'epoca in cui viene esplorato il registro sovracuto o il registro estremamente grave, è tutto abbastanza centrale per tutte le voci. Infatti abbiamo usato un mezzo soprano al posto di un contralto e abbiamo usato un baritono al posto di un basso, senza che queste caratteristiche fossero problematiche. In particolare la parte di quello che Pasquini chiama basso in realtà è abbastanza estesa, perché credo che la parte richieda la vocalità veramente di un baritono.
0: Di fatto lei ha anche toccato una delle questioni che si pongono quando si prende in mano un manoscritto che non ha una tradizione esecutiva e le cui indicazioni sono sempre comunque in parte limitate, la scelta delle voci, no? Come attribuire, come scegliere gli interpreti per i ruoli vocali. Ancora più significativa credo che sia invece la componente strumentale, perché fondamentalmente questa è una composizione in cui molto è affidato al basso continuo. Quindi da questo punto di vista c'è stata proprio una scelta, una ricostruzione. Quindi come l'avete costruita strumentalmente?
1: Non abbiamo cercato un'esecuzione basata su una fonte, cioè su cercare di capire quali strumenti avesse Pasquini, ma abbiamo cercato una pluralità di colori la più ampia possibile. Questo perché sappiamo che dalle fonti spesso il basso continuo era affidato magari a solamente uno o a due strumenti. Invece credo che per l'orecchio di oggi, soprattutto per quanto riguarda un disco, una varietà e una caratterizzazione dei singoli affetti o dei singoli personaggi sia più efficace se si riesce ad avere un continuo ampio. Quindi c'è il clavicembalo, c'è l'organo, tiorba, arcigliuto, violoncello e contrabbasso. Abbiamo più strumenti gravi che strumenti acuti, perché poi d'altro canto ci sono solamente nei ripieni due violini e una viola. Quindi è un po' sbilanciato sul basso, però lo stesso oratorio è sbilanciato, diciamo, su una scrittura che privilegia spesso solo il basso continuo nelle arie e i violini, a parte qualche rara aria concertata, sono confinati ai ritornelli strumentali.

0: parlato un paio di volte di affetti, no? per queste aree. Ecco, fino a che punto Pasquini incarna, interpreta, reinventa dei codici che sono dei codici diffusi nell'epoca, nella relazione fra musica e testo, nella rappresentazione appunto degli affetti o delle situazioni? C'è un'inventiva sua da questo punto di vista, o c'è solo una, come dire, una capacissima, che si percepisce, abilità di implementare, diciamo, delle prassi, delle abitudini dell'epoca che sono consolidate?
1: Credo che Pasquini sia una figura abbastanza di transizione, nel senso che anche solamente 20-30 anni dopo il modo di scrivere cambia tantissimo. E Pasquini sembra essere l'ultimo di uno stile ancorato più alla tradizione seicentesca che settecentesca, eppure siamo nel 1687, quindi siamo già con un piede che inizia ad aprire la porta su un secolo successivo. Anche banalmente l'utilizzo di arie senza il da capo, credo che a livello narrativo e descrittivo sia qualcosa di molto efficace, no? Perché se prendiamo gli oratori anche solo di Handel, molto spesso si trova l'aria bipartita in cui la seconda parte ha un affetto contrastante alla prima, e allora narrativamente bisogna quasi mettere in pausa la storia perché c'è un personaggio che prima è arrabbiato, poi è languido e poi ritorna arrabbiato e poi la storia deve andare avanti. E quindi c'è più un'attività fotografica sulla psicologia di un personaggio nel Settecento. Invece nel Seicento, nel quale si colloca ancora questo oratorio, la narrazione logica e conseguenziale la fa da padrone, e credo che sia il punto di forza di questo oratorio. Qui le arie sono codificate con un solo affetto fatto in maniera perfetta e si sviluppano linearmente per arrivare al pezzo successivo, quindi la storia non si interrompe mai, e questo è il motivo per il quale questo oratorio scorre molto piacevolmente anche all'ascolto.
0: E dunque il consiglio è proprio di ascoltarlo nella sua interezza. Noi oggi non possiamo che offrirvene qualche assaggio, ma il disco vi permette evidentemente di ascoltarlo dall'inizio alla fine, cogliendo anche questo elemento di cui ci parlava Tomà Chigioni. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, un piacere.
0: I fatti di Mosè nel deserto, dunque un oratorio a quattro voci con strumenti in due parti di Bernardo Pasquini, una composizione che risale al 1687 e che l'ensemble vocale Locatelli e l'ensemble strumentale Locatelli, guidati da Tomà Chigioni, hanno inciso in quella che è la prima registrazione mondiale di questa composizione, pubblicata da Da Vinci Classics. Ed è ancora da questa registrazione che traiamo il brano con cui ci salutiamo, chiudiamo questa puntata del Ridotto dell'Opera. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi per averci ascoltato fin qui. Ci salutiamo con l'aria del tenore, ovvero sia del narratore.

Questa è l'ultima di 5 puntate che stiamo dedicando alla cantante americana, ma di origini armene e italiana di adozione, Katy Berberian. E questa puntata io la vorrei intitolare L'eredità della Berberian. E questa è interessante la faccenda, perché qui veniamo a noi, cioè quelli che sono venuti dopo di lei, che quindi hanno già in qualche modo trovato una strada spianata. E non parlo qui solamente di ricordarla, quello lo stiamo facendo, quello lo facciamo ascoltandola, ma parlo proprio di raccogliere la sua lezione. E questo è un tema che a me sta molto a cuore, perché mi riguarda da vicino indubbiamente, ma poi perché riguarda da vicino il mondo che frequento. Quali sono i connotati dell'interprete vocale oggi? Parliamo nell'ambito della musica classica, diciamo, nell'ambito della musica colta, se vogliamo usare questo termine che amo poco, perché penso che la musica sia assolutamente per tutti quanti. Però quali sono le caratteristiche? Non lo so, mi chiedo, e adesso faccio una delle domande provocatorie. Per esempio, io ho frequentato un po' gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è quasi obbligatorio essere ferrati in più stili, ma quello è impegnativo, e poi soprattutto la versatilità mica è da tutti. Cioè, lei aveva questa grande dote, ma non è detto che un cantante, per essere bravo, debba essere versatile. Questa è la mia interpretazione, ognuno è come è, e quindi se uno non riesce a cantare Monteverdi e Beatles, che problema c'è? Cos'è? Non è un bravo cantante moderno? Dobbiamo stare attenti a questo imbroglio possibile. Dopo che abbiamo visto lei essere così ironica e essere così divertita sul palco, dobbiamo esserlo per forza anche noi? Cioè, un cantante, se è serioso, che fa? È un limite? No, naturalmente questo non si può dire, questo sarebbe sciocco secondo me, perché non sarebbe raccogliere la vera lezione della Berberian. Forse raccogliere la sua lezione significa fare quello che ha fatto lei, cioè essere se stessi fino in fondo, accettandone le conseguenze, in modo molto onesto, di grande onestà intellettuale con se stessi, di grande amore, di dedizione, di dedicare la propria vita alla causa musicale, al di là delle barriere stilistiche, al di là delle convenzioni. Anche non ha neanche più senso sfidarle le convenzioni, questo è già stato tutto fatto, l'arte contemporanea ha già abbattuto tutte le barriere e sono già state ricostruite, e sarebbe un gioco all'infinito molto sciocco. Io credo che la grande cosa che ci ha insegnato Katy Berberian, come poi ci insegnano tutti i grandi nella storia, in tutte le storie, non solo in quella della musica, sia quella di essere veramente fedeli a se stessi, cioè di avere il coraggio di portare, di costruirsi un'attività, una carriera sulle proprie corde, senza fare ciò che ci viene detto di fare o essere ciò che ci viene chiesto di essere, ma seguendo il proprio cuore e i propri amori musicali. Ci sono naturalmente tantissimi esempi di persone e di cantanti, adesso rimanendo nell'ambito musicale, che in qualche modo raccolgono questa lezione. C'è anche un esempio di un collega della Berberian che fu attivo più o meno negli stessi anni della Berberian, tanto che si incontrarono, ebbero uno scambio, venivano da mondi molto diversi, uno dal rock progressivo e l'altra dalla musica classica, quindi dalla musica alta, diciamo, eppure si annusarono e capirono subito che avevano qualcosa di molto forte in comune, l'essere entrambi curiosi e sperimentatori delle proprie possibilità timbriche. Mi sto riferendo al cantante Demetrio Stratos, che è stato la voce straordinaria degli Area, di questo gruppo appunto di rock progressive italiano che ha fatto un po' la storia, ma è anche stato un cantante che, come solista, diciamo, no? Come si dice quando il cantante di un gruppo rock si mette in proprio, ha fatto degli esperimenti, proprio ha veramente osato col proprio strumento, un po' come ha fatto la Berberian in un altro ambito. Vorrei farvi sentire un breve estratto da un brano di Demetrio Stratos, il titolo è Flautofonie.

e interveniamo su questo brano di Demetrio Stratos. Ci perdonerete, ascoltatori, se sfumiamo, ma come già detto, confidiamo poi nel fatto che chi si incuriosisce possa trovare tutto questo materiale online o nei pochi negozi di dischi rimasti, perché veramente stanno chiudendo tutti. E questa è una notizia tragica per noi musicisti che non sappiamo più dove venderli i nostri dischi. Comunque, torniamo, stiamo parlando della Berberian. Beh, la puntata l'ho chiamata l'eredità della Berberian. Questo chiaramente è una provocazione, perché questa non è l'eredità della Berberian, anche perché Demetrio Stratos queste cose le faceva negli anni in cui la conosceva e la frequentava, la Berberian. Questi sono esperimenti vocali assolutamente ormai storicizzati, che fanno parte del repertorio, vorrei dire. Fare oggi sperimentazione vocale in questa direzione, cosa che mondo che io ho frequentato e che conosco molto da vicino, potrebbe forse risultare un po' démodé, chi lo sa. Oggi ha senso fare questo tipo di cose, partendo dal fatto che quello che fa Stratos è irripetibile comunque, è incredibile, non so come lui facesse, e non mi risulta che ci siano molti casi documentati di gente che sappia rifarle queste cose, appunto, ammesso che abbia senso. Però mi interessava moltissimo farvi sentire un altro personaggio che ha perseguito una ricerca simile, cioè quella di una propria strada assolutamente originale e personale. In ambito di eredità della Berberian, invece, adesso vorrei parlarvi di un'altra cantante vivente, viva, vegeta, in grande forma, americana come la Berberian. L'abbiamo già sentita in una delle puntate precedenti, ma ora la vorrei proporre in un brano che io trovo assolutamente soave. Parlo appunto di Monteverdi. Il brano è Oblivion Soave e Blindfold Test. Vi dico dopo chi è.

questa meraviglia assoluta era Dawn Upshaw, cantante americana, alle prese con Oblivion Soave di Monteverdi, accompagnata dai due fratelli brasiliani Assad alla chitarra, quindi una trascrizione di questo pezzo di Monteverdi. Dawn Upshaw, secondo me, è un ottimo esempio di una erede della Berberian, nel senso che è una splendida cantante e ha veramente riassunto la lezione. Ha fatto un percorso, sta facendo, per carità, perché ancora, ripeto, è viva e sta facendo un sacco di cose, ma io adesso mi riferisco soprattutto al suo percorso degli ultimi 15-20 anni che l'hanno già consacrata nell'Olimpo della musica, anche qui in Europa, ma negli Stati Uniti è una star assoluta. Ha fatto, dicevo, un percorso molto simile in qualche modo allo spirito della lezione della Berberian, perché ha toccato stili diversi, mondi diversi, per lo più si è messa al servizio del repertorio contemporaneo. Esistono bellissimi dischi, tipo quello da cui abbiamo tratto questo estratto, in cui lei accosta il repertorio antico, che interpreta magistralmente, come avete potuto sentire da questo Monteverdi, autore che torna. Quindi evidentemente c'è un'affinità proprio nella sensibilità di questi musicisti di cui stiamo parlando. Dicevo, in cui abbina la musica antica alla musica moderna, con molte prime esecuzioni, con molte commissioni a compositori. Per esempio, uno degli ultimi dischi del 2005 è una registrazione di un pezzo che è stato composto un po' in risposta alle folk songs di Berio da un compositore argentino che si chiama Osvaldo Golioff. Il suo ciclo di canzoni si chiama Aire, un incontro artistico un po' simile a quello che può essere successo tra la Berberian e Berio, nel senso che quando ha conosciuto la voce di Dawn Upshaw ha smesso di ragionare, ha cominciato a scrivere solo per lei e l'ha resa la sua musa. Del resto, insomma, sono degli abbinamenti che compositore, cantante, che funzionano da centinaia di anni, che hanno dato vita a questo rapporto così stretto, così artigianale tra l'interprete e l'autore, anche nell'ambito della musica classica, ha dato vita a dei capolavori di cui è piena la nostra storia musicale. Bene, ora io vorrei chiosare queste cinque puntate che abbiamo dedicato alla Berberian, sempre affiancata dall'impagabile Andrea Rebaudengo al pianoforte. Vorrei chiudere proprio questo ciclo, soprattutto questa puntata che appunto ha voluto un po' toccare la questione di che si fa con questa preziosa eredità che la Berberian ci ha lasciato, con un pezzo che dal titolo che mi sembra emblematico, ovvero I Después. Io ho messo un punto interrogativo che non ci sarebbe, però il senso è un po' quello. E dopo? I Después è un'espressione spagnola perché il testo di questo brano è di García Lorca e il compositore, per chiudere il cerchio, è ancora una volta Louis Andriessen, quindi quel compositore che per me è stato uno dei legami più vicini e più stretti con la vita della Berberian, perché Louis Andriessen, col quale collaboro strettamente da più di 10 anni, ormai 13 anni, non ricordiamo più neanche quanto, ha vissuto veramente vicino alla Berberian per alcuni anni, l'ha conosciuta come musicista, come persona, ha scritto per lei e mi ha fatto sentire più vicina a lei, io che purtroppo non ho avuto la fortuna di incontrarla di persona. Bene, con questo vi lasciamo. Spero di cuore che queste puntate siano servite per incuriosirvi di più su questa straordinaria artista che va sicuramente ricordata, ma che va celebrata soprattutto con il nostro lavoro e raccogliendone la lezione. Grazie.

0: Cent'anni tutti d'un fiato. Appuntamento del centenario della Civica Filarmonica di Mendrisio. Ospite, l'Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione, Alessandro Cadario. Solisti, Paolo Beltramini e Corrado Giuffredi. Clarinetti. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn e Michele Mangani. Cent'anni tutti d'un fiato. In diretta su Rete 2 dal mercato coperto a Mendrisio. Oggi alle 20.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. La Romania resta in allerta per la presenza di altri droni marittimi che potrebbero esplodere lungo la costa del Mar Nero, come è avvenuto stamani a Costanza. Finora non ci sono state vittime. Il presidente romeno ha fatto sapere che sono in corso indagini per risalire all'origine del drone. Da parte sua, l'ambasciata russa di Bucarest afferma che l'apparecchio proveniva dall'Ucraina e accusa quindi quest'ultimo paese. La Svizzera non aderirà al programma europeo Copernicus per il monitoraggio ambientale e della terra. Lo annuncia il Consiglio federale avanzando motivi di natura finanziaria. Se ne riparlerà probabilmente dal 2032. Per contro, il governo intende partecipare alle due nuove convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie in ambito lavorativo. Il Consiglio federale ha adottato un messaggio che propone la ratifica di queste convenzioni, sebbene al termine della consultazione pubblica e alla luce di un'analisi giuridica sia emerso che i due trattati non siano direttamente applicabili al diritto svizzero. In Ticino si cerca un fronte comune sul futuro di FFS Cargo. Questa mattina il comitato No allo smantellamento di FFS Cargo è stato ricevuto dal governo cantonale. Al centro dell'incontro la difesa dei posti di lavoro e del trasporto merci su rotaia dopo l'annuncio della soppressione di una quarantina di impieghi a sud delle Alpi. Il timore, espresso da Matteo Pronzini, che rappresenta il comitato, è di un progressivo disimpegno dell'FFS in Ticino. Un boscaiolo di 29 anni ha riportato gravi ferite ieri pomeriggio nella località grigionese di Safienplatz. Come indicato oggi dalla polizia, l'uomo è stato colpito dal tronco tagliato da una collega di 22 anni. Infine, esattamente 45 anni fa venivano ufficialmente riconosciuti i primi casi di AIDS. La malattia, che dagli anni 80 ha causato oltre 44 milioni di morti nel mondo, è oggi diventata una condizione cronica controllabile grazie alle terapie. In Svizzera, dove Aiuto AIDS Svizzero è stata fondata nel 1985, la lotta al virus resta però anche una sfida contro lo stigma e le discriminazioni che colpiscono ancora molte persone sieropositive. Previsto ancora tempo soleggiato a sud delle Alpi nel corso del pomeriggio. In seguito attesi rovesci o temporali. A nord variamente nuvoloso, soprattutto lungo le prealpi, con qualche pioggia sparsa. Domani, mattinata all'insegna del tempo coperto sul versante sudalpino, con ultimi rovesci. Nel resto del paese, abbastanza soleggiato. In montagna, rovesci pomeridiani non esclusi.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Cari persone all'ascolto, la Lita del Parente vi dà il benvenuto a Montmartre. Noi staremo insieme fino alle 17. Dunque, diamo subito uno sguardo al sommario di oggi. Per iniziare ci dedicheremo alle novità discografiche con Ladies First, un CD che racchiude varie composizioni di Mel Bonnie, Clara Schumann, Lily e Nadia Boulanger, Rebecca Clark e Amy Beach. I brani vengono eseguiti al violino da Rachel Colley e al pianoforte da Pallavi Maidara. Alle 16 il Voi che sapete, in cui parleremo di direttrici d'orchestra con Nil Venditti, giovanissima direttrice d'orchestra, Luisa Sclocchis, critica e giornalista musicale. Alle 16.30 il contributo redazionale a cura di Lucia Bentoglio, che ha intervistato per noi Corrado Giuffredi e Paolo Beltramini in occasione del concerto di questa sera dell'OSI, evento che si tiene al Mercato Coperto di Mendrisio alle ore 20. Un concerto che celebra i 100 anni della Civica Filarmonica di Mendrisio. Il programma di questa sera prevede l'Overture Così fan tutte di Mozart, il concerto per due clarinetti orchestra di Mendelssohn, il concerto del compositore contemporaneo Michele Mangani per due clarinetti e orchestra, e si concluderà con l'italiana di Mendelssohn, la Sinfonia numero 4 in La Maggiore. Dunque, noi ascoltiamo ora di Mel Bonnie Allegretto non troppo e poi guardiamo più da vicino questa novità discografica. Thank you.

Abbiamo ascoltato di Mel Bonnie Allegretto Non Troppo, tratto dal CD Ladies First con Rachel Collie, Pallavi Maidara, e contiene Bonnie, Schumann, Beach e Boulanger. Un CD edito dall'etichetta discografica On The Sands, che raccoglie il repertorio cameristico di queste compositrici, eseguito dal duo Rachel Collie e Pallavi Maidara. Andiamo a conoscere un po' meglio queste due interpreti. Rachel Collie è una violinista svizzera nata a Losanna nel 1981. Si è esibita come solista con orchestre prestigiosi quali l'Orchestra Filarmonica di Rotterdam, di Francoforte, della BBC, l'Orchestra Nazionale della RAI a Torino, l'Orchestra Sinfonica di Tokyo e molte altre. Dopo aver firmato un contratto con la prestigiosa etichetta Warner Classic e poi con On The Sands, Rachel si è esibita sui palcoscenici più importanti del mondo. E lavora in duo con Pallavi Maidara, pianista indiano-americana che ha debuttato con un'orchestra all'età di 10 anni esibendosi al Ravinia Festival di Chicago. Ha vinto il secondo premio e il premio del pubblico giovane al concorso pianistico internazionale di Ginevra e alla sesta edizione del concorso internazionale Prokofiev di San Pietroburgo. Pallavi ha conseguito lauree presso il Curtis Institute of Music e la Hochschule für Musik Hans Eisler di Berlino. Ha studiato con Dmitri Bashkirov presso l'Escuela Superior de Musique Reina Sofia. Pallavi è produttrice esecutiva, autrice e conduttrice di The Conscious Artist, un podcast ideato per promuovere la consapevolezza sulla salute mentale tra gli artisti dello spettacolo. È una Steinway Artist, tra le altre cose. Noi di questo duo ascoltiamo tre romanze per violino e pianoforte di Clara Schumann.

Abbiamo ascoltato tre romanze per violino e pianoforte di Clara Schumann, eseguite dal duo Rachel Colli e Pallavi Maidara. Sempre da questo CD vi propongo altre due compositrici, Lili e Nadia Boulanger. Leggendo dal booklet di questo CD: secondo uno studio della cattedra di musicologia dell'Università di Friburgo, sono necessari tre requisiti affinché un compositore o una compositrice passino dall'oscurità alla luce. Innanzitutto deve esistere una biografia dell'artista, oppure deve essere menzionato, quando l'artista è ancora in vita, che lui o lei compone. E come si fa? Attraverso corrispondenze o trattati di musica? Detto questo, nulla è meno semplice. Spesso queste donne vengono menzionate solo come magnifiche interpreti, ma non come compositrici. Questa professione era riservata solo agli uomini. La Francia del XVII secolo ha del resto soppresso la parola compositrice dal suo dizionario, mentre prima esisteva. Le sorelle Boulanger dimostrano proprio il contrario. Dunque, noi ascoltiamo di Nadia Boulanger Soleil couchant e di Lili Boulanger Nocturne et Cortège.

0: E siamo al momento del voi che sapete e oggi voglio iniziare con una frase. Sono stata la prima donna a fare molte cose e ne sono davvero orgogliosa. Così ha dichiarato la direttrice d'orchestra Marin Alsop al New York Times. Poi ha aggiunto, ma penso anche che sia veramente patetico. Ecco, oggi al Voi che sapete parleremo di direttrici d'orchestra. Partendo dalla nomina di Elim Chan alla San Francisco Symphony, proviamo a fare il punto della situazione pensando un po' al panorama musicale contemporaneo, con un occhio al passato e uno al futuro. Dunque, a riflettere con noi abbiamo qui in studio Lucia Bentoglio.
1: Buongiorno Lalita e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: E ascoltatrici,
1: giusto.
0: E poi accogliamo Nil Venditti, direttrice d'orchestra, primo premio assoluto per la direzione del concorso nazionale Claudio Abbado nel 2015. Buongiorno e benvenuta.
2: Ciao, salve a tutti, grazie dell'invito, bello essere qui con voi.
0: E poi naturalmente Luisa Sclocchis, voce nota di Rete 2, giornalista e critica musicale. Buon pomeriggio, benvenuta.
3: Grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Dunque, per secoli alle donne era richiesto di saper suonare la musica classica, ma spesso venivano escluse dai ruoli di compositrici, direttrici d'orchestra o interpreti professioniste. Oggi la situazione è molto migliorata, ma il divario di genere nel mondo della classica non è ancora superato. Dunque, la San Francisco Symphony ha annunciato la nomina di Elim Chan a direttrice musicale dell'orchestra americana. Nata a Hong Kong, formatasi negli Stati Uniti, Chan assumerà ufficialmente l'incarico dal settembre 2027, diventando la prima donna a ricoprire tale ruolo nella storia dell'orchestra. Dunque, specifichiamo che la San Francisco Symphony è nata ufficialmente nel 1911. Sono passati 115 anni prima che una donna potesse diventare direttrice musicale di questa orchestra. Luisa Sclocchis, parto da te. Per il canone musicale, perché il canone musicale è rimasto così fortemente maschile in tutti questi anni?
3: Io seguo questa, come dire, l'evolversi di questa situazione, nel senso che ho partecipato a tutte le edizioni del concorso La Maestra, ne abbiamo parlato molte volte, che è un concorso nato proprio per tutelare la presenza delle donne direttrici d'orchestra. Ma devo dire che effettivamente sì, sono passati tanti anni, ma oggi è qualcosa che non fa più notizia, nel senso che poi io ho cercato anche, in vista di questo intervento, di mappare un po' la situazione generale e quindi la diffusione delle donne che hanno dei ruoli fortunatamente oggi, come dire, rilevanti nelle istituzioni musicali, nelle più importanti a livello mondiale. Quello di Elim Chan è effettivamente uno degli ultimi annunci, lei debutterà, come Lalita giustamente ricordavi, nella stagione 2027 con la San Francisco Symphony e tra l'altro ha anche degli importantissimi debutti previsti nel 26-27. Mm-hmm. Dando uno sguardo al suo sito vediamo che debutterà con la Gewandhaus Orchester Leipzig, ma anche con l'Accademia di Santa Cecilia, con la Royal Stockholm Philharmonic, la Dallas Symphony. Effettivamente quello che vediamo tra l'altro oggi, spostandoci un secondo, sta accadendo sui ruoli affidati al, come dire, i ruoli apicali delle orchestre statunitensi più importanti, effettivamente c'è un po' un cambio di poltrone, sentiamo continuamente delle nuove nomine, quindi siamo ben felici per questa sua, ma abbiamo sentito anche le nuove nomine, per esempio la Chicago Symphony andrà a Klaus Mäkelä, oppure la Los Angeles Philharmonic, che è recentissimo anche questo annuncio, andrà a Daniel Harding dopo Gustavo Dudamel, che si sposta alla New York Philharmonic, quindi è tutto un gioco di poltrone che sta mutando. E ancora prima avevamo sentito invece della Boston Symphony, che purtroppo è stata protagonista del repentino, della cancellazione repentina del contratto di Andris Nelson. Questo per fare un minimo, come dire, una minima sintesi della situazione statunitense delle orchestre sinfoniche. Tornando alle donne, io ricordo che durante un'intervista con Claire Gibault, noi sappiamo una delle pioniere del podio, tu hai parlato di Marin Alsop, che tra l'altro era presidente di giuria della terza edizione del concorso La Maestra, quest'ultima del 2026, ricordiamo che è un concorso che si svolge alla Filarmonia di Parigi, è arrivata la quarta edizione, E diciamo che lei diceva è nato perché la situazione era quella di una presenza del 4% di donne e quindi per tutelare e per cercare di contrastare le discriminazioni noi abbiamo pensato questo, ma si interrogano continuamente sul fatto che sia ancora, come dire, un tema da affrontare, perché esattamente come sappiamo, io magari ve lo dico quando, se no adesso monopolizzo la puntata, però veramente mappato e devo dire che è rincuorante la situazione, perché sono tante direttrici d'orchestra molto come dire di livello molto elevato che rivestono ormai dei ruoli importanti, quindi le vedremo, ecco.
1: Certo. Nil Venditti, giustamente Luisa Sclocchis citava il concorso La Maestra. I concorsi appunto come questo dedicato proprio alle direttrici possono aiutare poi le donne, le maestre proprio a andare alla ribalta anche su palcoscenici internazionali.
2: Certo, tra l'altro noi con Luisa avevamo fatto, se ti ricordi, un'intervista a suo tempo in cui avevamo parlato di questi argomenti. Come no, certo, aiutano tanto perché comunque finalmente è una piattaforma in cui prima di tutto uno si sente più protetto ad andare e comunque anche fa una grande scena di fronte al

0: mi fa tanto piacere che mi chiedi questa cosa perché ovviamente ci sono tantissime, molte più direttrici d'orchestra al momento, come diceva Luisa, che è molto rincuorante ed è un bel cambiamento, quindi sicuramente stiamo andando nella direzione giusta. Però dall'altra parte io devo sempre ricordare che fare il lavoro giornale, cioè giornalmente in questa attualità, è comunque un mondo incredibilmente sessista, ma non solo nel panorama della musica classica, in generale, io lo trovo ovunque. Comunque l'essere donna è un peso in più. È un peso in
1: Sì.
0: più e ovviamente si va certo una direzione molto più positiva, per carità, ma è impossibile dire ah, l'abbiamo superata, adesso siamo tutti uguali. No, non siamo tutti uguali. A parte i lavori, ci sono tante cose ancora che dobbiamo migliorare, partendo da cose anche un pochino forse banali e magari anche un pochino terra terra come i
1: Ah sì.
0: cachet delle donne non sono mai uguali ai cachet dei uomini, perché?
1: Eh sì, quando si parla di piano finanziario, la discrepanza tra uomini e donne è sempre veramente notevole.
2: Non soltanto nel mondo musicale.
1: Esatto. Dunque, noi ascoltiamo Dreaming at the Washtub di Beatrice Price.

0: E stiamo parlando appunto di direttrici donne a capo delle orchestre principali al mondo. Luisa, prima ci hai descritto un panorama che comunque è in miglioramento. Come abbiamo detto, ci sono anche concorsi come il concorso La Maestra. Volevo farti una domanda un po' provocatoria. Il fatto che appunto esistano proprio concorsi come La Maestra e si parli anche della quota rosa, anche nel caso delle orchestre, non è sintomo proprio che c'è un problema all'interno delle orchestre, nonostante questo miglioramento che tu ci hai descritto?
1: Io devo dire che spesso ho posto questo quesito sia agli organizzatori di questo concorso, perché giustamente, esattamente come suggerisci tu, Lucia, provocatoriamente molti si chiedono: ma ha senso parlarne ancora?
0: Certo.
1: E la teoria è che sì, ha senso, nonostante, esattamente anche come diceva Neil, ha senso perché. Inutile negarlo, non siamo ancora arrivati a un punto di totale parità, anche come presenze. Sicuramente c'è un miglioramento, quindi io sottolineavo anche questa visione un po' ottimistica. Tra l'altro, come dire, da

0: con fare da cronista, ho preso proprio i dati, sono andata a vedere quante presenze, infatti dopo vi spiego, però diciamo che io per esempio avevo anche, interessandomi dell'argomento, letto il testo che era il risultato di un lavoro di una direttrice d'orchestra tedesca, Elke Mascha Blankenburg, che era prematuramente scomparsa nel 2013. Questo testo ha titolo Le direttrici d'orchestra del mondo, una galleria di ritratti, e lei proprio parlava in maniera esplicita di una situazione che oggi è migliorata, potremmo dire, quindi passava da Mary Knowlton, da New York, quindi alla Parigi di Claire Gibault, passando per il Canada di Barbara Hannigan, fino al Messico di Alondra della Parra, il Venezuela di Glass Marcano, insomma sono tanti i nomi. Quindi sì, io penso che la risposta sia, come dire, è una sorta di work in progress, nel senso che si monitora come la situazione evolva, però è anche vero che abbiamo veramente tanti esempi, di ruoli femminili che oggi sono rassicuranti. Ecco, per esempio Barbara Hannigan sappiamo essere principal guest conductor della Göteborg Symphoniker, oppure faccio una rapida carrellata. Un'altra notizia di questi giorni è di una direttrice d'orchestra lituana che si chiama Giedrė Šlekytė. Scusate, io ho cercato di,
1: Mi
0: come dire,
1: piace, Luisa,
0: curare.
1: quando ti cimenti in
0: Esatto,
1: queste
0: cura.
1: pronunce.
0: Io cerco di curare le pronunce in maniera, non so come dire, certosina, qualcosa sarà, sicuramente salterà, però sono veramente provenienze tra le più varie. E lei è appunto nominata per la Royal Scottish National Orchestra. Poi abbiamo Speranza Scappucci, qua giochiamo in casa con l'italiano, quindi me la cavo sicuramente meglio. Principal conductor dalla stagione 25-26 del Covent Garden Royal Ballet. E poi abbiamo Ioana Malvíz, e lei alla Concerthaus Orchester Berlin, Oksana Liniv, che è nominata direttrice musicale del Comunale di Bologna, Mirga Grasinite Tila, che è alla Philharmonique de Radio France, Karina Kanellakis, Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, e Mary Knowlton, abbiamo già
1: Eh
0: detto,
1: sì.
0: oggi è direttrice musicale laureate della Baltimore Symphony Orchestra, ma abbiamo anche per l'opera, per esempio, Simone Young, australiana, che è chief conductor della Sydney Symphony, e Marie Jacquot, già alla Royal Danish Theatre Copenhagen, a Londra della Parra, è principal conductor della ORCAM, Orchestra il Coro della Comunità de Madrid. Insomma, ci stiamo spostando in varie parti del
1: Sì.
0: globo e c'è una copertura. Ecco, poi tornando negli Stati Uniti, l'Atlanta Symphony a Natalie Stutzman. Quindi, ecco, sono tante le presenze, e anche aggiungerei, osservando questo panorama generale, anche quelle di ruoli dirigenziali che non sono solo di direttrice musicale, quindi di direttrici d'orchestra. Pensiamo per esempio alla sovrintendente del Comunale di Bologna, Elisabetta Riva, è una donna, ma anche l'intendente dei Berliner Philharmoniker, Andrea Titschmann, è una donna, così come Ilana Schmil alla Tonale Orchester Zurich. Insomma,
1: Sì.
0: col tempo io penso che questa situazione si stia ovviamente evolvendo, quindi forse sì, ha ancora senso parlarne. Però possiamo anche registrare l'evoluzione positiva.
1: E a me piacerebbe fare un passo indietro con Neil. Dunque, leggendo dall'articolo sull'American Chicago Gazette, l'esclusione delle donne dalla vita musicale pubblica raramente era esplicita nelle norme, ma era radicata in convinzioni diffuse, cioè la presunta inadeguatezza fisica, ad esempio gli strumenti a fiato erano considerati troppo impegnativi, il decoro professionale, ensemble misti ritenuti inappropriati e l'autorità estetica. Infatti si pensava che il pubblico non prendesse sul serio le donne come interpreti di musica seria, e questo nonostante l'attività musicale fosse generalmente considerata molto femminile. Tutte queste giustificazioni avevano una funzione evidente: mantenere la musica classica professionale un ambito dominato dagli uomini. Ecco, oggi siamo oltre, in quanto formazione c'è uno sforzo concreto per ridurre le disuguaglianze tra generi?
2: Allora, beh, sì, sicuramente, cioè, intanto io devo dire che tra gli strumentisti, C'è pressappoco quasi nessuna disuguaglianza, ormai se guardi i solisti, se uno guarda i solisti che non si nota nemmeno se è una donna o un uomo a suonare, si guarda solo il nome,
1: sì,
2: si può essere un violinista uomo, un violinista donna, uno nemmeno lo vede, è normale, questa parola che io odio usare, ma in questo caso ci dà un'idea, ormai è normale tra gli strumentisti, ancora con i direttori e le direttrici d'orchestra non siamo proprio allo stesso livello degli strumentisti. Cosa si fa per alleviare questa disuguaglianza? Beh, tantissimi artisti e artiste musicali cercano ovviamente di fare una stagione il più possibile bilanciata, quindi avere un numero, proprio guardando i numeri, un numero di donne e uomini pressoché uguali, il che è una cosa bellissima perché ovviamente, ma non solo tra donne e uomini, ma anche provenienze diverse,
1: sì,
2: questo è molto importante, perché il problema non è solo tra uomo e donna, ma soprattutto tra, diciamo, una maggioranza che è quella dell'uomo bianco e tutte le altre minoranze, che tu sia donna o che tu sia da un'altra parte del mondo, per esempio quante direttori o direttrici nere abbiamo visto sul podio? Io, in Italia zero, e questa non è una cosa, ce ne sono tantissime nel mondo, invece devono avere la propria piattaforma e quindi i direttori artistici o le direttrici artistiche, guardando i numeri, invitano, che è una cosa che io trovo bellissima. Dall'altra parte deve essere anche una cosa tradotta, perché a me tanti inviti purtroppo mi arrivano così, mi arrivano, ci serve una donna, Nile libera.
1: Per rappresentanza.
2: E allora questo è incredibilmente sessista, io lo trovo, quindi tu me lo devi tradurre, tu devi fare i tuoi calcoli e poi devi fare la tua ricerca e poi deve arrivare l'invito a me, però nel senso che noi vogliamo lavorare con Nile Venditti, perché apprezziamo le sue qualità di artista, non che io legga nelle mail ti serve una donna, chi c'è Nil, perché questo anche lo trovo incredibilmente sessista. Non so, Luisa, tu cosa ne pensi di questa cosa?
0: Sì, è vero, così mi sa, posso rispondere alla domanda di Nil.
3: Certo, prego.
0: Ma è vero quello che lei dice, sì, trovo anch'io che sia, oddio, essere reclutati, come dire, perché ci occorre una figura di genere femminile, mi sembra un po', come dire, discutibile. E quindi sono d'accordo, nel senso che vorremmo che il coinvolgimento derivasse sempre e unicamente dalle qualità, a prescindere dal genere, e quindi che non si debba riempire o far risolvere la questione quota rosa e quindi coinvolgere una donna in quanto tale. Sì, trovo anch'io che non sarei d'accordo su questo punto di vista.
3: Diciamo che anche il contentino di essere chiamato perché donna in quanto donna non va nella direzione sperata, anche rispetto alla conversazione che stiamo avendo. Nil Venditti, guardando magari al futuro, cosa dovrebbe cambiare, magari anche a livello di formazione proprio per direttrici d'orchestra, proprio per poter parlare di piena equità nel futuro nella direzione?
2: Guarda, io la trovo sempre una cosa così, perché con Luisa ne parliamo tanto di questo argomento, una cosa così stancante, veramente ancora pensare, cioè, perché mi piacerebbe tanto che tutti vedessero il mondo come tanti esseri umani, semplicemente, quindi un'istruzione, questa deve cominciare dai bambini ovviamente, un'istruzione a scuola che ci insegni a vedere il mondo, che ci insegni a vedere la bellezza nella diversità, questo è, a noi la diversità ci fa paura, però io ho imparato che con l'arte, con la cultura, con la musica, visto che tu devi studiare così tanti compositori che vengono da tante parti del mondo diverse, allora cominci ad apprezzare la diversità, anzi la diversità ti scaturisce curiosità. E quella è la bellezza ed è l'unica arma che possiamo usare contro tutto, sessismo, omofobia, tutto, perché una volta che la diversità non ti fa paura e tu invece sei curioso e quindi questa diversità ti attrae, la vuoi conoscere proprio perché è diversa, a quel punto vediamo la bellezza di questo mondo, che è un mondo incredibilmente bello, con tutte le unicità di ogni singola persona. Quindi per me parte dalla formazione proprio dei bambini nelle scuole musicali, scuole normali, ovunque c'è questa bellezza per la diversità.
1: E a proposito di diversità, ascoltiamo il secondo tempo della Sinfonia numero 1 di Florence Beatrice Price.

0: E questo era il secondo tempo dalla prima sinfonia di Florence Beatrice Price. Dunque, Nil Venditti, visto che ci lascerai un attimo prima, le tue considerazioni finali, quello che ti auguri per quello che è questa professione?
1: Allora, stiamo andando nella parte giusta, mi piacerebbe che continuiamo anche magari un pochino più veloci, così siamo tutti rilassati, abbiamo il tempo e la fortuna di fare questo lavoro che non è un lavoro, è una passione, è una vita, tutti insieme, e che è proprio, consiste nella ricerca della bellezza in ogni persona, con tutto quello che questa persona della sua vita, della sua tradizione, della sua cultura può portare su un palco. Insomma, fare musica io ho sempre pensato che per diventare una bella persona bisogna essere musicisti, perché nella musica si impara ad ascoltare, e questa è la cosa più bella. Quindi mi piacerebbe che tutti quanti andiamo un pochino più veloci su questa storia delle donne, che si sta migliorando, ma insomma possiamo fare meglio, e cerchiamo semplicemente di divertirci in questa vita che è troppo corta per pensare a queste cose. Quindi a me questo mi preme.
2: E allora, su queste considerazioni finali, grazie mille Nil Venditti.
1: Grazie a voi per l'invito, bello rivedervi anche a te Luisa, bacioni.
2: Luisa Sclocchis, ma una considerazione finale anche per te, uno sguardo magari personale, come vedi, come ti immagini tra 10-20 anni proprio il panorama della direzione d'orchestra?
3: Ma io come anticipavo, sono molto fiduciosa su come le cose stanno procedendo, e devo dire che anche il riferimento a tutti i ruoli di cui abbiamo parlato, rivestiti da donne, mi serve anche per sottolineare ancora, e penso sia importante, che quello che deve guidare le valutazioni non è tanto il genere, ma è la capacità. Perché in questi mesi noi sappiamo benissimo che il tema della discriminazione è stato utilizzato per sostenere delle nomine che magari erano invece discutibili, non tanto sul genere e quindi sulla validità dell'assegnazione o della nomina di una direttrice d'orchestra donna, ma tutte le volte che si entrava nel merito della faccenda con valutazioni solo legate alla discutibile scelta in relazione a esperienza oppure a capacità e qualsiasi altra cosa. Ecco, vorrei che non fosse utilizzata in termini ricorrendo al tema della discriminazione l'essere donna, perché abbiamo dimostrato che tante donne sono direttrici d'orchestra, non sono discriminate, lo sono sempre meno perlomeno, e le donne capaci comunque svolgono la professione di direttrici d'orchestra e rivestono ruoli importanti. Certo. Quindi ecco, anche questo secondo me è importante, cioè non trincerarsi mai dietro il pretesto del sono donna e quindi questa cosa non mi viene affidata, con tutto, certo. Sottolineando che tutto quello che voi avete detto anche sull'equo compenso, comunque, o sull'equità più corretto dei compensi, eccetera, però anche questo penso che sia sempre bene tenerlo a mente.
2: Mm-hmm. E per concludere ti lascio una provocazione. Secondo te sbagliamo a parlarne così spesso anche per quanto riguarda i media? Molto spesso appunto quando noi andiamo a fare delle interviste ci soffermiamo su questo tema. Secondo te magari appunto il soffermarci troppo su questo tema poi rischia di dare validità?
3: Sì, devo dire che tra l'altro è vissuto con sempre più fastidio il fatto del sottolineare donna come se fosse qualcosa di particolare che sta accadendo, una direttrice d'orchestra donna. In verità oggi dovremmo semplicemente dire, parlare della persona, come si accennava, a prescindere da. Quindi ecco, sì, penso che più si entra nell'ottica del parlarne in termini di equità e più questo diventerà un linguaggio riconosciuto, e quindi sarà sempre meno speciale quello di cui parliamo, speciale nel senso di particolare, straordinario, proprio nel senso di non ordinario.
2: Mm-hmm.
0: E dunque, per chiudere, io voglio leggervi Jane Glover, che diceva, direttrice musicale del Music of the Baroque del 2002, ha espresso un giudizio netto sulla situazione. Assolutamente sì, oggi ci sono molte più direttrici d'orchestra rispetto a quando ho iniziato, ma direi comunque che non sono ancora abbastanza. Il fatto che stiamo ancora avendo questa conversazione è quasi assurdo. È ridicolo che dopo tutti questi anni ci stiamo ancora ponendo questa domanda. Eppure lo facciamo. E con questa frase io ringrazio Luisa Sclocchis per essere stata con noi.
3: Grazie a voi, a presto.
0: E grazie anche a te, Lucia.
2: Grazie a te, Lelita, e buona giornata.

0: E siamo arrivati al momento del contributo redazionale, oggi a cura di Lucia Bentoglio, che ha intervistato per noi Corrado Giuffredi e Paolo Beltramini in occasione del concerto di questa sera dell'OSI, appunto evento che si tiene al Mercato Coperto di Mendrisio alle ore 20, un concerto che celebra i 100 anni della Civica Filarmonica di Mendrisio. Dunque, il programma di questa sera prevede l'ouverture Così fan tutte di Mozart, il concerto per due clarinetti e orchestra di Mendelssohn, il concerto del compositore contemporaneo Michele Mangani per due clarinetti e orchestra, e si concluderà con l'italiana di Mendelssohn, la sinfonia numero 4 in La maggiore. Io vi ringrazio per essere stati con noi, a presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Thank you.

0: Buongiorno maestro Corrado Giuffredi, grazie mille di essere qui con noi.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Allora, lei sarà protagonista del concerto di questa sera con l'Orchestra della Svizzera Italiana. Prima di tutto le volevo chiedere come avete costruito il programma della serata, soprattutto per quanto riguarda i due brani che la vedono appunto come solista.
1: Quando Barbara Widmer, il nostro direttore artistico dell'Orchestra della Svizzera Italiana, mi aveva chiesto un nostro intervento per i 100 anni della Filarmonica di Mendrisio, ho pensato subito a questi due brani. Il primo è questo Concertstück di Mendelssohn, che è uno dei brani del repertorio clarinettistico per due clarinetti orchestra più famoso che c'è, e l'altro è questa composizione, questo Concert Piece di Michele Mangani, che è un compositore italiano. Questo brano l'ho fatto in prima esecuzione al Parco della Musica a Roma. Adesso si chiama Auditorium Morricone, ha fatto il solista con la banda della Guardia di Finanza. È stato creato per due clarinetti e banda, poi in seguito è stato orchestrato e l'ho eseguito a Madrid con la direzione di Lorenzo Viotti. Quindi anche questo è un brano che tra i clarinettisti di tutto il mondo è diventato molto popolare. Quindi quale occasione migliore per proporlo anche a Mendrisio?
0: Lei lavora a stretto contatto appunto con Michele Mangani. Com'è nata la vostra collaborazione?
1: In realtà sono stato presentato da un collega, Sergio Bosi, che è insegnante al Conservatorio di Pesaro e collega di Mangani, perché lui insegna anche lui a Pesaro. E abbiamo fatto per quei festival estivi di clarinetto, credo fosse a Todi, una cosa insieme, e da lì è nata questa collaborazione. Io appena posso propongo la sua musica perché mi piace molto. Mi piace molto e abbiamo creato insieme, dico insieme, mi prendo parte del merito perché in gran parte sono io che ho fatto le prime esecuzioni dei suoi brani. Lui è diventato molto popolare, veramente in tutto il mondo dove si va la sua musica è molto eseguita e molto amata.
0: E come si sviluppa, diciamo, il rapporto, il lavoro tra interprete e compositore in tutti questi anni?
1: Io gli dico: guarda, vorrei un pezzo, ad esempio, lui mi ha scritto un concerto per clarinetto e banda, vorrei un pezzo così, così, così. Ah, diciamo, la prima cosa grossa che abbiamo fatto è questa Verdiana, che è una fantasia su temi di opere di Verdi che io ho suonato un po' dappertutto, e gli ho detto: guarda, volevo fare una fantasia sui temi di Verdi. Ho detto: questi sono i temi, mettimeli insieme. E lui ha fatto un lavoro eccezionale. Naturalmente, poi man mano che mi mandava le bozze, io dicevo: sì, questo funziona bene, questo magari riguarda un po' meno, questo però veramente quando mi manda la cosa al 98% è già fissata.
0: Certo. E se dovesse descrivere il brano di Mangani, quello che suonerete appunto questa sera insieme all'Orchestra della Svizzera Italiana, quali sono le sue caratteristiche principali?
1: La caratteristica di Michele Mangani, lui usa un linguaggio molto, sì, non vorrei dire, è molto, scrive in modo semplice, nel senso che è molto orecchiabile la sua musica, non è un linguaggio, voglio dire, d'avanguardia, ricorda un po' le musiche da film, è un modo di suonare che a me piace in particolare perché posso mettere in risalto le mie caratteristiche. Anche Paolo Beltranini, il mio collega dell'orchestra che suonerà con me stasera, anche lui piace molto questo genere di musica, quindi ci troviamo proprio, cioè sì, unisce virtuosismo a grandi cantabilità con temi appunto che ricordano un po' la musica da film, è un po' la sua caratteristica, e
0: Certo.
1: anche come armonia è facilmente riconoscibile. Infatti quando suono qualcosa fa queste Mangani, mi dicono, ecco sì.
0: Certo, di sicuro Mangani è un autore molto prolifico, soprattutto per il clarinetto, perché era anche il suo
1: Sì,
0: strumento.
1: lui è clarinettista,
0: Esatto.
1: nasce come clarinettista.
0: Secondo lei, cosa caratterizza proprio la scrittura di Mangani per questo strumento? Cosa la rende particolare e soprattutto così amata?
1: Beh, perché utilizza le note migliori dello strumento. Siccome lo conosce bene, è raro che lo mette in difficoltà strumentale, anche quando fa cose virtuosistiche sono sempre pensate in modo che sia eseguibile, non ineseguibile, come tante volte magari succede con la musica d'oggi. Questo quella è la sua caratteristica principale.
0: E il secondo brano che suonerete insieme al maestro Beltramini è proprio il brano che ha citato lei all'inizio di Mendelssohn, il Concertstück numero 2. Uno dei brani più famosi, come anche lei ha detto, per questo organico. Come si inserisce un po' nella storia appunto della musica scritta per clarinetto e per due clarinetti?
1: La genesi di quest'opera, lui ha scritto Mendelssohn, ha scritto due Concertstück, infatti questo è il numero 2, vuol dire che c'è anche il numero 1. Quindi li ha scritti per questi due clarinettisti, Berman, il padre e il figlio, Erik e Karl Berman. Li ha scritti perché si erano trovati in estate a casa di questi Berman e loro erano famosi perché facevano uno strudel, una torta allo strudel eccezionale. E ci sono proprio le lettere dove dice che Mendelssohn in cambio dello strudel gli ha scritto questi due brani. Dunque, si pensi un po' a questi brani come sono nati, in cambio di una torta, capito? Però sono rimasti nel repertorio. A dire la verità, l'originale stesura sarebbe per clarinetto e corno di bassetto. Però siccome nessuno di noi due voleva suonare il corno di bassetto, abbiamo fatto la versione altrettanto famosa per due clarinetti.
0: Lei suonerà con il collega di sezione Paolo Beltramini.
1: Sì.
0: Com'è lavorare a stretto contatto con lui e soprattutto non è la prima volta che voi suonate insieme, ricordo anche Musica Viva, insieme a due vostri giovani allievi. Com'è suonare
1: con la musica di Damiani,
0: esattamente,
1: un altro maestro importante per le bande del Ticino. A questo proposito volevo anche spendere due parole ben meritate per la Filarmonica di Mendrisio, che è un'eccellenza a livello nazionale ma anche internazionale. Il maestro Balmelli sta facendo un grandissimo lavoro e insieme alla Filarmonica di Lugano del maestro Cesarini veramente rappresentano la Svizzera nel migliore dei modi. Dappertutto quando vado all'estero mi dicono: ah, ma suona in Lugano, ah, ma c'è la Filarmonica, c'è Lugano, c'è la Filarmonica di Mendrisio, che bello,
0: sì.
1: Che livello. Quindi è un motivo per essere orgogliosi di queste realtà musicali.
0: Certamente, e ricordo appunto che questo concerto si inserisce nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario della Civica Filarmonica di Mendrisio. Dicevamo appunto, com'è lavorare a stretto contatto con il collega di sezione, il maestro Beltramini?
1: Io con Beltramini, dunque, siamo qua dal 2003, nell'orchestra svizzera italiana, praticamente ho visto più lui di mia moglie, perché suoniamo sempre insieme. Siamo sempre, quindi no, è un rapporto eccezionale anche umanamente, perché veramente per suonare tante ore al giorno insieme, insomma, si deve creare un'alchimia che non è comune. Per quello che poi facciamo anche concerti al di fuori dell'orchestra insieme, riusciamo sempre ad avere un rapporto e una sintonia che molti ci invidiano.
0: Maestro Corrado Giuffredi, questo concerto, come abbiamo detto, si inserisce in un ambito particolare, quello dei festeggiamenti per la Civica Filarmonica di Mendrisio. Lei che suona in orchestra, come vede l'importanza del mondo bandistico, un mondo che in Ticino è veramente ben sviluppato, soprattutto per quanto riguarda la formazione musicale per gli strumenti a fiato?
1: Beh, io ho avuto un figlio, Francesco, che ha fatto la scuola di musica alla Civica di Lugano, suonava il sax, adesso lui fa lo chef, è all'estero in questo momento, ma è una condizione privilegiata che c'è qua in Ticino. I ragazzi possono seguire i corsi delle varie associazioni, dei conservatori, anche a livello proprio regionale, sono seguiti e possono veramente sviluppare un modo di esprimersi, perché suonare non è solo andare a lezioni in queste scuole, è una cosa in più, e poi suonare nella Union Band e poi andare nella Filarmonica Città di Pregassona, Città di Lugano, poi entrare nella Civica, è tutto un percorso studiato e guidato per i giovani musicisti che è molto molto valido.
0: Maestro Corrado Giuffredi, siamo giunti all'ultima domanda, visto che si parla di strumenti a fiato, ci può dire qualcosa sullo strumento che lei suona?
1: Il problema degli strumenti a fiato di legno come il clarinetto, come l'oboe, c'è il problema delle crepe, perché il legno si muove e con l'umidità e la condensa che si crea all'interno,
0: certo,
1: purtroppo prima o poi lo strumento è destinato a spaccarsi.
0: Certo.
1: Invece con questo sistema di un rivestimento di fibra di carbonio, il legno viene tra virgolette imprigionato e non si può muovere, quindi in qualsiasi parte del mondo io mi trovo lo strumento è sempre funzionante al 100%. siccome ho seguito tutte le fasi dei vari prototipi e le cose, è stato dato il mio nome, naturalmente mi riempie di orgoglio e soddisfazione.
0: Grazie mille, maestro Corrado Giuffredi, per essere
1: grazie
0: rimasto.
1: Grazie a voi, e volevo anche ringraziare la RSI, perché appunto il concerto sarà trasmesso in diretta da Rete 2, e la produttrice Alissa Lembrini, che veramente è il nostro angelo custode.
0: Grazie mille ancora.
1: Grazie a voi.

0: Buongiorno maestro Paolo Beltramini, grazie mille di essere qui con noi.
1: Un piacere, grazie a voi di avermi chiamato e buongiorno a tutti.
0: Lei stasera sarà in concerto con l'Orchestra della Svizzera Italiana, compagine dove lei suona abitualmente, ma che questa sera appunto l'accoglierà in veste di solista insieme al maestro Giuffredi. Suonerete due brani, uno di Mangani e l'altro di Mendelssohn. Volevo chiederle che rapporto ha con questi due brani?
1: Mendelssohn è un pezzo di repertorio classico, diciamo così, per due clarinetti. L'originale sarebbe per corno di bassetto, ma esistono varie versioni, appunto, con due clarinetti e pianoforte, due clarinetti orchestra, due clarinetti ensemble. È una formazione, diciamo, di due clarinetti e orchestra molto, molto sfruttato, diciamo così, il Mendelssohn. Il Mangani è un pezzo nuovo, un pezzo che è già stato eseguito più volte. Anche io con Corrado l'abbiamo suonato tante volte col pianoforte. Per me è la prima volta, no, con l'orchestra.
0: Certo.
1: È un pezzo molto bello che sicuramente diventerà un grande pezzo di repertorio per i clarinettisti.
0: E se dovesse descrivere la scrittura di Mangani, appunto, al nostro pubblico che magari non l'ha mai sentita, come la descriverebbe?
1: Ah, una scrittura molto, diciamo così, virtuosistica per il clarinetto, essendo Mangani appunto anche un clarinettista,
0: Certo.
1: conosce bene lo strumento e la tecnica dello strumento, sempre molto virtuosistico, ma una musica sempre molto bella, molto ricca di armonie quasi da film, diciamo, molto intense, e sicuramente l'orchestrazione di Mangani è molto bella, ricca con i corni, con tutti gli strumenti a fiato, questa introduzione molto quasi da Star Wars, quasi come dire, da musica da film importante. E la scrittura per i clarinetti è molto bella, è molto virtuosista, come ho detto prima, con l'aggiunta di un adagio molto strappalacrime, diciamo così.
0: E lei stasera suonerà insieme al suo compagno di sezione, appunto il maestro Giuffredi. Com'è suonare insieme al compagno di sezione anche in veste di solista?
1: Ma sicuramente ci conosciamo benissimo, nel senso che suoniamo insieme da, cosa sono, 23 anni e siamo entrati insieme in Osi e perciò ci conosciamo molto bene. Il rapporto è un rapporto molto professionale e molto bello anche al di fuori dalla vita professionale dell'orchestra. Siamo amici, di conseguenza è sempre un piacere suonare con lui, ci divertiamo e queste opportunità a volte di suonare insieme o col pianoforte, con l'orchestra, facendo appunto questi concerti, ci fanno divertire anche, cioè a me, io mi diverto, perciò alla fine questo è lo scopo, far divertire e divertirsi.
0: E stasera appunto a dirigervi ci sarà il maestro Cadario, che è già stato alla direzione dell'Orchestra della Svizzera Italiana l'anno scorso. Com'è nata la vostra collaborazione e appunto in questi giorni di prova come vi siete trovati?
1: Ma bene, diciamo che non sono pezzi così, diciamo così, difficili dal punto di vista orchestrale, dell'orchestrazione, e diciamo che abbiamo avuto l'impressione di un maestro che segue i solisti. Questo è importante perché quando si suona da solisti spesso non si ha il tempo di conoscersi profondamente, no? Di conseguenza occorre subito un certo feeling e mi sembra che ci sia stato, ecco.
0: Maestro Paolo Beltramini, un'ultima domanda. Visto che si parla di strumenti a fiato, le voglio chiedere che strumento suona lei?
1: No, io sono uno strumento italiano, si chiama Ripa, della ditta Ripa Monti, una ditta di Milano, con la quale ho sviluppato una collaborazione decennale. Sono strumenti ottimi, super professionali, che hanno, con la mia collaborazione, hanno fatto un passo in più in avanti per quanto riguarda la meccanica, l'intonazione, il suono. Sono molto contento di questo lavoro, oltre al lavoro, diciamo così, di suonare questi strumenti, di collaborare con loro anche nella realizzazione di novità, di nuovi strumenti, anche nuovi modelli. Perciò è un lavoro che mi aggrada e che mi dà soddisfazione anche. Non ci avrei mai
0: Certo.
1: pensato allora, però appunto penso che sia una cosa anche importante per uno strumentista conoscere le caratteristiche dello strumento, non solo a livello, come dire, suonandolo, ma anche andando alla ricerca di novità, di capire perché funziona, perché fai questo, perché fai l'altro. È una cosa molto interessante, penso.
0: Grazie mille, maestro Paolo Beltramini, per essere rimasto con noi.
1: È stato un piacere e buon concerto.

Sullo scoccale delle 17 un minuto qui a Comano, bentornati con K, io sono Michele Serra. Oggi partiamo parlando di calcio, visto che siamo una trasmissione culturale di calcio, perché lo sapete, tra meno di una settimana cominciano i mondiali FIFA e proprio di FIFA parleremo tra poco, perché insomma sapete è una società, sede qui a Zurigo, ai tempi di Sepp Blatter ha avuto un po' di grane giudiziarie e adesso è di nuovo in grande spolvero sotto la direzione del signor Gianni Infantino. E oggi, come prima cosa, andremo a mettere un po' in evidenza una serie di, come dire, criticità che questa nuova formula dei mondiali sta portando, perché insomma il calcio è un grande business, ma non vorremmo che diventasse solo business, vorremmo che rimanesse almeno un piccolo spazio per quella che è la passione per questo sport, magari siamo noi che siamo, come dire, un po' antiquati. Parleremo di Milano, poi ci sposteremo, perché a Milano è cominciato il Milano Film Fest, che sta diventando davvero piuttosto interessante. Ne parleremo con il direttore Claudio Santamaria, che insomma è anche un attore piuttosto noto, almeno per il cinema italiano di questi anni. Poi parleremo ancora di cinema e del suo futuro, di videogame e del perché gli schermi digitali dei postali adesso ci parlano. Tra poco a K.

0: Primo brano di questa puntata di K di oggi era Anna Castiglia e adesso, come detto, andiamo a parlare di calcio.
1: Somos México.
2: We are Mexico.
3: Mexico!
4: We are Canada.
5: We son Canada.
6: We are Canada.
7: We are the US.
8: The US.
9: The US!
10: Bonjour, Kenoya.
11: Welcome everyone.
0: Welcome everyone, questo è lo spot ufficiale che la FIFA ha preparato per il mondiale 2026 di Messico, Canada e Stati Uniti. Come avete sentito, insomma, si presentavano le tre nazioni ospitanti. Il mondiale comincia il prossimo giovedì, l'11, c'è Messico-Sudafrica, la prima partita. E insomma, c'è questo bellissimo spot con tante persone diverse, con costumi tradizionali, facce diverse, etnie diverse, tutti belli sorridenti e pronti a essere fratelli nel calcio grazie a questo mega torneo in tre diverse nazioni sparse sul territorio americano, insomma in barba ai vari muri con il Messico, al conquisteremo il Canada e tutte le altre cose che conosciamo della retorica del presidente degli Stati Uniti. Ma a noi, siccome piace criticare, abbiamo invitato oggi con noi Pippo Russo, sociologo, professore all'Università di Firenze, che da molti anni si occupa delle ricadute economiche e sociologiche del grande circo del calcio. E allora benvenuto Pippo Russo.
12: Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
0: Professor Russo, quando si parla di mondiali, riguardo a quello che ci gira intorno, a livello di temi appunto sia sociologici che economici c'è tantissimo ovviamente, ma forse è il caso di partire proprio da qui, cioè dalla Svizzera, non da Lugano, ma da Zurigo, dove c'è la sede della FIFA.
12: Sì, sì, assolutamente, bisogna partire da lì, bisogna partire da questa organizzazione che è diventata qualcosa di diverso da quando il presidente Gianni Infantino, cioè dal 2016, 10 anni esatti. È sempre stata, prima di Infantino, una sorta di organizzazione ombrello, con anche i suoi autoritarismi, possiamo dirlo. I precedenti presidenti non avevano certo brillato per democrazia, ma l'impulso che è stato dato dal presidente Infantino è quello di diventare una organizzazione competitiva nei confronti delle

0: l'istituzione, l'organizzazione a misura del presidente è diventata quasi una organizzazione personale, tant'è che io scherzando, ma non troppo, ho l'abitudine di chiamarla Fifantino.
1: Certo. Senta, ma quali sono le caratteristiche di questa, diciamo, nuova FIFA degli ultimi anni? Perché le cifre che si leggono in giro sono impressionanti.
0: Sono cifre impressionanti anche perché si è avuto cura di legarsi con degli sponsor molto forti che sono anche espressione in qualche caso di grandi stati che hanno deciso di investire nel calcio. Ecco che allora la FIFA è diventata una organizzazione che è quasi una nuova versione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Voglio ricordare che c'è sempre questa discrasia, questa situazione un po' bizzarra per cui la FIFA ha 211 federazioni nazionali, è una situazione che stride rispetto alla realtà dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che riconosce 193 stati-nazione. C'è uno scarto di 18 membri che un po' la dice lunga su questo curioso mappamondo della FIFA. E in tutto ciò, che ovviamente non è una situazione creata da Infantino, Infantino l'ha ereditata, però il nuovo presidente esercita un'azione politica che è completamente diversa rispetto a quella dei suoi predecessori, per esempio cercando di gestire dall'alto anche l'organizzazione dei mondiali nel senso di sterilizzare persino la competizione fra candidature. Tutte le ultime assegnazioni dei mondiali, quelle sotto Infantino, sono avvenute praticamente senza corsa competitiva, con accordo fra federazioni e confederazioni guidato da Infantino e con situazioni anche grottesche come quella del prossimo mondiale, quello del 2030, che si svolgerà fra Marocco, Spagna e Portogallo, ma anche addirittura con tre partite che si svolgeranno in Sud America, e questo semplicemente per tacitare gli appetiti di una possibile candidatura sudamericana che è stata così neutralizzata. Ecco, la FIFA di Infantino è un po', la FIFA della grande consociazione.
1: Ed è anche una FIFA che si allarga in modo, diciamo, quasi megalomane, cioè si arriva al famoso portare al mondiale 48 nazionali quando sono sempre state 32, insomma.
0: Sì, non c'è mai stato un allargamento così spettacolare. Voglio ricordare che fin qui i diversi allargamenti erano avvenuti sul passo di 8 unità per volta,
1: Qui
0: da
1: siamo al
0: 16 a
1: doppio.
0: 24, da 24 a 32, e qui siamo a 16 in un colpo. Ma fra l'altro le voci che circolano e che sembrano un po' lanciate lì per vedere cosa succede, si lancia il
1: L'effetto che
0: sasso e si
1: fa,
0: vede
1: sì.
0: qual è la reazione. Si è diffuso a un certo punto l'idea che una delle prossime edizioni possa essere a 64 squadre, siccome non dobbiamo dimenticare che lo stesso Infantino ha dovuto rimettere nel cassetto, ma non si sa fino a quando, il progetto di fare il mondiale biennale, non più quadriennale. Quindi un'inflazione della competizione che riguarda non soltanto i numeri delle partecipanti alle fasi finali, ma anche l'intasamento dei calendari. Va aggiunto che Infantino ha voluto a tutti i costi un mondiale FIFA per club, che è stato un evento molto difficile da incastrare in un calendario internazionale che è già intasato.
1: E però insomma c'è anche da dire che Infantino ha fatto anche un mucchio di soldi, insomma sotto la sua presidenza il giro d'affari della FIFA, leggo su Forbes, è aumentato ed è arrivato a qualcosa come 9 miliardi di dollari per il prossimo mondiale. Quindi insomma è innegabile che sia un successo e che Infantino sappia in qualche modo leggere i tempi che corrono. È d'accordo, professore, in un flash.
0: Ma qui bisogna capire chi lo paga questo incremento. Va sottolineato che alla fine lo pagano sempre i tifosi. Andiamo a vedere quali sono i prezzi dei biglietti per le partite negli Stati Uniti, Messico e Canada. Sono dei prezzi esorbitanti, ma è esorbitante anche il costo di andare a vedere le partite in termini di trasporti, di consumi. Alla fine, Chi beneficia di questi denari? Sicuramente non il tifoso che anzi ci

0: ci rimette in modo quasi sanguinoso.
1: Ecco, un discorso davvero interessante su cui torneremo. Io ricordo un po' di cose alle ascoltatrici e agli ascoltatori prima di chiudere questa pagina. Allora, la prima è che SRF ha mandato in onda ed è disponibile online un podcast che si chiama proprio König Gianni, il re Gianni, dedicato alla figura anche controversa di Infantino, se sapete il tedesco, è da ascoltare. E due, che naturalmente sulla RSI avremo ampie coperture del mondiale, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche culturale. Ad esempio, la settimana prossima Alfa vi lo ospiterà un dossier che vuole prendere un pochino le distanze, no, dall'idea di questo calcio che muove miliardi di dollari in diritti TV, stipendi, quotazioni di borsa, per tornare a un calcio, come dire, un po' più espressione della passione della base, della working class, se volete. E per farlo parleremo di cinque squadre, cinque storie diverse e cinque modi di stare un po' fuori da questo sistema. E si parte con una squadra tedesca di Amburgo, il St. Pauli. Se volete, da lunedì su Alphaville, ogni mattina qui su Rete 2. Intanto, grazie mille, professor Russo, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e a chi ci ha ascoltato.

0: Bentornati con K, oggi nel nostro spazio dedicato agli eventi allarghiamo un po' lo sguardo oltre confine perché si è aperto ieri il Milano Film Fest e sarà in corso fino a martedì prossimo, però insomma la parte più movimentata del programma è ovviamente quella del weekend. Quindi per chiunque volesse raggiungere Milano ci sono davvero tante iniziative, è un festival diffuso in quello spicchio di centro che sta tra il Castello Sforzesco e Porta Nuova, quindi diciamo anche nella parte nord del centro che è abbastanza comoda sia in treno che in auto. Già oggi sarà presente a Milano al Piccolo Teatro Julian Schnabel, proprio tra poco alle 19.30 è prevista la proiezione del suo ultimo In the Hand of Dante, che è un film con un cast pazzesco che va da Oscar Isaac a Franco Nero, passando per Gal Gadot, Sabrina Impacciatore, John Malkovich. E prima del film Schnabel chiacchiererà con Valeria Golino di Cinema, tra l'altro moderati da Mattia Carzaniga, che ben conoscete perché lo sentiamo spesso proprio qui a K, e con loro sul palco ci sarà anche il direttore del Milano Film Fest, che un po' di cinema l'ha fatto anche lui, e tra l'altro anche lui appare nel film di Schnabel, ci risulta, e cioè Claudio Santamaria. Benvenuto Claudio, benvenuto con noi, è vero?
1: Ciao,
0: quindi
1: Michele, grazie, ciao a tutti. Allora sì, come dire, avere Julian qui ci dà tanto lustro, quindi il dibattito poi sarà dopo il film, insomma c'è una breve introduzione e poi dialogherà con Valeria Golino, insomma per una masterclass, diciamo, per parlare del film e del lavoro e del cinema, insomma, quindi sarà un evento imperdibile.
0: Io naturalmente ho detto che anche lei, Claudio, appare nel film, ovviamente sì, non lo so perché il film uscirà fra poco.
1: Ho una scena nel film che Julian, io l'ho incontrato, il fatto di vivere a Milano mi permette di vivere Roma da turista, quindi vado in albergo quando giro i film a Roma, e quindi ho conosciuto Julian in hotel. Per caso, era a fare colazione con Andrea Di Stefano, amico comune, certo, che ci ha presentati, e lui mi ha detto: ah, sì, ma io ti conosco, perché? Dice, lui è un attore italiano, bla bla bla, dice, prendiamoci un tè stasera, un caffè, dice, magari ti posso dare un ruolo nel mio film, dice, magari, ho detto, però sono rimasti solo ruoli piccoli, delle scene, ho fatto, ma guarda, con te farei tutto, anche un tavolo, se ci fosse, quindi siamo, però da questo, ecco, più che del film è nato un rapporto di affetto, di grande affetto e di amicizia, e quindi da lì poi l'ho invitato al festival, l'anno scorso non poteva per delle cose sue personali, quest'anno finalmente siamo riusciti a farlo venire ed è, insomma, sono veramente strafelice di questo.
0: Allora, noi invece non abbiamo fatto il curriculum di Claudio Santamaria, insomma, però attore protagonista degli ultimi 30 anni di cinema italiano. Qui però altri panni, Claudio, insomma, seconda edizione di festival e seconda sua edizione da direttore artistico. Ecco, questo è bello, come si trova in questa veste? Perché Battiato li voleva mandare in pensione già 40 anni fa, i direttori artistici, ma credo invece che sia un lavoro piuttosto bello, no? Soddisfacente.
1: Ma io lo trovo un bel lavoro, nel senso che hai a che fare, cioè comunque ho sempre a che fare col mio mestiere, che è il mestiere del cinema, guardo tanti film, visiono film, insomma cerco di dare appunto una direzione sul tipo di film da mettere in concorso, insomma già l'anno scorso abbiamo lavorato tanto, quindi ecco, un direttore artistico è un po', diciamo, un fantasista del festival, è anche un attrattore, insomma, molte persone che sono in giuria quest'anno li conosco tutti, ecco, e vengono sicuramente per amicizia ma anche per stima reciproca. Dario Argento farà una masterclass, uno dei miei film preferiti della vita è Profondo Rosso, ho anche, certo, avuto la possibilità di lavorare con Dario, quindi voglio dire, un direttore artistico un po' una figura che serve a diverse cose, ecco, per il festival. È una figura importante, secondo me.
0: Lei prima proprio ha parlato del suo trasferirsi da Roma a Milano, perché poi adesso ha citato Dario Argento, quindi un'altra icona romana assoluta. Sì. Milano è il centro di tante cose in Italia, no? Insomma, moda, design, editoria, musica, pop, soldi, però non del cinema, sì. Cioè a Roma invece c'è il cinema, si usa dire. Ecco, da romano cos'è, sì, che vorrebbe portare da Roma verso nord per fare, diciamo, diventare questa storia del Milano Film Fest una storia di successo, ecco, come si fa?
1: Bisogna portare le persone, insomma, gli, certo, artisti, ecco. Ma l'anno scorso, devo dire, ho avuto dei feedback dalle persone che venivano, dai giurati, insomma, da chi veniva a fare le masterclass, e mi dicevano: a Roma non si parla d'altro che di questo festival, quindi Insomma, è stato un grande orgoglio per me, perché l'anno scorso poi non avevamo bene idea di cosa sarebbe stato il festival, perché era il primo anno e ci è esplosa in mano questa creatura meravigliosa. Quest'anno, insomma, infatti abbiamo aumentato le proiezioni, gli eventi, che sono 247 eventi, ci sono tantissime proiezioni in giro per la città, ma non bisogna portare nulla, bisogna portare appunto gli attori, i registi, chi questo mestiere lo fa. Ecco, è un festival diverso dagli altri perché vive dello spirito milanese del fare e come dire, anche del fatto che Milano sia una città laboratorio, no? Quindi certo, è un festival che avvicina molto il pubblico a chi il cinema lo fa di mestiere. Quindi ci sono, appunto, come ho detto prima, tante masterclass e anche la parte educazione, certo, con seminari anche per i bambini, per i ragazzi delle scuole di recitazione. Insomma, è veramente un festival che rappresenta pieno l'anima e lo spirito di Milano.
0: Educational me, perché a Milano ovviamente si parla in inglese, strettamente inglese inventato.
1: Esatto, è una cosa che sto cercando di cambiare, però.
0: Però anche
1: in Italia, io ho fatto una polemica anche stamattina, e dicevo, ma perché noi abbiamo il Ministero del Welfare? Ma mia zia di 80 anni, lucana, ma come, che ne sa cos'è il welfare? Cioè, lei non sa che esiste un ministero preposto al suo benessere.
0: Questo visto dalla Svizzera è molto interessante, perché noi, avendo quattro lingue nazionali, su questo riflettiamo molto. Senta, proprio a questo proposito, e anche del programma che è molto fitto, se dovesse suggerirci un film proiettato in questi prossimi giorni per il quale davvero vale la pena prendere la macchina e guidare, insomma, un'oretta dalla Svizzera italiana, anche qualcosa di più, per raggiungere Milano. Programma, c'erano tanti film interessanti, un film portoghese, quello taiwanese del concorso mi sembravano molto interessanti.
1: Allora, purtroppo uno che ormai avete perso, che era ieri all'inaugurazione, purtroppo, è quello su Vittorio De Sica, La vita in scena di Francesco Zippel, che è stato l'unico film italiano a Cannes quest'anno, ed è un film incredibile su, insomma, un grande uomo di cinema come era De Sica. Però ecco, devo dire che i film in concorso quest'anno, anche a detta dei giurati, come hanno detto ieri sul palco all'apertura del festival, sono di altissima qualità, quindi insomma sono tutti film molto interessanti che a loro modo, come dire, rappresentano quello che accade nel mondo, ecco.
0: Infatti mi sembrava di vedere davvero una selezione internazionale, proprio globale. C'è un criterio che avete usato proprio per dire, ok, noi vorremmo che il Milano Film Fest presentasse questi film qui, cioè che fosse riconoscibile per un certo tipo di film, oppure no?
1: Allora, l'anno scorso io ho dato una direzione che era quella di non escludere nessuna categoria, nessun genere, anche la commedia. Infatti, certo, il film che ha vinto l'anno scorso, che si intitola Aimé Perdre, che è un film belga pazzesco, divertentissimo, è un film che è in chiave di commedia. La giuria all'unanimità ha votato. Ricordo, l'anno scorso il presidente di giuria era James Franco per I lunghi. Quest'anno abbiamo Valeria Bruni Tedeschi come presidente di giuria per I lunghi e Margherita Vicario per I cortometraggi, ed è appunto, ha vinto proprio una commedia, ed erano tutti molto piacevolmente sorpresi e colpiti che una commedia fosse in concorso in un festival. Ma non faceva solo ridere il film, insomma, raccontava sotto c'era tantissimo del vissuto di questa ragazza che scommette su tutto, diciamo, una scappata di casa senza arte né parte, rappresentativa un po' di una generazione. Quindi non c'è stato nessun criterio. Il criterio, anzi, direi che è quello della generosità, cioè, ovvero film generosi che danno qualcosa al pubblico, che sappiano far riflettere ed emozionare, ma anche intrattenere un pubblico che insomma, che sta invitando a star seduto in sala per 2 ore, quindi magari a prendere la macchina, ecco, dalla Svizzera, per guidare 1 ora, prendere il biglietto, trovare parcheggio, prendere il biglietto, certo, e stare in sala. Quindi film che sappiano anche intrattenere e far conoscere un po' il mondo e quello che accade nel cinema mondiale.
0: Detto da uno che fa cinema da una vita, insomma, mi sembra un criterio molto corretto. Ricordo solo agli ascoltatori che dentro il Milano Film Fest quest'anno c'è anche un'unione con lo Skate and Surf Film Festival, che festeggia 10 anni, sì, e che porterà proprio gli skater domenica davanti al piccolo teatro Streller. C'è una scalinata che gli skater usano da anni proprio come spot, ed è solo una delle tante idee, Claudio, che avete avuto per usare la città, e che sono molto interessanti. Sì. Ricordo,
1: sì,
0: anche
1: è un festival sul Sagrato del Piccolo, scusami se ti interrompo, c'è, ogni sera c'è musica dal vivo, insomma concerti, performance, insomma, quindi è un festival davvero che prende un po' tante arti diverse.
0: Ricordo che tutto il programma del Milano Film Fest è disponibile sul sito proprio milanofilmfest.it. Grazie mille al direttore artistico Claudio Santamaria e a presto.
1: Grazie, ciao Michele, grazie a tutti, buona giornata.

0: In studio Raffaele Pedrazzini. Un drone marittimo ucraino è esploso questa mattina nel porto rumeno di Costanza, sul Mar Nero. Non ci sono state vittime. A confermare la provenienza del drone sono state le stesse autorità ucraine che hanno accusato la Russia di averne deviata la rotta con interferenze elettroniche. Inizialmente la Romania aveva disposto l'allontanamento di circa 3.000 persone dalla costa, temendo la presenza di altri droni esplosivi. Già una settimana fa un velivolo telecomandato aveva colpito un edificio residenziale in Romania al confine con l'Ucraina. Gli allarmi seguiti a questo episodio sono stati nel frattempo definiti infondati da Vladimir Putin. Il presidente russo ha poi respinto le accuse secondo cui Mosca sta preparando attacchi contro paesi dell'Unione Europea. Intanto Russia e Ucraina si sono scambiate altri prigionieri, 185 per parte. Lo riferisce da Mosca il Ministero della Difesa. Prosegue in vallese l'interrogatorio ai proprietari del bar Le Constellation di Cramontana. È la prima volta che i due coniugi vengono congiuntamente ascoltati dalla magistratura. La principale novità riguarda un nuovo capo d'accusa, ovvero falso in documenti attribuito alla donna. I dettagli con Laura Dick.
1: La comproprietaria del bar è ora indagata anche per falsità in documenti. La questione sarebbe legata a motivi fiscali, ma la fattura falsificata è rilevante per l'indagine perché riguarda la schiuma fonoassorbente usata nel bar e che ha preso fuoco la notte di Capodanno provocando il devastante incendio. La notizia è stata rivelata in primo luogo dai nostri colleghi della RTS ed è poi stata confermata da alcuni avvocati. Presenti all'interrogatorio ci sono oltre 70 rappresentanti legali delle parti civili. Interpellati dai media, alcuni di loro si sono detti poco sorpresi da questo nuovo risvolto. Secondo loro l'apparizione tardiva della fattura in questione era da subito risultata sospetta. Oltre alla coppia, ricordo che ci sono altri 12 imputati per l'incendio. Su tutti gravano le accuse di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose. Per tutti vige la presunzione di innocenza.
0: Il Consiglio federale vuole migliorare la diagnosi e il trattamento dell'endometriosi, una malattia che colpisce circa una donna su 10 in età fertile. Secondo il governo, molte pazienti attendono ancora anni prima di ricevere una diagnosi corretta. L'obiettivo è rafforzare la ricerca, la formazione del personale sanitario e la sensibilizzazione su una malattia che può avere conseguenze importanti sulla qualità di vita. Il Consiglio federale ha pure preso atto che l'anno scorso sono diminuiti gli attacchi ai bancomat. Secondo un rapporto esaminato stamani dal governo, 24 distributori automatici sono stati presi di mira nel 2025. È il numero più basso dal 2019. Solo in un terzo dei casi i malviventi si sono impadroniti del denaro. Un risultato ottenuto anche grazie alle misure adottate dai gestori dei bancomat. Infine, la siccità che continua a colpire gran parte della Svizzera. Nonostante le recenti piogge, molti corsi d'acqua e laghi restano sotto i livelli stagionali, con situazioni critiche sul lago di Costanza. Più stabile, invece, la situazione nella Svizzera romanda.
2: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
0: Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo nuvoloso a sud delle Alpi con qualche rovescio, in seguito sviluppo di schiarite. Nel resto del paese abbastanza soleggiato, non sono escluse piogge pomeridiane in montagna.

0: che Sugar si sveglierà prima di mezzogiorno, beh, quel giorno, guardi, quel giorno quelle schiappe dei Philadelphia Phillies batteranno gli Yankees.
1: Attenta! Ma cosa...
0: È stato un piacere, Daisy. Mi faccia andare a dare lezioni di baseball a quell'attoruncolo di Jimmy Lido. Vieni qua!
2: Aspetti, signor Di Maggio, voglio dire, Mr. Di Maggio, è che io, a dire il vero... Io, a dire il vero, volevo chiederle se... Sì, se... Insomma, se potrei venire a intervistare Marilyn a casa vostra. Questo volevo chiederle.
3: Se vuoi rivivere, io ci sono, Marilyn Monroe. Originale radiofonico e regia di Margherita Coldesina. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
4: Rete 2.

0: Bentornati con K, dopo la pausa per le notizie, nella programmazione di Rete 2 che ci aspetta durante il weekend c'è una puntata particolarmente interessante di Charlot, se vi piace il cinema, perché racconta due storie ticinesi che parlano dell'artigianato del cinema che sta andando in via di ridefinizione. Una storia è quella di una ragazza che parte dal piano di Magadino e finisce a studiare all'Accademia del Costume di Moda a Roma e si ritrova poi qualche decennio più tardi su alcuni dei set più prestigiosi al mondo. La storia della costumista Cecilia Tognetti, che è appena rientrata in Ticino proprio dopo 3 mesi a Budapest, dove ha fatto parte del team di oltre 100 sarti e costumisti della nuova serie HBO Dune Prophecy, che è il prequel appunto dell'omonima saga di Denis Villeneuve, che è stata anche trionfatrice agli ultimi Costume Designers Guild Awards. E l'altra storia che verrà raccontata in Charlot è quella della passione per i videogiochi di un adolescente di Bellinzona che si trasforma in una vera e propria professione, che è quella della creazione di mondi virtuali per il cinema. Ed è lei l'avventura della designer 3D Eleonora D'Onofrio, che ha partecipato a produzioni come Avatar, The Mandalorian, Batman, Jurassic World, e che ora è tornata in Ticino e ha l'idea però di cambiare vita, perché c'è un nuovo concorrente che sta stravolgendo in peggio le regole del suo lavoro, e cioè l'intelligenza artificiale. Ecco, per raccontarci questo Charlot è collegato con noi Barbara Camplani, che ha realizzato la puntata, e intanto benvenuta, ben ritrovata Barbara.
1: Grazie Michele, buongiorno al pubblico, anzi quasi buonasera al pubblico della Rete 2 anche da parte mia.
0: Dunque, perché la storia di questa 3D artist Eleonora D'Onofrio è particolarmente esemplare di come si sta spostando il lavoro della produzione cinematografica?
1: Allora sì, io ho intercettato Eleonora D'Onofrio un po' per caso, e quando ha iniziato a raccontarmi la sua storia, che è una storia appunto partita dal Canton Ticino, dalla cameretta di un'adolescente appassionata di videogiochi, certo, che ha scoperto la via straordinaria per farne una professione, arrivando poi a farla ad altissimi livelli a Londra, e poi sentendola anche per come è andata poi a finire, io ho detto no, ma io questa storia la voglio raccogliere e la voglio raccontare alla Rete 2, perché come dici tu è davvero esemplare. Pensate, Eleonora D'Onofrio negli ultimi 10 anni ha vissuto e ha lavorato in Inghilterra, soprattutto a Londra, Londra che è senza dubbio il polo europeo per quel che riguarda l'industria cinematografica degli effetti visivi, e ha lavorava come dicevi tu artista 3D o designer 3D. Allora cosa fa l'artista 3D? È colui che crea attraverso dei softwares molto sofisticati i mondi virtuali e i personaggi virtuali che poi dopo noi vediamo nei film d'animazione, ma anche nei cinema, nei film, nelle serie fantascientifiche, oppure nei videogiochi, o ancora nel mondo delle pubblicità. Una carriera a grande livello, pensate che nell'arco di 10 anni è riuscita a essere assunta dalla Disney, oppure da Frameworks della Warner Bros. Certo. Lavorando ad altissimi livelli, riuscendo anche ad ottenere un lavoro a tempo indeterminato, che all'interno di questo settore è molto raro. Ma io quando l'ho conosciuta, che era qui in Ticino, mi diceva no, ma io sono rientrata in Ticino e adesso sto facendo una transizione professionale per diventare psicologa. Cosa è successo? È arrivata l'intelligenza artificiale. I professionisti e le professioniste del settore lo sentivano già da anni, questa onda che si avvicinava, e lei negli ultimissimi anni ha proprio visto stravolgere il suo settore lavorativo. Licenziamenti di massa, se ne parla ancora molto e troppo poco, si dice che l'intelligenza artificiale non sostituirà il lavoro dell'essere umano, ma lo libererà, diciamo, delle mansioni più meccaniche. Ma in realtà quella che è l'esperienza di Eleonora D'Onofrio, ma anche di tantissimi come lei, non è così. Quindi licenziamenti di massa e una metodologia e condizioni di lavoro che sono molto cambiate. Lei oggi si trovava a dover far fronte a dei clienti che magari si presentavano con delle matrici già pronte, grossolane, preparate con l'intelligenza artificiale, che le chiedevano di lavorare a partire da quello.
0: Sì, sì.
1: Oppure di dedicare gran parte del suo lavoro non più alla creazione ma al prompting, ovvero a dare istruzioni molto dettagliate all'intelligenza artificiale affinché lei poi dopo eseguisse quel lavoro, ovviamente a un minor costo ma anche a una minore qualità. E lei, a differenza di molti altri, si è detta no, devo trovare un piano B, perché la direzione verso cui stiamo andando, insomma, non è il tipo di lavoro che che avevo sognato di fare, e un grande coraggio anche quello di Eleonora D'Onofrio.
0: Io direi, ascoltiamoci una piccola clip, un minuto e mezzo della voce di Eleonora D'Onofrio. Andiamo però sulla parte più positiva, diciamo, del suo racconto, che è quella proprio
1: Ma certo.
0: di una ragazza che parte e arriva a fare un lavoro a cui prima non avrebbe mai pensato. Però la storia parte proprio da come è arrivata lei a questa idea di lavoro di artista 3D.
2: Ci sono arrivata in modo molto indiretto, onestamente. Mi sono sempre piaciuti i videogiochi, però non sapevo o non avevo mai pensato che venivano fatte da persone come me. Quindi, mentre stavo facendo l'Accademia di Belle Arti, iniziavo ad avere il dubbio che insomma, sarebbe stato difficile fare l'illustratrice. Ho conosciuto qualcuno che stava facendo Big Rock e mi ha spiegato che cos'è un 3D artist e che cosa avrei dovuto fare per diventarlo, e subito ho deciso di andare a studiare.
3: Cos'è che ti aveva affascinato di questa professione?
2: Il mix tra l'abilità tecnica e la creatività, perché sono sempre stata appassionata di computer, ma anche di disegno. E come 3D artist metti insieme tutte le tue conoscenze da artista, diciamo la prospettiva, la teoria del colore, la teoria delle forme e comunque anche la manualità, diciamo, soprattutto dello scolpire, ma hai anche un aspetto creativo.
3: Io prima provavo un po' a spiegare quello che è la tua professione, magari puoi raccontarcela meglio tu. Intanto, qual è il verbo giusto da utilizzare per un 3D artist o designer? Cosa fai? Tu disegni? Sarebbe giusto usare questo verbo o non tanto?
2: Io direi creare più che altro, perché disegnare implica qualcosa di 2D, mentre quello che facciamo noi è 3D. C'è anche un aspetto di concept prima, ovviamente, di pianificazione. Però generalmente quello che faccio direttamente io come 3D artist è proprio creare ambientazioni che poi vengono integrate in quello che è stato filmato. Quindi devono avere una profondità e essere visibili a 360 gradi, come dicevo prima. Sono come quando fai modellazione con la ceramica oppure scolpisci. È la stessa cosa, però fatta al computer.
0: Ecco, questa è la passione di Eleonora D'Onofrio ed è incredibile pensare che questa storia professionale si sia proprio interrotta a causa dell'avanzamento tecnologico, cioè da una professione ad alto tasso tecnologico all'essere sostituiti proprio dalla tecnologia. Barbara Camplani, che è l'autrice di questa puntata di Charlot dedicata a questo tema, quello che rimane forse per fortuna è che il cinema è fatto ancora anche di mestieri un po' più concreti, molto concreti.
1: E mi verrebbe da dire che ci sono alcuni mestieri anche molto fisici e manuali che adesso, e speriamo anche in futuro, la tecnologia e l'intelligenza artificiale non potranno sostituire. Intanto ancora una piccolissima parola su Eleonora D'Onofrio, che ha deciso di abbandonare questa professione. Lei però è docente all'Oxia,
0: Certo.
1: effetti visivi, e tutta la competenza acquisita e quella passione che abbiamo appena sentito nella clip oggi riesce comunque a trasmetterla alle nuove generazioni che si avvicineranno al 3D design con delle condizioni molto diverse da quelle che ha conosciuto lei, però comunque in un qualche modo anche questa sopravviverà. Io ho voluto accostare all'esperienza dell'Eleonora D'Onofrio un altro racconto, sempre di una donna partita dalla nostra piccola Svizzera italiane che grazie al duro lavoro e a un grandissimo talento pure è riuscita ad accedere a grandi produzioni internazionali. Mi riferisco alla costumista Cecilia Tognetti. Lei è nata e cresciuta sul piano di Magadino, poi è riuscita a studiare sartoria all'Accademia di Roma, poi un percorso professionale fra Italia e Svizzera italiana, collabora anche con la RSI, ma ecco che proprio qualche mese fa lei è appena rientrata dal Ticino dopo un'esperienza di 10 mesi, tutto pagato, di soggiorno a Budapest in Ungheria, dove pensate era parte di un team di oltre 100 costumiste, sarte, artigiani e maestranze che hanno realizzato i costumi della seconda stagione della serie HBO, che insomma è la casa di Game of Thrones. Quindi un gigante,
0: Produzioni abbastanza importanti, ecco sì.
1: produzione abbastanza importante, che adesso appunto sta post-producendo la seconda stagione di Dune, o Dune, se vogliamo dirlo all'italiana, Prophecy, che è appunto il prequel della saga cinematografica di Denis Villeneuve. E il racconto di Cecilia Tognetti è completamente diverso. Lei ci racconta di questo lavoro tanto vertiginoso sotto la guida di questa costumista d'eccezione, Bojana Nikitovic. Voi dovete immaginarvi decine e decine di reparti diversi che andavano dalla concezione degli abiti alla creazione, dove tra l'altro c'era la possibilità di grandissima creatività, c'erano delle reference, c'erano dei mood board che dove venivano date un po' le ispirazioni dei costumi, un po' quell'aura che dovevano dare, ma dopo erano veramente le sarte che prova su prova riuscivano a costruire questi costumi meravigliosi, il settore donna, il settore uomo, il settore scarpe, il reparto capelli e poi un reparto che io ho trovato molto divertente, il reparto dell'invecchiamento, che Michele è un reparto estremamente fisico in cui attraverso sostanze acide, chimiche, lastre di ferro, immersioni in acqua, si cercano di logorare i vestiti, certo. Perché certo siamo in un mondo post-apocalittico, fantascientifico, ma al contempo anche potremmo dire quasi medievale, no? E tra l'altro è un mondo, qui è molto interessante, è un mondo, pensate, quello di Dune Prophecy, che si svolge 10.000 anni prima, le vicende della saga cinematografica di Denis Villeneuve, dove gli uomini, gli esseri umani, sono appena usciti da una guerra contro l'intelligenza artificiale che aveva preso il controllo dell'universo, per cui c'è il tabù totale di tornare a utilizzare le macchine pensanti. Cecilia Tognetti ci racconta di sì un settore che anche sta conoscendo un ampio sviluppo tecnologico, ma che no, qui sicuramente, almeno nei prossimi anni, l'essere umano non potrà essere sostituito, questo artigianato meraviglioso che solo gli uomini e le donne possono dare.
0: E allora io direi, sentiamo proprio la voce di Cecilia Tognetti, che anche qui racconta la prima parte della sua carriera, come è arrivata dal piano di Magadino al set di Dune Prophecy. Intanto grazie mille Barbara Camplani per essere stata con noi, grazie.
1: Grazie a voi per ascoltarvi la puntata integrale di Charlot, beh, l'appuntamento.
0: Ah, abbiamo...
1: giugno alle 14.30.
0: Esatto, è andato via per un attimo, comunque domenica come sempre poco dopo le 2:30 di pomeriggio. Grazie Barbara, buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie.
4: Ho quindi frequentato i 3 anni di scuola di sartoria appunto a Biasca e in quel percorso ho scoperto fra le varie materie quella di storia del costume, che lì era chiaramente su un piano teorico, ma è bastato per in qualche modo scatenare in me una curiosità e un interesse che è diventata proprio una voglia di approfondire. E sono stata in Spagna, a Madrid, con un programma che trovo straordinario, che è Lingue Stage all'estero. Quindi ho potuto fare 3 mesi di studio della lingua e quindi proseguire in 2 teatri distinti a Madrid, dove venivano fatti 2 musical. Ho chiuso poi, attraverso un contatto che avevo a livello familiare, facendo un ultimo periodo di stage in una sartoria teatrale molto rinomata a Madrid.
3: Wow, un percorso a tappe tra l'altro bellissimo, no? Sartoria, nella scuola di Biasca, poi la fascinazione per la storia del costume, Spagna, la scoperta delle sartorie teatrali e poi ultima tappa, tu ti sei diplomata poi a Roma, nell'Accademia del Costume di Moda, fino ad arrivare ad essere coinvolta proprio in qualità di costumista in questa produzione enorme firmata HBO, per intenderci stiamo parlando della casa produttrice del Trono di Spade, all'interno di questa serie Dune o Dune Prophecy, che è il prequel dell'omonima saga fantascientifica che Denis Villeneuve ha riportato sul grande schermo. Ecco Cecilia Tognetti, com'è successo di finire su uno dei set più prestigiosi al mondo?
4: È successo perché a Roma, dove ho frequentato l'accademia che hai citato poco fa, durante un corso estivo di restauro del tessuto ho conosciuto Silvia Fantini, che arriva dalla scenografia ma si è poi orientata più sull'ambito diciamo dei costumi e sulla decorazione, e al termine di questo comunque brevissimo corso mi ricorderò sempre, Silvia mi chiese sulla scalinata dell'accademia se ero interessata a collaborare con lei e fare un'esperienza lavorativa per le Olimpiadi, che all'epoca erano a Torino, e a lei era stato chiesto appunto di occuparsi della decorazione pittorica dei costumi di uno degli spettacoli che aveva avuto la regia di Ronconi.
3: E lei si è ricordata nel
4: e
3: tempo
4: lei,
3: della
4: a
3: tua
4: distanza
3: bravura.
4: Di 11 anni, mi disse che aveva appunto preso parte alla prima stagione e a dicembre del 24 mi disse: guarda, partirà la seconda. Siccome mi aveva spiegato che non c'era una produzione alla quale lei prendeva parte e dove non pensasse a me e alla possibilità di tornare appunto a collaborare, in quel momento, di nuovo, come su quella scalinata, le ho detto: guarda, non so come, non so quando, non so nulla, ma io ci sono. E così è stato. Quindi a inizio giugno del 2025 sono partita. 10 mesi per rientrare a marzo 2026.

0: scappa.
1: Dunque, questo è un venerdì di vacanza per molti che hanno fatto il ponte del Corpus Domini, ma io saluto tutti quelli che invece oggi hanno lavorato e chiedo loro: ma voi quanto lavorate? Perché la settimana scorsa hanno fatto rumore, per quanto sia possibile fare rumore in questo panorama mediatico che ha fatto già lui di rumore, però insomma si sono fatte notare, ecco, le parole del signor Caspar Coppetti, che oltre ad avere questo nome con l'allitterazione un po' da fumetti Marvel, nella vita è il cofondatore e l'amministratore delegato di On, che è quell'azienda di abbigliamento sportivo, scarpe, su cui ha investito anche Roger Federer, una delle grandi storie di successo della Svizzera nel mondo nell'ultimo decennio. Ecco, Coppetti ha dichiarato ai microfoni di SRF Börse di dedicare al lavoro quasi 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, quindi il calcolo ci porta a un totale di 84 ore settimanali. La media in Svizzera si attesta tra le 41 e le 45, quindi diciamo canoniche 8-9 ore al giorno e che poi nel weekend ci si riposa. L'azienda On, che è quotata a New York, ha generato ricavi per oltre 3 miliardi di franchi nell'ultimo anno, una crescita del 30% rispetto al 2024. E Coppetti ha detto che insomma, certo, è normale, la settimana è fatta per forza di 80 ore di lavoro, no? Ma insomma, lui ovviamente un po' scherzava, ma dall'altra parte sotto sotto promuoveva questa idea, che è un'idea che noi ripetiamo sempre tutti quanti a ogni piesso spinto, e cioè che per raggiungere grandi risultati bisogna lavorare tantissimo. Oggi a me più che la parte del lavoro interessa la parte dei grandi risultati, perché insomma sono almeno 40 anni, diciamo dagli anni 80, cioè da quando la nostra vita di mondo occidentale è diventata davvero la più comoda e facile della storia dell'umanità. Ecco, sembra che ci siamo dati tutti quanti questo obiettivo, che è l'obiettivo dell'eccellenza, della grandezza, dell'eccezionalità, che per carità va bene, insomma la vita è una, però io non so perché sono sempre sollevato quando vedo qualcuno che scrive dei pezzi come quello che leggevo sul New Yorker negli stessi giorni in cui leggevo delle dichiarazioni di Coppetti. L'articolo si intitola «Perché è così difficile essere normali?» e descrive in pratica come di solito in molti contesti ci sforziamo per l'eccellenza, no? Ci spingiamo oltre, mentre altre volte scrolliamo le spalle e riusciamo ad accettare la nostra stessa ordinarietà, a volte anche mediocrità. E quindi l'eccellente e l'ordinario coesistono, ma hanno un rapporto molto difficile. Ci sono queste frasi, no? A volte si vince, a volte si perde. E quindi riconosciamo che in un giorno qualsiasi, in una vita qualsiasi, gli eventi si raggruppano attorno a un livello medio di qualità. In teoria potremmo essere felici in quell'intervallo che va tra il non così male e l'abbastanza buono. Eppure per molte persone diventa difficile trovare soddisfazione in ciò che è appunto ordinario, regolare. L'eccellente inizia a fare vergognare l'ordinario, lasciandolo in condizioni pessime. Vogliamo giocare stagioni vincenti, non stagioni medie. E preferiamo weekend e vacanze, le vogliamo fantastici, no? Ecco, la società nel suo insieme è plasmata da questa ricerca incessante dell'eccellenza in ogni ambito. Eppure è una trappola questa del cosiddetto pensiero della grandezza, no? E l'ossessione per essere grandi inizia poi dal fatto che la vita semplicemente è imperfetta, però poi quel pensiero sfugge al controllo, per l'ovvia ragione che, semplicemente proprio dal punto di vista statistico, lo straordinario è molto raro. E quindi, oscillando tra lo sforzarsi tantissimo e l'accontentarsi, c'è una persona che rimane intrappolata nella trappola della grandezza, no? Fatica ad ammirare il meglio senza far sembrare tutto il resto pessimo, peggiore. E magari cerca appunto di lavorare tantissimo per migliorarsi, che è positivo, ma poi diventa anche un circolo tossico. E quindi c'è soluzione? Ovviamente no, non c'è, anche perché c'è quella contraddizione di fondo là, cioè se l'ordinarietà, la normalità venisse elevata a nostro scopo nella vita, rischierebbe di diventare straordinaria, perdendo così il suo carattere appunto di normalità. E se valutiamo solo le esperienze migliori, allora poi guardiamo con sospetto invece la semplice ordinarietà della vita quotidiana. Ma a sua volta, se vogliamo apprezzarlo adeguatamente l'ordinario, dobbiamo farlo senza trasformarlo in qualcosa di straordinario. Ecco, questa tensione qui credo non sia risolvibile, se non con il tempo. Cioè, dopo che hai vissuto abbastanza tempo, il tempo ti dimostra che la maggior parte delle cose della tua vita semplicemente le hai dimenticate. Altrimenti saremmo come quel signor Funes del famoso racconto di Borges, quello che ricorda tutto, tutto quanto nei minimi particolari, e naturalmente per questo risulta incapace di pensiero, perché il pensiero è selezione, è qualcosa che si dimentica, è qualcosa che rimane. Ecco, chissà se tra 40 anni il signor Caspar Coppetti si ricorderà dei suoi 3 miliardi di fatturato, oppure no. J'ai perdu mes amis à...

0: E continua K, siamo oltre le 18 e quasi 4 minuti di venerdì 5 giugno. È giunto il momento di parlare di videogiochi e lo facciamo con Matteo Lupetti. Bentornato con noi, Matteo.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Dunque, oggi partiamo dall'idea che, vabbè, siamo in un'epoca in cui le grandi produzioni videoludiche sembrano un po' in crisi. Diciamo, negli ultimi anni si vedono meno videogiochi colossali ad altissimo budget, quelli che prima erano molto più frequenti. E in generale sembra che l'industria del videogioco sia un po' stanca. Però le idee nuove ci sono e si trovano soprattutto in quel grande mare che è quello degli sviluppatori indipendenti. E oggi infatti noi andiamo a raccontare un gioco indie di uno sviluppatore portoghese, se non sbaglio, che però ha molto di interessante. Dillo tu di cosa si tratta, Matteo.
1: Sì, allora, intanto il titolo, che è Pantalassa, che vuol
0: Pantalassa.
1: Dire tutto oceano, tutto mare. Un tempo esistevano, un tempo tutti i continenti erano uniti, c'era una Pangea e c'era anche dall'altra parte un unico oceano, una Pantalassa. E questo videogioco, che in realtà non è ambientato nel passato, ma è ambientato, diciamo, nel futuro, è un po' spoiler, ma lo dico, è ambientato in un grande oceano. Lo studio è portoghese, si chiama Meia Calça, o Mezzi Pantaloni, per dire, il nome se lo sono scelti un po' a caso, dicono loro, ed è un videogioco in cui esploriamo un oceano per noi alieno, per il personaggio principale è un oceano alieno, in qualche maniera per noi che siamo esseri umani risulta un pochino più familiare, perché sembra proprio il nostro oceano ma visto in un futuro remoto. Ecco, questa è la situazione. Noi siamo un'intelligenza artificiale in un corpo che non le appartiene, che non le apparteneva. Si trasferisce questa intelligenza artificiale da un dispositivo in avaria in un altro corpo artificiale, lì incontra una seconda intelligenza artificiale, anche lei non si ricorda nulla, insieme, condividendo questo corpo, queste due intelligenze artificiali esplorano un mondo subacqueo fatto di creature, di pesci, ma anche di altri robot, forse cyborg, forse quel che resta dell'umanità, e in un'avventura che è molto, inizia con grande di tematiche ecologiche, quindi comincia a parlare di ecosistemi, verso la fine, anche questo è un piccolo spoiler ma secondo me interessante, verso la fine queste tematiche poi diventano anche, si alzano e assumono alcuni contorni di ispirazione gnostica. Quindi le domande che inizialmente questo grande ecosistema che ci coinvolge tutti acquistano anche, diciamo, degli aspetti spirituali, il ritorno all'ecosistema che ci unisce tutti diventa, verso man mano che si va avanti nel gioco, sempre più simile a un ritorno verso un mondo spirituale che unisce tutte le anime, ecco.
0: Mi sembra quindi che insomma sia un gioco dove la dimensione narrativa prende un po' il sopravvento rispetto al cuore ludico, al meccanismo del gioco, che è una cosa... Ti lascio parlare, scusa.
1: Sì, no, è proprio un gioco, tecnicamente è un'avventura. Avventura è un termine un po' strano nei videogiochi, perché avventura sembra che sono quei giochi in cui si corre, si spara.
0: Invece è un'avventura grafica, proprio come quelle degli anni 90, insomma.
1: Esatto. Invece è un'avventura grafica, si chiama un'avventura, questo è proprio un falso amico, perché vengo da un videogioco degli anni 70 che si chiama Colossal Cave Adventure, avventura nella caverna colossale, che è un preciso gruppo di caverne nel Mammoth Cave in Kentucky. E siccome Colossal Cave Adventure finisce con Adventure, i videogiochi ispirati a Colossal Cave Adventure si chiamano avventure. Quindi, però sono videogiochi puzzle. Esploriamo ambienti, risolviamo puzzle, ci sono un sacco di codici da trovare, bisogna capire come funziona.

0: dire però che ci sia stata proprio una piccola rinascita di questo tipo di giochi, avventure grafiche, punta e clicca, si diceva una volta, proprio a livello di sviluppatori indipendenti negli ultimi anni, perché appunto costano poco, ma permettono di fare anche grandi cose se uno ha una buona penna, una buona capacità di scrittura.
1: Sì, c'è stato un periodo proprio di decadenza di questo genere con tempo era molto forte e oggi stanno tornando sia perché effettivamente sono economici, sia perché sono un modo per raccontare trame. Naturalmente sono totalmente reinventate. Questa è un'avventura grafica con un aspetto visivo tutto suo, contemporaneamente molto retro. Sembra di guardare, se avete presente Winamp, quei sistemi di visualizzazione e di gestione dei file audio che andavano a fine anni 90, inizio anni 2000, questa estetica primissimi anni 2000, molto anche con questa interfaccia molto invadente, che occupa un sacco di spazio, bisogna premere un sacco di tasti, tirare un sacco di leve, sembra tutto molto, molto fisico a volte. Quindi ci sono proprio questi richiami retro, e poi in realtà è tutto ripensato, ecco, per un'epoca contemporanea. Non ci sono quegli enigmi un po' folli che esistevano all'epoca. Chi giocava alle avventure grafiche degli anni 90 si ricorderà che a un certo punto bisognava proprio entrare nella mente perversa dell'autore per riuscire a reinterpretare quegli enigmi.
0: Certo.
1: Qua c'è tutta una diversa logica, molto più raffinata, però c'è anche proprio questo spirito di recupero di estetiche e di ricombinazioni di estetiche del passato.
0: E dunque, grazie mille Matteo Lupetti. Vorrei solo ricordare che se volete Pantalassa è disponibile per PC, su Steam. Grazie Matteo.
1: Grazie a voi.

0: Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora dell'ultimo giorno di questa settimana con K e con noi c'è Iari Bernasconi. Ben ritrovato Iari, è sempre un piacere sentirti.
1: Ma ciao Michele, buonasera, buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora Iari, se capisco bene, oggi
1: sì?
0: Partiamo da una tua neonata idiosincrasia di cui mi stavi parlando
1: sì.
0: Prima fuori onda.
1: Esatto, guarda, mi piace un po' l'idea che K possa anche essere una sorta di séance de doléance, no? Un luogo in cui portare le proprie rimostranze.
0: Non troppi, speriamo.
1: Michele Serra come valido complemento alla psicanalisi, potremmo dire. Vabbè, per farla breve, io abito appena fuori Berna, no? E per tornare a casa, se non sono in bicicletta, prendo i trasporti pubblici. E attenzione, più specificatamente, quella vera icona svizzera che è l'autopostale.
0: La posta, certo.
1: Vera icona svizzera, la posta, non lo dico io, ma la piattaforma About Switzerland, promossa dal Dipartimento Federale degli Affari Esteri, che aggiunge, non senza miele, in Svizzera gli autopostali con la loro inconfondibile livrea gialla e quel clacson a tre suoni che si riconosce al primo istante sono parte della nostra vita quotidiana. Fine della citazione e della vena ironica, o forse no? Beh, succede che da qualche mese, quando prendo l'autopostale, gli schermi pubblicitari all'interno dell'autobus non alternano più la pubblicità e le notizie, peraltro abbastanza sommarie, dell'aggregatore now.ch, ma propongono dei contenuti del Blick, no? Il famoso giornale scandalistico. Ora, non che now.ch fosse illuminante, ma si è passati da notizie, diciamo pure anonime e rapide, a questa pseudo-informazione sensazionalistica di un tabloid. E quindi io, un po' così fra nani, ballerine e canzoni, come cantava Guccini, certo. E l'ennesima foto di coppie VIP che si sono lasciate, ma poi no, ma poi in fondo sì, in definitiva non si può presumere che in futuro la relazione, eccetera, ecco, io mi sono irritato.
0: Ah, no, quindi questa idiosincrasia è qualcosa di reale?
1: Sì, sì, è reale, quasi fisico, capisci?
0: Senti, ma se vogliamo andare oltre e provare, come dire, a trasformarla in qualcosa di più concreto, perché poi, cioè, al di là di questa avversione istintiva che appunto fa parte di quelle cose che non possiamo controllare, tu sei una persona razionale comunque, Iari.
1: Sì, sì, no, no, diciamo che mi sarebbe piaciuto finire qui il mio K, attaccando così, però in realtà per vincere, no, questo mio intimo fastidio mi sono informato un po' su questi schermi per lo più pubblicitari, scoprendo cose che forse chi ascolta già conosce, ma riassumendo possiamo intanto dire questo, che si tratta di dispositivi DU, dove DU non è purtroppo un'onomatopea fumettesca né lo Yabba Dabba DU di Fred Flintstones, ma una sigla anglofona che sta per Digital Out of Home,
0: digitale,
1: insomma fuori casa, D-O-O-H, che io già pronunciavo DU perché da anglofono quasi, sto scherzando naturalmente. E questo digitale fuori casa corrisponde in soldoni alla pubblicità sugli schermi digitali in spazi pubblici. E già qui intuivo che la mia piccola ricerca non avrebbe avuto così degli effetti distensivi, no? Sulla mia irritazione. Le cose stanno così. Gli schermi presenti dentro l'autobus sono gestiti anche per il contenuto da un partner esterno alla società autopostale, e che è la società Live Systems, che però fa comunque parte del gruppo della Posta Svizzera, che ricordo è società anonima al 100% però di proprietà della Confederazione. Live Systems è tecnicamente partner di Swiss Post Advertising. Cosa è successo dal 1 gennaio 2026? Beh, che Live Systems ha firmato un accordo col gruppo Ringier, proprietario quindi del Blick, e quindi dall'inizio dell'anno il Blick, e poi va detto in seguito altre testate del gruppo come l'Illustré o la Schweizer Illustrierte, propongono contenuti per, sì, catturare l'attenzione di chi viaggia in autopostale e in altri trasporti pubblici, va detto mentre io rosico.
0: Senti, possiamo direi di arrivare a una conclusione di questa piccola inchiesta, cioè alla fine si sarà trasformata questa idiosincrasia in una riflessione.
1: Sì, no, vabbè. Sì, non voglio proprio scherzare per tutto il tempo, diciamo. Conclusioni, va detto, poche per la verità. Se non che, devo dire, ancora una volta sono un po' tornato a interrogarmi sul così delicato confine che esiste fra il mondo della pubblicità e quello dell'informazione. È chiaro che questi schermi sull'autopostale sono dei supporti pubblicitari, ma perché allora non propongono solo inserzioni pubblicitarie? La risposta è ovvia, perché bisogna attirare l'attenzione di chi sta viaggiando. Ecco l'idea di farlo con delle notizie in tempo reale, quindi con l'informazione. Solo che a questo punto l'informazione diventa uno strumento qualunque, no? Poco importa il contenuto, importa la capacità proprio di catalizzare, no? L'attenzione. risultato la presenza di una testata scandalistica travestita da aggiornamento informativo, e io non ho nulla contro il Blick, no, finché resta nell'ambito dell'intrattenimento e nel mondo dei tabloid, ma penso sia un po' pericoloso quando una testata scandalistica appunto viene considerata, anche solo, diciamolo, per sufficienza e per semplificazione, ma come una normale testata di informazione indipendente. A maggior ragione, credo, oggi, 2026, mentre difendiamo con le unghie, coi denti, proprio quotidianamente, l'informazione e il giornalismo di informazione. Se fossimo nel settore privato ci sarebbe purtroppo poco da dire, ma siccome l'autopostale è un'azienda pubblica, così come indirettamente lo è, appunto, lo dicevo prima, chi gestisce questi schermi all'interno degli autobus, beh, vorrei che ci fosse almeno maggiore coscienza sull'importanza di difendere un'idea forte, ecco, di informazione e giornalismo di informazione, anche appunto quando deve andare a braccetto con la pubblicità. Ecco, questa è la mia unica e piccola conclusione.
0: Sì, sì, beh, poi facciamo sempre fatica, perché noi appunto notiamo le cose della contemporaneità, ci pensiamo sopra e poi le cose cambiano, arriva il futuro e chissà cosa riserverà. Io ricordo quella famosa scena di Minority Report di Spielberg in cui Tom Cruise è rincorso dalle pubblicità mentre gira per la città, mentre in realtà fugge per la città.
1: Ecco, però cosa sarà il futuro? Citavamo prima Guccini, lui nella stessa canzone che citavo diceva: le lotterie, l'unica fede in cui sperare, no?
0: Vabbè. Grazie mille, Iori Bernasconi, ci risentiamo presto.
1: Grazie a te, grazie Michele, un saluto a tutte e tutti.

18:26, K finisce qui la sua settimana. Saluto e ringrazio Lucia Bentoglio in redazione, Michele Serra al microfono, un saluto da parte mia. Da lunedì K sarà nelle mani di Sandy Altermat, tra poco naturalmente c'è Modem, e ora però The Band.

0: Modem.
1: E la guerra in Iran in particolare ha riportato in auge questo problema con anomali movimenti di borsa poco prima delle parole del presidente Trump.
2: Prediction markets have exploded.
3: A complicare ogni inchiesta il successo di piattaforme come Polymarket e Carshift, che permettono di scommettere in borsa su tutto: la politica, l'inizio di una guerra, il prezzo del petrolio.
4: La difficoltà è che piattaforme come Polymarket sono basate sulle criptovalute che garantiscono l'anonimato.
3: Dici cripto e pensi agli affari della famiglia Trump, e che il figlio del presidente sia consulente di queste piattaforme alimenta ulteriori polemiche.
5: Primo, il presidente non è seduto nello studio ovale a comprare e vendere azioni sul suo profilo Robinhood. È assurdo. Ha consulenti finanziari indipendenti che gestiscono il suo denaro. È una persona facoltosa, ha avuto successo negli affari. Non è lui a fare queste operazioni in borsa. Secondo, ha ragione. Sono assolutamente favorevole a vietare ai membri del Congresso la compravendita di azioni, e lo è anche il presidente degli Stati Uniti.
4: L'altro giorno un ex avvocato della commissione di vigilanza mi diceva: è un gran momento per i criminali col colletto bianco.
6: Voci che ci parlano della presidenza Trump e di quello che ci ruota attorno in termini di affari e potere finanziario. Questo è il nostro tema di oggi a Modem, l'impero dei Trump, del presidente e dei suoi familiari. Ne parliamo prendendo spunto da un fatto di cronaca. Il figlio maggiore dell'inquilino della Casa Bianca è arrivato ieri a Zurigo, ospite della lussuosa sede della cosiddetta Corporazione dello Zafferano, su invito della Davos Lodge, un'organizzazione che ruota attorno al Forum Economico di Davos. Un incontro rigorosamente a porte chiuse, in cui Donald Jr. ha tenuto un discorso sulle sfide geopolitiche e economiche del momento, e dove ha incontrato imprenditori e esponenti dell'alta finanza, non solo svizzeri. Donald Jr. e il fratello Eric sono i direttori generali della Trump Organization, il gruppo familiare che raggruppa e gestisce circa 500 imprese, tutte legate e di proprietà del presidente degli Stati Uniti. Imprese attive nei campi più disparati, con in questi ultimi anni una forte accelerazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale e delle criptovalute. Da immobiliarista di New York a presidente, con un secondo mandato alla Casa Bianca, in cui, e lo dicono parecchi osservatori, si fa sempre più fatica a distinguere il Trump uomo politico dal Trump uomo d'affari. Questo è Modem, benvenute e benvenuti in una puntata con Agata Galfetti in regia, Roberto Porta al microfono, Roberto Conti a garantire la messa in onda. Con noi due ospiti. Saluto Andrew Spannaus, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Lei è giornalista e analista americano che si muove a cavallo tra Stati Uniti e in Italia. Benvenuto qui in studio a Vito Monte.
8: Buongiorno.
6: Analista del Centro Studi Monte di Lugano, autore di un recente volume, Dalla finanza alla geopolitica, da Joe Biden a Donald Trump. Una prima domanda introduttiva ad entrambi. Torniamo a questo incontro di Zurigo, era a porte chiuse, lo abbiamo detto, quindi non possiamo saperlo, ma secondo voi perché Donald Jr. ha accettato l'invito a partecipare a questa riunione? Perché Zurigo, dove del resto era già stato anche nel novembre scorso? Perché la Svizzera? Inizio da Vito Monte.
8: Penso che è arrivato perché evidentemente ci sono degli interessi di natura economica, cioè non è che la Svizzera è un'eccezione nella sua strategia di interventi, è stato presente anche in altre regioni del mondo, vedi in Arabia Saudita in altri momenti. La Svizzera è sicuramente un luogo dove ci sono dei family office che hanno a disposizione cifre importanti, ci sono importanti famiglie che sono localizzate o perlomeno hanno localizzato qui parte dei loro fondi, ci sono società nell'ambito delle commodity di livello internazionale, mondiale, quindi lui è qui probabilmente per un invito che ha ricevuto, ma anche per tessere questi rapporti che dovrebbero essere in futuro, immagino, finalizzati a degli affari per la struttura Trump e per gli Stati Uniti, che vogliono comunque riportare in patria investimenti o canalizzare investimenti nel mondo. Quindi penso che la Svizzera è una delle pedine, ma non credo ci sia una ragione specifica.
6: Andrew Spannaus, lei come la vede? La Svizzera in questi mesi, da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, è stata bastonata anche in modo fragoroso sui dazi, poi parzialmente rientrati, ci sono state anche critiche rivolte alla nostra ministra delle finanze, eppure c'è questo legame perché due volte in pochi mesi il figlio Donald Junior è arrivato qua da noi.
0: La Svizzera è vista come un paese con grandi patrimoni, chiaramente non un grande paese in termini di popolazione. Benissimo, se vogliamo fare affari, si fanno affari anche in Svizzera. Anch'io non penso che ci sia un motivo politico specifico, cioè non è andiamo in un paese dove vogliamo creare un legame, dove c'è un presidente, un amico, qualcuno con cui si vuole stringere i rapporti in modo particolare. Però la Svizzera, tra l'altro, non essendo nell'Unione Europea, è un paese con cui si riesce a fare, a avere un rapporto diretto, senza dover passare per qualcosa di più ampio, e questo è utile per Trump quando si va a trattare. Poi in termini di fare affari, si vogliono fare i soldi, loro vogliono fare i soldi, e ogni occasione di farlo è vista per la famiglia Trump come non solo una cosa personale, ma un successo politico, perché Trump vede la politica e i rapporti in generale come un'estensione dei legami economici.
6: Ecco, vogliono fare i soldi. Passiamo appunto agli affari della famiglia Trump. Andrew Spannaus, dopo la sua elezione, Trump non si è staccato, non ha ceduto di fatto la proprietà della Trump Organization, che gestisce i suoi affari e che ora è gestita dai figli. Le leggi statunitense cosa ci dicono su questo punto? Contemplano questa eccezione?
0: Le leggi statunitensi sono abbastanza rigide per i politici. Non possono gestire i propri patrimoni, i propri soldi sui mercati o nel business quando sono in carica, però c'è un'esenzione per il presidente e il vicepresidente, cioè proprio queste leggi non si applicano alle cariche più alte, un po' perché si presume che comunque il presidente si comporterà in modo giusto, e un po' perché il presidente per forza si deve occupare un po' di tutto, quindi l'idea di stabilire delle regole dicendo non puoi investire dovrebbe applicarsi a tutto. Quello che si è fatto, il presidente ha più o meno sempre dato in gestione i suoi assets a un blind trust, quindi a un fiduciario cieco che gestisce senza che il presidente ne sappia nulla. Trump ha fatto in modo diverso, l'ha dato in mano ai suoi figli insieme ai consulenti, e da tutto quello che mi viene detto a Washington lui è molto attivo nel gestire gli affari di famiglia, quindi non ha fatto questa cosa, però come dicevo prima il motivo è semplice: per lui non vede una distinzione tra quello che è politica e quello che è economia, per Trump tutto va insieme.
6: E questo è in qualche modo accettato, o c'è un'opposizione ad esempio dal Partito Democratico forte?
0: Il Partito Democratico ha sempre criticato questo, anche durante il primo mandato, per esempio quando lui aveva creato un hotel, questo vecchio ufficio delle poste a Washington, ha creato un hotel di lusso e venivano i leader esteri a stare lì, anche questo sono soldi che vanno alla famiglia Trump, cioè chiaramente altri politici che cercavano di avere il favore, di guadagnarsi il favore di Trump dando le sue proprietà. È molto criticata, è criticata anche l'usanza di quando va all'estero di stare nei suoi resort, per esempio in Scozia, e quindi pagare milioni di dollari a se stesso. Però il Partito Repubblicano di fatto ha deciso che Trump può fare quello che vuole, in questo è inutile criticarlo, contrastarlo su tutti questi punti, concentriamoci sulle cose grosse e se c'è da fare un po' di soldi li facciamo.
6: Vito Monte, da quando è tornato alla Casa Bianca Trump ha visto il suo patrimonio passare da 2 miliardi di dollari a 6 miliardi, sono passati soltanto 18 mesi, fa leva soprattutto sull'intelligenza artificiale, sulle criptovalute, sono lì che arrivano i suoi investimenti soprattutto.
8: Ma non solo, cioè io penso che lui sta traghettando il suo paese attraverso questa grande rivoluzione dell'intelligenza artificiale, che comprende l'intelligenza artificiale, comprende anche un nuovo sistema finanziario. In questo sistema finanziario ci sono anche le criptovalute, in particolare gli stablecoin, che si basano su, diciamo che dietro la stablecoin c'è il bono del tesoro americano, quindi degli interessi che vengono pagati. E io penso che nella sua strategia, lui ha una strategia per il suo paese, per entrare in questo nuovo sistema mondiale di forza, con un prepotenza, per riuscire a trattenere la potenza della Cina emergente. E in questa linea si dice, e lui ne è probabilmente convinto, sono talmente bravo di aver trovato come far più ricco e più importante il mio paese, quindi perché non lo devo diventare anch'io. Tenendo presente che si trova in un quadro in cui una parte di America, riprendendo certo le vecchie tradizioni, ma comunque sia, c'è una specie di privatizzazione di funzioni che erano dello Stato, che vengono adesso prese in maniera potente da grossi gruppi, come lo sarà adesso SpaceX di Elon Musk, che insomma è difficile fare una guerra senza i suoi satelliti, per esempio, cioè la NASA ha bisogno di lui, Microsoft, che ha tutti dei sistemi che mette a disposizione di tutti, ma che sono poche persone che hanno un potere stratosferico e che riescono ad arricchirsi. Perché non deve farlo anche il presidente degli Stati Uniti, che rappresenta questa America? Penso che la logica sottostante è un po' questa.
6: Andrew Spannaus, come dice Vito Monte, c'è una privatizzazione delle funzioni dello Stato in corso negli Stati Uniti.
0: E questa è una scelta di sistema che si è fatta decenni fa, di fatto ormai, in particolare riguardo allo spazio. Giusta questa osservazione, la NASA a un certo punto ha detto che il trasporto verso lo spazio deve diventare una cosa di routine, deve diventare commerciale, e così è successo. Chiaramente non ci sono tanti operatori, c'è uno che domina in questo, che è SpaceX, e domina anche a livello internazionale, e questo appunto dà un enorme potere a queste persone, questo fuori di dubbio. Lo Stato regolamenta dai contratti, e dipende dal settore come quanto interviene. Per esempio la questione dei satelliti di Starlink si è parlato molto nel caso ucraino, perché Musk a un certo punto ha negato l'utilizzo dei satelliti Starlink agli ucraini a un certo punto, e quindi tutti hanno detto sì, ma così Elon Musk decide la politica estera. Poi il Pentagono è arrivato e ha detto: noi adesso dovete fornire queste cose attraverso un contratto con noi, quindi decide il Pentagono. Quindi in quel caso lo Stato è arrivato a mettere il suo peso, però è chiaro che comunque un ruolo, una responsabilità, un'influenza enorme hanno queste società. Aggiungerei solo Amazon anche per i servizi web. Importante però la questione anche dei stable coins e dei crypto. Anche questo concordo, perché gli Stati Uniti sono parte della strategia internazionale degli Stati Uniti, è di mantenere il ruolo del dollaro come valuta di riserva, valuta più importante a livello internazionale, e quindi l'entrata nelle criptovalute, nei stable coins, è funzionale anche questo.
6: Trump ha una sua criptovaluta, tra l'altro.
0: Trump ha la sua e ci ha fatto un bel po' di soldi. I suoi sostenitori sembravano aver fatto i soldi all'inizio, poi sono un po' sceso il valore e hanno perso tanti soldi. Indicano che gran parte delle persone hanno perso soldi su questo. Quindi Trump ci entra, appunto, non c'è un confine. Quindi se gli Stati Uniti devono essere forti nelle criptovalute, appunto anche Trump fa parte di questo. Ed è coerente con la sua visione, non è accettata da tutti negli Stati Uniti. Ci saranno molte più critiche, probabilmente i democratici avranno controllo della Camera dei Rappresentanti dal gennaio prossimo.
6: Ecco, Vito Monte, non c'è un confine, ci dice Spannaus, quindi non c'è un confine tra l'uomo d'affari e il presidente, ma la domanda è la democrazia?
8: Beh, la democrazia, gli americani lo hanno votato, si può discutere su come è stato votato, però lo hanno votato. Penso che l'America negli ultimi decenni si è trasformata profondamente. Il divario tra ricchi e poveri e soprattutto estremamente poveri si è ampliato, e questo divario probabilmente fa sì che sia ampliato anche il divario tra chi vota e chi non vota, e quindi abbiamo probabilmente una fetta di americani benestanti che tengono in piedi la propensione al consumo di tutto il paese, c'è un'altra fetta che invece è fuori dalla storia o quasi completamente. Quindi è una democrazia che sta diventando sui generis, ma è una democrazia, è stato votato, le regole per ora sono state rispettate, i pericoli sono enormi e li vediamo tutti, il pericolo di dominare il potere sia direttamente lui come famiglia, sia attraverso queste connessioni con i grossi gruppi che è riuscito ad asservirli sotto certi aspetti, almeno questo è quello che appare, poi nella realtà dietro le quinte è difficile decifrarlo, quindi tutto questo non va sicuramente nella direzione di un profilo di un paese democratico, del profilo di un paese che ci ha esaltato nel tutto il dopoguerra e forse già anche prima per i suoi principi di libertà e di democrazia. Ecco, questo è il lato preoccupante di questo affari business Stato.
7: Vito Monte, c'è un tema che in questo contesto ha fatto molto discutere da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, il cosiddetto insider trading, cioè il tentativo di manipolare i mercati grazie ad informazioni confidenziali. Ci sono stati diversi casi di questo tipo. In novembre, ad esempio, Trump ha affermato sul suo social Truth è un ottimo momento per comprare, e qualche ora dopo annuncia la sospensione dei dazi commerciali, facendo correre poi le borse di tutto il mondo a rialzo. La stessa cosa è successa con annunci sulla possibile riapertura dello stretto di Hormuz in queste settimane. Con questi rimbalzi delle borse c'è chi si arricchisce in pochi minuti, e sospetto che ne approfitti anche la famiglia Trump.
8: Ma probabilmente sì, questo noi non lo possiamo dimostrare, è chiaro che ogni tanto vediamo dei movimenti strani sui futures del petrolio, per esempio, che appunto sono legati anche a certe dichiarazioni. Però se lo guardiamo più globalmente, è una tecnica che forse, per quanto possiamo sapere, cioè non lo sappiamo, ma forse serve gli interessi diretti della famiglia, ma indirettamente serve il sostegno delle borse in generale. Cioè, se guarda nel contesto attuale, dove le borse sono estremamente care, sto parlando di quella americana, non è così per tutte le borse del mondo, e tanti sarebbero pronti anche a vendere, ad alleggerire, perché vedono dei multipli che sono fuori delle abitudini costanti, non possono farlo perché la comunicazione di Trump li tiene sul chi vive. Cioè, io il gestore patrimoniale non posso vendere oggi, anche se ne sono convinto, perché domani, magari domani mattina mi dice che lo stretto di Hormuz si riapre e quindi le borse salirebbero tutte d'un colpo. C'è un'abilissima regia, che forse la famiglia ne approfitta, ma non abbiamo strumenti per provarlo, ma è un'abilissima regia per tenere le borse a un livello alto, e questo favorisce un suo elettorato, che è una buona parte di questo elettorato è quello dei sessantenni e settantenni che sono andati in pensione, che hanno ritirato la cassa pensione e che la gestiscono arrotondandola, e hanno fiducia nell'uomo che ha promesso di tenere le borse su. Questa è una realtà che va oltre, anche se i dubbi ci sono. Ecco.
7: Andrew Spanaus, c'è un'abilissima regia, ci dice Vito Monte, lei come la vede?
0: Beh, c'è un obiettivo sicuramente di avere le borse alte, di far crescere i valori finanziari, questo fuori di dubbio, questo in realtà lo vuole qualsiasi presidente. Trump cerca i modi di, diciamo, stimolare l'economia, questa è la base della sua politica, di tagliare le tasse per esempio. Poi in realtà ci sono molte contraddizioni, come sempre con Donald Trump, i tassi di interesse più bassi, tagliare le tasse alle imposte ai cittadini, questo è un modo, è rimuovere, ridurre le regole, la regolamentazione per le grandi società in vari settori, questo è visto come molto importante. Però va detto che il margine fondamentale per Trump però viene dagli elettori, una parte viene da elettori che sono invece non ricchi, sono persone che in realtà in passato spesso non hanno votato. Trump è riuscito a portare persone a votare che erano un po' fuori dal sistema, low propensity voters si dice, quelli che non vanno sempre a votare, e questo la promessa qui, uno dice vabbè, tra le persone che non sono ricche e appoggiano questo presidente, forse sarà un po' l'idea, vabbè, lui ce l'ha fatta, siamo in America e non sono contro essere ricco, se sarà bravo che ha fatto i soldi, no, tanto bene per lui.
7: Vito Monte, diamo uno riguardo anche all'economia reale, qui c'è più di un dubbio attorno alla crescita del costo della vita, quindi l'inflazione, che è un'osservata speciale, al momento è al 3,8% negli Stati Uniti, viene considerato un dato elevato. Nel 2022 è vero eravamo in periodo Covid, però l'inflazione era del 9%.
8: Ma quello che abbiamo detto fino adesso è che c'è una logica nella sua politica economica che si sposa anche con i suoi interessi di famiglia, ma comunque c'è una logica, si scontra con quello che sta succedendo adesso in Medio Oriente, cioè questa guerra non è nell'interesse di questa logica sottostante, cioè bloccare lo stretto di Hormuz vuol dire rendere più caro il prezzo del petrolio crea inflazione e questa è un'inflazione che si sta espandendo dappertutto e anche negli Stati Uniti, malgrado gli Stati Uniti siano produttori di petrolio ed esportatori di petrolio. Quindi questo è il suo grosso pericolo in questa fase. Penso che, almeno potrebbero esserci state delle valutazioni strategiche sbagliate in questa guerra, forse si è lasciato trascinare pensando di poterla vincere in poco tempo come era successo in Venezuela e di consolidare la sua strategia, che era una strategia di controllo del petrolio sia in Venezuela che poi in Iran, per mettere in difficoltà la Cina, e quindi la Cina che ha meno petrolio, che fa fatica perché ha bisogno del petrolio, Trump, mettendolo in difficoltà su questo campo, può negoziare su quella che è la forza dei cinesi, cioè le terre rare. Ecco, si è lasciato prendere da questi aspetti e non ha valutato abbastanza il fatto di avere a che fare con uno Stato, l'Iran, che non è uno staterello da poco, è uno Stato che ha una sua storia, che ha delle istituzioni che riescono a sopravvivere anche alla morte dell'Ayatollah. Quindi credo che lui adesso sia in difficoltà e se l'inflazione esplode a causa di questo, anche la sua base elettorale comincia ad essere dubbiosa.
7: Un intervento militare in Iran sollecitato anche dall'alleato israeliano. Spannaus, torniamo sull'inflazione. Quanto rompe questo dato, questa crescita del costo della vita, i disegni economici e finanziari di Trump?
0: È moltissimo, pesa tanto. La benzina, per dire, io quando ero negli Stati Uniti a febbraio era $2,89. vicino a casa mia, tornato ad aprile, era 3,60, anzi era 3,89, poi 4,60 è arrivato. È una cosa molto visibile, negli Stati Uniti ci si sposta in auto sempre, perché i treni e i trasporti pubblici, tranne nelle grandi città, sono limitati, e questo, cioè, per gli americani è un dato fondamentale. La benzina, non solo la benzina, anche il cibo, si guarda molto al costo del mangiare nel supermercato, di fare la spesa. E Trump ha promesso due cose di fatto, cioè tre cose: ha promesso l'immigrazione, però siamo da parte quello per dove ha sbagliato anche quello, si è messo l'opinione pubblica contro con le tattiche aggressive dell'ICE, però ha promesso di far andare avanti l'economia, abbassare i prezzi e di non fare guerre all'estero. Trump fa il contrario di quello che ha promesso, e poi ha una straordinaria capacità di dire cose stupide in alcuni momenti. Gli hanno chiesto, sì, ma gli americani che vedono i prezzi più alti, i loro problemi finanziari, io non me ne occupo, non mi importa nulla. Insomma, sta dicendo cose che dà ai democratici delle dichiarazioni perfette per una serie di pubblicità politiche contro di lui, e pesa molto in termini di opinione pubblica, e i repubblicani infatti hanno una grande paura, lo spingono a chiudere questa guerra. Trump ovviamente si è lasciato convincere da Netanyahu che il regime sarebbe caduto facilmente, contro ogni logica. Qualsiasi persona che segua la politica o Medio Oriente poteva dire che avrebbero cercato di bloccare lo stretto di Hormuz, che la Guardia Rivoluzionaria sarebbe diventata più forte, esattamente quello che è successo. Però Trump adesso deve trovare una via d'uscita, infatti lo vediamo che ci prova e ha il problema Netanyahu, come hai citato, e però 2 giorni fa hanno fatto un'operazione proprio per facendo trapelare la notizia di urla e parolacce di Trump.
7: Telefonate infuocate, sì.
0: Sì, per dire, insomma, adesso devi fare quello che dico io. Succede ogni tanto, ogni qualche mese, Netanyahu per un paio di giorni sta buono, poi riprende. Vediamo se questa volta decidono di essere un po' più duri.
7: Vito Monte, torniamo all'economia. C'è un punto fisso comunque di Trump, che è quello dei dazi. Adesso ce ne sono in arrivo per la Svizzera al 12,5%, per l'Unione Europea al 10%. Questo punto è alla base di tutto il suo agire.
8: Eh sì, è uno dei punti secondo me determinante, perché nella sua strategia c'è quello di far pagare meno imposte in America per liberare liquidità che serve a investire, a rendere l'America più produttiva, e allo stesso tempo chi pagherà le spese dello Stato americano, chi esporta negli Stati Uniti o perlomeno chi importa, quindi i dazi doganali. Credo che questo faccia parte di una strategia ben precisa. Finché lui avrà la forza e la maggioranza che attualmente, penso che i dazi resteranno una costante, non si verrà fuori da questa situazione. I dazi hanno anche un altro aspetto, cioè per evitare i dazi cosa chiede al mondo e magari cosa ha chiesto anche cosa ha chiesto suo figlio nell'incontro che ha avuto a Zurigo: venite ad investire negli Stati Uniti, dobbiamo ricreare gli Stati Uniti, ricreare quella grossa industria che in parte abbiamo perso a scapito dei cinesi, non volete i dazi? Questi noi ve li mettiamo in ogni caso, magari riusciamo a negoziarli, li abbassiamo, voi venite a produrre negli Stati Uniti così non avete questo problema. E questa è l'altra fase della sua strategia, quindi questi due elementi determinanti della sua strategia economica resteranno, non penso che potranno cambiare, perché crolla tutta l'impalcatura sulla quale ha stabilito e ha definito la sua strategia.
7: Andrew Spannaus comunque ha cambiato un po' strategia, ha cambiato normativa su cui basare in questo principio dei dazi, però c'è stata anche una sentenza della Corte Suprema che in febbraio li ha considerati e definiti illegittimi, illegali.
0: Sì, perché Trump utilizza i dazi come un'arma in modo molto superficiale, e giustamente il Congresso dopo un po' ha votato contro, anche il Congresso, dicendo che è competenza della legislatura, non del Presidente. La Corte Suprema ha detto che sono illegali, quindi Trump ha provato a fare appunto cambiare la giustificazione. Un tribunale del commercio ha detto anche questi sono illegali, e poi alla fine insomma ci proverà un'altra strategia. Ma lo fa perché c'è comunque una visione dietro di alcuni consiglieri, è una visione che la sicurezza economica è la sicurezza nazionale. Dicono che dobbiamo avere una capacità nostra, non possiamo essere dipendenti dagli altri, e quindi dobbiamo spingere certi settori. Poi da questa visione, che ha il suo senso, ha un forte radicamento anche nella storia americana, alle azioni di Trump c'è molta differenza, cioè, ne passa, perché lui appunto li mette in modo indiscriminato, ha creato danni, non ha aiutato in particolare l'economia americana, se non pochissimi settori. Però è giusto dal punto di vista di chi sta intorno, un po' più esperto, investire e cercare di spingere la cantieristica, i minerali, appunto si parla delle terre rare, la farmaceutica, cioè alcuni settori importanti, ma il modo in cui appunto agisce Trump non è molto efficace. Anche qui ha una straordinaria capacità di ottenere il contrario di quello che propone.
7: Vito Monte, siamo quasi in conclusione, un'ultima domanda. Lei era già stato qui in gennaio in occasione del forum economico di Davos per commentare il discorso di Trump in quell'occasione, in cui aveva tra le altre cose detto che voleva mettere le mani su quel pezzo di ghiaccio, intendendo la Groenlandia. E a Davos in gennaio c'era stato anche un intervento del premier canadese Mark Carney, che aveva invitato, sollecitato i paesi della potenza media, li aveva chiamati così, ad agire insieme, perché si è ormai arrivati a una frattura della geopolitica conosciuta negli ultimi decenni, creare un'alleanza delle piccole e medie potenze. La stiamo vedendo questa alleanza?
8: Ma l'alleanza sinceramente si fa fatica a vederla. Il discorso di Davos ha creato delle reazioni che stanno creando qualcosa si sta muovendo, anche se timidamente, quindi non penso che stiamo assistendo a una vera alleanza, stiamo assistendo però a degli stati medi che stanno prendendo coscienza che l'alleato amico americano non è più quello che era una volta e qualcosa dovrà cambiare. Legherei tutto questo anche con l'ultimo incontro che ha avuto Donald Trump con Xi Jinping, dove praticamente gli ha riconosciuto indirettamente un ruolo di superpotenza, e da questo io lo interpreto come un primo passo verso una nuova struttura internazionale dove la potenza americana sarà obbligata a fare i conti. In questa nuova struttura la Cina sembra voglia prendere una posizione e qualche paese, mi riferisco in particolare all'Europa, cominciano a prendere veramente coscienza che qualcosa può cambiare. L'Europa, ma anche l'India, cioè uno dei grossi incontri che avviene in India una volta all'anno di politica internazionale, invitato d'onore era il presidente finlandese. Ecco.
7: Siamo davvero in conclusione, il cantiere geopolitico è ampiamente aperto, continueremo a seguirlo e a parlarne. Modem torna lunedì da Roberto Porta, una buona giornata.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Cristina Piccino è giornalista e critica cinematografica. Seleziona film per il Filmmaker Festival di Milano. Insegna video arte alla Nuova Accademia di Belle Arti a Roma. Cura pubblicazioni sul cinema e da sempre ama esplorare gli intrecci tra immaginari e narrazioni. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12:35.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Lund. Punto di partenza di oggi sono le novità emerse sul drammatico incendio di Crans-Montana. Sono stati messi a confronto i due proprietari del bar Le Constellation, marito e moglie. Lei ora è indagata anche per falsità in documenti in relazione alla schiuma fonoassorbente che prese fuoco quella notte di Capodanno. Non c'è nessuna ragione per incontrare Zelensky, così Vladimir Putin nel suo discorso di chiusura del forum economico di San Pietroburgo, dopo la lettera aperta in cui il presidente ucraino lo invitava a discutere faccia a faccia la fine della guerra. Sarà il Montenegro il 28esimo Stato membro dell'Unione Europea? Sembra probabile. Oggi, durante il vertice fra UE e paesi balcanici, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha definito l'adesione molto vicina. La scommessa per il piccolo paese incastonato fra Albania, Bosnia e Serbia è arrivarci entro il 2028. Torneremo poi sulla bocciatura della doppia candidatura ticinese a capitale della cultura 2030. Fra coloro che oggi dubitano di questa scelta di proporsi separatamente c'è anche Lorenzo Cantoni, che sentiremo. Lui è esperto di turismo culturale, presidente del comitato scientifico dell'Osservatorio Culturale del Ticino. E nella seconda parte della trasmissione torneremo sul fentanile, il potente oppiaceo sintetico all'origine di un'epidemia che ha causato migliaia di vittime, soprattutto negli Stati Uniti. La buona notizia è che i morti sono in calo, ma il fentanyl non è solo sinonimo di morte e mercato illegale, è anche un analgesico molto usato anche nei nostri ospedali.
4: Si tratta sempre di un uso medico controllato, con una prescrizione chiara da parte di un professionista sanitario, un monitoraggio molto intenso e delle dosi calibrate sul singolo paziente. Quindi un uso che non ha niente a che vedere con l'uso illegale, incontrollato, che si vede nei contesti di abuso.
3: Un uso di cui ci parlerà Alessandro Ceschi, primario dell'Istituto di Scienze Farmacologiche dell'Ente Ospedaliero Cantonale. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Iniziamo dunque con quanto emerso oggi dall'interrogatorio dei coniugi proprietari del bar Le Constellation a Crans-Montana in Vallese, e questo nell'ambito delle indagini sulla tragedia di Capodanno. Nell'incendio, lo ricordiamo, erano morte 41 persone, 115 erano rimaste ferite. È la prima volta che marito e moglie vengono messi a confronto davanti alle procuratrici. I due nei mesi scorsi erano stati sentiti separatamente in altri interrogatori. Ecco, l'interrogatorio di oggi è in corso, lo è da questa mattina, e da questo interrogatorio sono emersi nuovi elementi. Laura Dick in studio qui con me, quali esattamente?
5: Sì, la comproprietaria del bar è ora indagata anche per falsità in documenti. La questione sarebbe legata a motivi fiscali, ma la fattura falsificata è rilevante per l'indagine perché riguarda la schiuma fonoassorbente usata nel bar e che ha preso fuoco la notte di Capodanno, provocando il devastante incendio. La notizia è stata rivelata in primo luogo dai nostri colleghi dell'RTS e poi è stata confermata dal Ministero Pubblico Vallesano all'agenzia stampa Keystone. Oltre a questa nuova accusa, ricordiamo, la donna dovrà rispondere di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose.
3: E come hanno reagito le varie persone coinvolte a questo nuovo elemento?
5: Gli avvocati delle vittime, perché ricordiamolo, sono presenti all'interrogatorio oltre 70 rappresentanti legali delle parti civili, si dicono poco sorpresi. Hanno dichiarato a diverse testate mediatiche che l'apparizione della fattura in questione era da subito risultata sospetta. Brevemente, la questione è capire se i pannelli fossero infiammabili o meno, quindi capire anche chi fosse stato il fornitore. all'inizio i proprietari avevano confermato che erano stati acquistati in Svizzera una decina di anni fa, poi c'era stata un'altra versione, sono stati acquistati in Germania, la prova una fattura ritrovata, ora questa fattura sarà un elemento su cui l'inchiesta dovrà chiarire i dettagli.
3: E la coppia si è ancora espressa su questi punti?
5: Oggi per il momento non ci sono state dichiarazioni pubbliche, questa mattina all'inizio dell'interrogatorio i media sono stati tenuti a distanza e i titolari del Constellation e i loro avvocati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione all'arrivo. Ricordo che oltre la coppia ci sono altri 12 imputati nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, per tutti vige la presunzione di innocenza.
3: Gli aggiornamenti con Laura Dick, ed ora noi ci spostiamo in Russia dove alle battute finali il forum di San Pietroburgo, una sorta di Davos russa, appena terminato o sta terminando il lungo dibattito conclusivo a cui ha partecipato anche il presidente russo Vladimir Putin. Allora mi collego con Alberto Zanconato, lo ricordo, corrispondente ANSA da Mosca. Allora Alberto, tu hai seguito questo dibattito, Putin ha risposto a Volodymyr Zelensky che ieri, lo ricordiamo, ha rilanciato l'ipotesi di un incontro con il presidente russo. La risposta: non c'è nessuna ragione per incontrare Zelensky, ha detto così, ha detto Putin. Ecco, sono, come dire, schermaglie già viste queste. Sto aspettando di vedere se riusciamo a ricollegarci con Alberto Zanconato, che volevamo interrogare su quanto emerso dal discorso di Vladimir Putin. Ecco, lo abbiamo adesso in collegamento. Alberto, buongiorno, ben arrivato. Ecco, parlavamo dell'incontro e della risposta quindi di Putin alla proposta di Zelensky di incontrarsi e lui ha risposto: non c'è nessuna ragione. Ecco, sono schermaglie che abbiamo già vissuto queste.
4: Sì, sicuramente, è stata una risposta anche abbastanza irritata quella di Putin, perché ha detto Zelensky ha deciso di portare alla luce del sole alcuni scambi che abbiamo avuto, però non c'era ragione, e Putin ha ricordato addirittura che 3 settimane fa Zelensky aveva chiesto ad un imprenditore russo di andare a Kiev per incontrarlo e secondo Putin proprio in quell'occasione Zelensky per la prima volta avanzò a Putin la proposta di un incontro tra i due e attraverso appunto questo imprenditore, ma Putin rifiutò. Quindi la posizione della Russia non cambia. Putin ha detto: io sono pronto ad incontrare Zelensky, ma soltanto quando si sarà arrivati ad una soluzione per il conflitto in Ucraina, e questo devono farlo le nostre delegazioni.

0: sicuramente delicato e per l'inflazione molto alta che turba la popolazione, per una riduzione, una situazione di stagflazione in sostanza, perché all'inflazione si accompagna anche ad un calo del prodotto interno lordo nei primi mesi dell'anno. Putin ha voluto rassicurare dicendo che no, noi stiamo raffreddando l'economia proprio per bloccare l'inflazione, ma tutto continua, perseguiamo i nostri obiettivi, però ha fatto capire che le sanzioni, che dice sempre sono sanzioni che si ripercuotono su chi le decide, quindi sugli Stati Uniti e in particolare sull'Europa, però ha detto dobbiamo fare di più per sviluppare la nostra tecnologia e ha indicato alcuni settori chiave a partire dall'intelligenza artificiale, dicendo che c'è una gara a cui ha spronato il paese appunto per la sovranità tecnologica.
1: Gli aggiornamenti con Alberto Zanconato, che ringrazio. Buona serata.
0: Grazie, buona serata a voi.
1: E noi cambiamo adesso tema. L'adesione del Montenegro all'Unione Europea nel 2028 è a portata di mano. La parola della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al vertice UE Balcani Occidentali che si sta tenendo a Tivat, località marittima del Montenegro. All'ordine del giorno la questione appunto dell'adesione all'UE dei 6 stati della regione, un allargamento in cantiere da oltre una decina d'anni e finora non realizzato, ma che vede proprio il Montenegro in pole position, potremmo dire così. Il piccolo paese sull'Adriatico ambisce infatti a diventare il 28esimo stato dell'Unione entro il 2028. Cominciamo da Bruxelles con il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
2: È dal 2003, dal vertice di Tessalonica, che l'UE dice ai paesi balcanici di considerarli membri della famiglia europea, ma finora Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia fanno anticamera, un'anticamera sempre più affollata. Da 13 anni infatti, da quando è entrata la Croazia, l'UE non si allarga più e la sensazione di essere i parenti poveri è palpabile nei Balcani.
3: Everybody agree that we need to accelerate.
2: Tutti sono d'accordo, dal lato delle istituzioni europee e da quello dei paesi candidati, tutti devono lavorare più rapidamente e più duramente. Questo è l'impegno che abbiamo preso.
3: This is our commitment,
2: dice il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Un'opportunità per rilanciare il processo stanco dell'allargamento è data proprio dal paese ospite di oggi, il Montenegro. In pole position aspira a diventare il 28esimo stato dell'UE entro il 2028.
4: Montenegro can become a member state of the European Union.
2: Il Montenegro può diventare il 28esimo Stato dell'Unione Europea nel 2028. Oggi, dopo questo summit, lo affermo con maggior fiducia, il Montenegro può raggiungere il grande obiettivo della nostra generazione. Ha dichiarato il presidente montenegrino Jakov Milatovic. A Bruxelles, infatti, già si lavora al trattato di adesione e Podgorica vuole chiudere tutti i capitoli negoziali entro l'anno. L'Albania segue a distanza, fanalino di coda invece la Serbia di Aleksandar Vučić, con troppe affinità col Cremlino e che retrocede addirittura su vari fronti dello Stato di diritto. Se da un lato la Russia, con la guerra in Ucraina e le sue interferenze, ricorda ogni giorno agli europei e ai 27 quanto l'allargamento sia nel loro stesso interesse, dall'altro i dubbi sul funzionamento con le regole attuali di un UE a 33 o a 35 stati pone l'urgenza di riforme radicali e sconsiglia di allargare prima di aver limitato le decisioni all'unanimità, altrimenti, se spuntasse un nuovo Orban, si paralizzerebbe tutto. Di superamento dell'unanimità parla già il presidente Costa proprio per la procedura di adesione all'UE. Per esempio, quando si tratta di aprire i capitoli negoziali e non invece quando si tratta di chiuderli, Francia e Germania sostengono una strategia di preadesione che incentivi di più i paesi candidati ad attuare le riforme con investimenti, progetti per integrare la gioventù e ora si parla anche di estendere il roaming. Le idee non mancano, per il momento però, con l'eccezione del Montenegro, scarseggiano i fatti.
1: Fin qui gli aspetti più generali e regionali, ma come abbiamo sentito, il primo della classe, possiamo definirla così, fra i paesi che puntano a entrare nell'Unione Europea è proprio il paese che ospita il vertice. Il Montenegro punta ad entrare nell'UE nel 2028.

0: Giovanni Vale, nostro collaboratore dai Balcani, aiutaci a inquadrare meglio il Montenegro dal punto di vista politico ed economico. Insomma, quanto è credibile l'ambizione del Montenegro di entrare nell'UE effettivamente entro il 2028?
1: Beh, allora, 28 by 28, cioè 28esimo entro il 2028, è proprio lo slogan di Podgorica, che hanno anche stampato sulla fiancata di uno degli aerei di linea. Ma non è solo il Montenegro che si racconta questa storia, anche Marta Kos, la commissaria all'allargamento, ha detto che un ampliamento dell'Unione Europea nei prossimi anni è realistico e che il Montenegro potrebbe diventare il prossimo Stato membro. Aderire all'Unione Europea è sicuramente un obiettivo popolare in Montenegro, l'80% dei montenegrini è favorevole all'adesione e il paese usa già l'euro, l'ha adottato unilateralmente dal 2002, quindi insomma, a differenza ad esempio della vicina Serbia, il Montenegro è effettivamente più vicino e anche più interessato al traguardo dell'adesione. E detto questo, rimangono molte riforme da fare. Ad oggi Podgorica ha aperto tutti e 33 i capitoli negoziali e ne ha chiusi temporaneamente poco meno della metà, ma per diventare Stato membro effettivo nel 2028 bisogna chiudere tutti gli altri capitoli entro la fine di quest'anno. È uno sforzo non da poco, soprattutto se consideriamo che quelli che rimangono da chiudere sono i capitoli più difficili, come quello sulla magistratura, l'ambiente e i diritti fondamentali.
0: Ecco, ne hai già fatto cenno. Quali sono i punti che potremmo definire più spinosi per questa adesione? A suo tempo il Montenegro era il principale hub, ad esempio, per il contrabbando di sigarette in Europa.
1: Sono proprio appunto i temi di cui parlavamo: Stato di diritto, lotta alla corruzione, i capitoli che appunto rimangono da chiudere. Va detto che il quadro normativo del Montenegro è sostanzialmente già allineato all'acquis communautaire, ma quello che servono adesso non sono tante nuove leggi quanto più una pratica istituzionale e un'implementazione effettiva delle riforme che sono state fatte, anche per evitare che si tratti di riforme cosmetiche che non vengono applicate. Secondo alcuni analisti, come ad esempio Dalibor Kauljarevic, che direttrice dell'organizzazione Center for Civic Education in Montenegro, i valori liberal-democratici dell'Europa non sono ancora pienamente radicati nella cultura politica, dice, ma sono più percepiti come un requisito tecnico imposto da Bruxelles. Uljarevic dice: l'Unione Europea finge di non vedere i problemi perché ha bisogno di mostrare che l'allargamento è ancora una storia di successo. E in effetti è questo che rischia di premiare il Montenegro in questo momento, cioè il fatto che far aderire il Montenegro all'Unione Europea, un paese così piccolo di 600.000 abitanti, non costa molto a Bruxelles e permette di mandare un segnale politico forte agli altri paesi candidati che appunto l'allargamento è ancora attivo e funziona.
0: Giovanni, il Montenegro è diventato indipendente esattamente 20 anni fa con un referendum con cui si è staccato dalla Serbia. Ad oggi Podgorica è ancora molto legata in realtà a Belgrado, anche dal punto di vista puramente economico. Ecco, quanto pesa invece la Russia nell'economia della giovane repubblica?
1: Ecco, un po' come nella vicina Croazia, il turismo, il motore dell'economia montenegrina, rappresenta circa un quarto del prodotto interno lordo e la Serbia è effettivamente il primo paese anche per provenienza dei turisti. Il 20% dei turisti che vanno in Montenegro sono serbi. La Russia è storicamente importante, ma è vero che da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina le cose sono un po' cambiate, perché Podgorica, a differenza di Belgrado, si è allineata a Bruxelles per quanto riguarda le sanzioni contro Mosca. Ecco che gli investimenti russi diretti, che una volta erano molto importanti, sono scesi del 73% dal 2022 ad oggi e la Russia non è più tra i 5 paesi che investono di più in Montenegro.
0: Giovanni Vale sulla situazione in Montenegro, possibile 28esimo membro dell'UE. E sempre nell'ambito dell'attualità estera vi segnalo che il nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori di fresca pubblicazione si occupa di Israele. Che immagine vuole dare il paese all'opinione pubblica internazionale? È un interrogativo che aleggia da tempo e che si è riproposto nelle scorse settimane dopo l'arresto dei membri della Global Sumud Flottiglia. Uomini e donne hanno ferito di violenze e vessazioni, ma a fare il giro del mondo è stato il video che ritraeva il ministro ultranazionalista Itamar Ben-Gvir mentre umiliava gli attivisti stranieri. Ci si è chiesti se Ben-Gvir, con il suo sprezzo per le persone e le leggi, rappresenti tutto il governo Netanyahu. E siamo partiti proprio da lì.
2: Torniamo all'arresto degli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Vengono bloccati in acque internazionali e poi portati a terra. Era già successo in passato con le operazioni precedenti, però in questa occasione, quando sono radunati tutti assieme, si fa vivo Ben Gvir, il ministro Ben Gvir. Ma che cosa c'entrava lui con questa operazione? Che ci faceva lì?
3: Beh, dobbiamo precisare che Ben Gvir è responsabile per le carceri di Israele, quindi ha rapporti con la polizia carceraria, e quelle scene che abbiamo visto degli attivisti internazionali, in realtà noi qui a Gerusalemme, in Israele, eccetera, abbiamo già viste altre volte, girate ovviamente nelle carceri di massima sicurezza dove ci sono i prigionieri palestinesi. Ben Gvir si vanta di aver inflitto delle condizioni di detenzione molto dure ai prigionieri palestinesi, va ripetendo che le carceri israeliane non sono degli hotel, però questa volta Ben Gvir ha voluto, come dire, mettere in scena questa nuova rappresentazione di se stesso per lanciare una sfida anche a quel mondo occidentale europeo che lui non riconosce più o semplicemente accusa di non capire quale sia la situazione Israele, ma credo che la sua sia stata soprattutto una sfida ai governi europei, agli attivisti europei, nel senso di dire che fa quello che gli pare.
0: Michele Giorgio è l'interlocutore del Mondo là fuori, la puntata è intitolata Il volto radicale di Israele ed è appena stata pubblicata sul sito APRSI e sulle principali piattaforme audio. In Ticino ora, per tornare sulla bocciatura delle candidature ticinesi a Città della Cultura 2030. Le motivazioni date dalla giuria durante la cerimonia di ieri hanno messo in rilievo un elemento centrale, ovvero l'importanza del potenziale di crescita culturale di una città, e la scelta di Arau proprio va in quella direzione. E poi alcune voci dietro le quinte, diciamo, suggeriscono che una candidatura unica ticinese sarebbe stata probabilmente più spendibile. E allora che lavoro devono o dovrebbero fare le città in vista del 2033, anno in cui molto probabilmente il marchio verrà attribuito alla Svizzera italiana? Francesca Calcagno.
4: Sì, il quesito forse più urgente da risolvere è: per il 2033 il Ticino deve presentare una sola candidatura e quindi mettere d'accordo le città che hanno presentato il dossier già in questa tornata, ovvero Lugano, Comendrisio Locarno e Bellinzona? Lo abbiamo chiesto al professor Lorenzo Cantoni, che oltre ad essere il responsabile di un corso di specializzazione all'USI sul turismo culturale, è presidente del comitato scientifico dell'Osservatorio Culturale del Ticino.
5: Penso che sarebbe positivo e interessante, naturalmente sarà utile leggere poi le motivazioni e soprattutto vedere come si svolge nel 2027 la realtà Chaux-de-Fonds come prima capitale culturale della Svizzera. Ma certo, riuscire a presentare una candidatura unica potrebbe essere un obiettivo interessante, credo possibile e certamente ambizioso.
4: Un'ipotesi dunque è quella di puntare sulla città Ticino, che però ci pare che manchi di un elemento importante, almeno da quanto è emerso nella scelta di Arau, ovvero il potenziale di crescita culturale di una città. Mi spiego. Lugano, per stessa ammissione del capo di Castero Roberto Badaracco, era troppo qualificata. E allora varrebbe la pena abbinare una città già forte con una in via di sviluppo, ad esempio Lugano con Mendrisio o Locarno e il suo festival con Bellinzona?
5: Credo che la sfida principale potrebbe essere quella di trovare un tema comune che sia sfidante, che metta assieme diverse realtà, ecco, e che poi possa addirittura dialogare con la cosiddetta industria culturale. La gastronomia, per esempio, è un tema che sempre più oggi attira non solo dal punto di vista del piacere del palato, ma anche della comprensione di un territorio e del suo fare cultura, festeggiare, mettersi assieme. Mettere assieme è stato uno dei temi vincenti di Arau nel suo dossier che ha vinto quest'anno.
4: Arau è stata premiata anche perché inaugurerà presto un nuovo spazio dedicato alla cultura indipendente. In Ticino invece si procede a rilento nonostante le dichiarazioni di interesse. Ancora Cantoni.
5: La cultura indipendente per definizione è indipendente, quindi è difficile capire chi deve spingere l'acceleratore, ma certamente si devono creare le condizioni perché chi vuole poi fare proposte culturali possa farle in modo realistico. Quindi certamente è un'opportunità, ma non deve far dimenticare le istituzioni che alla cultura si dedicano da tempo e in modo istituzionale.
4: Aggiungo che i rappresentanti della candidatura mista capitanata da Lugano e quelli di Bellinzona incontreranno presto la giuria per farsi spiegare perché sono stati esclusi.
0: Un debriefing da cui si ripartirà probabilmente con il o i progetti. Francesca, il ruolo del cantone cambierà?
4: È una domanda che ho girato a Roland Hochstrasser, che è il capo dell'ufficio dell'analisi del patrimonio culturale digitale del DEX.
6: In linea di principio direi proprio di no, proprio perché già in questo bando il Cantone si è impegnato a sostenere le due candidature con un'adesione di principio all'altezza di 1 milione di franchi. Sarà evidentemente un tema interessante e forte per il prossimo programma di legislatura.
4: Capire se questo 1 milione verrà rinnovato.
6: Se sarà rinnovato, se sarà diminuito o aumentato nella cifra. Questo poi dipenderà molto dalla prima capitale che si realizzerà nel corso del 2027, la Chaux-de-Fonds. Evidentemente sulla Chaux-de-Fonds pendono veramente molte responsabilità.
4: Il Canton Neuchâtel, per intenderci, sostiene la Chaux-de-Fonds con 2,5 milioni di franchi.
0: E di cultura in senso lato continuiamo a parlare, perché il Ticino avrà presto una nuova legge sulla protezione dei beni culturali. Fra pochi giorni sui banchi del Gran Consiglio arriva infatti la revisione di una legge ormai vecchia di quasi 30 anni che necessitava di un aggiornamento, secondo perlomeno i suoi promotori. Ce ne parla Marcello Ierace.
7: Ci è voluto un lungo lavoro di compromesso, ma alla fine la nuova legge sulla protezione dei beni culturali è stata messa nero su bianco. Si tratta di una revisione arrivata sull'impulso di 2 mozioni parlamentari e soprattutto dell'iniziativa popolare generica lanciata nel 2014 dalla STAN, la Società Ticinese per l'Arte e la Natura. E partiamo proprio da lì, allora, da quell'iniziativa con Giorgio De Biasio della STAN.
8: Nel 2014 è stata lanciata con la firma di ben 14.774 cittadini ed è stata, diciamo, un grido di dolore, ma soprattutto un grido di allarme contro la distruzione massiccia di beni culturali che i comuni non hanno voluto proteggere o non volevano proteggere e sono finiti demoliti. Ecco, e dopo 11 anni e mezzo, ricordo che il Gran Consiglio deve decidere un'iniziativa al più tardi entro 1 anno e 6 mesi, qui sono passati 11 anni e mezzo, forse abbiamo, e finalmente direi anche, una nuova legge sui beni culturali.
7: Una legge che poggia su 5 assi principali, come ci spiega il deputato del centro Gianluca Padlina, che ha firmato il rapporto unico che accompagna la legge.
9: Primo, il principio della tutela, ma non a qualsiasi costo. Secondo principio è quello che chi impone un vincolo deve anche assumersene le conseguenze. I comuni nel contempo non devono però essere messi davanti a obblighi finanziari ingestibili, per cui la Commissione è stata attenta a non stabilire automatismi neanche sugli importi che entrano in gioco, ma di lasciare delle forchette, la possibilità veramente di valutare caso per caso. Un altro aspetto importante è che viene confermato il fatto che l'autonomia comunale deve essere rispettata e poi da ultimo quello che si è cercato di fare è di dire fondamentalmente che servono comunque regole chiare e non automatismi burocratici assoluti.
7: Equilibrio, compromesso, sì, ma restano ancora 2 nodi da sciogliere sotto forma di 2 emendamenti promossi dai Verdi ma che hanno raccolto sostegno anche da altri partiti.
9: Un punto particolarmente controverso è quello a sapere se si debba o meno considerare la forza economica del proprietario del bene nel valutare l'erogazione dei contributi per il mantenimento o la ristrutturazione degli stessi. E il secondo punto è quello relativo alla durata del periodo di un eventuale fermo lavoro in caso di ritrovamenti archeologici a partire dal quale possa partire un obbligo di indennizzo. Io ho un po' l'impressione che si tratta più di discussioni ideologiche, a sapere che valore si voglia o non si voglia riconoscere alla proprietà privata, che non questioni pratiche.
7: Emendamenti che anche la STAN sostiene.
8: A nostro avviso si crea una chiara discriminazione fra il proprietario abbiente o finanziariamente molto solido, penso a una banca oppure a una solida proprietà industriale, il proprietario finanziariamente debole, come spesso sono le parrocchie e non pochi enti patriziali. Se si eroga il contributo a prescindere dalla capacità economica di chi lo richiede, quel fondo viene eroso a scapito di chi? Dei poveri e a vantaggio dei ricchi proprietari.
7: E se il complesso della nuova legge verrà quasi certamente approvato, sarà proprio su questi due emendamenti che si accenderà il dibattito in Parlamento.
0: Un voto atteso dunque per la settimana prossima. Il 14 giugno invece ci trasferiamo al nord delle Alpi, a Basilea Città. I cittadini votano su quella che potrebbe essere una piccola rivoluzione fiscale, ovvero la possibilità di detrarre le imposte direttamente dallo stipendio. Sarebbe una soluzione facoltativa, va detto, che punta a ridurre il rischio di indebitamento per i cittadini. Tuttavia l'idea non convince tutti. Allora, prima di sentire il parere di un esperto di indebitamento, con Gianluca Olgiati cerchiamo di capire su cosa ci si esprime precisamente a Basilea il prossimo 14 giugno.
10: È una versione light di quanto già avviene in altri paesi, in Italia ad esempio, oppure in Svizzera per molti lavoratori stranieri, cioè il datore di lavoro preleva le imposte alla fonte, direttamente dallo stipendio, e le versa al cantone. La proposta basilese funziona così: quello che viene prelevato è solo un acconto, il 10% dello stipendio, poi ognuno dovrà comunque compilare come sempre la dichiarazione delle imposte e versare o farsi rimborsare la differenza. Importante, l'imposizione alla fonte rimane facoltativa, vale a dire gli impiegati che non la vogliono potranno opporsi, mentre le imprese con più di 50 dipendenti saranno obbligate a offrire questa possibilità, le piccole imprese saranno invece esonerate. Quindi versione light può sembrare non un gran cambiamento, e forse non lo è, ma per la Svizzera sarebbe come rompere una sorta di tabù, lo Stato che mette direttamente mano nella busta paga per incassare le imposte.
0: Sì, insomma, non sarebbe più, diciamo, così sacrosanto il principio di fiducia nei confronti del cittadino chiamato a compilare la dichiarazione dei redditi.
10: Sì, anche se questo non è l'aspetto in primo piano nella votazione, per nulla. Va detto che questa è la soluzione approvata di misura dal Parlamento di Basilea Città come controprogetto a un'iniziativa socialista. Se si va a votare ora è perché i partiti borghesi e le associazioni economiche hanno lanciato il referendum, loro ne fanno soprattutto una questione di onere burocratico per le aziende, mentre per i favorevoli sarebbe un modo semplice per combattere una delle fonti principali di indebitamento.
0: Ed è proprio questo legame che vogliamo approfondire ora. Sempre Gianluca Olgiati ne ha parlato con Pascal Pfister, che è il direttore di Schuldenberatung Schweiz, l'associazione che riunisce servizi di consulenza in materia di debiti. Pfister, questo va sottolineato, è anche gran consigliere socialista a Basilea e quindi fra i sostenitori della proposta in votazione. Sentiamolo.
10: Pascal Pfister, le imposte sono il principale fattore di indebitamento in Svizzera. Ci fornisca qualche cifra.
11: Ja, das ist so. Steuern sind wirklich das Thema Nummer eins bei der Verschuldung.
12: Tra le persone che si rivolgono ai nostri servizi di consulenza, l'80% ha debiti con il fisco. Le imposte costituiscono il 30% del totale dei debiti.
10: Prima ancora dei premi di cassa malati, dunque, cosa rende le imposte così problematiche?
12: Da un lato perché in caso di pignoramento del salario non vengono conteggiate anche le imposte che rimangono da pagare, ma questo riguarda solo chi è già indebitato. Per gli altri il problema è la distanza di tempo tra il versamento del salario e il momento in cui vanno pagate le imposte. Se nel frattempo succede qualcosa ci si può ritrovare con uno stipendio che non permette più di pagare le imposte.
10: Ma chi è particolarmente a rischio? I giovani?
12: Sì, i giovani che entrano nel mercato del lavoro, ma anche le persone che affrontano un grande cambiamento di vita, un divorzio, un licenziamento, una malattia, e l'equilibrio tra entrate e uscite viene scombussolato.
10: La proposta basilese facoltativa rischia però di mancare l'obiettivo. Immagino che le persone a corto di soldi tenderanno a rinunciare al prelievo alla fonte.
12: Si è voluta lasciare libertà di scelta, ma la psicologia comportamentale ci dice che buona parte delle persone non si opporrà attivamente.
10: Ecco, chi guadagna però un salario esiguo non paga praticamente imposte. In questi casi prelevare un 10% dallo stipendio non è solo inutile, ma anche controproducente.
12: Qui i numeri vengono sopravvalutati. A Basilea città, coloro che non pagano imposte sono soprattutto pensionati o persone in formazione che non hanno uno stipendio. Gli altri invece è probabile che alla prima occasione si oppongano al prelievo.
10: L'idea ha suscitato un certo interesse anche in altri cantoni. Lei, Pascal Pfister, pensa che il modello basilese possa far scuola anche nel resto della Svizzera?
12: Il Consiglio degli Stati ha da poco respinto una proposta simile, dicendo che è competenza dei cantoni. La nostra è una soluzione fatta su misura per un cantone città come Basilea. Poi, se altri vogliono imitarci, ben venga, perché in materia di indebitamento credo sia la misura che permette di ottenere il risultato massimo con lo sforzo minimo.
0: E questi era Pascal Pfister, direttore di Schuldenberatung Schweiz. Sono le 18.33, ora altre notizie di giornata con Gino Ceschina. Dopo ci immergeremo nel mondo del fentanyl, l'oppioide sintetico dagli effetti molto potenti. E lo faremo su due fronti, quello del mercato illegale e quello negli ospedali, anche ticinesi sotto lo stretto controllo dei medici, un uso evidentemente legale. Gino, a te il microfono.
13: Era ucraino il drone marittimo che questa mattina è esploso nel porto rumeno di Costanza. Kiev ne ha riconosciuto la paternità, specificando che la sua traiettoria è stata perturbata dai sistemi elettronici russi. Il drone era stato identificato dalla sicurezza marittima di Bucarest proprio su segnalazione dell'Ucraina e aveva evacuato l'area del porto che si affaccia sul Mar Nero prima della sua esplosione. Non ci sono state vittime. Il Senato statunitense ha approvato un pacchetto da 70 miliardi di dollari per il finanziamento dell'ICE, l'agenzia contro l'immigrazione illegale. Il voto raggiunto, superando la ribellione interna al Partito Repubblicano, è una vittoria per Donald Trump e permette di finanziare l'agenzia, i cui metodi vengono contestati da una parte degli americani fino alla fine del mandato presidenziale. Nel 2025 in Svizzera sono stati registrati 24 attacchi ai bancomat, la metà rispetto all'anno precedente e il numero più basso dal 2019. Il tasso di successo dei criminali si è attestato attorno al 30%. La collaborazione tra Confederazione Cantoni, nonché con Germania, Francia, Austria e Paesi Bassi, ha permesso tra il 2023 e l'aprile 2026 di arrestare una trentina di persone. Saranno circa 4.000 i militari svizzeri che presteranno servizio d'appoggio a favore del G7 che si terrà ad Evian dal 15 al 17 giugno. Il quadro di riferimento della cooperazione tra Svizzera e Francia è stato approvato dal Consiglio federale. L'esercito sosterrà in modo sussidiario le autorità civili e in particolare le polizie cantonali di Ginevra, Vaud e Vallese, assicurando compiti di protezione e sorveglianza, trasporto e logistica.
0: Ed eccoci all'ultimo approfondimento di oggi, un approfondimento dedicato al fentanyl, il potentissimo oppioide sintetico che negli ultimi anni, soprattutto in Nord America, ha provocato migliaia di vittime. Ebbene, da qualche tempo a questa parte c'è un'inversione di tendenza, il numero di morti per overdose sta calando. Il fentanyl rimane comunque una minaccia in continua evoluzione che il presidente statunitense Donald Trump ha trasformato in uno dei temi centrali della propria agenda politica. Il tema è tornato sul tavolo nelle scorse settimane con la visita a Pechino dello stesso Trump dall'omologo cinese Xi Jinping. Allora, Camilla Camponovo, come mai?
14: Il tema è tornato al centro del dibattito perché la Cina, va ricordato, è uno dei principali produttori dei precursori chimici utilizzati per la fabbricazione del fentanyl. Queste sostanze vengono esportate dalla Cina e importate in Messico, dove il fentanyl viene prodotto nei laboratori clandestini per poi essere trafficato negli Stati Uniti. La guerra dei dazi lanciata da Trump contro Pechino e in parte giustificata proprio con la necessità di contrastare il traffico traffico di fentanyl, ha spinto Washington a chiedere un maggiore impegno cinese nel controllo dei produttori e degli esportatori di queste sostanze. In questo modo è stato possibile intervenire direttamente sul mercato globale delle droghe sintetiche, e questo potrebbe essere uno dei principali motivi da ricondurre al calo che, va ricordato, era già iniziato prima del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.
0: Questa è una delle ragioni principali del calo, forse la ragione maggiore. Oltre al ruolo giocato dai dazi come leva negoziale per limitare l'export cinese, quali altri elementi hanno contribuito a questo risultato?
14: Per l'amministrazione Trump il calo della mortalità è da ricondurre alla stretta portata avanti al confine tra Stati Uniti e Messico, appunto lo dicevamo poco fa, di entrata del fentanyl nel paese. Ma ci sono anche altri motivi da ricondurre al calo. Prima di tutto c'è una maggiore disponibilità di naloxone, che è il farmaco che blocca gli effetti dell'overdose, che è diventato anche accessibile senza prescrizione. Ci sono poi i cartelli messicani che, stando a diversi esperti, stanno modificando le proprie rotte. E poi ci sono i laboratori clandestini di alcuni di questi cartelli che sono invece stati smantellati. A preoccupare adesso è soprattutto la diffusione di nuove varianti di droghe sintetiche, spesso dei cocktail di sostanze sempre più difficili da identificare e contro i quali i trattamenti standard come il naloxone rischiano di non essere efficaci. Resta però una buona notizia: il numero delle morti legate al fentanyl continua a registrare un calo storico e costante.
0: Queste le spiegazioni di Camilla Camponovo. Ecco, il fentanyl è stato ed è soprattutto un fenomeno, l'abbiamo sottolineato, del Nord America. La Svizzera ne è toccata solo marginalmente. La polizia cantonale ticinese ce lo ha ribadito per iscritto, escludendo la presenza di questa sostanza sul mercato illegale cantonale. Forse però non molti sanno che il fentanyl è invece molto presente negli ospedali di tutto il paese. Sentiamo cosa ci ha detto Alessandro Ceschi, primario dell'Istituto di Scienze Farmacologiche dell'ente ospedaliero cantonale.
15: Il fentanyl è usato regolarmente in medicina, e questo anche da noi, anche in Ticino, ma in un modo controllato, con indicazioni molto precise. Si tratta di un analgesico opioide molto potente che utilizziamo soprattutto in tre situazioni, in tre contesti. Uno sicuramente quello della sala operatoria e in anestesia in generale, laddove viene somministrato per gestire il dolore durante e subito dopo gli interventi chirurgici. È molto utile, funziona molto bene perché è rapido e potente e l'effetto può essere modulato con grande precisione dall'anestesista, quindi è un farmaco sicuramente efficace. Viene usato anche nel trattamento del dolore acuto intenso, per esempio in pronto soccorso, in alcuni casi pensiamo a gravi traumi dove servono farmaci che abbiano un'azione efficace e rapida. E poi c'è anche un uso nel dolore cronico, in stati di dolori molto importanti, pensiamo ad esempio a pazienti con malattia oncologica avanzata, con grave dolore cronico, ecco lì il fentanyl si può usare in delle forme non intravenose ma a rilascio lento, come ad esempio dei cerotti o delle compresse sublinguali o altre forme, e questo dà comunque un controllo adeguato del dolore quando altri analgesici ormai purtroppo non sono più sufficienti. Quindi è importante sottolineare che si tratta sempre di un uso medico controllato, con una prescrizione chiara da parte di un professionista sanitario, un medico, un monitoraggio molto intenso e delle dosi calibrate sul singolo paziente, quindi un uso che non ha niente a che vedere con l'uso illegale, incontrollato, che si vede nei contesti di abuso.
0: E ci può dare una misura di questo uso a livello medico?
15: Dipende dal contesto, sì, quello della sala operatoria e dell'anestesia, purtroppo fa parte della medicina, abbiamo numerosi pazienti sui quali è necessario intervenire ogni giorno e quindi in quel contesto è sicuramente qualcosa di quotidiano.
0: C'è la questione del dosaggio, sappiamo che il fentanyl è davvero molto potente perché può creare immediatamente dipendenza, in questo senso il controllo è davvero stretto e fin dove si può arrivare?
15: con il fentanyl di dosaggio è fondamentale, e lì non tanto perché crea subito dipendenza, quanto perché è un farmaco estremamente potente, si parla di una potenza di 100 volte quella della morfina, e è collegato con questa potenza c'è anche il fatto che ha un margine di sicurezza stretto, ovvero se si supera la dose appropriata in quel caso particolare, in quel paziente, il rischio principale è quello di causare un effetto collaterale grave, e nello specifico la depressione respiratoria, cioè il paziente che comincia a non più respirare bene o, nella peggiore delle ipotesi, il respiro che si ferma. Quindi è questo il motivo principale perché il dosaggio nel fentanyl è estremamente importante e bisogna avere particolare cautela. Nel contesto ospedaliero, nel contesto ambulatoriale, medico, insomma, con prescrizioni corrette, un monitoraggio adeguato, un'informazione al paziente, il rischio di sviluppare una dipendenza problematica, nel senso comune del termine, quello che citava lei prima, è sicuramente molto più basso rispetto a quanto si vede con l'uso illecito.
0: Professor Ceschi, in certi paesi dove il fentanyl rappresenta un problema legato appunto alla dipendenza e all'uso illegale, ci sono i furbetti, chiamiamoli così, che si rivolgono agli ospedali spacciandosi per feriti proprio per cercare di ottenerne. Ecco, le è mai capitata una cosa di questo genere in Canton Ticino?
15: In Ticino al momento non osserviamo un fenomeno di questo tipo. Può capitare, come in tutto il mondo, che ci siano alcuni pazienti che esagerino magari o drammatizzino il dolore con un'intenzione magari secondaria di avere un analgesico un po' più forte, oppure ci siano delle persone con una storia di dipendenza da sostanze che arrivano anche chiedendo un oppioide, però ad oggi sicuramente non abbiamo un flusso sistematico di, tra virgolette, finti feriti alla ricerca della sostanza, no, questo non l'abbiamo osservato, e comunque va detto che abbiamo in pronto soccorso dei protocolli molto chiari e anche nei reparti per valutare il dolore in modo strutturato nel singolo paziente, verificandone la storia clinica e comunque consultando sempre la cartella o i servizi delle dipendenze, e quindi scegliere in quel caso il trattamento più appropriato. A quanto appena detto è chiaro che però non esclude per niente il fatto che sia importante mantenere alta l'attenzione, formare il personale e quindi usare questi farmaci potenti in modo rigoroso e responsabile solo laddove veramente indicati.
0: Con le considerazioni di Alessandro Ceschi, lo ricordo, primario dell'Istituto di Scienze Farmacologiche dell'Ente Ospedaliero Cantonale, siamo alla fine di questa edizione di 6 di sera preparata con Gino Ceschina. A tutti l'augurio di una buona serata.
16: Lo sport.
17: Buonasera da Patrick Locatelli. Alexander Zverev è il primo finalista al Roland Garros. Il tedesco ha sconfitto in 4 set il ceco Jakub Menšík 7-5, 6-2, 3-6, 6-3, attendendo ora il vincente del derby italiano tra Arnaldi e Coboli, con inizio non prima delle 19. In finale, nel torneo femminile, ci saranno la 19enne russa Andreeva, che abbiamo visto sbocciare tra Chiasso e Bellinzone, la sorprendente 24enne polacca Chvalinska. E tra gli appuntamenti di oggi, ricordo, dalle 19:30 la quinta partita di qualificazione alla mondiale femminile di calcio, che vede la nazionale inaugurare contro Malta la AIL Arena di Lugano, stadio nel quale passerà anche Jonas Omlin. Il portiere svizzero tornerà a vestire la maglia del Basilea e lo farà per le prossime 3 stagioni.
18: Buonasera dalla redazione Meteo. Prima di ricapitolare come di consueto le previsioni per domani sabato 6 giugno, ricordiamo giusto in velocità che per questa notte a sud sono previsti rovesci e temporali anche forti, specie nella regione del Verbano. Tornando alle previsioni per domani, al sud sarà inizialmente nuvoloso con alcuni rovesci sparsi, poi si passerà a tempo almeno in parte soleggiato, anche se in Engadina il miglioramento arriverà un po' dopo. Al nord si avrà per contro una giornata abbastanza soleggiata, ma non si escludono possibili rovesci isolati in montagna al pomeriggio. Sia al nord che al sud le temperature massime si situeranno attorno ai 22 gradi. Queste per il momento erano le ultime informazioni. Torneremo domani con i prossimi aggiornamenti. A voi l'augurio di un buon fine settimana dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
16: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
1: Pochi secondi trascorsi dalle 20, un cordiale saluto in diretta da Paolo Borgonovo, in diretta dagli studi Rete 2 di Comano, studi che lasceremo però tra pochissimi secondi per trasferirci idealmente a Mendrisio, per collegarci con il mercato coperto di Mendrisio per la diretta dell'Orchestra della Svizzera Italiana, invitata a esibirsi questa sera, invitata dalla Civica Filarmonica di Mendrisio nell'ambito dei festeggiamenti del centenario della Civica stessa. Centenario perché la Civica è stata fondata il 28 marzo, nel marzo del 1926. Entriamo allora anche noi solennemente nel mercato coperto di Mendrisio con la nostra sigla di prima fila.

0: consumo immediato, dove i nuovi strumenti digitali ci permettono sì di essere...
1: Sentiamo in sottofondo il discorso di saluto dell'avvocato Gelmini, il presidente della Civica stessa, che sta appunto salutando il pubblico in occasione di questa serata. E noi intanto allora presentiamo rapidamente il programma della serata, che costituisce un percorso elegante e variegato tra classicismo viennese, romanticismo e scrittura contemporanea, mettendo al centro tanto la brillantezza orchestrale quanto il virtuosismo e la cantabilità dei clarinetti. Perché i clarinetti? Certo, il clarinetto nella banda, nell'orchestra di fiati, ha più o meno la stessa funzione che hanno gli archi nell'orchestra, cioè quella di sostenere l'architettura melodica. E dunque ha senso che questa sera protagonisti particolari dell'OSI, oltre all'orchestra stessa e al direttore, che per questa sera è Alessandro Cadario, sono proprio i due clarinetti dell'orchestra, Paolo Beltramini e Corrado Giuffredi. Ad aprire il concerto è l'ouverture da Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart, una pagina notissima per equilibrio e chiarezza formale, con quella tipica scrittura mozartiana luminosa, con gioco di contrasti dinamici e di dialoghi tra le sezioni orchestrali, frasi brevi e incisive che si alternano ai passaggi più cantabili, e i clarinetti non sono ancora solisti, ma li sentiremo molto presenti nella trasparenza delle linee. Il programma poi procede con il Konzertstück numero 2 in re minore per due clarinetti e orchestra di Felix Mendelssohn Bartholdy, ultimo lavoro di una coppia di pezzi concepiti come veri e propri duetti concertanti, e qui noteremo sicuramente il dialogo serrato tra i due clarinetti. Paolo Beltramini e Corrado Giuffredi sono i clarinetti dell'OSI, e poi il contrasto tra le sezioni liriche più cantabili e distese e i momenti invece di slancio ritmico. L'orchestra svolge evidentemente un ruolo di sostegno, ma anche di commento, incorniciando con molta discrezione ma con grande efficacia il gioco concertante dei solisti. Accanto a Mendelssohn poi si colloca il pezzo da concerto, il Concert Piece per due clarinetti e orchestra di Michele Mangani, autore contemporaneo molto legato allo strumento, clarinettista egli stesso, e peraltro che ha collaborato spesso proprio con Corrado Giuffredi, che gli ha commissionato dei pezzi, il quale a sua volta è stato spesso il primo esecutore delle sue composizioni. Qui il linguaggio si farà più moderno, ma immediato e comunicativo. Mangani ama la tradizione, la grande tradizione sinfonica mahleriana e straussiana, e il suono della grande orchestra, e ama anche in particolare moltissimo il suono della musica da film, è molto legato anche per esempio a John Williams. Intanto continua il discorso di saluto dell'avvocato Gelmini, che sentiamo in sottofondo, e noi continuiamo allora a raccontare il programma. Michele Mangani è il meno noto, diciamo, dei compositori di questa serata, ma Corrado Giuffredi, che peraltro oggi in una bella intervista che ha rilasciato e che abbiamo ascoltato grazie a Lucia Bentoglio, ha spiegato quanto i brani di Michele Mangani stiano diventando estremamente popolari per la sua cantabilità. Racconta a Giuffredi che Mangani conosce le possibilità del clarinetto e quindi sceglie le sue note migliori. La seconda parte del programma è dedicata a una pagina molto ampia, la Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90 italiana di Mendelssohn, che è una delle sue opere più amate e più celebri. E qui intanto sentiamo gli applausi. È dedicata alla Sinfonia dopo il viaggio in Italia, dedicata all'Italia dopo il viaggio. Intanto sentiamo l'accordatura degli strumenti. Il tempo di ricordare che questa sinfonia colpisce per la sua luminosità e vitalità ritmica, e poi la racconteremo al momento. Ci rimane da ricordare l'orchestra della Svizzera Italiana diretta da Alessandro Cadario, giovane direttore che è già stato alla sua testa, e ricordiamo che il primo brano che stiamo per ascoltare è da Così fan tutte, l'ouverture della popolare opera mozartiana. Intanto ci sembra di vedere già il direttore, ecco gli applausi che lo accolgono, quindi i suoi saluti, l'orchestra si alza e a noi non resta che augurarvi buon ascolto.

La brillantissima pagina mozartiana, l'ouverture dell'opera Così fan tutte. Noi aspettiamo intanto che gli strumentisti prendano posto, che prendano posto i due solisti, Paolo Beltramini e Corrado Gioffredi, al clarinetto i due clarinettisti dell'orchestra sinfonica, dell'orchestra della Svizzera italiana, e per il Konzertstück numero 2 di Felix Mendelssohn, in re opera 114. Manca davvero poco, stanno sistemando i leggi per far arrivare i due solisti, e Mendelssohn è molto romantico in questo senso, nel senso che il clarinetto si può considerare tra gli strumenti a fiato il più romantico, strumento che risponde, diciamo, nell'Ottocento a quello che era il flauto nel Settecento. Si stanno sistemando i due musicisti, stanno ricevendo gli applausi del pubblico, e non ci resta ancora una volta se non di augurarvi buon ascolto.

0: hanno rubato una parte.
1: Si lamenta il solista, gli avrebbero rubato una pagina. Momento di suspense. Vediamo una suspense imprevista sul palco.
2: Allora, buonasera a tutti anche da parte nostra.
1: Momento di siparietto. Del quale non vogliamo privarvi. Ci sembra di capire che quindi manchi una parte. Parte del clarinetto. Il problema sembra risolto. O sembra di no. Ecco, vediamo. Uno dei due solisti si allontana, evidentemente per andare a prendere la parte. E c'è da dire che questi due strumentisti sono insieme, fianco a fianco, da 23 anni sono entrati insieme nell'orchestra della Svizzera italiana e ne hanno condiviso.

0: sicuramente tanti anni di musica fatta insieme, e il loro far musica è anche una grande amicizia. Lì si trova spesso anche al di fuori dell'orchestra stessa, in duo con il pianoforte. E abbiamo anche, nel frattempo che venga ritrovata la parte, il tempo di nominare, di dare un po' di visibilità anche al direttore, il giovane Alessandro Cadario. Ecco, gli applausi accolgono il clarinettista che ha trovato la parte incriminata, e penso che a questo punto davvero non mi rimanga che augurarvi buon ascolto. E la pagina è ancora mancante. Come facciamo? Si chiede il clarinettista. Non saprei che consiglio dargli. Continua a mancare una pagina. Stavamo dicendo di Alessandro Cadario, direttore italiano che si diploma in direzione d'orchestra con il massimo dei voti al Conservatorio Verdi di Milano, perfezionandosi con due. Che so cosa succede?
1: Siamo prima il concertista di Milano.
0: Allora,
1: il collega va a casa a prendere la parte.
0: Penso che abbiate sentito, il collega va a Vico Morcote a prendere la parte mancante nel frattempo. E quindi
1: buon ascolto
0: del concertpiece per due clarinetti orchestra di Michele Mangani.

Applausi al mercato coperto di Mendrisio per questo brano che abbiamo ascoltato, Michele Mangani. Per essere precisi, si trattava del concert piece per due clarinetti e orchestra del compositore contemporaneo profondamente legato allo strumento del clarinetto, e in effetti i clarinettisti erano i due solisti che abbiamo ascoltato, ed erano Paolo Beltramini e Corrado Giuffredi. Ora diamo tempo a Paolo Beltramini di andare a Vico Morcote a prendere lo spartito del brano che avremmo dovuto ascoltare in questa posizione del concerto, ma insomma i programmi sono anche fatti per essere modificati e adattati alle esigenze. L'orchestra quindi si predispone per la sinfonia di Mendelssohn, immagino senza fretta, appunto per il tempo che serve anche per raggiungere appunto Vico Morcote e andare a prendere lo spartito mancante. Ma la sinfonia che ora ascolteremo è una delle più amate di Felix Mendelssohn Bartholdy, è l'italiana opera 90, la numero 4, e i movimenti sono 4. Il primo movimento è allegro vivace, il secondo è un andante commoto, il terzo è commoto moderato, il finale è un saltarello. Il primo movimento è segnato da cellule ritmiche incisive, da un continuo slancio molto rapido. Il secondo, andante commoto, è quasi processionale nel suo andamento religioso, su un ritmo regolare, su una scrittura contrapuntistica che in un certo senso allude anche alla tradizione della musica sacra italiana. Il terzo è un graziato minuetto, il finale un indiavolato saltarello, e buon ascolto.

0: Applausi per l'orchestra della Svizzera italiana che ha eseguito la Sinfonia italiana cosiddetta di Felix Mendelssohn Bartholdy, la direzione di Alessandro Cadario. Ed ora, come voi, noi aspettiamo di avere notizie sul giallo della serata. Intanto vediamo il giovane direttore che fa alzare i fiati, che sono stati ben messi alla prova da questa brillante esecuzione, il giallo di cui dicevamo, il giallo della parte mancante, perché in effetti il programma è stato modificato. Abbiamo ascoltato il brano di Michele Mancani al posto del Konzertstück numero 2 di Felix Mendelssohn Bartholdy per due clarinetti e orchestra in re opera 114, che prevede ancora come solisti i due clarinetti ormai storici più di 20 anni presenti nelle file dell'Osi. Vedo che i leggi vengono messi al loro posto, quindi immagino che la situazione si sia risolta. Il tempo di ricordare questo brano di grandissima brillantezza, brano che Mendelssohn scrisse per la famiglia Berman di clarinettisti padre e figlio che lo ospitavano a casa propria, e racconta anche nelle sue lettere di aver scritto questi brani per ringraziarli della loro squisita ospitalità e in particolare del loro squisitissimo strudel. Quindi un brano che ha una storia di particolare dolcezza. E ecco gli applausi che accolgono i due clarinettisti, in particolare sì, è Beltramini che sta arrivando. Io immagino che annunci il ritrovamento della parte nascosta.
1: Sembra che la batteria sia scarica.
0: Sembra che la batteria dell'iPod.
2: Mi interessa sapere tutta la storia, io ve la racconto.
0: In effetti saremmo curiosi. Si è trovata a quanto pare.
2: La parte non saltava fuori, è sparito. È stato visto a Mendrisio un ragazzo che suonava il clarinetto vicino alla stazione, Mendelssohn. Com'è possibile? E poi è intervenuto il suo santo protettore, che sarei io, e che ho trovato la parte in un file nascosto su WhatsApp. L'ho spedito al nostro staff, che immediatamente l'ha riportato sul suo iPad, che lui ha lasciato giustamente a casa, perché se no era troppo facile. Quindi perdonateci, anzi perdonatelo. E siamo pronti per fare il secondo Konzertstück di Mendelssohn.
0: Avete sentito? Allora, il secondo Konzertstück di Mendelssohn, buon ascolto.

0: E sarebbe stato davvero un peccato non ascoltare questo splendido Konzertstück numero 2, opera 114 di Felix Mendelssohn per due clarinetti e orchestra, i clarinetti Paolo Beltramini e Corrado Giuffredi, i clarinetti stabili dell'orchestra della Svizzera italiana che abbiamo ascoltato in questo programma diretto da Alessandro Cadario, programma che celebra come omaggio il centenario della Civica Filarmonica di Mendrisio, l'Orchestra dei Viati di Mendrisio, è molto più di una banda, un centenario con tante iniziative. Intanto gli applausi continuano entusiasti per i due solisti che si sono resi anche protagonisti di una specie di simpatico siparietto, dimostrando grande presenza di spirito. Intanto il maestro fa alzare ancora l'orchestra, il maestro italiano Alessandro Cadario, che si è formato al Conservatorio di Milano ma poi specializzatosi ampiamente in vari luoghi, ha un diploma di violino, un diploma di direzione di coro, oltre a quello di composizione, che è ancora parte del suo ricchissimo curriculum. Si è perfezionato alla Chigiana di Siena. Sento però un silenzio, chissà che se ci non si sia un bis.
1: E i clarinettisti solisti, abbiamo pensato a un omaggio, che si tratta di due bottiglie di vino che provengono da Rivia, di Misiotto, Vigne Ricche, due vini di qualità. A dire il vero, avevamo portato una bottiglia, intenzioni destinate a
2: è giusto.
1: Poi il ritrovamento della.
0: In realtà l'avvocato Ielmini sta commentando piuttosto il prodigioso ritrovamento della parte e quindi commenta il dono di una bottiglia di vino, insomma è l'eccellenza di Mendrisio ai solisti, li abbiamo già nominati, solisti che però sono da, come dicevamo, da 23 anni i clarinettisti dell'orchestra della Svizzera italiana fianco a fianco. Intanto inchini e ringraziamenti da parte dei musicisti, ricordiamo ancora una volta che questo è soltanto una parte dei festeggiamenti in onore della Civica Filarmonica di Mendrisio. Il concerto era proprio in onore.
3: Se lo ricorderà per diversi
0: anni. Stanno ancora un po'.
3: In più, volevo personalmente, a nome mio e di tutta l'orchestra, fare i complimenti alla Civica Filarmonica di Mendrisio, perché è un livello d'eccellenza che è invidiato in tutta la Svizzera e anche a livello internazionale. Quindi complimenti e tanti auguri per il vostro centenario.
0: Auguri per il centenario alla Civica di Mendrisio, che già l'anno della sua fondazione, 1926, si è dimostrata una compagine di assoluta eccellenza, che ha mantenuto questa eccellenza nei decenni, anzi diciamo pure nel secolo successivo. E eravamo rimasti ancora al direttore Alessandro Cadario. Rimane da dire che da giovanissimo ha anche fatto parte di un ottetto vocale, si chiamava Ottava Nota, da ragazzo ne è stato il cofondatore con notevoli premi vinti, e quindi da questa sua formazione proprio quasi adolescenziale ha anche maturato la competenza nell'ambito della vocalità, e quindi facendone un esecutore estremamente flessibile. Intanto di nuovo gli strumentisti si presentano a ringraziare il pubblico, chissà se magari sarà

0: previsto un bis, gli applausi chiamano effettivamente un bis. Sembra che sia una possibilità, ascoltiamo dalla loro voce.
1: Bene, come bis si è presentato sul palco, questo era il bis. Grazie, buona serata.
0: A quanto pare il bis non è previsto, ma vediamo se il pubblico insiste. E no, sembra che gli strumentisti stiano proprio lasciando la sala. E allora concludiamo la nostra diretta dal mercato coperto di Mendrisio, ringraziando la produttrice Alissa Nembrini che ha curato questa serata. E allora, se abbiamo tanto parlato dei festeggianti dell'orchestra che omaggiava la civica di Mendrisio, potremmo a questo punto allora spostarci a onorare anche noi invece i festeggiati.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Questo brano si intitola Mendrisio 1976 ed è la marcia che conclude ogni concerto della Civica Filarmonica di Mendrisio. È stato composto dal maestro Mario Cairoli che tra negli anni 70 in particolare ha portato la Civica di Mendrisio a livelli altissimi a livello internazionale, portandola al primo posto al concorso mondiale di Kerkrade nel 1970 e il primo premio al concorso delle musiche germaniche di Ebbing nel 1974. Ma cominciamo dall'inizio, perché la Civica Filarmonica di Mendrisio nasce nel 1926 e nel marzo di quell'anno, sotto la direzione del maestro Odone Zanardini, inizia davvero un cammino di eccellenza. Soltanto l'anno successivo ottiene una menzione speciale al terzo convegno delle società di musica a Locarno e poi la corona d'alloro in prima categoria al concorso federale delle musiche di Lucerna. Insomma, da lì poi generazioni di maestri e di musicanti hanno portato sempre più in alto il livello della compagine di Mendrisio, compagine che dal 1992 è diretta da Carlo Balmelli, giovane di grande talento, all'epoca nato e cresciuto nella Civica stessa, 22enne quando assume la direzione della banda e ne raccoglie un'eredità che continua a tutt'oggi con premi assoluti. Possiamo almeno ricordare che tra i grandi successi, per esempio, che nel 2019 addirittura la Civica organizza la quinta festa cantonale della musica con la partecipazione di 26 società. I premi non si contano. E poi nel 2023 addirittura un sogno, proponendo in prima mondiale la Maddalena, un'opera ideata da Renato Bullani, una vera e propria opera basata su testi dello scrittore Carlo Silini con la musica di Thomas Traxel. Un grandissimo evento. Ebbene, questa storia, di cui vi ho dato soltanto qualche cenno, viene celebrata in questi giorni, ma ampiamente poi anche per il resto dell'anno, con varie iniziative. Il concerto dell'OSI che si è svolto stasera sarà seguito, idealmente domani, dal un concerto invece dell'Orchestra Sinfonica dei Fiati dell'Esercito Svizzero alle 20:30, sempre nel centro manifestazioni Mercato Coperto di Mendrisio. Invece il 7 giugno il concerto, sempre nello stesso luogo, sarà, essendo domenica, alle 10:30 del mattino, con la Civica Filarmonica stessa, con un programma che comprende davvero una grande ricchezza di scelte, ovviamente con la direzione di Carlo Balmelli. E allora, per rendere onore alla direzione di Carlo Balmelli e alla Civica di Mendrisio, vi faccio ascoltare ora un brano eseguito dal vivo in un concerto del 2019 di grandissimo impegno. Abbiamo detto che il clarinetto è strumento particolarmente romantico, e ancora forse di più lo è il corno, per l'evocazione così boschereccia delle foreste notturne. E allora ascoltiamo il pezzo da concerto in fa maggiore, opera 86 di Robert Schumann, per quattro corni e orchestra, nella trascrizione curata dallo stesso Carlo Balmelli, e ascoltiamo dunque in questa esecuzione la Civica Filarmonica di Mendrisio.

Brano di Impervia, esecuzione, il pezzo da concerto, il Konzertstück, opera 86 di Robert Schumann, trascritto per orchestra di fiati. Nell'esecuzione l'abbiamo ascoltato della Civica Filarmonica di Mendrisio, diretta da Carlo Balmelli, ed ora gli stessi esecutori nei due movimenti conclusivi della Sinfonia numero 4 per orchestra di fiati di Thomas Traxel. I movimenti sono Adagio e Finale.

0: Anche questa è una pagina davvero impegnativa. Abbiamo ascoltato i movimenti conclusivi, l'adagio e il finale della Sinfonia per orchestra di fiati numero 4 in mi bemolle maggiore di Thomas Traxel. L'esecuzione di Carlo Balmelli alla testa della Civica Filarmonica di Mendrisio, che abbiamo celebrato questa sera in occasione del suo centenario. E vi abbiamo anche ricordato che il centenario viene festeggiato con vari eventi. Sul sito cfm100.ch ci sono gli eventi che procedono per tutto il resto dell'anno. Ricordiamo domani il concerto sinfonico di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Fiati dell'Esercito Svizzero alle 20:30 nel centro manifestazioni Mercato Coperto, e invece domenica alle 10:30 del mattino il concerto della Civica Filarmonica di Mendrisio stessa. A questo punto, da parte di Paolo Borgonovo, rimane soltanto il piacere di salutarvi al termine di questa serata che abbiamo trascorso insieme. Vi lascio alla serie di Alphaville e poi alla serata musicale, alla notte musicale di Rete 2. Una buona notte e, se volete, passatela musicalmente con Rete 2.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano. Da leggere o rileggere. Con Maria Grazia Rabbiolo.
1: Ancora oggi, quando si fa il nome di Guido Morselli, viene un nodo alla gola. Come mai? Perché tutta la sua produzione narrativa e saggistica è di altissima qualità e nessun editore ha saputo accorgersene per tempo. Perché alla fine di tanti suoi tentativi, anche con personalità del calibro di Italo Calvino e di Vittorio Serini, si è sentito completamente abbandonato e incompreso e si è tolto la vita. E perché il successo è arrivato subito dopo la sua morte a piene mani, quasi una beffa. Successo di critica e di pubblico, con la casa editrice Adelphi che in 6 anni, dal 74 al 1980, pubblica ben 8 titoli. E nel 2002 il primo volume dei romanzi nella preziosa collana La nave Argo, a cura di Valentina Fortichiari. L'impressione è che, nonostante questi sforzi editoriali postumi per far finalmente conoscere l'autore, sforzi anche premiati, Morselli sia rimasto vittima, ancora una volta, del suo personaggio. È più facile, infatti, rimanere affascinati dalla sua storia personale di intellettuale libero di dedicarsi solo allo studio e alla scrittura grazie all'appoggio finanziario del padre. Fa più presa la sua tragica vicenda che non la lettura approfondita delle sue opere. Per quanto scritti con uno stile impeccabile, di rara pulizia e precisione sia a livello sintattico che lessicale, i suoi sono testi che fanno riflettere, scuotono, interrogano. Tutti diversi uno dall'altro per gli argomenti trattati, ma tutti simili nello sforzo continuo da parte dell'autore di confezionare libri fuori dal comune, speciali. Andiamo però con ordine. Guido Morselli è nato a Bologna nel 1912 da famiglia più che benestante. Nel 1914 i Morselli si trasferiscono a Milano a seguito del padre, chimico, dirigente della casa farmaceutica Carlo Erba. Morselli, allievo indisciplinato, a casa a 16 anni comincia a leggere i classici, molti filosofi e molti storici, un'abitudine che non abbandonerà mai. Al liceo incontra Antonio Banfi, insegnante di filosofia, che lo seguirà anche dopo con un occhio di riguardo. Si laurea in legge, compie il suo dovere di ufficiale in Sardegna e successivamente, tra la fine del 42 e l'8 settembre del 43, in Calabria. In quei mesi inizia la stesura regolare dei quaderni di diario. Nel 48, mentre la famiglia, terminata la parentesi bellica, torna a Milano, Morselli decide di restare a Varese, nella villa dove erano sfollati. Legge, scrive articoli, frequenta assiduamente Maria Bruna Bassi, un'amica di 10 anni più grande, figura fondamentale nella sua vita.

Gli anni 40 lo vedono impegnato in svariati generi di scrittura. È un periodo di apprendistato o di rodaggio, anche se due suoi testi, due saggi sono già usciti, Proust o del sentimento da Garzanti nel 43 e Realismo e fantasia da Bocca nel 47, entrambi pubblicati a spese del padre, ad ogni modo gli unici della sua vita. E ha tra le mani anche due romanzi, Uomini e amore e Incontro col comunista. Negli anni 50 accadono tre fatti importanti. Il Mondo, la rivista di Mario Pannunzio, nel 54 gli pubblica due corrispondenze da Bonn. Emerge qui lo stile giornalistico che lo accompagnerà sempre. Gli viene rifiutato dalle principali case editrici il saggio di carattere religioso, fede e critica. E nel 58, dopo la morte del padre, si trasferisce, anzi si ritira, a Santa Trinita, nel territorio di Gavirate, poco lontano da Varese, nella casina rosa da lui stesso disegnata, rigorosamente senza elettrodomestici e telefono. Da lì continuerà a scrivere lettere a esponenti del mondo culturale, politico, scientifico e artistico. Si presenta, discute, dibatte. Vorrebbe entrare, cerca di entrare in quelle realtà, ma nello stesso tempo le rifugge. L'indole ombrosa non lo aiuta nei rapporti, men che meno con i lettori consiglieri delle case editrici. Ma vedere pubblicati i suoi testi diventa via via sempre più un'esigenza quasi fisiologica. Ogni no ricevuto è una ferita profonda, e di no ne arriveranno diversi. Negli anni 60 da Vittorio Sereni della Mondadori per il romanzo Un dramma borghese, da Italo Calvino delle Einaudi per Il comunista, e poi ancora un no, pochi mesi prima di morire, all'inizio del 73, da parte di nuovo di Vittorio Sereni, per Contro passato prossimo, romanzo saggio con al centro le pagine riunite sotto il titolo Intermezzo critico, in cui Morselli riassume il senso della sua operazione narrativa.

0: L'ultimo terribile smacco arriva in piena estate, luglio 73. Rientrato da una breve vacanza in montagna, nella buca lettere trova due dei dattiloscritti di Dissipazio HG che aveva spedito alle case editrici. Dissipazio HG, il suo capolavoro, ultimato nel 72. Come è potuto accadere? Se lo chiedeva sgomenta anche Maria Corti, quando ha aperto i 5 scatoloni con tutte le carte, giunti al suo fondo manoscritti all'indomani della morte di Morselli. Romanzi incredibilmente originali, mai banali, in cui confluiscono episodi di storia reale e di fantasia, ma verosimili, con personaggi veri e personaggi inventati, il tutto senza contraddizioni, sul filo di una prosa cristallina, essenziale. Certo, richiedono concentrazione, ma ripagano il lettore con molta generosità. Eccovi una prova. Leggo da Dissipazio HG, dove HG stanno per Humani Generis. A mezzogiorno infilavo l'autostrada. All'una ero in vista di Crisopoli, il luogo dove ho risieduto più a lungo e che ho detestato con deliberazione, spregiato con fervore. Adesso lo rivedevo con sollievo. Il mistero della mia valle, spopolata d'improvviso, si sarebbe dileguato rapidamente, risibilmente, anzi, mi conveniva non parlarne, c'era caso di farmi ricoverare. Nella città borsa i nosocomi sono stranamente numerosi e frequentati. Ma a chi parlarne se non incontravo segno di vita? Tutto, dai sobborghi al centro, chiuso, silenzioso, vuoto. Tutto a posto e in ordine, ma immobile e fuori dal tempo, perché è l'uomo che fa il tempo delle cose. E non si vedeva un uomo, non ne rimaneva uno.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Cromi.
1: L'universo sonoro di John Cage. 4 minuti e 33 secondi con Veniero Rizzardi.

Nel 1951 John Cage scopre Li Qing, il libro cinese dei mutamenti, in una traduzione che gli viene fornita dal suo giovanissimo allievo Christian Wolff, figlio dell'editore Kurt Wolff, che aveva pubblicato originariamente il libro in tedesco. La scoperta di Li Qing comporta per Cage un mutamento radicale nel suo modo di scrivere la musica. Cage si era avvicinato a dei sistemi di scrittura automatica, dei sistemi che, come diceva lui, gli permettessero di eliminare l'intenzionalità nell'atto creativo, e mediante Li Qing scopre un sistema molto efficiente per comporre mediante il caso. La prima partitura compiuta che fa ricorso a questo sistema è appunto la Music of Changes per pianoforte solo. Music of Changes è anche un riecheggiamento del titolo inglese dell'I Ching, The Book of Changes, il libro dei mutamenti. Cambiamento qui ha molti significati, è un cambiamento per Cage, e il cambiamento è anche l'essenza di questa musica. Tutto ciò che si ascolta cambia in continuazione. Questo cambiamento, questo continuo variare, è la caratteristica invariabile di questa musica.

una serie iniziata nel 1939. La partitura di questo lavoro in realtà consiste nelle istruzioni per realizzare un collage di 42 registrazioni discografiche. E queste istruzioni sono state per l'appunto compilate da Cage utilizzando procedure casuali suggeritegli appunto da Lee Ching.

Era l'Imaginary Landscape numero 5 del 1952 per 42 registrazioni discografiche nella realizzazione di Alvise Vidolin. In precedenza si era ascoltata la prima parte della Music of Changes del 1951 nell'esecuzione storica di David Tudor a Colonia il 25 novembre del 1956.

0: Alphaville racconta la cultura e il reale scommettendo sul potere della radio. Un'ora e mezza dedicata alla realtà e alla sua complessità. Alphaville, la libertà si conquista aprendo gli occhi e le orecchie. Alphaville, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. In Vallese si è concluso dopo 11 ore l'interrogatorio ai proprietari del bar Le Constellation di Cramontana. La coppia oggi è stata ascoltata congiuntamente per la prima volta. Alla moglie è stato attribuito il nuovo capo di accusa di falso in documenti. Secondo la RTS l'inchiesta riguarda una fattura modificata dei pannelli fonoassorbenti all'origine del rogo che ha provocato 41 morti e oltre 100 feriti. Sarebbero stati acquistati in Germania e non, come dichiarato in Svizzera, una decina di anni fa. In Svizzera l'anno scorso sono dimezzati gli attacchi ai bancomat. Sono stati in tutto 24, il numero più basso dal 2019. Negli ultimi 3 anni è stata arrestata una trentina di persone grazie alle collaborazioni tra Confederazione Cantoni e a quelle internazionali. È stato ritrovato il corpo della studentessa di 26 anni di Chemnitz, dispersa da maggio nelle Alpi svizzere. I resti sono stati rinvenuti nella zona del Luvik-Graben presso Oberried sul lago di Brienz. La vittima era di cittadinanza libica e tedesca. È stato un incidente mortale a provocare ieri pomeriggio nei Grigioni la chiusura temporanea dell'autostrada 13 nei pressi di Rotenbrunnen. Un conducente olandese di 69 anni, che probabilmente ha avuto un malore, si è schiantato contro lo spartitraffico. Per evitare un progressivo disimpegno delle FFS in Ticino, il comitato che si batte contro lo smantellamento del settore cargo cerca di unire le forze e fare fronte compatto. In mattinata è stato ricevuto dal governo cantonale. La difesa dei posti di lavoro e del trasporto merci su rotaia è stata al centro dell'incontro. La riunione è stata convocata per fare il punto dopo l'annuncio della soppressione di una quarantina di impieghi a sud delle Alpi. È stato scongiurato per il momento il fallimento dell'associazione Calcio Bellinzona. L'ex patron Pablo Betancourt ha saldato debiti per 100.000 franchi, evitando l'incontro previsto lunedì in pretura. L'ammontare dei debiti, lo ricordiamo, è di circa 1,6 milioni di franchi e la situazione resta incerta, anche per quanto riguarda i contatti con uno o più nuovi proprietari, non risultano sviluppi. Diamo infine uno sguardo al tempo. A sud, domani mattina ultimi rovesci seguiti da graduali schiarite. A nord abbastanza soleggiato con precipitazioni isolate in montagna, massime in tutta la Svizzera sui 22 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: prossima fermata Poschiavo. Metà Poschiavo.
1: Tavolo rotondo, il tavolo rotondo è un concetto, c'è cioè il tavolo del ristorante dove passa la gente a discutere, dove si creano le conversazioni, lo stantish praticamente.
2: Il tavolo rotondo dai clienti al posto, 5:30-6 iniziano ad arrivare i primi operai prima di andare a lavorare, caffè, brioche e quattro storie e si inizia fino alla sera così.

Poschiavo è un paese travestito da cittadino elegante, incastonato nella valle come un vero e proprio gioiello, il lago blu, le montagne fitte ai lati, i tetti in piode che a guardarli dall'alto sembrano d'argento. Un mondo sospeso nel tempo dove ogni angolo dice leggenda e l'emigrazione ha portato i suoi frutti a casa. Un popolo fiero e accogliente dove la gente ti saluta per strada con un ciao d'ordinanza e poi ti parla in dialetto poschiavino. A metà strada, tra due confini che sembrano stretti, ma dentro ci si sta comodi, l'Italia e la Svizzera di lingua e cultura tedesca, lungo quel trenino che fa sognare. In questo luogo pullulano ristoranti e osterie, la gente esce in piazza e ognuno dice la sua. 13 anni fa un orso ha scosso gli animi di questa comunità, abituata in realtà alle battaglie interne, basti pensare allo storico contrasto tra cattolici e riformati. L'orso è arrivato e ha diviso e come una leggenda è subito stata caccia alle streghe. Tra chi lo vuole o chi no, chi lo mitizza e chi lo demonizza, è stata una battaglia molto sentita e combattuta anche in piazza e nei ritrovi comuni. Le voci giravano, si ingrandivano, divampavano in questa piazza che di roghi ne aveva già conosciuti tanti. Poi M13, questo è il suo nome, è stato preso, andava di fatto fatto, e le armi sono state deposte. Ma è di qualche settimana fa la notizia di un nuovo avvistamento in zona. Un altro orso, questa volta non collarato, quindi molto più misterioso, si sta avvicinando a Poschiavo. Cosa dice la gente? Ricomincerà a parlare? Le voci raccolte in questo laser raccontano anche questo.

0: Non sono ancora le 7. Poschiavo si sta svegliando. È già attraversata da quel traffico di auto che dalla Val Poschiavo porta al Bernina e poi in Engadina. Io sto andando a Sharé della stazione, dove intorno al tavolo rotondo c'è il primo ritrovo della giornata. Di voci sul paese, sulla valle, su quello che succede, attraversando il paese che ancora sta dormendo, e passo in questa piazza che di solito è piena di chiacchiere, ma in questo momento è vuota, ci sono solo le campane che suonano a riempirla. Buongiorno.
1: Grazie.
2: A te.
3: È molto soggetto al tempo e a cosa c'è da fare. Un po' come adesso parlare degli orsi o del lupo, sono discorsi di tavolo rotondo. E questi sicuramente implementano un po' il discorso e le discussioni attorno a tutto ciò. Io anche il sabato mattina che sono chiuso, comunque i clienti di tutti i giorni, come vedono la luce, entrano, magari non trovano il pane fresco così, perché quello faccio solo quello che ho bisogno, però comunque un caffè si fa senza nessun problema e si raccontano quattro storie, che siano poi positive o negative o parlare di questo o quello. Le discussioni sono a ampio raggio, ogni tanto arriva uno, dice stamattina c'era un controllo delle dogane sul lago e allora si inizia a parlare di quello o di quell'altro. Allora diciamo che ognuno ha la sua idea e ognuno è bravissimo come racconta la sua e ognuno ha ragione. Allora si parla di tanto, di orsi, di lupi. Allora, il problema secondo me è che adesso le montagne sono vissute fino in cima e non c'è più posto per entrambi. L'orso dovrebbe fare l'orso. Se l'orso ha paura, come vede una persona scappa, non è un orso problematico. Il problema è quando l'orso vuol ritornare nei paesi, ma forse la colpa è nostra che adesso le montagne sono abitate fino in cima. Perciò forse un esamino di coscienza dovremmo farcelo anche noi, no?
0: La piazza è ancora vuota. Mi fa sempre un po' specie perché ho letto che più di 160 sono stati i processi alle streghe. Qua dicono fino a 200 donne uccise, accusate di stregoneria. Per cui diciamo che è una piazza che parla, anche lei, anche se non ha più voce, racconta molte storie del passato.
4: Io non consumo, io non parlo. La mia amica Lola.
5: Ciao Fabri.
0: Poschiavo è un paese com'è? È aperto o chiuso?
6: Oddio, aperto o chiuso? Le montagne direbbero che è chiuso, però come tutte le cose chiuse ha anche un sacco di lati positivi e di opportunità. In realtà siamo aperti verso nord e sud e non solo in quel senso lì. Cioè penso che Poschiavo sia un paese che dà un sacco di opportunità, proprio forse perché è contenuto, anche perché non è limitato.
0: All'interno del paese ci si sente liberi?
6: Oddio, liberi finché incontri gli altri. Cioè, la cosa bella che ho pensato nell'ultimo periodo è che non ci si sente soli. È un paese dove è impossibile sentirsi soli e questa è già una gran bella cosa. Se poi non sentirsi soli possa voler dire anche libertà, potremmo discuterne, ecco. Dico sempre che Poschiavo funziona bene anche perché c'è ancora il tema della reputazione. Cioè la gente ha ancora una reputazione da salvare e da una parte questo è un freno sociale che non ti lascia sparare a zero su tutto e tutti, che in questi tempi di social media e di leoni da tastiera è una cosa anche positivo secondo me.
0: Mi vorrei rifare a un periodo in cui dire la propria era d'obbligo rispetto a una questione che ha colpito un po' tutto il paese, e quando c'è stato l'orso.
6: Interessante, perché c'era questo alter ego dell'orso che aveva creato questo profilo in Facebook, no, di M13, per cui le cose che si dicevano appunto nei bar e così dicevano, venivano dette ufficialmente solo da quel canale lì, no? Cioè lo sparlare un po'. Ma non lo so, secondo me si è caricato anche molto di significato che poi alla fine non so neanche se fosse necessario. L'orso in realtà secondo me vuol dire un sacco di altre cose, è un po' quella cosa che va a scavare un po' nel non detto, nel... A me non ha dato un gran fastidio e penso che la gente quello che doveva dire lo ha detto, poi l'orso poverino è finito anche male, quindi lasciamolo in pace. Ma lo schiavo le cose si dicono, se non si è convinti di questo basta andare una volta a una tavola rotonda, al Tavolo Rodon come chiamiamo noi, e lì le cose vengono dette in maniera molto aperta e sincera. Perché è proprio uno di quei posti dove c'è molta vita, c'è molta sincerità, bisogna un po' imparare a starci. Beh, a me piace fare un po' l'intruso ogni tanto e penso che il giorno che moriranno quei tavoli rotondi lì morirà una parte importante del nostro stare assieme. Io ne frequento uno ogni tanto dalle 5:30-6 di mattina, è il primo caffè che apre ed è proprio conosciuto un po' anche per quello, cioè i tradizionali frequentatori vanno proprio anche lì. Adesso non faccio nomi né cognomi, però è un posto veramente interessante, sono proprio quelli che fremono per dire la propria già sin dalle prime ore del mattino e sono situazioni divertentissime. Tra l'altro ci sono stato recentemente il primo giorno di pesca, quindi c'erano tutti quelli che non andavano a pesca che sparlavano di quelli che andavano a pesca. No, è divertentissimo, sì.
1: Com'è vivere a Poschiavo?
2: Ma è bellissimo, si sta bene, siamo in un paradiso.
5: Puschiavin?
1: Sì.
2: E chi lo sa parla molto a Puschiavin.
1: Si parla tanto, eh?
2: Tanto, sì. Tanto, almeno la nostra generazione, sì, sì, sì. Di quasi sessantenne. La nostra festeggiata è una sessantenne.
7: Ecco, attenta la testa.
1: È qua dentro?
7: Sì.
1: Devo andare da sola?
7: No, no. Dentro io.
1: Vai prima tu.
7: Per misurare una settimana, eh? Posso la testa, sì.
1: Oh, no. Perfetto.
7: Ecco, questo qui è M13, che ha combinato un po' di scompiglio, un barco schiavo, 12-13 anni fa, e hanno abbattuto.
1: Tu eri già qua?
7: Sì, sì. Lavoravo per i giornali, era una cosa pazzesca quel momento lì, bisogna proprio dirlo. Mia moglie è sempre stata pro orso e lei ha sempre scritto articoli per il Bernina, lavoravamo. Articoli che sensibilizzavano su il comportamento dell'animale, insomma degli orsi, ecco, sentire esperti, ha pubblicato interviste con esperti, ecco. Però qui non passava, ma qui c'hanno effettivamente quel momento lì. Mia moglie è stata un po', ma anche minacciata, ma si minacciavano un po' tutti. I contadini e gli ambientalisti minacciavano i contadini e ecco, non era tipo Far West. No, a parte una volta che hanno portato delle pecore davanti al comune per protestare i contadini, delle pecore sbranate da M13.
1: Sì.
7: Però era un po' una situazione che la gente aveva paura di uscire effettivamente di casa, e anche perché
1: sì,
7: era molto confidente effettivamente, ma perché questo orso qui, maschi giovani partono e vanno, i loro giri per le Alpi, diciamo così, lui ha una discendenza particolare perché viene dall'orsa che si chiama Jurka. Io vengo da Kles, dove sono stati rilasciati gli orsi.
1: In Trentino.
7: Vicino, cioè sono stati rilasciati nel parco dell'Adamello Brent. E loro avevano 10 orsi, li hanno liberati nel giro di 2 anni. E poi, insomma, chiaramente escono dal parco e vanno anche in altri territori, insomma, alpini, montani, ecco. E un'orsa, la prima che ha partorito, si chiamava Jurka e ha partorito appena sopra Kles. La pasturavano, diciamo così, per fare le fotografie. E quindi mettevano i polli vicino alle case, le galline, andava lì, mangiava. E si è abituata un po' effettivamente all'uomo, questa orsa. Perché l'uomo l'ha educata a avvicinarsi alle case per vedere se trovava da mangiare. Quella discendenza lì, compresa la orsa che ha ucciso quel ragazzo.
1: Sì, il runner. E M13 era un discendente.
7: Esatto. No,
1: voi avevate paura?
7: Si avvicinava.
1: C'era paura tanta?
7: Alle case, sì, sì. Ah, questi c'erano tanta paura.
1: Ma anche tu, anche voi, avevate paura?
7: Non volevamo vederlo. Sì, però le guardie forestali ci dicevano no, non è possibile, non possiamo portarvi nei posti.
1: E cos'è che mi consiglia?
8: Ma allora abbiamo un grottino che è un pochino stagionato.
1: Sì. Prendo quello?
8: Sì.
1: Sì.
8: L'ultimo orso.
1: Ah, ce n'è stato un altro dopo che hanno...
8: No,
1: no?
8: Prima.
1: Prima. Poi ce n'è uno che è passato anche, no?
8: Sì, secondo me ce ne sono anche che passano e nessuno si accorge di niente.
9: Adesso si accorgono perché mettono queste fototrappole. Iniziano a girare, guardare,
8: Dopo mi ricordo che erano in giro con queste antenne a sentire i rumori, sì. Allora anche la gente, guarda, sono andati là, provo ad andare anch'io, lo voglio vedere.
5: C'è anche tanta gente che lo voleva vedere.
8: Sì, sì, cioè, in macchina, ma e così disturbano anche l'altra.
1: Ma non è per...
8: Un anno mi è capitato, ero su, quel giorno lì aveva nevicato un pochino e ho visto le orme, sì, stavo camminando, dico, bah. E un po' dopo mi hanno detto sì, è passato di qua. Io non l'ho visto perché era davanti a me, io camminavo ma senza saperlo in un sentiero, ho visto le orme. Ah, dico, ma
5: e l'hai capito subito che erano sì, orme,
8: sì, sì,
5: troppo
8: sì, sì, sì, sì. E poi dove ero non è che girano i cani a spasso.
5: Ah.
8: E ho capito che era lui.
5: Anche le orme.
0: Uno dei locali più vivaci e comunque pieni sempre la sera di Schiavini e l'osteria del Borgo da Orlando. Qua c'è ancora lo stantisce, il tavolo rotondo, come mi hanno detto che si chiama?
9: Sì, c'è ancora, noi ne abbiamo uno all'interno e uno all'esterno per sicurezza, quindi lo stantisce si usa ancora perché permette un pochino di sapere i chiacchierici di paese, le piccole news. Devo dire che non è più come una volta, eh. Fino a pochi anni fa era proprio il punto cruciale, c'erano gli orari dove arrivava una certa fascia d'età, c'era l'altro orario dove arrivavano gli altri e quindi era un appuntamento fisso quotidiano, oggi meno.
0: C'è questa cosa che non si può prendere il posto nello stantisce, se un turista arriva e vuole sedersi lì per esempio.
9: Bella questa informazione che lei ha, assolutamente sì, ci sono i posti fissi, io mi ricordo dei personaggi di cui adesso non voglio dire il nome, ma erano orgogliosissimi e gelosissimi del proprio posto e guai se uno si metteva in quel posto lì. È bello però vedere come arrivano i turisti, specialmente dalla Svizzera tedesca, quando vedono un tavolo di una certa dimensione dico, no, qui non mi posso sedere perché questo è lo Stammtisch, quindi qui non posso, vero? E invece li lasciamo sedere.
0: Cioè, M13.
9: Sapevo che arrivavi lì. Sì, è stato un periodo molto particolare perché io ero rientrato da poco, quindi era il 2012, l'anno in cui 2013 ci ha lasciato le penne, e io ero uno di quelli favorevoli all'orso. Beh, io sono stato puntato a dito, veramente ero, non ero una bella persona in quel momento, ma me ne sono reso conto solo dopo, perché non mi sembrava di fare niente di male a essere difensore dell'orso, anzi mi sembrava di essere alla parte giusta, e invece ho dovuto rendermi conto col passare dei mesi che la gente era talmente terrorizzata, c'era talmente panico in paese, che ti assicuro che c'è ancora gente che non mi passa la porta perché io venivo visto come una persona dal lato sbagliato. No, ma in quei giorni lì, quei mesi lì, si discuteva dell'orso dalla mattina alle 7 fino a mezzanotte. Sempre, non c'era un altro tema, non c'era un altro argomento, si parlava di orso. Dopo c'erano i pochi favorevoli e i tanti contrari e le discussioni si infiammavano e mi sono reso conto, ma solo, ripeto ancora una volta, solo dopo, che non era un discutere, era proprio panico, c'era gente proprio impanicata e quando me ne sono poi reso conto ho smesso di mettermi di mezzo, ho smesso di dire che ero favorevole perché non volevo ferire queste persone, perché mi rendevo conto che soffrivano.
0: Il suo ruolo è anche un ruolo un po' extra partes.
9: Assolutamente, io dovrei sempre stare a metà, però a volte si fa fatica, insomma, no? Devo stare attento a non entrare in discussioni troppo accese. Un pochino posso accendere la miccia, ma non più di tanto, quindi.
0: Cosa si parla in questo periodo allo Stammtisch?
9: Ma non è un momento di grandissime discussioni, un pochino politica, un po' di elezioni, però non è molto sentita, è un'elezione cantonale, diventerà più accesa quando diventerà comunale quest'autunno, quindi allora sì, si diventerà un pochino più accesi. In questi giorni qua mi piace perché si parla molto di Inter e Milan e Juve, quindi io sono interista e mi piace che se ne parli.
1: Grazie.
10: Vai pure. Siamo turisti.
0: Si sente dall'accento che siete turisti, in effetti.
10: Metti per caso.
11: Dici questo?
10: Sì. Ormai non abbiamo più paura dall'orso.
11: Nix verstande.
12: Nix verstande.
5: Andiamo verso la piazza.
0: Andiamo, sì, sì. Scusi se la disturbo. Lei è Poschiavino, giusto? Vive...
13: Abito qua.
0: Ah, vite qua.
13: Sì.
0: Da quanti anni?
13: Praticamente da 60 anni, ne ho 70.
0: C'è stato un periodo in cui si è parlato tantissimo di Poschiavo, anche al di fuori, per la questione di M13 dell'orso. Lei si ricorda questo periodo?
13: Sì, sì, certo, l'ho visto.
0: E com'è stato viverlo dall'interno?
13: È stato raccogliere il mio telefonino dall'asfalto 3 volte prima di riuscire a fargli una foto. Stavo salendo, andando verso l'Engadina, ma ho attraversato la strada. Mi sono fermato per fotografarlo e, come detto, il mio telefonino era 3 volte per terra e prima di riuscire a fare qualcosa. Non riuscito un po' a immortalarlo, però era troppo veloce, era troppo... E naturalmente l'agitazione era tanta. anche perché non sapevo se avevo le chiavi della portiera della macchina in tasca. La sono fatta addosso, sì, sì, proprio letteralmente.
14: E lei era una di quelle persone che lo voleva o che non lo voleva qua?
13: Per tutti questi argomenti che riguardano la natura e il rapporto con l'uomo, io penso che si possa e si debba convivere. Certo, quando magari dopo l'invadenza diventa troppa, che può essere anche dall'umano, nei confronti dell'animale non va bene. Dal momento che io abito qua, ho la casa qua vicina al limite del bosco, i guardiacaccia mi avevano detto che un certo periodo era praticamente anche là. Anche questa primavera c'era il lupo, ma non mi fa niente.
14: La mia domanda è anche rispetto alla paura che ritorni un tempo in cui non è così piacevole andare al bar a bersi un bicchiere di vino bianco perché si è obbligati a discutere subito di questa cosa.
13: Ma tendenzialmente non sono una persona che parla tanto, quello che ho detto adesso generalmente lo dico in un mese.
14: A Poschiavo anche i morti parlano. Subito dietro la chiesa c'è un ossario che contiene, come dice la parola, pieni di teschi che guardano, di scritte: oggi son vivo e domani morto, a ricordarci di vivere il tempo presente, perché quello che ci aspetta è tutto quello che si vede qui ora. Buongiorno.
15: Buongiorno.
14: Lei di cosa si occupa? Si occupa di tenere in ordine?
15: In ordine le chiese.
14: Ok.
15: Sagrestano, custode.
14: Ce ne sono tante. Quante ce ne sono a Poschiavo?
15: Diverse. Diverse. Io ne seguo 12. Parliamo da Poschiavo verso montagna, verso Albernina.
14: Ah, beh, è un bel lavoro.
15: Quelle del sud.
14: Ma tutte le chiese cattoliche?
15: No, che... protestante ce n'è una, due. Una al comune di Brusi e una al comune di Poschiavo.
14: Ah, ce ne sono solo due. E rispetto all'ossario, quanti teschi ci sono dentro?
15: Sopra i 600.
14: Quindi quelli che vediamo lì sono tutti...
15: Sono tutti, ma era il cimitero che c'era attorno alla chiesa, Non è un evento catastrofico, no? Era semplicemente perché Napoleone aveva fatto togliere i cimiteri attorno alle chiese, l'hanno spostato fuori dal paese. E quindi hanno tolto i teschi per ricordare questo evento.
14: E per ricordarci anche di goderci la vita, dalle scritte che ci sono.
15: Sì. Dalle scritte sì, sono troppo forti però, alcune.
14: Grazie.
15: Dopo chiudo.
14: Lasciate il pericolo del peccato, se provare non volete, le pene del dannato. Questi sono dei moniti a comportarsi bene. Morto, la morte è una ladra famosa. Ah, la morte è una ladra famosa che per rompere gli mondani disegni se ne va. Furiosa, e me ne vado anch'io perché questo luogo comincia a farmi veramente paura. Lei qui, mi hanno detto, è il panettiere?
16: Giusto, io gestisco una panetteria. Sono stato dopo l'apprendistato in Ticino 2 anni. Dopo sono stato a lavorare da mio padre, che è la panetteria dei genitori, 7 anni, poi sono andato a Zurigo, 5 anni, e poi sono tornato in valle.
14: Come si trova in valle?
16: Bene, benissimo, sì sì, mi sento qua a casa.
14: È un posto dove le persone vanno via, come è successo a lei, e poi tornano?
16: Sì, però purtroppo non tutti, tanti vanno anche a studiare, però dopo magari rimangono o a Zurigo, a Coira o insomma nella Svizzera interna.
17: Io ci sto bene, un paesino tranquillo, poi abito al centro, così ho le comodità dei negozi, perché ho dato giù la macchina quando mi sono divorziata e posso stare senza. Già non è come una città, però le cose essenziali ci sono.
14: E qua nel centro del paese vi incontrate in tanti?
17: Sì, per persone con un po' di problemi o disabili o così, è una buona cosa che c'è questo... come dire, come si può di struttura, e c'è il negozio e si fa tante belle cose.
14: E quando siete attorno al tavolo come ora, di solito chiacchierate?
17: Sì.
14: Di cosa chiacchierate?
17: La radio è del più del meno, così.
14: Lei come si sentiva rispetto all'orso e rispetto anche al fatto che dividesse così tanto le persone e che se ne parlasse così tanto?
17: Ma io personalmente ho paura, avrei paura. Perciò secondo me hanno fatto bene a... insomma, ucciderlo, no? Per la sicurezza delle persone.
14: Sì. Sta tornando. L'hanno visto?
17: È un santo cielo, ancora. Sì, l'hanno visto, mi sembra Miralago. E non so, io non vado tanto per i boschi, però mi fa un po' paura.
14: Alle 6 di sera la piazza è illuminata dal sole che entra di lato. La piazza si popola di gente che fa l'aperitivo, che si prepara alla cena. Le voci rimbombano tra i tavolini all'aperto, che sono sempre di più perché questi giorni fa molto caldo. Si sente parlare molto anche tedesco, perché c'è un turismo di giornata, ma ci sono anche persone che abitano qua. Io vado all'osteria del borgo, dove sono tutti fuori a chiacchierare.
18: Com'è vivere?
19: Bellissimo, si respira bene, si dice ciao a tutti, si gioca in piazza con i bambini, no, bello, bello, bello, l'aria buona.
18: Problemi?
19: Problemi a Poschiavo, semmai l'inverno, il passo del Bernino. Sono nata qua, poi mi sono sposata, abbiamo fatto mezzo giro del mondo e con 4 figli eravamo in Italia, abbiamo deciso torniamo a Poschiavo perché si può vivere meglio. E adesso tutti i figli, lavoriamo tutti insieme, ognuno ha la sua casa, ho fatto tutte le scuole qua, poi ho fatto l'apprendistato alla Coop e finito l'apprendistato mancavano venditrici, che c'era ancora la Coop a San Carlo, ma hanno rifilato San Carlo a gestire la Coop di San Carlo da sola. E lì era l'unico negozio che c'era da lavorare, i contadini che prendevano la cosa, 50 kg di grano. E lì ho conosciuto mio marito perché veniva dalle 6 alle 6 e mezza a fare la spesa per la cena, no?
18: Ciao!
19: Ciao!
18: Ciao!
19: Dopo 6 mesi che mi corteggiava, una volta gli chiedo, ma questa storia, come avevo 18 anni, e allora mi fa, io voglio sposarti. Poi io dipingevo quadri così, mio marito Michelangelo, vuoi che non sposo un Michelangelo? Tutto felice, gli dico, ma ci sposiamo quando? Fra 2 o 3 anni, perché non abbiamo soldi. Allora lo guardo, gli faccio, ah, allora la storia finisce qui. Dopo 6 mesi ci siamo sposati. A quei tempi eri maggiorenne, 21 anni, mio papà e mia mamma sono dovuti andare in comune a fare la firma e allora io gli ho detto, guarda che voglio una famiglia grande e numerosa, che tutti insieme si potesse fare qualcosa. Sì, sì, ma che su d'accordo, a 28 anni avevo già 4 figli e a 43 sono diventata nonna la prima volta. E adesso 12 nipoti, eh? Ho cominciato a dipingere quadri, poi ho cominciato a fare porcellana, anzi no, prima porcellana, poi quadri, acrilico, olio, così. E poi mio papà aveva una cava qua sopra dove faceva le piede dei tetti così e io dovevo lavare i piatti tutta la settimana in modo che il sabato mi portava una pieda con dentro un buchino in cima da mettere dentro un nastrino dove io dipingevo tutti i fiori da lavare Poschiavo, no? I fiori, la rosa alpina, la stella alpina, i fiori speciali. E una volta con una ventina di questi piede qua ho fatto un mercatino a Poschiavo. Nel giro di 2 ore ho venduto tutto. E allora lì è nata l'idea, ma perché non si può lavorare la pietra di Poschiavo, che abbiamo pietre belle in giro. Tutti lavoriamo insieme, tutti sono creativi, i gioielli così vengono disegnati, le collane, gli anelli, gli orecchini, così vengono disegnati. Mentre le sculture, ognuno ha il diritto di fare la scultura come si sente di farla. Allora ultimamente, c'ho la testa, quando ero giovane, che mio papà andava a caccia, e allora vado in giro a cercare le radici, ecco. Sono girata 2 anni in Valposchiavo a cercare un cervo, l'ho trovato, l'ho finito ieri.

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Varon.
1: Bentrovate a tutte le persone in ascolto. Oggi il ridotto dell'opera è all'insegna della riscoperta. Partiremo da una produzione scenica dell'Opéra di Parigi di un'opera intitolata Ercole Amante, lo stesso nome della più nota opera di Cavalli, ma in questo caso la compositrice è Antonia Bembo, una compositrice veneziana d'origine ma trasferita in Francia con un destino molto particolare. Questa produzione l'ha vista per noi Mattia Palma, che ci racconterà tutto. Poi nella seconda parte passeremo invece ad un oratorio di Bernardo Pasquini che risale al 1687, si chiama I fatti di Mosè nel deserto. Ne è appena uscita la prima registrazione discografica in assoluto e ne converseremo con il clavicembalista e direttore d'orchestra Thomas Chigioni, che ha guidato naturalmente l'esecuzione che poi è stata incisa. Partiamo però da Parigi.

0: Nell'esecuzione dell'ensemble Cappella Mediterranea, diretta da Leonardo García Alarcón, era questa l'ouverture di questa opera riscoperta, riportata in scena, anzi per la verità portata in scena per la prima volta in questi giorni all'Opera di Parigi, l'opera Ercole Amante di Antonia Bembo. Mattia Palma è qui con noi per raccontarci di questa produzione, a partire direi, Mattia Palma, proprio dalla scoperta di questo titolo, no? Che è un titolo inconsueto di una compositrice spesso menzionata ma poi invece raramente ascoltata.
1: Sì, grazie, bentrovate, bentrovati. Nel caso dell'Ercole Amante di Antonia Bembo non siamo davanti soltanto alla semplice riscoperta di una compositrice dimenticata o di un'opera che è stata lasciata in un cassetto per 3 secoli. Naturalmente anche questo conta, ma sarebbe riduttivo. Quest'opera è interessante perché compensa un'amnesia della storia dell'opera europea e lo stesso Alarcón, in una bella intervista nel programma di Sala, ricorda che il repertorio che noi ascoltiamo è davvero una percentuale irrisoria rispetto a tutto ciò che è stato scritto. E nel caso di Antonia Bembo è molto interessante capire il personaggio a partire dalla sua biografia, che ha davvero qualcosa di romanzesco, anche di molto moderno, direi. Antonia Bembo, veneziana, studia con Francesco Cavalli, quindi con uno dei grandi padri dell'opera del Seicento, e ha una vita personale durissima perché dopo aver sposato l'aristocratico Lorenzo Bembo, con cui ha 3 figli, poi tenta di separarsi a causa anche delle violenze del marito, però non riuscendo a liberarsi del marito legalmente, alla fine lascia Venezia e fugge, va a Parigi dove viene accolta alla corte di Luigi XIV come cantante, perché Antonia Bembo, ricordiamo, era soprano, e a quel punto ottiene una pensione reale, un alloggio, e passa il resto della vita a comporre musiche dedicate al Re Sole. Ercole Amante viene composta nel 1707 e Bembo utilizza lo stesso libretto di Francesco Butti che già il suo maestro Cavalli aveva messo in musica quasi 50 anni prima.
0: Tra l'altro c'è questo elemento della relazione con Luigi XIV, no? Perché l'opera a Cavalli fu commissionata da Mazzarino per le nozze di Luigi XIV, poi per vari motivi non andò in scena in quel momento, andò in scena 2 anni più tardi. Quando Antonia Bembo recupera quel libretto, Luigi XIV ormai è un anziano sovrano.
1: È molto importante capire che Antonia Bembo occupa un punto di incrocio molto speciale tra Venezia e Parigi, tra Cavalli e Lully, tra opera italiana e tragédie lyrique francese, ed è come se fosse la prima importante manifestazione, una delle prime importanti manifestazioni di quella fusione dei gusti nazionali che poi porterà alla nascita di un linguaggio veramente europeo.
0: Si potrebbe forse dire, semplificando molto, che forse Bembo porta lo stile italiano del canto, la vocalità dell'opera italiana, e si appoggia su una tradizione strumentale francese. Vogliamo dire qualche cosa anche della musica e di come Leonardo García Alarcón l'ha affrontata?
1: Alarcón ha giocato molto su una sonorità francese all'interno di un tactus, mi verrebbe da dire un ritmo italiano, quindi ci sono forme italiane come l'aria, l'arioso, i recitativi, però dentro un apparato formale da tragedia della lirica francese, quindi ci sono 5 atti, cori, danze, scene spettacolari, scrittura orchestrale ricchissima, e però ci sono anche quella libertà espressiva tipica dell'opera italiana, che deriva chiaramente da Cavalli, e una scrittura vocale davvero sorprendente, di grande virtuosismo, e questo sembra guardare avanti verso Handel più che verso il suo maestro, anzi verrebbe quasi da dire che forse Cavalli stesso non avrebbe riconosciuto

0: Come già per l'estratto precedente, anche quest'aria che abbiamo appena ascoltato proviene dalla registrazione della produzione parigina dell'Ercole Amante di Antonia Bembo, con la guida di Leonardo García Larcón, un cast naturalmente anche importante, non solo nel senso della qualità dei nomi, ma nel senso anche del numero dei personaggi e degli interpreti. La trama è in estrema sintesi, no? È di un Ercole anziano, la cui nuova fatica, se vogliamo, è quella di tentare di sedurre una fanciulla giovane che peraltro è l'innamorata del figlio, e attorno a questo si muovono naturalmente gli dèi e tutto quanto per complicare questa trama lungo 5 atti sostanzialmente, fino a un esito tragico per il protagonista.
1: Questo intreccio che descrivevi è probabilmente una delle cose più interessanti dell'opera, perché dietro all'apparato mitologico e celebrativo destinato alla corte di Luigi XIV si nasconde in realtà un dramma estremamente umano, a partire proprio dal protagonista, che non è l'Ercole, l'eroe delle 12 fatiche, l'uomo più forte del mondo antico, simbolo di forza, virtù e tutto quello che pensiamo. È tutto il contrario. Ercole qui è appunto in là con gli anni, si lamenta delle sofferenze amorose, è innamorato appunto di Iole, che però è promessa al figlio, quindi insomma questo padre che diventa rivale del figlio sembra un dramma borghese ottocentesco, freudiano, non so, e appare impulsivo, incapace di controllarsi, anche molto ridicolo in certi momenti. È come se riprendesse il personaggio, e qui veramente Antonia Bembo si spinge molto oltre rispetto a Cavalli, dicevo, è come se riprendesse il topos letterario dell'eroe effemminato, nel senso chiaramente di un certo tipo di tradizione teatrale, l'eroe che ha smarrito la propria identità guerriera ed è ormai dominato dalle passioni. Peraltro Ercole effeminato era il titolo proprio di un'opera del periodo.

0: La voce è quella di Andreas Wolf nel personaggio di Ercole. Questo era proprio l'inizio dell'opera. Questo personaggio, ci diceva Mattia Palma, che si riallaccia a una tradizione di personaggio fra virgolette effeminato, ovvero sia di guerriero che ha smarrito la sua identità guerriera.
1: Ovviamente poi intorno a questi personaggi umani agiscono le divinità, e questo ci fa entrare nel meccanismo tipicamente barocco dell'opera. Ci sono Venere e Giunone, che sono come forze che intervengono continuamente nel destino degli uomini, e in particolare Giunone è sostanzialmente la regista dell'azione, è lei che organizza gli inganni, che manipola gli eventi. E poi però ci sono anche alcune figure secondarie ma affascinanti, come il paggio, che è interpretato da un controtenore e che ha qualcosa nel suo interrogarsi ingenuamente sulla natura dell'amore e dei sentimenti, ha qualcosa che poi arriverà fino al cherubino mozartiano.

0: Abbiamo dunque ascoltato un estratto di questo personaggio, il Paggio, di cui ci parlava poco fa Mattia Palma. La voce era quella di Theo Imar, però Mattia Palma, è un po' inevitabile a questo punto arrivare alla questione dello spettacolo, no? Abbiamo un po' sviscerato la musica e l'esecuzione da parte dei cantanti, le scelte di Alarcón, ma naturalmente questa era una produzione scenica. Quello che ci raccontava prima Mattia Palma a proposito anche di una che emergeva molto bene, differenza molto importante nel modo in cui Antonia Bembo intende il libretto e quindi legge i personaggi, intende la drammaturgia rispetto a come aveva fatto Cavalli mezzo secolo prima, quindi al fatto che abbiamo un libretto di un'altra epoca, se vogliamo, rispetto al momento in cui lo mette in scena, lei ci legge altre cose. La regista, che è una regista che lavora soprattutto nel Regno Unito, Nisha Jones, legata alla Royal Opera House, all'English National Opera, però ha lavorato naturalmente in molti luoghi in Europa, era già stata all'Opera di Parigi nel 2022 per una produzione di Nozze di Figaro, nelle note di regia dichiara di voler proprio mettere in luce la modernità di quest'opera, di rintracciare dentro a questa trama un elemento potente di attualità per quanto ci riguarda.
1: Ma a me sembra che la sfida principale di Nisha Jones fosse quella di non vedere Ercole Amante come un magnifico oggetto intellettuale, ma appunto, come dicevamo prima, una partitura dimenticata in un cassetto, ma come un lavoro destinato davvero al teatro. Mi sembra che abbia scelto chiaramente questa seconda strada, provando quindi a restituire all'opera una dimensione della meraviglia tipica dell'epoca, l'epoca spettacolare dell'immaginario della corte di Luigi XIV. E per Nisha Jones l'idea stessa di mettere in scena quest'opera coincide con una trasformazione continua dello spazio e con continue sorprese visive che, dal punto di vista tecnico, risolve con un enorme led wall messo sul fondo che ricostruisce continuamente gli ambienti, cieli, palazzi, paesaggi, mondi infernali. È una soluzione che è contemporanea, ma che però cerca di recuperare quella logica barocca della metamorfosi continua, e direi che questa capacità di mettere insieme il gusto spettacolare barocco con una sensibilità moderna emerge molto bene anche nei costumi, che sono molto belli ed efficaci. Devo dire che lo spettacolo funziona soprattutto sul piano della chiarezza narrativa, questo non era affatto scontato, i personaggi abbiamo visto che sono tantissimi, non è semplice riuscire a far sì che lo spettatore non si perda mai in tutte le scene, in tutti gli intrecci. Sono rimasto un po' più perplesso sul piano interpretativo dell'opera, nel senso che io non ho visto veramente un tentativo di portare anche la drammaturgia su un piano più contemporaneo. Questo sforzo mi sembra sia stato fatto soprattutto sul piano visivo che sul piano della scrittura scenica dello spettacolo.
0: Però questo Ercole che abbiamo ascoltato prima in effetti ha un po' un'aria, potrebbe essere, non so, nella cerchia di un oligarca piuttosto, no? Oppure un personaggio di quelli che stavano nel giro di Epstein, ha un po' quell'aspetto lì, quindi forse è vero, è un richiamo visivo, però sembra, io ho visto solo le immagini, non ho visto lo spettacolo, sembra abbastanza trasparente.
1: È anche vero che però dal punto di vista poi delle azioni che vengono proposte non si arriva mai a quel tipo di interpretazione, lo spettatore non è mai disturbato come se appunto Ercole fosse veramente nel circolo Epstein.
0: Quindi alla fine c'è una sorta di simpatia nei confronti di questo personaggio che invece dovrebbe scomparire.
1: Sì, lo si mette in ridicolo, si mostra la sua fragilità, però in realtà non lo si accusa mai veramente, o meglio, sicuramente sì dal punto di vista più razionale, ma non tanto per quello che emotivamente proviamo vedendo lo spettacolo.
0: Allora, grazie moltissime a Mattia Palma per averci raccontato questa nuova produzione dell'Ercole Amante di Antonia Bembo, che è stata messa in scena a partire dal 28 maggio, in realtà la recita del 28 è saltata, quindi di fatto a partire dal giorno successivo all'Opéra di Parigi, dove rimane in scena per chi avesse l'opportunità di andarla a vedere fino al 14 giugno prossimo. La direzione di Leonardo García Alarcón per una produzione firmata firmata invece per la regia da Nesha Jones, moltissimi naturalmente interpreti, alcuni dei quali oggi abbiamo ascoltato. Grazie mille a Mattia Palma per averci raccontato questa produzione.
1: Grazie a voi.

0: questo dunque era ancora un ascolto tratto dalla produzione parigina dell'Ercole Amante di Antonia Bembo, in particolare era dal quarto atto il coro dei sacrifanti, e se qui la forza dell'eroe, come abbiamo sentito, si scioglie nel desiderio, un'altra riscoperta, qui propriamente seicentesca, torniamo indietro di 20 anni, mostra come attraverso la legge e la parola il caos diventi ordine spirituale. Parliamo infatti di un oratorio, I fatti di Mosè nel deserto, un oratorio di Bernardo Pasquini, di cui è uscita poco tempo fa per Da Vinci Classics la registrazione. La dirigeva Tomà Chigioni, che è qui con noi. Buon pomeriggio, benvenuto Tomà.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Raccontiamo proprio dall'inizio la storia di come è emersa questa partitura.
1: Il Mosè di Pasquini è un oratorio conservato manoscritto alla Biblioteca di Modena, che fortunatamente è una biblioteca che ha digitalizzato tutto l'archivio musicale ed è accessibile con molta facilità da remoto, da computer. Durante il periodo del Covid c'era molto tempo per dedicarsi a progetti lunghi e, avendo una passione per la trascrizione da manoscritti, mi è capitato sotto gli occhi questo manoscritto stupendo della biblioteca e poco a poco ho iniziato a trascriverlo. Ho visto che aveva tutte le condizioni che stavo ricercando in un manoscritto, quindi era di una durata abbastanza contenuta, aveva solo 4 voci, gli strumenti erano solamente archi, quindi una scrittura a 4 parti, dico solamente perché in altri oratori Pasquini scrive di fatto per un concerto grosso, quindi anche con l'idea di eseguire questa musica ci sarebbe stato un impegno molto maggiore. Poco a poco mi sono trovato davanti agli occhi un capolavoro e mi sono innamorato di questo pezzo e ho continuato a trascriverlo, all'epoca, che era credo il 2020-2021, solo con l'idea di trascriverlo. Poi il nostro ensemble all'epoca era ancora strumentale, quindi non abbiamo potuto eseguirlo. Nel 2025 avevamo ormai introdotto un ensemble vocale e quindi oggi siamo contenti di presentare al mondo la prima registrazione integrale dell'oratorio I fatti di Mosè nel deserto di Pasquini.
0: Ne approfitto per dire che se qualcuno fra le persone che ci sta ascoltando è un po' un fissato come sono io, questo manoscritto, che in effetti è molto bello, proprio una bellissima grafia letteralmente, è accessibile anche online. Le meraviglie del digitale fanno sì che si trovi online sia appunto la digitalizzazione della partitura manoscritta, sia il libretto d'epoca che è di Giovanni Battista Giardini, e anche questa forse è un po' una storia da raccontare, no? Cioè, questo oratorio è uno di un ciclo dedicato a Mosè che questo Giardini scrisse, ma che poi fu musicato da compositori diversi.
1: Sì, diciamo, nella corte estense di Modena ci fu questa commissione per i principali compositori di musica sacra dell'epoca di comporre un ciclo di 7 oratori dedicati a vari episodi della vita di Mosè, e questo di Pasquini è uno di quelli, e con questa commissione si spiega un tema così specifico, perché molto spesso gli oratori avevano magari un tema più ampio, e questo esemplare di Pasquini invece si concentra su episodi molto circoscritti, e addirittura, essendo diviso in 2 parti, Pasquini, diciamo, allunga il brodo utilizzando in tutta la prima parte dell'oratorio una tecnica del flashback, facendo raccontare ai personaggi che si ritrovano a cena cosa è successo negli oratori precedenti. Quindi di fatto lo sviluppo narrativo della storia vera e propria è confinato solo in mezzo oratorio, nella seconda parte dove c'è tutta l'azione.
0: L'oratorio, si sa, è una versione un po' facile e semplificatoria nel raccontarlo, ma insomma è nato proprio perché a Roma c'erano delle limitazioni forti nella possibilità di mettere in scena delle opere liriche, e quindi l'oratorio riempiva, diciamo, anche quello spazio dal punto di vista dell'interesse del pubblico. Quindi talvolta gli oratori hanno una dimensione narrativa che diventa quasi teatrale. È il caso anche di questo oratorio di Pasquini?
1: Credo di sì. Pasquini usa, coerentemente con la sua epoca, usa tutte le risorse tecniche e compositive per focalizzare al massimo l'affetto dei vari brani che descrive. Ci sono dei momenti in cui i personaggi raccontano di essere afflitti da una carestia e quindi stavano morendo di fame, e la scrittura di Pasquini, ad esempio, in quel momento lì è estremamente lenta, è una densità immobile quasi, no? E rende perfettamente la mancanza di energie che ha una persona in quelle condizioni.

In altri momenti, invece, la scrittura, proprio quando parla degli attimi più concitati, che sono quelli della battaglia tra il popolo israelita e gli amaleciti, la scrittura invece diventa immediatamente combattiva, direi quasi. La cosa interessante è che la durata dei singoli pezzi è molto breve in questo oratorio, e questa caratteristica dà una grandissima fluidità al pezzo, che dura, non so, un'ora e venti, un'ora e 25 nel totale, ma scorre con grandissima facilità perché le arie ancora non sono strutturate col da capo e hanno questa durata molto breve. Quindi la caratterizzazione dei singoli momenti deve essere fatta in maniera molto efficace, e secondo me in questo Pasquini è davvero un maestro.

0: Le voci sono Maddalena De Biasi, soprano in veste di Mosè, Josué è Sofia Sala, mezzo soprano, Getro è Santiago Garzón Redondo, baritono, e poi c'è un tenore con la veste di narratore. Questo ovviamente invece è proprio qualcosa di caratteristico, no? Dell'oratorio, che ci porta fuori dalla dimensione teatrale. Com'è la scrittura vocale di Pasquini?
1: Credo che sia una scrittura per alcuni versi un po' strumentale. Ad esempio mi vengono in mente delle arie del basso che sono ancora scritte secondo l'uso dell'epoca, diciamo sulla falsa riga della linea del basso strumentale, con degli ornamenti. Quindi la linea del basso ogni tanto capita che sia un po' artificiale nella scrittura vocale, però con un cantante bravo come quello che abbiamo avuto questo limite viene bypassato. Nelle altre voci devo dire non siamo ancora in un'epoca in cui viene esplorato il registro sovracuto o il registro estremamente grave, è tutto abbastanza centrale per tutte le voci. Infatti abbiamo usato un mezzo soprano al posto di un contralto e abbiamo usato un baritono al posto di un basso, senza che queste caratteristiche fossero problematiche. In particolare la parte di quello che Pasquini chiama basso in realtà è abbastanza estesa, perché credo che la parte richieda la vocalità veramente di un baritono.
0: Di fatto lei ha anche toccato una delle questioni che si pongono quando si prende in mano un manoscritto che non ha una tradizione esecutiva e le cui indicazioni sono sempre comunque in parte limitate: la scelta delle voci, no? Come attribuire, come scegliere gli interpreti per i ruoli vocali. Ancora più significativa credo che sia invece la componente strumentale, perché fondamentalmente questa è una composizione in cui molto è affidato al basso continuo. Quindi da questo punto di vista c'è stata proprio una scelta, una ricostruzione. Quindi come l'avete costruita strumentalmente?
1: Non abbiamo cercato un'esecuzione basata su una fonte, cioè su cercare di capire quali strumenti avesse Pasquini, ma abbiamo cercato una pluralità di colori la più ampia possibile. Questo perché sappiamo che dalle fonti spesso il basso continuo era affidato magari a solamente uno o a due strumenti. Invece credo che per l'orecchio di oggi, soprattutto per quanto riguarda un disco, una varietà e una caratterizzazione dei singoli affetti o dei singoli personaggi sia più efficace se si riesce ad avere un continuo ampio. Quindi c'è il clavicembalo, c'è l'organo, tiorba, arcilliuto, violoncello e contrabbasso. Abbiamo più strumenti gravi che strumenti acuti, perché poi d'altro canto ci sono solamente nei ripieni due violini e una viola. Quindi è un po' sbilanciato sul basso, però lo stesso oratorio è sbilanciato, diciamo, su una scrittura che privilegia spesso solo il basso continuo nelle arie, e i violini, a parte qualche rara aria concertata, sono confinati ai ritornelli strumentali.

0: parlato un paio di volte di affetti, no? per queste aree. Ecco, fino a che punto Pasquini incarna, interpreta, reinventa dei codici che sono dei codici diffusi nell'epoca, nella relazione fra musica e testo, nella rappresentazione appunto degli affetti o delle situazioni? C'è un'inventiva sua da questo punto di vista, o c'è solo una, come dire, una capacissima, che si percepisce, abilità di implementare, diciamo, delle prassi, delle abitudini dell'epoca che sono consolidate?
1: Credo che Pasquini sia una figura abbastanza di transizione, nel senso che anche solamente 20-30 anni dopo il modo di scrivere cambia tantissimo. E Pasquini sembra essere l'ultimo di uno stile ancorato più alla tradizione seicentesca che settecentesca, eppure siamo nel 1687, quindi siamo già con un piede che inizia ad aprire la porta su un secolo successivo. Anche banalmente l'utilizzo di arie senza il da capo, credo che a livello narrativo e descrittivo sia qualcosa di molto efficace, no? Perché se prendiamo gli oratori anche solo di Handel, molto spesso si trova l'aria bipartita in cui la seconda parte ha un affetto contrastante alla prima, e allora narrativamente bisogna quasi mettere in pausa la storia perché c'è un personaggio che prima è arrabbiato, poi è languido e poi ritorna arrabbiato e poi la storia deve andare avanti. E quindi c'è più un'attività fotografica sulla psicologia di un personaggio nel Settecento. Invece nel Seicento, nel quale si colloca ancora questo oratorio, la narrazione logica e conseguenziale la fa da padrone, e credo che sia il punto di forza di questo oratorio. Qui le arie sono codificate con un solo affetto fatto in maniera perfetta e si sviluppano linearmente per arrivare al pezzo successivo, quindi la storia non si interrompe mai, e questo è il motivo per il quale questo oratorio scorre molto piacevolmente anche all'ascolto.
0: E dunque il consiglio è proprio di ascoltarlo nella sua interezza. Noi oggi non possiamo che offrirvene qualche assaggio, ma il disco vi permette evidentemente di ascoltarlo dall'inizio alla fine, cogliendo anche questo elemento di cui ci parlava Tomà Chigioni. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, un piacere.
0: I fatti di Mosè nel deserto, dunque un oratorio a quattro voci con strumenti in due parti di Bernardo Pasquini, una composizione che risale al 1687 e che l'ensemble vocale Locatelli e l'ensemble strumentale Locatelli, guidati da Tomà Chigioni, hanno inciso in quella che è la prima registrazione mondiale di questa composizione, pubblicata da Da Vinci Classics. Ed è ancora da questa registrazione che traiamo il brano con cui ci salutiamo, chiudiamo questa puntata del Ridotto dell'Opera. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi per averci ascoltato fin qui. Ci salutiamo con l'aria del tenore, ovvero sia del narratore.

You can't get him out of your head. You can't get

0: Rete 2. Il radiogiornale. Nuove accuse contro la comproprietaria del Constellation. È indagata anche per falsità in documenti per l'acquisto dei pannelli all'origine del rogo. L'adesione del Montenegro all'UE rilancia il processo stanco dell'allargamento. Bruxelles punta a radicali riforme per non frenare l'azione comunitaria. Per Putin è prematuro incontrare Zelensky. Il presidente russo rifiuta la proposta del leader ucraino e punta a un'intesa definitiva. Per lo sport, gli Stati Uniti hanno concesso il visto all'Iran, scongiurato il fallimento dell'associazione Calcio Bellinzona. Betancourt ha saldato parte dei debiti. In studio Maria Armanda Trezzini. Prosegue in Vallese l'interrogatorio ai proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana. È la prima volta che la coppia viene ascoltata congiuntamente. Alla moglie è stato attribuito il nuovo capo di accusa di falso in documenti, Laura Dick.
1: La comproprietaria del bar è ora indagata anche per falsità in documenti. La questione sarebbe legata a motivi fiscali, ma la fattura falsificata è rilevante per l'indagine perché riguarda la schiuma fonoassorbente usata nel bar e che ha preso fuoco la notte di Capodanno provocando il devastante incendio. La notizia è stata rivelata in primo luogo dai nostri colleghi della RTS ed è poi stata confermata da alcuni avvocati. Presenti all'interrogatorio ci sono oltre 70 rappresentanti legali delle parti civili. Interpellati dai media, alcuni di loro si sono detti poco sorpresi da questo nuovo risvolto. Secondo loro, l'apparizione tardiva della fattura in questione era da subito risultata sospetta. Oltre alla coppia, ricordo che ci sono altri 12 imputati per l'incendio. Su tutti gravano le accuse di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose. Per tutti vige la presunzione di innocenza.
0: Per evitare un progressivo disimpegno delle FFS in Ticino, il comitato che si batte contro lo smantellamento del settore cargo cerca di unire le forze e fare fronte compatto. Ieri mattina è stato ricevuto dal governo cantonale. La difesa dei posti di lavoro e del trasporto merci su rotaia è stata al centro dell'incontro. La riunione è stata convocata per fare il punto dopo l'annuncio della soppressione di una quarantina di impieghi a sud delle Alpi. Lunedì non si terrà l'incontro in pretura che avrebbe potuto sancire il fallimento dell'associazione Calcio Bellinzona. Nel tardo pomeriggio l'ex patron Pablo Betancourt ha pagato i quattro creditori per un totale, a quanto ci risulta, di circa 100.000 franchi. La società guadagna tempo, sono state saldate la multa dell'Ispettorato Cantonale del Lavoro, gli affitti arretrati, i debiti con la Confederazione e le pendenze con uno studio legale zurighese per il mancato versamento del salario a un giocatore. L'ammontare dei debiti, lo ricordiamo, è di circa 1,6 milioni di franchi e la situazione resta ancora incerta. Anche sul fronte delle trattative non risultano notizie sull'avanzamento dei negoziati con uno o più nuovi proprietari. In Svizzera l'anno scorso sono dimezzati gli attacchi ai bancomat, sono stati in tutto 24, il numero più basso dal 2019. Negli ultimi tre anni è stata arrestata una trentina di persone grazie alla collaborazione tra Confederazione Cantoni e a quella internazionale. L'adesione del Montenegro all'Unione Europea nel 2028 rilancia il cantiere dell'allargamento che riguarda le candidature dei Balcani e Bruxelles si prepara anche a riforme radicali per garantire il loro funzionamento. Andrea Ostinelli.
2: È dal 2003, dal vertice di Tessalonica, che l'UE dice ai paesi balcanici di considerarli membri della famiglia europea, ma finora Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia fanno anticamera. Un'opportunità per rilanciare il processo stanco dell'allargamento è data proprio dal Montenegro. In pole position aspira a diventare il 28esimo Stato dell'UE entro il 2028. A Bruxelles, infatti, già si lavora al trattato di adesione e Podgorica vuole chiudere tutti i capitoli negoziali entro l'anno. L'Albania segue a distanza, fanalino di coda invece la Serbia di Aleksandar Vučić, con troppe affinità col Cremlino e che retrocede addirittura su vari fronti dello Stato di diritto. Se da un lato la Russia, con la guerra in Ucraina e le sue interferenze, ricorda ogni giorno agli europei e ai 27 quanto l'allargamento sia nel loro stesso interesse, dall'altro i dubbi sul funzionamento con le regole attuali di un UE a 33 o a 35 stati pone l'urgenza di riforme radicali e sconsiglia di allargare prima di aver limitato le decisioni all'unanimità, altrimenti, se spuntasse un nuovo Orban, si paralizzerebbe tutto. Di superamento dell'unanimità parla già il presidente Costa proprio per la procedura di adesione all'UE, per esempio quando si tratta di aprire i capitoli negoziali e non invece quando si tratta di chiuderli. Francia e Germania sostengono una strategia di preadesione che incentivi di più i paesi candidati ad attuare le riforme con investimenti, progetti per integrare la gioventù e ora si parla anche di estendere il roaming. Le idee non mancano, per il momento però, con l'eccezione del Montenegro, scarseggiano i fatti.
0: Era ucraino il drone marittimo che ieri mattina è esploso senza provocare vittime nel porto rumeno di Costanza sul Mar Nero. Kiev ha spiegato che la traiettoria è stata deviata dai sistemi elettronici russi. Putin ritiene prematuro incontrare Zelensky. Al forum di San Pietroburgo, una sorta di Davos russa, il capo del Cremlino ha rifiutato la proposta. Sentiamo le considerazioni di Alberto Zanconato, corrispondente ANSA a Mosca, che ha seguito il dibattito.
3: È stata una risposta anche abbastanza irritata quella di Putin, perché ha detto Zelensky ha deciso di portare alla luce del sole alcuni scambi che abbiamo avuto e però non c'era ragione, e Putin ha ricordato addirittura che 3 settimane fa Zelensky aveva chiesto ad un imprenditore russo di andare a Kiev per incontrarlo e secondo Putin proprio in quell'occasione Zelensky per la prima volta avanzò a Putin la proposta di un incontro tra i due e attraverso appunto questo imprenditore, ma Putin rifiutò. Quindi la posizione della Russia non cambia. Putin ha detto: io sono pronto ad incontrare Zelensky, ma soltanto quando si sarà arrivati ad una soluzione per il conflitto in Ucraina, e questo devono farlo le nostre delegazioni. Non solo, Putin ha anche detto che gli obiettivi di quella che lui chiama operazione militare speciale rimangono gli stessi, cioè e in sostanza ritiro delle truppe ucraine dalle regioni rivendicate da Mosca e l'impegno formale di Kiev a non entrare nella NATO.
0: La squadra iraniana ha ottenuto il visto di entrata per partecipare ai mondiali di calcio negli Stati Uniti. L'ha confermato poco fa l'ambasciatore americano. E per il resto dell'attualità sportiva sentiamo Patrick Locatelli.
4: Bene ritrovati, sarà Alexander Zverev contro Flavio Cobolli la finale maschile del Roland Garros. Il tedesco si è sbarazzato in 4 set del ceco Meshik, l'italiano invece non ha nemmeno dovuto scendere in campo nel derby con Arnaldi perché quest'ultimo si è ritirato poiché colpito da un virus. Alle 15 in programma la finale femminile tra Maja Kvalinska e Mirra Andreeva. Alle 21 invece a San Diego la nazionale svizzera gioca l'ultima amichevole premondiale avversaria l'Australia. Non giocherà Embolo appena arrivato in California dopo aver ottenuto il visto in ritardo, come spiega il selezionatore Murat Yakin.
5: Ja, leider kann er morgen nach 5 Tagen Absenz nicht spielen. Das macht auch keinen Sinn, weil er muss auch diese Zeit noch aufholen.
4: La nazionale femminile si è assicurata il primo posto nel proprio girone di Nations League inaugurando nel migliore dei modi la AIL Arena di Lugano. Gli oltre 7.000 presenti nel nuovo gioiellino bianconero hanno visto le rossocrociate battere 6-1 Malta, Svizzera che non solo ha riguadagnato un posto nella Lega A ma si è iscritta al playoff per il mondiale dell'anno prossimo. Dopo l'ultima cosmetica sfida all'Irlanda del Nord, le elvetiche avranno 2 turni da superare per sperare di andare in Brasile. Il fallimento del Bellinzone è scongiurato almeno per ora da nostre informazioni e, come riportato da diversi organi di stampa del cantone, Paolo Bentancur ha saldato debiti per 100.000 franchi rispondendo a 4 combinatori di fallimento. Questo versamento dell'ex patrona Granata, arrivato in extremis entro le 16, evita l'incontro in pretura previsto lunedì mattina, che avrebbe potuto significare la fine della società. I debiti complessivi della CB ammontano comunque a circa 1.600.000 di franchi derivati dalla gestione Truio, includendo stipendi e oneri sociali non versati a marzo. L'appuntamento con i motori è alle 16 per la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Monte Carlo, mentre già in mattinata alle 10.50 la MotoGP ha in programma le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, alle 15 la gara sprint. Chiudiamo con l'hockey. La Federazione Internazionale ha reso noti i gruppi della Mondiale dell'anno prossimo in Germania. La Svizzera giocherà nel gruppo A con sede a Mannheim e affronterà, oltre ai padroni di casa tedeschi, Finlandia, Svezia, Lettonia, Austria, Slovenia e Ucraina.
0: E dopo il contributo di Patrick Locatelli, diamo uno sguardo al tempo. A sud questa mattina ultimi rovesci seguiti da graduali schiarite. A nord abbastanza soleggiato con precipitazioni isolate in montagna. Massima in tutta la Svizzera sui 22 gradi. Il radiogiornale della notte termina qui. Da parte mia ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

senza vanità. Poeta tremendo, nessuna ambiguità. Claudio è vero.

in corridoi di solitudine infinita. Ci hanno invitati al funerale dell'utopia, ma tu eri morto e non ti hanno trovato. Ci hanno dato una stella e un foglio di via. Poeta buono, ci volevi felici. Poeta.

sempre più vero. La notte oggi oscura il giorno, cantiamo dal fondo del mare. Relitti tra i relitti con l'acqua nei polmoni.

poeta tremendo, ricordo il tuo sguardo, poeta buono, ricordo il tuo abbraccio, padre poeta, la tua barba morbida, poeta sconfitto, io ti dico che non hai mai perso.

Questa è l'ultima di 5 puntate che stiamo dedicando alla cantante americana, ma di origini armene e italiana di adozione, Katy Berberian. E questa puntata io la vorrei intitolare L'eredità della Berberian. E questa è interessante la faccenda, perché qui veniamo a noi, cioè quelli che sono venuti dopo di lei, che quindi hanno già in qualche modo trovato una strada spianata. E non parlo qui solamente di ricordarla, quello lo stiamo facendo, quello lo facciamo ascoltandola, ma parlo proprio di raccogliere la sua lezione. E questo è un tema che a me sta molto a cuore, perché mi riguarda da vicino indubbiamente, ma poi perché riguarda da vicino il mondo che frequento. Quali sono i connotati dell'interprete vocale oggi? Parliamo nell'ambito della musica classica, diciamo, nell'ambito della musica colta, se vogliamo usare questo termine che amo poco, perché penso che la musica sia assolutamente per tutti quanti. Però quali sono le caratteristiche? Non lo so, mi chiedo, e adesso faccio una delle domande provocatorie. Per esempio, io ho frequentato un po' gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è quasi obbligatorio essere ferrati in più stili, ma quello è impegnativo, e poi soprattutto la versatilità mica è da tutti. Cioè, lei aveva questa grande dote, ma non è detto che un cantante per essere bravo debba essere versatile. Questa è la mia interpretazione, ognuno è come è, e quindi se uno non riesce a cantare Monteverdi e Beatles, che problema c'è? Cos'è? Non è un bravo cantante moderno? Dobbiamo stare attenti a questo imbroglio possibile. Dopo che abbiamo visto lei essere così ironica e essere così divertita sul palco, dobbiamo esserlo per forza anche noi? Cioè, un cantante, se è serioso, che fa? È un limite? No, naturalmente questo non si può dire, questo sarebbe sciocco secondo me, perché non sarebbe raccogliere la vera lezione della Berberian. Forse raccogliere la sua lezione significa fare quello che ha fatto lei, cioè essere se stessi fino in fondo, accettandone le conseguenze, in modo molto onesto, di grande onestà intellettuale con se stessi, di grande amore, di dedizione, di dedicare la propria vita alla causa musicale, al di là delle barriere stilistiche, al di là delle convenzioni. Anche non ha neanche più senso sfidarle le convenzioni, questo è già stato tutto fatto, l'arte contemporanea ha già abbattuto tutte le barriere e sono già state ricostruite, e sarebbe un gioco all'infinito molto sciocco. Io credo che la grande cosa che ci ha insegnato Katy Berberian, come poi ci insegnano tutti i grandi nella storia, in tutte le storie, non solo in quella della musica, sia quella di essere veramente fedeli a se stessi, cioè di avere il coraggio di portare, di costruirsi un'attività, una carriera sulle proprie corde, senza fare ciò che ci viene detto di fare o essere ciò che ci viene chiesto di essere, ma seguendo il proprio cuore e i propri amori musicali. Ci sono naturalmente tantissimi esempi di persone e di cantanti, adesso rimanendo nell'ambito musicale, che in qualche modo raccolgono questa lezione. C'è anche un esempio di un collega della Berberian che fu attivo più o meno negli stessi anni della Berberian, tanto che si incontrarono, ebbero uno scambio, venivano da mondi molto diversi, uno dal rock progressivo e l'altra dalla musica classica, quindi dalla musica alta, diciamo, eppure si annusarono e capirono subito che avevano qualcosa di molto forte in comune, l'essere entrambi curiosi e sperimentatori delle proprie possibilità timbriche. Mi sto riferendo al cantante Demetrio Stratos, che è stato la voce straordinaria degli Area, di questo gruppo appunto di rock progressive italiano che ha fatto un po' la storia, ma è anche stato un cantante che, come solista, diciamo, no? Come si dice quando il cantante di un gruppo rock si mette in proprio, ha fatto degli esperimenti, proprio ha veramente osato col proprio strumento, un po' come ha fatto la Berberian in un altro ambito. Vorrei farvi sentire un breve estratto da un brano di Demetrio Stratos, il titolo è Flautofonie.

e interveniamo su questo brano di Demetrio Stratos. Ci perdonerete, ascoltatori, se sfumiamo, ma come già detto, confidiamo poi nel fatto che chi si incuriosisce possa trovare tutto questo materiale online o nei pochi negozi di dischi rimasti, perché veramente stanno chiudendo tutti. E questa è una notizia tragica per noi musicisti che non sappiamo più dove venderli i nostri dischi. Comunque, torniamo, stiamo parlando della Berberian. Beh, la puntata l'ho chiamata l'eredità della Berberian. Questo chiaramente è una provocazione, perché questa non è l'eredità della Berberian, anche perché Demetrio Stratos queste cose le faceva negli anni in cui la conosceva e la frequentava, la Berberian. Questi sono esperimenti vocali assolutamente ormai storicizzati, che fanno parte del repertorio, vorrei dire. Fare oggi sperimentazione vocale in questa direzione, cosa che mondo che io ho frequentato e che conosco molto da vicino, potrebbe forse risultare un po' démodé, chi lo sa. Oggi ha senso fare questo tipo di cose, partendo dal fatto che quello che fa Stratos è irripetibile comunque, è incredibile, non so come lui facesse, e non mi risulta che ci siano molti casi documentati di gente che sappia rifarle queste cose, appunto, ammesso che abbia senso. Però mi interessava moltissimo farvi sentire un altro personaggio che ha perseguito una ricerca simile, cioè quella di una propria strada assolutamente originale e personale. In ambito di eredità della Berberian, invece, adesso vorrei parlarvi di un'altra cantante vivente, viva vegeta in grande forma, americana come la Berberian. L'abbiamo già sentita in una delle puntate precedenti, ma ora la vorrei proporre in un brano che io trovo assolutamente soave. Parlo appunto di Monteverdi. Il brano è Oblivion Soave e Blindfold Test. Vi dico dopo chi è.

con Oblivion Soave di Monteverdi, accompagnata dai due fratelli brasiliani Assad alla chitarra, quindi una trascrizione di questo pezzo di Monteverdi. Don Upshon, secondo me, è un ottimo esempio di una erede della Berberian, nel senso che è una splendida cantante e ha veramente riassunto la lezione. Ha fatto un percorso, sta facendo, per carità, perché ancora, ripeto, è viva e sta facendo un sacco di cose, ma io adesso mi riferisco soprattutto al suo percorso degli ultimi 15-20 anni che l'hanno già consacrata nell'Olimpo della musica, anche qui in Europa, ma negli Stati Uniti è una star assoluta. Ha fatto, dicevo, un percorso molto simile in qualche modo allo spirito della lezione della Berberian, perché ha toccato stili diversi, mondi diversi, per lo più si è messa al servizio del repertorio contemporaneo. Esistono bellissimi dischi, tipo quello da cui abbiamo tratto questo estratto, in cui lei accosta il repertorio antico, che interpreta magistralmente, come avete potuto sentire da questo Monteverdi, autore che torna. Quindi evidentemente c'è un'affinità proprio nella sensibilità di questi musicisti di cui stiamo parlando. Dicevo, in cui abbina la musica antica alla musica moderna, con molte prime esecuzioni, con molte commissioni a compositori. Per esempio, uno degli ultimi dischi del 2005 è una registrazione di un pezzo che è stato composto un po' in risposta alle folk songs di Berio da un compositore argentino che si chiama Osvaldo Golioff. Il suo ciclo di canzoni si chiama Aire, un incontro artistico un po' simile a quello che può essere successo tra la Berberian e Berio, nel senso che quando ha conosciuto la voce di Don Upshon ha smesso di ragionare, ha cominciato a scrivere solo per lei e l'ha resa la sua musa. Del resto, insomma, sono degli abbinamenti che compositore, cantante, che funzionano da centinaia di anni, che hanno dato vita a questo rapporto così stretto, così artigianale tra l'interprete e l'autore, anche nell'ambito della musica classica, ha dato vita a dei capolavori di cui è piena la nostra storia musicale. Bene, ora io vorrei chiosare queste cinque puntate che abbiamo dedicato alla Berberian, sempre affiancata dall'impagabile Andrea Rebaudengo al pianoforte. Vorrei chiudere proprio questo ciclo, soprattutto questa puntata che appunto ha voluto un po' toccare la questione di che si fa con questa preziosa eredità che la Berberian ci ha lasciato, con un pezzo che dal titolo che mi sembra emblematico, ovvero I Después. Io ho messo un punto interrogativo che non ci sarebbe, però il senso è un po' quello. E dopo? I Después è un'espressione spagnola perché il testo di questo brano è di García Lorca e il compositore, per chiudere il cerchio, è ancora una volta Louis Andriessen, quindi quel compositore che per me è stato uno dei legami più vicini e più stretti con la vita della Berberian, perché Louis Andriessen, col quale collaboro strettamente da più di 10 anni, ormai 13 anni, non ricordiamo più neanche quanto, ha vissuto veramente vicino alla Berberian per alcuni anni, l'ha conosciuta come musicista, come persona, ha scritto per lei e mi ha fatto sentire più vicina a lei, io che purtroppo non ho avuto la fortuna di incontrarla di persona. Bene, con questo vi lasciamo. Spero di cuore che queste puntate siano servite per incuriosirvi di più su questa straordinaria artista che va sicuramente ricordata, ma che va celebrata soprattutto con il nostro lavoro e raccogliendone la lezione. Grazie.

0: In altre parole.
1: Sono le 8:18. Un saluto da Andrea Fazioli per l'ultima puntata di In altre parole di questa settimana e un saluto naturalmente al nostro ospite che è con noi fin da lunedì, Luca Scarlini. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Mi viene in mente per la puntata di oggi una parola che mi è sempre piaciuta molto, che è Coccovocco, che è un luogo letterario che si trova in Moby Dick di Melville, e un personaggio dice che è una isola che non è segnata in nessuna carta, perché i posti veri, dice, non lo sono mai, i posti veri non si trovano mai su una carta. E forse questa concezione di posti che sono al di là della possibilità di poterli raggiungere segna il fascino che abbiamo tutti noi per i luoghi fantastici. Poi, nello stesso tempo, abbiamo però anche il desiderio di trovarli, questi luoghi fantastici, nella realtà. Di questo oggi vogliamo parlare, e vogliamo parlarne, Luca Scarlini, a partire da un libro che è uscito per Elekta, un libro curato da Luca Scarlini, che presenta dei testi di Fabrizio Clerici, nato nel 1913, morto nel 1993, pittore, architetto, scenografo, intellettuale, che aveva questo gusto, questa passione per il fantastico, per i luoghi che ci sono senza esserci. Luca Scarlini.
2: Senz'altro, Fabrizio Clerici ha dipinto meravigliosamente delle città abbandonate, le civiltà antiche lontanissime. Nei suoi scritti spesso ha raccontato la costruzione di immaginari di città che sono legate a quelle che noi abitiamo, ma che sono poi delle città fantastiche. Ad esempio, nel libro scrive meravigliosamente di Piranesi, e non solo delle carceri di invenzione, ma anche delle incisioni delle antichità romane, in cui le antichità romane sono un po' quelle che esistono, un po' una sorta di costruzione immaginaria dell'artista. Ed è naturale che Fabrizio Clerici fosse legato a Alberto Savigno, di cui era amico intimo, ed è personaggio principale di un libro che è davvero una sorta di modello per raccontare delle città a partire da quelle reali e scoprire quelle immaginarie che ci stanno accanto, che è Ascolto il tuo cuore, città di Savigno, che tratta di Milano, una Milano prima della guerra, una Milano ancora antica, standaliana, in cui si va lentamente, piena di giardini, e una città in cui ci sono sempre porte d'uscita per andare verso qualche altra dimensione. Milano, non per caso così legata ai soldi, all'economia e alla razionalità, è una città che ha prodotto nell'immaginario molte uscite dal mondo. Basti ricordare che tra poco è il 60° anniversario dell'uscita di un grande capolavoro di immagine e parola, che è Poema fumetti di Dino Buzzati, in cui, in un posto oggi affollatissimo di Moscova, Buzzati inventa Via Saterna, che è una vietta stretta stretta, che ha un ingresso direttamente sull'Ade. E da lì Orfi, nobiluomo che fa il cantante beat in un locale, vede entrare la sua amata Eura e quindi entra nell'Ade per cercare di recuperarla, ovviamente andando incontro al suo scacco usuale, come tutti gli Orfei della storia.
1: Quindi in fondo abbiamo citato in questo caso il primo grande luogo immaginario dell'umanità, l'aldilà, in cui Orfeo compie il suo viaggio e poi naturalmente non resiste alla tentazione di voltarsi indietro per controllare se Euridice lo stia seguendo, e quel grande luogo immaginario per eccellenza, poi immaginario o reale, ma a seconda di come lo si interpreti, ma immaginario nel modo in cui è descritto, che è l'aldilà dantesco. E da qui, da questi capostipiti ai luoghi immaginari anche di Ariosto, fino a oggi non cessa l'attrazione per cercare ciò che non esiste, proprio però all'interno della realtà che esiste.
2: Quella è la questione. Tra l'altro Utet aveva pubblicato nel 2017 un dizionario dei luoghi letterari immaginari di Anna Ferrari, che spiegava anche quanti di questi luoghi siano stati ricercati dalle persone. Tra quelli a me particolarmente cari c'è Arkham, la città del mito di Cthulhu, dell'orrore che si manifesta dal passato incommensurabile di H.P. Lovecraft, e come molte persone cercano ancora il famoso libro maledetto Necronomicon, ogni anno c'è qualcuno che va nel Maine e nel Rhode Island a cercare la città maledetta del mito di Cthulhu. E lì la questione è naturalmente che non meno persone a Londra cercano il famoso binario e mezzo che porterebbe a Hogwarts, la scuola di Harry Potter. Ci sono quindi luoghi immaginari creati in romanzi di successo, film di successo, PlayStation e quant'altro, che entrano nell'immaginazione e lasciano un segno molto forte.
1: E poi ci sono i luoghi che non ci sono, ma che vengono creati proprio perché molte persone vanno a cercarli. Non è mai esistito un 221B in Baker Street, sempre a Londra, ma quante persone vanno a cercarlo e hanno in qualche modo affisso una targa, hanno cercato di ricreare una realtà immaginaria anche in quella reale.
2: Certo che sì, ma in Italia l'esempio più famoso è a Verona, è la famosa casa inesistente di Romeo e Giulietta, che non è legata a nessun fatto reale, ma è un mito creato negli anni 30 a scopo turistico, che ormai è diventato una specie di delirio frequentato da migliaia di persone. E poi lì bisogna andare anche un po' verso la dimensione, che non è meno fascinosa, delle città ideali, che dal Rinascimento in poi, soprattutto in Italia, hanno avuto infinite manifestazioni. E è interessante come, se uno pensa a Pienza, la città naturalmente del Papa culto umanista Gian Silvio Piccolomini, molti di questi esempi ci sono anche nel Novecento. Uno dei più affascinanti è la Scazzuola, che è una città immaginaria creata da Tommaso Buzzi, architetto, designer, artista di straordinaria qualità, che dagli anni 40-50 creò questo posto che è vicino ad Orvieto, che è una sorta di città metafisica dove ognuno degli elementi della città ha un significato molto preciso, spirituale, e dove ormai vanno infiniti visitatori. Un tempo era un luogo per pochi, ormai ogni weekend la Scazzuola è presa d'assalto perché è diventata, come molti altri luoghi, come dire, che stanno tra realtà e immaginazione, una foto opportunity da Instagram gettonatissima. Stesso si dica per Tresigallo, provincia di Ferrara, che è una città metafisica creata al tempo del fascismo e che sembra veramente una quinta di un quadro di Giorgio De Chirico. O anche per il Giardino dei Tarocchi di Nikhil Essenfal, che è a Garavicchio, in Maremma, verso Capalbio, dove la grande artista franco-americana ha creato questa enorme struttura che è una città fatta delle sue grandi donne madri, giocata sui simboli degli arcani maggiori dei tarocchi. Sono luoghi nati da un istinto personale, da una volontà personale di creazione, ma che stanno suscitando sempre più interesse nel pubblico e che evidentemente vanno anche nell'idea di una città che sia vivibile, mentre le metropoli sono sempre più ostili e sinceramente invidibili.
1: Beh, in effetti la ricerca della città ideale nel Rinascimento, anche per esempio nella città di Dio di Campanella e nel tentativo di metterla in pratica, aveva ancora la concezione che si potesse davvero creare una città ideale anche nella realtà, e questo invece oggi forse è sempre più difficile. Mi viene in mente anche il concetto delle città invisibili di Italo Calvino, dove dietro c'è la forza e la speranza di trovare in mezzo all'inferno quello che non è inferno e di dargli spazio, come si legge nello stesso libro. Questa ricerca inesausta della città ideale significa che c'è comunque ancora da qualche parte la possibilità, la visione di un modo diverso di abitare insieme.
2: Quello è, ma poi è anche affascinante che molte di queste città ideali, nate anche con le migliori intenzioni, poi fatalmente sono andate incontro al disastro.
1: Il rischio delle utopie, sì.
2: È sempre, l'utopia reca in sé il proprio germe di autodistruzione. Forse il caso più affascinante di cui mi sono occupato molto negli anni è Sabbioneta, che piaceva molto anche a Fabrizio Clerici, citato all'inizio di puntata, città creata da Vespasiano Gonzaga Colonna, uomo di armi e anche culto tra il 1554 e il 1591, e città legata a una sorta di ossessione del controllo, perché tutto è sempre sotto l'occhio del Signore. E appena il Signore è morto, ed era un Signore molto violento, era talmente violento che ha ucciso un figlio, l'unico maschio, nell'occasione di un alterco per questione di diritti di precedenza, e quella città poi è rimasta una sorta di Atene abbandonata, meravigliosa, nel fondo delle campagne. Vespasiano pensava che quella città strappata alle sabbie, alle paludi, sarebbe diventata una delle città principali d'Italia, ma ciò era solo nella sua immaginazione.
1: E in effetti forse mi viene da dire, a volte è meglio accontentarsi dell'imperfezione delle città reali. Forse un difetto delle città ideali è proprio questo, che tentano di essere perfette.
2: Senz'altro quello sì, anche perché c'è dietro una volontà personale molto forte, che evidentemente ha anche una volontà in qualche modo tirannica, che vuole tutto ordinato secondo quel tipo di visione. E peraltro un'altra città costruita idealmente, che è a tutti gli effetti un carcere, molto celebre, anche quella ormai ha una sua popolarità, è Palmanova, che è città fortezza per eccellenza austro-ungarica, città evidentemente che fa venire anche gli incubi, perché è veramente come se ci fosse un occhio che ti guarda continuativamente dall'inizio alla fine. Il grande studioso di storia dello spettacolo, Ludovico Zorzi, analizzando il corridoio vasariano a Firenze, raccontava di come i medici avessero pertugi per spiare i loro sudditi da ogni possibile angolazione. E quindi in quel caso la città ideale per il padrone, scusate, che la determina, non certo per i cittadini.
1: Si viene voglia di fuggire davvero nella Cocovoco di Melville, che però non esiste, appunto, un'isola ideale, e si trova nelle pagine del libro, che è sempre il modo migliore per viaggiare. Ricordo anche il volume da cui siamo partiti, Fabrizio Clerici, scritti simili sognanti fantasticherie, a cura appunto di Luca Scarlini, edito da Elekta. Grazie mille Luca Scarlini per essere stato con noi questa settimana. Tutti gli appuntamenti si possono riascoltare su rsi.ch/rete2. Grazie mille, buona giornata e alla prossima.
2: Grazie a voi, arrivederci, a presto.

Il nostro percorso all'interno della danza tra pratiche e saperi da ereditare, da tramandare, arriva oggi alla sua conclusione. Spunto di questo dossier è il Festival di Danza Contemporanea Internazionale Lugano Dance Project, organizzato dall'AC di Lugano, che partirà il 10 giugno. Durante questa settimana ci siamo interrogati su come poter creare e ricreare attraverso la danza un senso di identità, di continuità, ma anche di alterità. Oggi riprenderemo il filo di questa riflessione per mettere a fuoco l'idea di archivio della danza. Ne parliamo con chi un progetto di questo genere l'ha realizzato. Buongiorno Enrico Coffetti, presidente dell'associazione CROME,